0: A casa la sera era una tragedia e la parola fallimento a casa evocava conti in rosso, debiti, aziende saltate per aria, appartamenti finiti all'asta. E se fallimento faceva paura, la parola fallito era proprio l'abisso. Sì, sei un fallito, era proprio una condanna definitiva. E invece no, il fallimento non è la fine. Certo, si soffre, si sta male, ma non è la fine. Anzi, può essere il primo passo verso un successo, perché non solo impari da quell'errore e vai avanti con più esperienza, ma perché quel fallimento ti può aprire una porta inaspettata verso il successo, appunto. Questi li conoscete, no? Questi hanno fatto la fortuna dell'impresa che li ha inventati, grazie al fallimento di un ingegnere. Questo ingegnere si chiamava Silver e fu incaricato dall'azienda di creare una colla super forte, molto resistente. Ci lavorò, ma ottenne il risultato opposto, una colla che si fissava ma poi andava via senza lasciare traccia. E mise questa formula in un cassetto. Anni dopo, un altro ingegnere di nome Fry, questo ingegnere cantava in un coro e c'aveva il problema che il suo quadernone con gli spartiti metteva i segnalibro e gli cadevano. Allora si ricordò del fallimento, prese il suo quadernone, dei foglietti di carta, ci stese la colla dell'errore e capì che da quel fallimento poteva nascere un successo. Era il 1980 quando questi cosetti qui arrivarono sul mercato. E da allora ne sono stati venduti miliardi e miliardi in tutto il mondo. Quindi è chiaro, no? Mi sembra evidente. E credetemi, fallire è la cosa migliore che vi possa capitare nella vita, perché ogni fallimento può essere il primo passo verso un successo e verso la felicità.
1: Caro Vio, la questione al centro di questo monologo è che la paura di sbagliare rischia di essere una zavorra per il nostro sviluppo, sia personale che professionale.
2: La capacità di maneggiare il fallimento e l'errore è sostanzialmente la capacità di vedere le strade inattese che questi eventi ci propongono, ma per poterlo fare dobbiamo accettare, come dicevamo prima, l'idea di sbagliare continuamente. Ci sono molte arti marziali, io sono un po' fissato con le arti marziali, le pratico da quando ero un ragazzino, in cui la prima cosa che si insegna agli allievi quando entrano in palestra è cadere. Come si cade senza farsi male, rialzandosi velocemente e possibilmente con grazia. Che cosa c'è dietro questa idea? Che cosa significa, letta in chiave metaforica? Significa non potrai evitare di cadere, quindi non potrai evitare di fallire. Quindi è bene che tu impari a farlo con grazia, impari a rialzarti velocemente, evitando o limitando i danni.
1: Allora, che la paura del fallimento incida anche sulla vita economica di un paese è testimoniato da una ricerca citata nell'ultimo rapporto sull'Italia generativa, stilato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme ad alcune organizzazioni che promuovono esperienze generative in ambito sociale ed economico. Bene, in questo rapporto c'è una tabella che riassume la percentuale di persone che dichiarano di non voler avviare un'attività imprenditoriale per timore di fallire. Ecco, l'Italia risponde così il 48,5% degli intervistati. Siamo più o meno, come vedete, a metà di questa classifica, siamo più vicini al Regno Unito, dove i timorosi sono il 53,2%, ma molto lontani dalla Germania, dove la percentuale negativa si ferma al 38,6%. Allora, professore, questi sono dati interessanti che confermano un approccio, l'approccio del fallimento dell'Italia e anche un po' del vecchio continente, che è un approccio molto diverso rispetto agli Stati Uniti, dove si dà in qualche modo per scontato che quando si avvia un'impresa all'inizio si
2: Sì.
1: fallirà.
2: Mi stupisce un po' il dato del Regno Unito, perché in genere l'atteggiamento diverso verso il fallimento è più legato al mondo protestante, calvinista, quindi non mi stupisce che sia in fondo la Germania, mentre mi stupisce un po' di vedere in cima, ma questo appunto perché oggi il mondo è anche molto, molto meticcio, abbiamo popoli che vengono da tutto il mondo, quindi certamente la purezza del calvinista, del luterano non c'è più. Però questo vuol dire che dobbiamo appunto, le cose che ha detto prima caro figlio mi sembra che siano perfette dal mio punto di vista, cioè dobbiamo riconciliarci con la imperfezione e sulla vulnerabilità e sull'incompletezza come la dimensione umana fondamentale. Questo non c'è nei nostri paesi, non c'è perché il fallimento non diventava dell'impresa, ma il fallimento tuo.

0: non è che si diceva io vado avanti, l'impresa è fallita, no, fallivi tu, cioè il fallimento anche giuridicamente, qui abbiamo un giurista, coinvolgeva la famiglia, quindi dobbiamo far pace con questa dimensione della vita.
1: E l'approccio positivo al fallimento che arriva dagli Stati Uniti e che era un po' alla base della impostazione aziendale del primo imprenditore che abbiamo ascoltato nella nostra rubrica teatrale non è condiviso da tutti qui in Italia. Fedeli all'idea di ascoltare sempre le ragioni degli altri, sul nostro palco è già pronto un imprenditore deciso a ribadire la gravità degli errori nella vita di un'azienda.
2: Io non ne posso più di tutta questa retorica sul fallimento. Sui giornali, in televisione, sui social, nei convegni. Siamo inondati da opinioni di scrittori, sociologi, psicologi che ci decantano la bellezza del fallimento. Ma io veramente ne ho viste di tutti i colori, ne ho sentite di tutti i colori. Il fallimento non è una mancanza ma una pienezza, il fallimento non è una perdita ma una scoperta. Abbiamo bisogno del fallimento per capire i nostri sogni. Ma scusa, ma secondo voi le imprese sono fatte per far sognare le persone o per produrre posti di lavoro e uno stipendio alla fine del mese per i propri lavoratori? E secondo voi queste cose si ottengono con gli errori, con i fallimenti, con i sogni? Io non lo so che cosa accade a casa degli altri, ma se la mia impresa va avanti da 30 anni è perché le persone fanno la cosa giusta al momento giusto e chi sbaglia crea un problema. E poi, sapete che cosa mi spaventa di tutta questa retorica sulla bellezza del fallimento? È che ho l'impressione che le imprese si stanno adeguando a una generazione di lavoratori che non reggono la frustrazione del fallimento. Ragazzi che sono cresciuti con genitori troppo protettivi, quelli che vanno a scuola a discutere, a litigare col professore perché ha messo un brutto voto al figlio. O ragazzi che fuggono dai percorsi scolastici più impegnativi e vanno a finire in queste università telematiche dove, insomma, la relazione è mediata dallo schermo. Questi ragazzi, credetemi, sono venuti anche nella mia azienda, arrivano spaesati perché per la prima volta nella loro vita si trovano non più al centro del mondo, ma in un meccanismo più grande dove tutti i giorni ti è richiesta competenza e qualità. Capisco che questo possa creare ansia, ti possa stressare, ti metta alla prova, ma credetemi, non c'è un modo diverso per crescere come lavoratori e come persone. E poi, se le cose stanno così, diciamocelo e affrontiamolo insieme questo problema. Aiutiamo questi ragazzi a adattarsi ai meccanismi di un'azienda. E per favore, vi prego, smettiamola di raccontargli la favoletta che fallire è bello, perché non è vero ed è pericoloso per loro e per l'azienda. Un errore è un errore e nella maggior parte dei casi è un danno per l'azienda. E tu, lavoratore, hai il dovere di non fare errori, di mettere attenzione a quello che fai, di migliorare e di non fallire.
1: Caro figlio, in questo monologo emerge anche un po' un confronto generazionale, che so che lei, insomma, ne ha parlato nel suo libro, che è un po' nato da un confronto con i suoi figli.
3: Sì, sì, anche da questo. Io ho cominciato a interessarmi, ben prima di cominciare a scrivere questo libro, al tema dell'errore e del fallimento, quando mi sono reso conto di una cosa non piacevole, e cioè del fatto che nelle discussioni tendevo, diciamo, a mettere in campo una certa abilità dialettica e retorica, a volte, se non spesso, per occultare errori o il fatto di avere torto, come capita a tutti. Quando uno si accorge di questo non è piacevole, ce n'è voluto. C'erano i miei figli che dicevano che conversare con me non era piacevole perché si andava a sbattere contro quel meccanismo di uno che spesso ha torto, ma che ricostruisce il discorso come se avesse ragione. Non bello. Quando ti rendi conto di questo, o decidi di occultare ancora una volta la realtà e moltiplicare la tua disconnessione dal mondo reale, o provi ad affrontare. E devo dire, il territorio del riconoscimento della nostra natura umana, insisto su questo, è un territorio interessantissimo perché ci permette di esplorare cose che altrimenti non vedremmo. Insisto, la questione non è fra chi sbaglia e chi non sbaglia, pretende di non sbagliare come l'ipotetico imprenditore sì. del monologo. La differenza è fra chi è capace di ammettere gli errori e chi invece nega agli altri e a se stesso di sbagliare, perché diceva bene il professore, c'è un tema di ego, noi ci riconosciamo in un'immagine di noi stessi che crediamo

0: verrebbe distrutta dal riconoscere l'errore, ma chi nega di sbagliare con gli altri e con se stesso semplicemente rimane paralizzato e si espone ai fallimenti catastrofici. Sbagliare
1: Professore,
0: velocemente evita il rischio catastrofico.
1: professore, ma lei si confronta molto spesso con i giovani nella Fondazione d'Economia Francesco, tutti i giorni all'università, ma c'è più paura del fallimento oggi rispetto a ieri? C'è più, si vive peggio la frustrazione dell'errore, del fallimento?
2: Beh, certamente io lo vedo anche con gli esami degli studenti, cioè, visto che sono circa 30 anni che insegno, ho visto anche un certo cambiamento. Cioè, la fragilità generale del nostro tempo diventa anche fragilità più grande, maggiore, più specifica anche dei giovani. Ma il tema dell'accogliere i piccoli fallimenti mi ricorda un po' la metafora del vaccino. Cioè, se io faccio entrare nel mio corpo dei piccoli fallimenti, sono vaccinato a grande fallimento disastroso. Cioè, dobbiamo accogliere i piccoli fallimenti per essere meno vulnerabili al virus del grande fallimento.
1: Fallimenti grandi e piccoli, errori e conseguenze, da qui ripartiremo subito dopo la pubblicità per raccontarvi di imprenditori che falliscono, ma anche di imprenditori che, passati per un fallimento, aiutano altri a ricominciare da capo e a salvare la loro azienda. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Ecco Napoleone, vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno è un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigi Bruni e con lo scrittore Gianrico Carofiglio. Stiamo riflettendo sul valore degli errori della nostra vita e sul confronto con il fallimento. Carofiglio, prima di tornare alle questioni delle aziende e degli imprenditori, vorrei aprire una parentesi con lei, viste anche le sue passate esperienze, prima da magistrato e poi da senatore, e vorrei quindi affrontare un'altra questione. A noi cittadini capita spesso di confrontarci con il fallimento delle istituzioni, della politica. E allora le chiedo, in questo caso è più difficile, mi sembra, affermare l'elogio dell'errore. E allora noi come dobbiamo sentirci, come dobbiamo comportarci, quale deve essere il nostro approccio davanti al fallimento o a questo tipo di errori?
0: Beh, senza dubbio è una cosa molto diversa, perché un conto sono gli specifici fallimenti, cioè le iniziative che si prendono e che può succedere non vadano a buon fine. Un'altra cosa è invece una idea della politica che purtroppo è diventata molto diffusa sull'onda dei populismi che attraversano le democrazie occidentali, le democrazie tradizionali, l'idea dello svuotamento del sistema delle regole, dello svuotamento dei significati, del fatto che il discorso politico è un discorso totalmente manipolatorio. Qui c'è un fallimento sostanzialmente morale, non un'impresa che è andata male, ma c'è un'idea della politica, dello stare insieme, delle istituzioni che è gravemente danneggiata e della quale dobbiamo occuparci, che è un dovere dello senso di cittadinanza occuparsi di questa idea politica, idea della politica sbagliata e cercare di elaborarne una diversa.
1: E adesso ritorniamo invece alle aziende dopo questa doverosa parentesi. Torniamo quindi al mondo delle imprese, perché la parola fallimento è una parola fortemente economica. Il numero di fallimenti è quindi un indicatore economico. Guardiamo questi dati sui fallimenti aziendali del 2024. È un dato che è tornato a crescere. Nel 2024 le liquidazioni giudiziali sono state oltre 9.000, con un aumento del 19,7% rispetto al 2023. Stiamo parlando dunque di quasi 25 casi di fallimento al giorno. Allora, professore, lei ci dice sempre che dietro i numeri, dietro questi dati, ci sono poi le storie delle persone. Il fallimento di un'azienda non è mai una questione individuale, ma un problema, una questione collettiva.
2: Beh, certo, un'azienda innanzitutto ha dietro una persona che normalmente è una famiglia, ha dietro lavoratori che perdono il posto di lavoro, fornitori, clienti. È davvero una catena di valore quando funziona, una catena di disvalore quando non funziona, è una malattia.

0: malattia sociale, un organismo che si ammala. Immaginiamo, pensiamo a che cosa accadeva durante la grande crisi economica italiana, no? Cioè che falliva un'impresa, i fornitori non erano pagati, fallivano anche loro e abbiamo avuto... Quindi dietro a questi numeri dobbiamo innanzitutto pensare anche al fatto che le imprese oggi nascono più fragili. A volte sono imprese individuali, perché invece di essere dipendente di un'impresa gli si consiglia di mettere su partita IVA, sarebbe in teoria un'impresa o poco più. Quindi dobbiamo davvero ripensare anche alla cultura dell'impresa in un mondo liquido, in un mondo che è molto cambiato rispetto al Novecento, e deve cambiare anche la mentalità di fare impresa.
1: Ci hanno pensato a cambiare mentalità i promotori dell'associazione San Giuseppe Imprenditore, perché si sono detti che la collettività può essere una risposta al rischio di fallimento di un'altra azienda. Che cosa fanno? Ce lo racconta tra poco, anzi ce lo racconta adesso Giorgio Brancia.
2: La nostra è un'azienda familiare, siamo quattro fratelli, abbiamo ereditato e portato avanti l'azienda dei nostri genitori, che è un'azienda semplice, basata sul lavoro, sul rispetto, sulla costanza, sul sacrificio proprio. E la nostra azienda funzionava bene, al punto che il commercialista, proprio perché c'era questa situazione stabile e forte, ci ha fatto una proposta di un'operazione che potesse darci un futuro tranquillo. Questa operazione in realtà è stata consigliata malamente, per cui ci siamo trovati a pagare un'imposta molto molto alta, cioè migliaia di euro, chiedendo nel giro di pochissimi giorni, perché si parlava di vero 4 giorni, finanziamenti, aiuti e quant'altro per poter pagare questa imposta. Poi è arrivata la crisi del 2007 ed è andata avanti con effetto domino, con questo discorso di indebitamento, fino al Covid, che forse è stato quello ancora più rilevante, con finanziamenti da pagare e fornitori che iniziavano a quel punto anche lì ad aver bisogno, e noi avevamo l'attività ferma essendo un'attività di commercio. È stato un momento molto duro, dove è arrivato davvero lì lo scoraggiamento, la paura di non farcela, le notti insonni, ormai eravamo spalle al muro, per cui nel 2021, in una notte insonne, tutti a ricercare delle soluzioni, digitando sul web, ci siamo imbattuti nel telefono arancione.
3: Telefono arancione è una risposta e un supporto per gli imprenditori in un momento di difficoltà. Come funziona? Attraverso un call center riceviamo delle telefonate e incominciamo un rapporto che si basa su due questioni fondamentali. Uno è quello di cercare di accompagnare l'imprenditore su un piano tecnico, nel senso di avvalerci di vari professionisti che possono quindi analizzare e vedere la situazione per quello che è oggettivamente. E il secondo aspetto è l'aspetto umano. E qui subentra la mia esperienza personale. Io ho subito un fallimento nel 2002, dove ho perso casa, lavoro evidentemente, ma non ho perso, grazie a Dio, la famiglia e non ho perso i miei figli. Ci sono due cose che condizionano la vita dell'imprenditore. Ti attanagliano lo stomaco e di conseguenza anche il cervello, la testa, il pensiero. Uno, la vergogna, e la conseguenza immediata della vergogna è la solitudine. Allora noi, il telefono arancione, vuole essere un abbraccio, vuole essere una compagnia, un accompagnare.
4: Perché il rischio è quello di farsi prendere soltanto dalla disperazione, e nella disperazione uno può arrivare a gesti estremi, e questo non dà la possibilità di risorgere. E invece, stando vicini, accompagnando le persone, c'è la possibilità di far ripartire anche una vita, una storia, per ridare comunque sempre dignità. C'è sempre la possibilità di ricominciare, di ripartire.
2: Il fallire non vuol dire semplicemente fallire sulla carta, ma a volte ci si sente proprio falliti come persone. Il telefono arancione ci ha dato una mano per uscire da questa situazione. Anzi, averlo fatto prima, perché quello che è mancato è il coraggio. Il coraggio di chiedere aiuto, il coraggio di dire aiuto, non ce la faccio, sono da sola. Mi commuovo anche perché questa è una cosa che fa la differenza, ecco.
1: Caro figlio, gli spunti di riflessione sono tanti. Intanto che è possibile chiedere aiuto davanti, certo, a un fallimento, ma anche che chi ha vissuto un fallimento può dare aiuto.
5: La capacità di chiedere aiuto è una dimostrazione di forza che viene sistematicamente interpretata invece come manifestazione di debolezza, e fa parte dello stesso orizzonte concettuale della paura dell'errore o di ammettere l'errore. La capacità di ammettere le proprie imperfezioni la capacità di ammettere

0: ammettere le proprie debolezze e chiedere aiuto quando occorre sono dimostrazione di una capacità di stare al mondo in modo intelligente, efficace e, come si dice, performativo, con un'espressione brutta ma che rende l'idea.
1: Anche perché un fallimento, lo dicevamo anche prima, non è mai un fallimento individuale, c'è sempre una catena che porta a quel fallimento e non c'è soltanto una consapevolezza personale di questo.
0: No, ma non c'è dubbio, noi siamo collocati in una

0: senti.
1: C'entra un po' la fortuna, c'entra che
0: certo,
1: si è incontrato.
0: Beh, insomma, nel libro di cui abbiamo parlato c'è una parte dedicata alla fortuna, che secondo me è una questione fondamentale, capire il segreto della fortuna. Se ho un minuto per raccontare un aneddoto che si racconta nel libro, c'è uno psicologo inglese che ha fatto uno studio scientifico sperimentale sull'esistenza della fortuna, che sembra una cosa strana, un'entità così impalpabile, con gli esperimenti. E uno di questi esperimenti è bellissimo, secondo me, perché lui ha preso persone che si dichiarano fortunate, persone che si dichiarano sfortunate, e ha dato loro un compito semplice: fare un percorso per le vie di Londra per arrivare da un punto A a un punto B, che è un bar. Lungo questo percorso, in un certo punto specifico, c'era una banconota da 10 sterline, né nascosta né troppo visibile. La faccio molto breve. I fortunati l'hanno vista tutti, gli sfortunati non l'hanno vista mai. Che significa? Che esiste la fortuna, qualcuno dall'alto? No, che la fortuna sono gli occhi aperti sul mondo, la capacità di guardarsi attorno e di cogliere le mille opportunità che la vita ci offre, anche e soprattutto quelle che ci offre quando ci sembra di aver fallito.
1: Senta, professore, come il fallimento non è una questione individuale, non lo è nemmeno il merito tutto personale è una questione che a lei sta molto a cuore e non ci crede per niente.
2: No, io credo che il merito sia uno dei grandi bluff del nostro tempo, che è un tentativo.
1: Annunce, caro figlio.
2: No, che è un tentativo
0: di
2: dare.
0: Su anch'io su questo.
2: Sì, che è un tentativo di dare ordine a un mondo che l'ordine non ce l'ha sempre. Quindi tutti vorremmo essere meritevoli dei nostri successi, anche per condannare gli insuccessi degli altri.
0: Certo.
2: Perché il merito ha bisogno del demerito. Ed è uno dei grandi dogmi della religione del nostro tempo, del capitalismo, che nasce appunto, che è molto legato alla cultura della colpa. Io ho fatto un lavoro anni fa sul libro di Giobbe, dove c'è un grande dibattito sul merito, che è legato al tema del rapporto tra colpa e sventura. L'idea che non tutte le sventure sono colpevoli, e ci sono delle persone di successo che invece sarebbero teoricamente colpevoli. Quindi è un tema immenso, sottovalutato, perché viene visto come una sorta di giustizia più alta, la meritocrazia, che invece nasconde davvero uno dei grandi bluff della nostra cultura.
1: Caro figlio, stiamo arrivando.
0: Sono completamente d'accordo.
1: Ecco, la vedevo che annuiva. Stiamo arrivando alla conclusione, alla luce di quello che ci siamo detti, anche del suo ultimo libro che voglio citare, che si chiama Con parole precise, manuale di autodifesa civile. Le chiedo quindi se è necessario dare un nuovo significato alla parola fallimento e forse anche alla parola merito.
0: Bisogna esercitarsi ad arricchire i significati delle parole e dare il nome giusto alle cose. C'è una frase molto bella che viene attribuita a Rosa Luxemburg, che è uno dei miei motti, che anche solo dare il nome giusto alle cose è un gesto rivoluzionario. La rivoluzione non è uno scontro cruento, ma è una capacità di vedere il mondo in maniera diversa e di ricostruirlo in maniera diversa e più coerente con la nostra umanità.
1: Grazie a Gianrico Carofiglio per la sua esperienza personale, professionale, per aver usato le giuste parole per parlare di fallimento. Professor Bruni, venga qui accanto a me, che dobbiamo fare i nostri ringraziamenti, visto che anche per quest'anno siamo arrivati alla fine del nostro percorso insieme. E allora ringraziamo Silvio Vannucci, che oggi ha dato voce al nostro spazio teatrale, all'imprenditore aperto al fallimento, ma anche a quello preoccupato per l'errore. Poi un ringraziamento doveroso va all'attore Ettore Bassi, che ha aperto tutte le nostre puntate leggendo le Sacre Scritture. Grazie al direttore di TV 2000 Vincenzo Morgante per l'attenzione con la quale segue questo nostro percorso e per la fiducia sempre rinnovata nella nostra squadra di lavoro. E grazie a tutti quelli che stanno dietro le quinte e che rendono ogni settimana, ogni volta possibile Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Quindi grazie agli autori, alla redazione, ai nostri filmmaker, alla regia, al montaggio e alla produzione. Grazie a chi ha curato la scenografia, le luci e il suono. Grazie agli operatori, alle truccatrici e a tutta la squadra tecnica che adesso è qui davanti a me. Grazie a lei, professor Bruni, e non si commuova come sempre, che se no mi commuovo anche io.
2: Mai fatto in questi 9 anni.
1: Perché ci prende sempre per mano e ci porta attraverso il percorso del Vangelo.
2: Grazie a te. Anch'io aggiungo i miei personali davvero ringraziamenti a tutto il gruppo, perché io non faccio televisione di mestiere, ma ogni volta che entro in uno studio televisivo vedo quanto è vero che una produzione è davvero un lavoro di squadra, nel senso che dal dettaglio dipende il lavoro di tutti, quindi non si capisce l'azione collettiva meglio che uno studio televisivo.
1: E grazie soprattutto a tutti voi che siete a casa, che ci avete seguito puntata dopo puntata con crescente interesse, sia sul divano di

0: casa e sia anche attraverso l'app Play 2000. E a proposito, se avete perso qualche puntata ci potete ritrovare digitando play2000.it. Grazie davvero, ci vediamo su Play 2000. Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ma voi sapete cosa significa essere pieni della grazia di Dio? Cioè, avete presente quando uno chiede all'altro come stai oggi e quell'altro risponde: guarda, oggi sto veramente in grazia di Dio. Ecco, io oggi mi sento proprio così. La grazia di Dio mi colma, mi...
3: E Carla, ti pareva? E mo che succede? È finita la grazia di Dio.
4: Bruno! Ma che succede?

0: Gianluca! Gianluca, ma che succede? Gianluca, che succede?
1: Scusa, Don Michele, è che mi sono confuso. Volevo cambiare il CD delle campane.
0: E chi hai messo?
1: Tempesta Marina, volume 1.
0: È un CD?
1: È un CD? Sì.
0: Ma perché volevi cambiare il CD delle campane?
1: Perché volevo cambiare il CD delle campane? Per cambiare. Ci sono campane e campane. A me piacciono molto le molisane.
0: Stai bene, Gianluca?
1: Stai bene, Gianluca? No.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ci vediamo domenica, Don Michele.
1: Ciao Marco, t'aspetto, domenica, okay. Controllo. Eccoci. Rosanna, buongiorno.
2: Salve.
1: Tutto bene, sì. Campione, che facciamo? Il torneo di calcetto? Ci stai?
2: Ma sì, sì, ci sarà anche lui. Arrivederla, Don Michele.
1: Buona giornata. Un po' di tempo che questo bambino lo vedo triste.
3: È un po' che l'ho notato, infatti ho fatto scrivere ai bambini una letterina, una preghiera.
1: È bella questa idea.
3: Giacomo ha pregato il Signore che i suoi non si separino.
1: Hai parlato con la mamma?
3: No, preferivo parlarne prima con te, è una cosa un po' delicata.
1: Bisognerebbe incontrare tutti e due i genitori. Ma papà, tu l'hai mai visto?
3: Si chiama Ettore, ma qui non si è mai visto.
1: Sondiamo. Eccola! Gianluca, mi spieghi perché tu ascolti i CD della Tempesta Marina?
4: Tempesta Marina? Perché a volte mi sento sballottato a destra e a sinistra, proprio come in mezzo al mare.
1: Sei nervoso, eh? Per questa scelta che stai prendendo di andare a vivere da solo.
4: Da solo, sì. Ho paura che poi mi sentirò solo. E questo mi fa sentire solo. È un po' come un cane che si morde la coda.

0: Certo, sta musica che ti senti non aiuta, no? Voglio dire, per forza di cose ti senti solo. Comunque è una bella cosa.
1: Bella cosa.
0: No, dico, il fatto di andare a vivere da soli, soprattutto a una certa età.
1: Certa età.
0: Ma perché fai l'eco?
1: Fai l'eco. Sì, scusa Don Michele, è che quando sono emozionato o preoccupato lo faccio più spesso. Comunque, grazie che mi sostieni.
0: Ma io sostengo sempre i progetti positivi. E poi ti posso dire una cosa? Tu sei maturo per andare a vivere da solo. Ma mo che sei maturo?
1: Sì, io lo so, sono loro che non sono pronti a...

0: Perché?
1: Perché loro non approverebbero mai.
0: Cioè tu non sai ancora se loro sarebbero d'accordo o meno.
1: Non lo so.
0: Devi dirglielo.
1: Devi dirglielo.
0: Ricominciamo con l'ego?
1: No, questa volta non era l'eco, devi dirglielo tu. Ti prego, diglielo tu, Don Michele. Ti prego.
0: Vi ricordate il discorso di prima? Quello della grazia di Dio? Ecco, dimenticatelo. Don Manolo convocò Ettore e Rosanna, i genitori di Giacomo. Però sapevo che sarebbe venuta solo Rosanna. Perché Ettore era un altro naufrago nella tempesta.
2: Mio figlio ha scritto una lettera.
3: Proprio una lettera non è così. Manolo, spiegaglielo te.
4: È una preghiera che facciamo scrivere ai bambini per abituarli a rivolgersi al Signore come fosse un amico.
2: Che bella cosa. Forse dovremmo scriverla tutti una lettera al
3: Ah,
2: Signore.
3: sì.
2: Non abbiamo neanche più il tempo di chiedere ai nostri figli se sono felici. Posso vederla la letterina?
5: Caro Gesù, vorrei che mamma e papà fanno la pace, perché litigano molto spesso e a me così non piace. Vuoi tornare tutto come prima, quando erano felici? Grazie, Giacomo.
2: A casa ci sono dei problemi. Mio marito Ettore è un ingegnere elettronico e si è licenziato dal lavoro e ha deciso di fare il freelance. E all'inizio le cose andavano molto bene, lui guadagnava tanto, era felice. Tutti quanti eravamo sereni, anche Giacomo era sereno.
3: Poi, che è successo?
2: Le cose hanno iniziato a girare male, o almeno credo. Ettore è un uomo molto chiuso. La verità è che sono iniziati i problemi e io non so che cosa sia successo.
3: Forse può aver avuto qualche problema sul lavoro.
2: Non lo so. Abbiamo una casa molto grande e lui lavora nel suo studio e praticamente non ci vediamo quasi mai. Lui esce da lì soltanto quando deve mangiare. Ha il suo computer. E chi lo vede più? Mio marito? La sua presenza a casa è soltanto l'odore del fumo delle sigarette.
4: Ah, fuma dentro casa?
2: Come una ciminiera. A Giacomo non piace. Povero bambino, si preoccupa pure per il padre.
0: Ma questo lavoro misterioso ha prodotto frutti, cioè nel senso ci paga le bollette?
2: No, praticamente mi sono accollata tutte quante le spese e lui non mette più un euro.
0: Immagino ne avrete parlato.
2: Io ne ho parlato, mi si aspettavo lui.
4: Mi scusi, io non ho capito però, suo marito sta lavorando o non sta lavorando?
2: No, ma io lo vedo lavorare, senza risultati evidentemente.
0: E che spiegazione le ha dato?
2: Ha detto che c'è crisi del settore, che passerà. Io però non ci credo.

Adesso, signori, la perfezione, il top della categoria, campane della Chiesa Madre San Marco Evangelista, Agnone. Lemonisane. Sentite la qualità del bronzo com'è differente? Questa è la Ferrari delle campane.

0: È stata mia moglie a insistere che venissi qui. Bello, eh? Molto tranquillo.
1: Sì.
0: Un posto perfetto per una confessione, vero padre?
1: Ti sembrerà strano, ma non vado in cerca di confessioni.
0: Mi permetta di non crederci.
1: Sant'Agostino ha scritto: al Signore non possiamo nascondere nulla, perché Lui coi Suoi occhi penetra nel profondo delle nostre coscienze. Noi possiamo soltanto nascondere Lui a noi.
0: Sembra che mi stia dando la possibilità, allora.
1: O forse il contrario. Però scusa, eh. Diamoci del tu.
0: Don Michele, io apprezzo tanto il suo interessamento, però non c'è bisogno che diventiamo amici.
1: Non c'è bisogno. Però mi domando che sei venuto a fare per dirmi fatti i fatti tuoi. D'accordo. Nessuno può entrare nelle vite degli altri, neanche un prete. Ma se ti infastidisce questo incontro, puoi dire che sei venuto a prendere una bella boccata d'aria in mezzo alla natura.

0: Io sperpero tutti i miei soldi nel gioco d'azzardo. Io ero convinto di aver trovato un sistema matematico per arricchirmi. Ho lasciato il lavoro. E non sarà una citazione del Vangelo ad aiutarmi, Michele.
1: Mai pensato di poter salvare qualcuno. So solo però che per salvarsi c'è sempre bisogno di qualcun altro.
0: La ludopatia non si guarisce, mi creda. Io sono malato.
1: Non qui.
0: Ah, mi scusi, mi scusi. No, è che non ci sto più con la testa.
1: Dalla dipendenza si può guarire, ma ti devi far aiutare.
0: Io non ho bisogno di nessuno, ok?
1: Ma no, libero arbitrio. Tu hai il diritto di affogare, però hai anche un dovere. Il dovere di dire a chi ti vuole bene che la vita che avete scelto di fare non è più quella di prima. Forse nessuno ti potrà contestare il fatto che tu hai deciso di arrenderti, però ti potranno contestare il fatto che lo sei tenuto per te. Ettore, glielo devi. Dopo la chiacchierata con me, Ettore confessò tutto a Rosanna. Le disse di aver perso il lavoro, di essere ossessionato dal gioco d'azzardo, ma soprattutto che non voleva farsi aiutare. Rosanna se ne andò di casa portandosi via Giacomo. E infatti quella sera saltò il catechismo.
2: Ok, domani mandi i tuoi genitori a parlare con me dopo la messa. Anche i miei non volevano che io facessi il pilota d'aerei. Avevano paura di volare. L'idea che un figlio stesse sempre per aria.
3: Sempre per aria. Don Michele, tu non conosci i miei genitori.
2: Si preoccupano per te.
3: E io per loro.
2: Quella sera pensai che da qualche parte, in mezzo al mare in tempesta, c'è qualcuno che cerca di non affogare, che ha paura perché si sente solo, come Ettore, come Gianluca.
1: La messa è finita, andate in pace.
3: Genitori?
1: Tempo di cambiarmi, arrivo.
4: Il lavoro di sagrestano ha dato a Gianluca l'impressione di poter fare tutto, ma non è così. Quando lavorava al negozio di fiori con noi, era tutto perfetto perché noi lo potevamo curare.
5: Eh già, eravamo contrari a questo lavoro, da subito. Sapevamo che non avrebbe portato a nulla di buono. Infatti ora lui se ne vuole andare. Vuole andare via da casa e vivere da solo.
4: Noi siamo i suoi genitori e lo conosciamo meglio di chiunque altro.
5: Non è ancora pronto per questo passo. Secondo me non lo sarà mai. Sa perché?
1: No, perché?
5: Perché tutti hanno bisogno di un abbraccio. E Gianluca si fa abbracciare solo da me.
1: Secondo me, voi dovete scommettere sul vostro figlio. Perché non venite a vedere il torneo di calcetto? Capirete.

0: Ciao Michele. Senti, lo sai che Rosanna e Giacomo sono andati via di casa, sì? Vabbè, visto che è rimasto un po' di spazio a casa, se sai di qualcuno che cerca una stanza.
1: Ok, forse ce l'ho.
0: Grazie, appena sai qualcosa, insomma, chiamami Michele, va bene? Adesso scappo via.
1: Andrebbe di giocare il torneo di calcetto.
0: No, non me la sento, no, preferisco di no, dai. Poi a me del calcetto non me ne frega niente, non c'ho un euro, mia moglie e mia figlia se ne sono andati via di casa. Michele, io penso che ho fatto male ad ascoltarti, eh. Io non devo dire niente.
1: Era meglio vivere nella menzogna, cioè non farsi per niente la tua famiglia. Non si può continuare a vivere con la testa sotto la sabbia.
0: Michele, io ho perso
1: Ma tu
0: tutto.
1: avevi già perso tutto. Ora stai cercando di ricostruire, di rimetterti in gioco.
0: Ok, va bene. Dimmi cosa dovrei fare secondo te.
1: Accetta di giocare la partita più complicata, quella per riprenderti in mano la tua vita. Ettore decise di rimettersi in gioco e noi lo aiutammo facendogli fare dei piccoli lavoretti. Per far fronte alle tante spese, mise in affitto una stanza della sua casa, ormai rimasta vuota, lo studio, quello dove aveva sperperato tutto quel denaro.
2: Allora, ricapitolando, vitto, alloggio e internet, tutto compreso. Me l'affitti per 3 mesi per vedere se mi trovo bene a vivere da solo.
0: Sì, perfetto. Affare fatto.
1: In alcuni casi domanda e offerta coincidono. Quando uno si impegna partita dopo partita e dà tutto se stesso, arriva anche a giocare la finale per vincere un trofeo importante.
3: Allora ragazzi, siete stati bravissimi, siamo alla finalissima, mi raccomando, continuiamo così, rispettate l'avversario, rispettate il compagno di squadra, l'importante è divertirsi. Sta per iniziare, aspettiamo l'ultimo giocatore che dovrebbe essere qua a momenti. Guarda, eccolo qua.
1: Nel caso di Ettore, la coppa era riconquistare la sua famiglia. Invece per Gianluca era conquistare la fiducia dei suoi genitori. Ma sarebbe stato facile, perché avevo scoperto un po' di tempo che Gianluca a calcetto era un vero fenomeno. Uno che segnava tanti gol e si faceva abbracciare. Non solo dai suoi genitori. Ben presto non ci fu più partita, scusate il gioco di parole, perché anche Ettore era fortissimo. Mentre nell'altra squadra

0: c'era Bruno Mariotti, che era proprio una scarso. Ecco, scarso.
1: Johnny?
2: Black talk and gasoline.

0: Gianluca, anche se non andrà più a vivere da Ettore, è sempre convinto di cercare casa da solo, questa volta anche con l'appoggio dei suoi genitori.
1: Avete sentito il suono delle campane? La scelta è Gianluca, il nostro sacrestano. E la scelta con cura, perché sa che sono importanti, perché attraverso le campane si chiamano a raccolta tutte le comunità. È come se dicessero le campane, venite, radunatevi, state insieme, parlatevi, amatevi, come Gesù ha amato voi. Perché questa è la Chiesa, è comunione, è amore. E chi ama gode della felicità di chi gli sta accanto. La comunità è come una famiglia, ma anche nelle famiglie si discute, ci sono problemi, però si possono risolvere come? Parlando, confrontandosi, aprendosi a chi ti sta vicino, nella consapevolezza di non essere soli, perché l'amore è per sempre. Allora il mio invito è all'ascolto. Cercate il suono delle campane e fate risuonare quelle del vostro cuore. È un suono melodioso, è il suono dell'amore.
0: Gianluca mi regalò tutti i CD delle Tempeste. Mi disse che ormai non gli servivano più. Oh, ma voi avete mai provato ad ascoltare il suono di una tempesta marina? È meraviglioso! Come la quiete che arriva dopo.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato, imprevedibile, parla del vero volto della capitale del Perù, un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima, ci parlano di una storia antica, iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato, in realtà, è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Quello che vedete alle mie spalle è il quartiere Miraflores, uno dei quartieri più ricchi della capitale peruviana. Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni. E purtroppo la costruzione è andata giù e altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i Pueblos Jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno, arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando a della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
4: Ci sono molte zanzare, molti insetti.

0: setti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
1: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi ve ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
0: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti, ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
2: Che è il tuo nome?
3: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Efraín.
2: Quanti anni hai?
4: 12.
2: Che vai a comprare?
5: Cosa ti compri con quello che guadagni?
4: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
2: Ma
5: chi lavora nella tua famiglia?
4: Mio papà.
5: Hai tempo per giocare?
4: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
5: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
4: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano los Pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei Pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui vivere.
2: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante difícil.
3: El 14 de febrero del 1993 fue una noche muy difícil.

0: che si juntavano
1: perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza Bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscì a conquistare un poco della loro fiducia.
0: Uno ganò un poco del corazón de ellos por haberles hecho este favor.
1: Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
2: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada. Al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo, perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
3: Y así paramos durante todo el día.
0: La mayores dificultades que encontramos a veces es
1: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così. Perché una madre si è suicidata, perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo 2 giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
0: Serio.
4: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
1: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro. E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno 2 stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto, i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

Io quando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona e i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. E Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamerica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

0: meraviglioso.
1: Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati.
0: Perfino il
1: Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo.
0: Meraviglioso.
1: A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova, in questa basilica che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: sorriso.
1: In un viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
2: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
3: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco, so che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
4: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, a molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. E era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
5: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile, che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
4: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può, vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla

0: Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. E Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento, dove lui ha la funzione di ospitiere.
1: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
2: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
3: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
4: È colto questo Marco.
2: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
3: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
5: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote.
6: Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
1: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
2: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
1: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti

0: di miracoli straordinari. Diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato. Ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
1: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo dell'espianto.

0: di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
1: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli.
2: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
3: Ma non parla.
4: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò, perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo. Le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
5: Da quel giorno, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
4: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace, perché le domande sono infinite.
2: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli, come indurati e ostinati non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci: «Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poi che gli infedeli la schifano d'udire».
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi. E solo voi foste salvati dal diluvio universale. Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli, perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione, e non lo fanno gli uomini eretici.

a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della

0: altro miracolo riportato dai Fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. Viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.
1: Particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera, e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: ecco la croce di Cristo, fuggite forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
0: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia, fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
1: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi due anni di vita per predicare la Quaresima. Anzi, è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
2: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
0: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo, una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
3: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio, che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima. Si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi più lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
1: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli, erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
4: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al caso, al punto esatto del caso desesperato. E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
0: Antonio morì il 13 giugno del 1231 a Larcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
2: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Quanti modi ci sono per guardare l'Umbria? Dall'alto, dal basso, di giorno, di notte, dalla cima di una collina, da una piana, circondati dalla luce di un tramonto o dal chiarore delle stelle. Quanti modi per riconoscerla? Dai colori, dalle voci della gente, dai campanili, dai silenzi, dai profumi. L'Umbria vera è quella fatta di storia, arte, religione, prodotti agroalimentari di qualità. L'abitudine fa camminare a testa bassa, ma se alziamo lo sguardo, scopriamo la natura, i panorami, le facciate dei palazzi, il Medioevo. Nulla è inventato, nulla creato dal niente. È la storia che ci racconta come il vino, l'olio, i frumenti e la terra siano stati da sempre elementi centrali della vita della regione. Lo racconta Benozzo Gozzoli negli affreschi di San Francesco a Montefalco. Lo racconta la Rupe di Orvieto. Lo raccontano i campi di tabacco coltivati da secoli nelle vallate umbre. Visitando il Museo del Vino di Torgiano, possiamo ripercorrere la storia che lega l'uomo al vino. Ma non è quel vino che rende celebre nel mondo e protagonista sui mercati l'Umbria. È un prodotto nuovo, che nasce là dove le tecniche agronomiche di coltivazione della vite si perfezionano anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. È un vino attento, protetto dalle tecnologie più innovative. È un vino che racchiude in sé caratteristiche tali da renderlo unico, perché frutto di vitigni particolari impiantati in terreni caratteristici, dell'attenta cura dell'uomo e di un'esperienza lunga secoli che lega fortemente la vite all'uomo e all'Umbria. Nel mondo del vino, oggi, non c'è più l'Umbria incerta. La qualità della produzione è diventata scelta condivisa da tutti i produttori. Una scelta che traspare non più solo dalla bottiglia, dal vino degustato nei calici. Oggi il vino umbro ha una qualità visibile, documentabile, sotto gli occhi di tutti. Orvieto, Amelia, Stroncone, il Trasimeno, Montefalco, Torgiano, Assisi, l'Alta Valle del Tevere si presentano con vigneti perfetti, rispettosi delle tecniche agronomiche più innovative. È un paesaggio indubbiamente nuovo, cresciuto nelle storiche terre del vino umbro e in altre emergenti. Un paesaggio in cui il vigneto unisce al fine produttivo il peso della valorizzazione di un territorio ampio, della cura e del rispetto dell'ambiente, in cui il paesaggio, fatto di vite e olivo, diventa compagno di viaggio della storia dell'uomo, raccontata dall'architettura e dall'arte. Così i vigneti umbri sono spettacoli da osservare in ogni stagione, per le geometrie attente e rispettate, per i colori, fino ad assumere il ruolo centrale in quel paesaggio che ci riporta ai dipinti del Perugino, quello che Pietro Vannucci vedeva guardando il lago Trasimeno da Città della Pieve. Una realtà, quella che unisce qualità del vino, paesaggio e territorio, che si valorizza con una crescente consapevolezza degli uomini sviluppata attraverso il progetto delle Strade del Vino. Etrusco-romana nella provincia di Terni, del Sagrantino nei territori di Montefalco, del Cantico nel percorso vitivinicolo e culturale riunito intorno a Torgiano, dei Colli del Trasimeno che incornicia il lago. Percorsi che porteranno, se condivisi, alla realizzazione di un distretto rurale unico al mondo, perché ricco di risorse agroalimentari, storiche e artistiche, in grado di garantirne l'unicità. Vite, olivo e grano, elementi centrali intorno ai quali l'uomo ha costruito la sua storia. L'Umbria ha sempre salvaguardato queste origini e ancora oggi, come allora, si manifesta nella terra saldamente legata alla triade. Vigneti, oliveti e campi di grano sono le colture fondanti la qualità agroalimentare regionale.

Sull'olio extravergine Umbro si basano storie popolari, credenze e miti oggi come secoli or sono. Un insieme di combinazioni di fattori connessi alle antiche tradizioni hanno condizionato le epoche di raccolta e quelle di molitura del prodotto, fino a diventare dei riti. L'olivo segna le stagioni della gente, la potatura prima del risveglio, la fioritura, il frutto, la raccolta. Ancora oggi l'oliva, in Umbria, è forte elemento caratteristico della cultura popolare. L'individuazione del giusto periodo per la raccolta, la molitura seguita passo passo, l'olio nuovo portato a casa, la felicità dell'assaggio e della condivisione della fetta di pane abbrustolito. Olio, pane e un buon bicchiere di vino. Ancora la triade millenaria fatta di vite, olivo e grano, compagna delle serate d'autunno. La denominazione di origine protetta Umbria nobilita e disciplina la produzione, fornendo certezze ai consumatori che amano l'olio umbro e ha reso necessaria l'unione delle tradizioni popolari alle esigenze attuali. L'Umbria è l'unica tra le regioni italiane ad aver ottenuto la DOP su tutto il territorio, dai colli di Assisi e Spoleto ai colli Martani, dai colli del Trasimeno ai colli Amerini e Orvietani. Una divisione che consente di mettere in evidenza le differenze derivanti dalle tante piccole cultivar di olivo che caratterizzano le varie zone. Con la DOP, l'olio extravergine umbro si presenta sui mercati nazionali e internazionali con un valore maggiore, fatto di qualità delle olive, tecniche d'estrazione innovative, caratteristiche aromatiche e gustative che lo rendono inconfondibile. Il tutto a creare un innegabile e meritato valore aggiunto. E non potrebbe essere altrimenti per una regione come l'Umbria, nella quale gli uliveti occupano 30.000 ettari di superficie con oltre 4 milioni di piante di olivo. Un numero così elevato da caratterizzarne nei colori il paesaggio. Colori e paesaggio senza uguali, come quelli che la piana di Castelluccio di Norcia offre ogni anno al momento della fioritura. Quando si supera il crinale, poco dopo il rifugio Perugia, e si scopre il Pian Grande, si resta incantati da visioni di straordinaria suggestione. È il cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Valnerina. La natura si lega al rito e allo spazio, mescolandosi ai colori dei tanti fiori disseminati sulla piana. Castelluccio di Norcia è là, a chiudere lo sguardo su un cocuzzolo del Monte Veletta, a 1450 metri di altitudine. L'arcobaleno del Pian Grande è creato dai ranuncoli, dai narcisi, dalle genzianelle, dai papaveri, dai fiordalisi e dalla lenticchia. La lenticchia di Castelluccio di Norcia è coltivata qui. È rinomata per la dimensione molto piccola, per la buccia molto tenera che permette una rapida cottura e per essere prodotta biologicamente. La superficie di produzione si aggira sui 250 ettari, dalla quale si ottiene una produzione media annua di 2.000 quintali di lenticchie. Grazie all'attività di tutela e promozione operata dalla cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, nel 1997 le è stata riconosciuta l'indicazione geografica protetta. Il bosco, nel paesaggio umbro, in gran parte collinare, costituisce un'importante risorsa, ricca di molti frutti, tra i quali il tartufo. L'Umbria è un'immensa tartufaia e produce il nero pregiato, lo scorzone estivo e il profumatissimo bianco. Dalla Valnerina all'alta valle del Tevere, passione e profumi si mescolano. La Valnerina è la terra del tartufo nero pregiato, Tuber melanosporum vitadini. Matura da novembre a marzo e l'area di diffusione
cammina di pari passo al corso dei fiumi Nera, Corno e Sordo, le mezze coste delle montagne Spoletine, i Monti Martani, i Monti di Trevi e il Subasio. La scorza è nerastra o direttamente nera. La sua polpa è di colore nero-violaceo, con sottili vene bianche. Salendo verso il nord della regione, si giunge in quella parte dell'Appennino Umbro Marchigiano in cui nasce il tartufo bianco, Tuber magnatum pico, ancor più raro e pregiato. La zona di produzione è l'Alta Valle del Tevere e l'Eugubino Gualdese. Giunge a maturazione da ottobre sino a tutto dicembre. Il fascino del tartufo bianco ha molte componenti. Il profumo acuto, inconfondibile e assoluto, segno di giusta maturazione e di buona qualità della pasta. La grandezza e la forma, che deve essere la più regolare e arrotondata possibile. Il sapore ineguagliabile, che si esprime al meglio servito crudo senza bisogno di salse o di condimenti. Si serve tagliato a fettine sottili e si esalta su piatti semplici. I cibi genuini che caratterizzano la cucina umbra trovano la loro espressione nei frutti semplici di questa terra, dai vini all'olio, dai legumi ai tuberi, come la patata rossa di Colfiorito, che introdotta in Umbria nel XVIII secolo ha trovato terreno fertile nella piana da cui prende il nome. È una patata dalla forma irregolare, la buccia rossa e la polpa gialla, ottima per gli gnocchi. Ma la storia popolare e contadina della regione ha fatto sì che il tempo creasse e tramandasse una vera e propria cultura legata al maiale e ai salumi che da esso vengono prodotti. Sia che si tratti di carne fresca o stagionata, la lavorazione del maiale ci aiuta a ripercorrere il tempo, a individuare territori, fino a segnare angoli dell'Umbria e della sua gente, che da questa attività hanno tratto forza tale da farne vera attività economica. È a tutti nota l'importanza che oggi, non solo in Umbria, ma nel mondo intero, ha la norcineria e del significato di qualità che ad essa viene collegato. I salumi umbri rappresentano lo spirito e l'arte della buona tavola e radicano le proprie origini a Norcia, nella fascia montana dell'Alta Valle del Tevere, proseguendo poi fino a Gubbio e Nocera Umbra. Tra i salumi, accanto a salami, salsicce, capocolli, corallina e mazzafegati, il posto in prima fila spetta al prosciutto di Norcia, sintesi della qualità assoluta degli allevamenti, delle caratteristiche climatiche del territorio e della maestria della lavorazione, tramandata da tempo dagli artigiani locali. Ancora oggi, il coscio è salato a secco, con sale da cucina, pepe e aglio, e messo a riposare per 20 o 30 giorni, per poi essere lavato con acqua calda e vino e di nuovo aromatizzato con aglio e pepe, prima di essere appeso ad asciugare. Dopo circa 8 mesi di maturazione, il prosciutto viene stuccato con un impasto di strutto e farina e messo a stagionare in un ambiente umido e fresco, in modo naturale. L'indicazione geografica protetta, IGP, garantisce un procedimento che non consente accelerazioni artificiali e permette la commercializzazione del prodotto non prima di 2 anni dall'inizio della lavorazione. Il risultato finale è un prosciutto dalla caratteristica forma a pera, saporito ma non salato. Per consumarlo al meglio e apprezzarne appieno il gusto, va tagliato all'antica, con un coltello lungo e sottile, per ottenere fette sottilissime. Per le carni bovine, l'Umbria si caratterizza per l'allevamento della pregiata razza chianina, ad indicazione geografica protetta.

La produzione di formaggi in Umbria è legata alla tradizione locale. I pascoli di Pian Grande e del Pian Piccolo, della piana di Castelluccio, della conca di Norcia, dell'Eugubino e della zona del Gualdese, dove in un ambiente incontaminato crescono piante acquatiche e aromatiche, si presentano al visitatore odierno con le stesse caratteristiche che avevano al tempo dei romani. Questi pascoli sono i principali fornitori del buon foraggio, la materia prima indispensabile per produrre latte e formaggi di prima qualità. La produzione, ancora oggi, viene effettuata presso le singole cooperative, ove vengono ripercorsi i sistemi tradizionali di produzione grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, unite ancora all'intervento dell'uomo, che effettua a mano la maggior parte delle operazioni di lavorazione. Con cura e amore, il casaro gira le forme di formaggio sopra le tavole di legno, ripetendo un vecchio rituale, e ne controlla la stagionatura. Nella zona di Monteleone di Spoleto, il farro è coltivato ancora come una volta, senza l'uso di prodotti chimici e diserbanti, per mantenere intatte le sue qualità e il suo sapore. Si può gustare in molti modi, ma per apprezzarlo in pieno, è bene cuocerlo semplicemente a minestra con sedano, cipolla, una grattugiata di formaggio pecorino e dell'olio extravergine umbro. In Umbria il farro era conosciuto già all'epoca degli Etruschi. Nella tomba della biga etrusca del VI secolo a.C., scoperta proprio a Monteleone di Spoleto, ma ora esposta al Metropolitan Museum di New York, è stata trovata una coppa contenente questo cereale. La produzione di zafferano in Umbria tocca ambienti ideali quali Cascia e Colfiorito.

Questo fiore meraviglioso ha dentro la sua corolla tre filamenti rosso vivo arancio che contengono una sostanza detta crucina, che è quella che conferisce il colore giallo. Oggi, come nell'antichità, il processo di lavorazione si ripete. La raccolta comincia all'alba, prima che il fiore si apra. Per ricavare un solo chilo di stimmi occorrono circa 120.000 fiori e 2 mesi di lavoro. Le addette alla raccolta li recidono delicatamente con le dita, facendo attenzione a non danneggiarli. Gli stimmi seccati perdono quasi tutto il peso originale. Un pizzico di zafferano è sufficiente per conferire sapore e colore alle pietanze, grazie al suo profumo e al suo gusto inebriante. A Trevi si trova il pregiato sedano nero, che imbiancato con la tecnica dell'interramento presenta un cuore polposo e tenero. Viene coltivato tra Borgo e il fiume Clitunno in una striscia di terra argillosa, umida e fertilissima. È particolarmente appetitoso se gustato in pinsimonio con l'ottimo olio di oliva umbro. Particolarmente rinomate sono le cipolle di Cannara, che oltre a rosse si coltivano bianche e dorate. Sono apprezzate sia per le proprietà organolettiche sia per le virtù nutritive e terapeutiche. Raccolte a luglio, vengono stese ad asciugare e poi, per facilitarne la conservazione, legate in trecce o mazzocchi. Il pane che si consuma in Umbria è il filone, del peso di circa 1 chilogrammo. È il tradizionale pane sciapo o senza sale, che la storia fa risalire alla metà del 500, quando in seguito all'aumento di 3 quattrini per libra del prezzo del sale, i perugini, per non sottostare all'imposta di Papa Paolo III, ne limitarono il consumo al punto da toglierlo anche dal pane. Ne seguì anche una rivolta al termine della quale la libera città di Perugia venne formalmente sottomessa al potere diretto del pontefice, ma il pane sciapo rimase. È un pane fragrante, dalla crosta profumata e colorita.

simile a quella del maiale. Con la carpa finiscono in padella lucci, persici, alborelle e anguille per preparare la tipica zuppa di pesce d'acqua dolce, detta tegamaccio, piatto importante della gastronomia umbra. Non vanno dimenticati il latterino e la tinca, che danno luogo a squisiti piatti tipici locali. Nel resto del territorio regionale va fatta particolare menzione per la trota, che oltre alla frequente e naturale presenza in quota in quei rapidi corsi d'acqua che solcano la Valnerina e che più le sono congeniali, è allevata in grandi vasche d'itticoltura, alimentate dalle fresche acque dei torrenti e dei fiumi. L'Umbria. Una regione dove forte è lo sviluppo della qualità e dove i prodotti tipici ad alto valore biologico segnano il tempo delle tradizioni e della storia. Una terra dove le produzioni agricole conservano intatti metodi e caratteristiche tradizionali e dove l'uomo è ancora al centro dei processi produttivi, assecondato da un ambiente puro e incontaminato. Dolci colline, mutevoli valli, rendono straordinario il paesaggio, dove una natura suggestiva, ricca di laghi, cascate, sorgenti, si coniuga perfettamente con le testimonianze del passato, con grandi e piccoli centri storici, borghi medievali, castelli, rocche, chiese, pievi, che racchiudono il fascino delle vicende storico-culturali dell'Umbria. Un percorso di secoli che rende protagonisti i viandanti di oggi, affascinati dai capolavori artistici e dai valori ambientali di un territorio che ha consentito, in un'atmosfera semplice e genuina, lo sviluppo di numerose attrezzature di ospitalità rurale. In bicicletta, a cavallo o a piedi si possono percorrere itinerari dove i silenzi e le voci della natura consentono di immergersi nei sentieri del bosco, dei campi e dei declivi. Splendidi panorami regalano emozioni uniche e suggestioni irripetibili. Qui si trovano originali produzioni artigianali che si tramandano da generazioni ed è possibile gustare i sapori e gli aromi delle produzioni agroalimentari tipiche. Le vecchie case contadine, oggi ristrutturate, completano e armonizzano la visione di un paesaggio fatto di aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e alla silvicoltura. In queste aziende agrituristiche il valore dell'ospitalità si unisce ad una cucina rispettosa delle tradizioni contadine e in un'atmosfera conviviale e familiare offre il gusto della torta al testo, delle tagliatelle, delle braciole e delle salsicce grigliate, dei tartufi, dei funghi, delle zuppe e delle verdure dell'orto. Case rurali restaurate e dotate di ogni comfort possono alloggiare quanti vogliono gustare il piacere di una vacanza serena nella quiete delle vallate e delle campagne.

Natura. Storia. Ed arte. Un connubio straordinario che fa di questa terra una regione capace di svilupparsi, proiettandosi verso il futuro, con l'animo di chi sente di poter contribuire a un vero ristoro dell'anima e del corpo. Una regione che guarda avanti, con i suoi prodotti tipici di qualità, e che vuole sfidare il mercato incentrando le sue prospettive di sviluppo sul rigoroso rispetto dell'ambiente e sulla difesa di produzioni dotate del marchio di qualità. È la sfida di una regione a dimensione umana. Luna.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare. Ho allacciato il mio grembiule e chiedo subito al nostro chef. Come va, chef Fabio Cinelli?
1: Tutto, buongiorno Beatrice, buongiorno alle nostre amiche a casa. Tutto bene.
0: Bene, e anche saluto i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia, buongiorno.
2: Buongiorno a te Bea, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Buongiorno amiche e amici a casa, siamo pronti a svelarvi che cosa farà oggi come prima ricetta il nostro chef Fabio Cinelli. Cosa ci fai, chef?
1: Oggi facciamo degli gnocchi di broccolo siciliano con besciamella con capesante e un ragù di capesante.
0: Ma è una cosa
1: finire.
0: Particolarissima, è un le piatto capesante, pochino... la prima volta che me le cucini.
1: Sì, abbiamo deciso di creare anche qualche piatto che sia adatto a
0: per un'occasione,
1: esatto.
0: Perché è un piatto un po' più costoso, forse elaborato.
1: Costoso, un po' più elaborato, però...
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e i nostri amici a casa, così potranno riprodurre anche loro questa ricetta. Per fare la ricetta gnocchi di broccolo siciliano con besciamella di capesante occorrono, per gli gnocchi, 1 chilo di broccolo siciliano, 300 g di farina, 50 g di parmigiano. Per il condimento, besciamella all'acqua, 500 ml di acqua, 50 g di farina, 50 g di olio extravergine di oliva, 8 capesante, zafferano, sale, pepe rosa in grani e 2 filetti di acciughe. Saporitissimo sarà questo piatto.
1: Sì.
0: Allora, questa novità, lo gnocco con il broccolo romano. Cosa
1: siciliano.
0: Hai fatto?
1: In questo
0: broccolo
1: caso,
0: siciliano,
1: esatto, nonostante
0: scusami.
1: Io sia romano, ho deciso di utilizzare un qualcosa di diverso, sia perché così allarghiamo un pochettino quelli che sono i prodotti del territorio, ci spingiamo e poi anche
0: in onore
1: di
0: della
1: Sonia.
0: Nostra Sonia.
1: Esatto, e quindi l'abbiamo fatto col broccolo siciliano, che abbiamo appena abbiamo sbollentato, quindi come si dice abbiamo sbianchito, dopo che l'abbiamo schiacciato, perché deve essere comunque scottato, sbollentato, come vogliamo, ma deve essere morbido, altrimenti non riusciamo ad ottenere una crema.
0: Una sorta di purea quindi hai fatto.
1: Perfetto,
0: con questo broccolo. Ma l'hai sbollentato in acqua salata?
1: Acqua leggermente salata.
0: Bene.
1: Poi l'abbiamo schiacciato, abbiamo aggiunto farina, lo abbiamo impastato all'interno di una ciotola, poi rifinito un pochino con le mani.
0: Senza uova. Quindi.
1: Senza uovo, pronto così.
0: Sonia, broccolo siciliano, sei contenta tu?
2: Anche a me piace questa novità, bravo Fabio.
1: Grazie.
2: Sì, amo particolarmente i broccoli siciliani, a parte le loro proprietà, sono veramente un alimento sano, un po' come tutti i broccoli. E da noi il broccolo siciliano, che poi si chiama sparacelli, si chiamano sparacelli.
0: Sparacelli, con due L.
2: Sì, sparacelli. È proprio un piatto spettacolare,
0: molto
2: a me
0: versatile, peraltro
2: affucati, che sarebbero gli sparacelli ripassati in padella con le olive nere.
0: Buonissimo. Buone, e un po' di peperoncino anche.
2: Con un po' di peperoncino, un pezzettino d'aglio, no, sono veramente versatili e saporitissimi.
0: Ce li hai, Luigi, nel tuo orto i broccoli siciliani?
3: Ce li ho nel mio orto, ovviamente ce li ho nel mio orto, concordo con Sonia che mi ha preceduto nelle cose meravigliose, nelle proprietà dei broccoli.
0: Perché una buona prevenzione si fa soprattutto attraverso un'alimentazione corretta e variata e soprattutto con prodotti di prima qualità come queste capesante che il nostro chef sta pulendo. Mi spieghi la differenza tra quella parte arancione e quella bianca?
1: Allora, la parte bianca ha varie definizioni, viene chiamata in più modi. Per me è il nocciolo, per me e per molti altri, fortunatamente è il nocciolo della capesante, perché oltretutto una volta cotto ha un retrogusto leggermente di nocciola, e quindi questo è legato. La parte colorata, quella arancione, è il corallo, che noi in questo caso andiamo a rimuovere. Togliamo la parte scura, un po' come per i gamberi quando li andiamo a pulire.
0: È uno scarto quello.
1: È uno scarto, sì, perché altrimenti ci rimane quel retrogusto amarognolo.
0: Amarognolo, vero.
1: Non è. Già il corallo risulta essere di un gusto un pochettino
0: più
1: non,
0: forte.
1: Sì, non delicato come tutto il resto.
0: E
1: poi,
0: cosa hai fatto adesso?
1: Qui abbiamo messo tutto assieme, perché l'abbiamo chiamata besciamella, ma non è una vera
0: non
1: e propria besciamella.
0: Non si fa
1: besciamella.
0: Il roux, quella roba.
1: Esatto.
0: Quindi una besciamella senza burro, e si fa senza fare appunto quella operazione burro e farina e poi aggiungere l'acqua, ma hai messo acqua, farina.
1: Acqua, farina e olio.
0: E olio direttamente dentro
1: poi,
0: la
1: visto
0: pentola.
1: Visto che è calda, ci mettiamo

0: e quando ha cominciato a sciogliersi un po' la farina,
1: così
0: mettiamo...
1: ci cuoce un pochino anche la parte...
0: La parte corallo, quella arancione della capesanta.
1: Lasciamo andare un minimo, dopodiché andremo a frullarla.
0: Ah, ecco.
1: Che ci darà anche un pochino di colore. Aggiungeremo un pochino di zafferano e così sarà...
0: E nel frattempo ho letto che c'è del pepe rosa pestato.
1: Che abbiamo iniziato a pestare, poi continueremo, ma sarà la guarnizione finale del piatto, perché daremo un tono di colore al tutto.
0: A proposito di capesante, Sonia, tu da piccola le mangiavi al mercato direttamente, mi sa, vero?
2: Esatto, andavo con mia nonna Caterina, andavamo al mercato del capo, non so se adesso si usa ancora, però noi le mangiavamo crude, togliendo, io la chiamavo la parte bianca, cioè la parte arancione la toglievo, la parte bianca la mangiavo spremendo il limone e ci facevamo questa mangiatina.
0: Quindi lei mangiava il nocciolo della capesanta.
1: Esatto, perché è quello che poi si tende a consumare abitualmente.
0: Esatto, e tu le capesante, buonissima. Luigi, le fai?
3: Allora, a parte il sistema della gratinatura, che è quello più conosciuto, no? Però alla veneziana... facilissime, ripassate un po' nel burro e con olio, prezzemolo, aglio, sono facili.
0: Facili, ma si prestano anche ad un bellissimo, cioè sono un piatto molto scenografico, perché sì, le si porta con questo guscio, con questo...
1: Esatto, perché sono un antipasto, un secondo, quello che sia, sono bellissime da portarsi.
0: Dobbiamo frullare, chef, adesso, vero?
1: Sì, possiamo frullare.
0: Abbiamo frullato quindi questa bechamel con un po' di zafferano.
1: Sì, la quantità è minima soltanto per colore, non per trasferire sapore. Se non avessimo dello zafferano possiamo usare tranquillamente della curcuma.
0: La curcuma.
1: Mi passi il burro, per favore?
0: Il burro. Quindi facciamo scaldare un po' di burro nella padella e ci mettiamo dentro...
1: Ma sì, se lo dobbiamo fare facciamolo... come deve essere.
0: Molto burro nella padella.
1: Il giusto burro.
0: Il giusto burro nella padella e poi ci mettiamo dentro i filetti di acciughe.
1: Un filetto, sì.
0: Ah, vai con la tua pinza da chef. Perché comunque l'acciuga è un ingrediente segreto in tante preparazioni. Per esempio, mio marito ha imparato a metterla quando fa la pasta al tonno. Mette anche capperi, acciughe... e anche rosmarino e origano, pensate, fa una pasta al tonno al bacio.
1: Ma è un qualcosa che già troviamo nella cucina degli antichi romani, nei greci, l'utilizzo delle alici fatte in questa maniera, e addirittura si usano per i sughi, per le carni.
0: È vero, sì.
1: Che come avevamo già detto, i romani usavano una salsa a base di colatura di alici.
0: Sì.
1: E pesce vario.
0: Certo, vorrei tanto che mio marito venisse a... passare un po' di tempo in cucina con te, perché potrebbe imparare un bel po' di cose che poi io a casa potrei mangiare con molto gusto. Allora, le nostre capesante, allora, i noccioli delle capesante sono in padella e quasi tutto pronto per andare avanti con la ricetta del nostro chef. Nel frattempo io faccio entrare la nostra ospite di oggi, che è accompagnata da suo marito, vive ad Anagni, si chiama Carla Rumma con suo marito Nicola. Benvenuti Carla e Nicola, eccomi. Buongiorno.
4: Buongiorno,
0: benvenuti, accomodatevi, vi presento subito il nostro chef Fabio Cinelli.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao, ciao Fabio, molto piacere.
0: E lì ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao, buongiorno, benvenuti. Ciao,
3: benvenuti.
0: Sono tutti curiosi di sapere che cosa ci preparerai, tu che vivi ad Anagni ma sei originaria della Campania.
4: Sì.
0: Sei nata?
4: A Domignano Cilento, in provincia di Salerno.
0: Eh sì, io sono di Salerno, lo sai?
4: Bene!
0: E allora... la mia mamma è cilentana, mamma. Dai. È nata ad Abate Marco, pensa.
4: Mamma mia mamma era di Futani.
0: Futani, vicinissime. Allora, prendo subito gli ingredienti, che è una cosa molto particolare che io conosco benissimo, ecco. E si chiamano, dillo tu.
4: Allora, in italiano, papaccelle.
0: Papaccelle.
4: Noi le chiamiamo... pupacchielle.
0: Le pupacchielle, diciamo. Che non possono mancare sulla tavola dei veri campani, con il loro inconfondibile profumo di aceto.
4: Sì.
0: E si accompagnano bene anche al baccalà, oltre che alla carne.
4: È assolutamente indispensabile nella famosa insalata di rinforzo,
0: quella
4: che
0: di
4: si fa

0: Capodanno.
1: A Natale.
0: A Natale e a Capodanno
1: sì,
0: anche.
1: Sì, che dura praticamente tutto Natale questa insalata di rinforzo.
0: Sì, perché se ne fa veramente tanta.
1: Sì, ed è indispensabile la vubacchiella.
0: Bene, allora queste adesso noi le puliamo sì. E ci mettiamo a lavorare perché vogliamo preparare un piatto che non vi diciamo subito che cos'è. Nicola, tu lo sai che cosa andiamo a preparare?
2: Ma insomma...
0: Però non lo diciamo
2: no,
0: adesso.
2: No, vabbè, ho capito, io sono muto come un pesce.
0: Dimmi soltanto, tu sei campano?
2: No, di origini abruzzesi.
0: Abruzzesi, quindi sì. Qua c'è una bella sintesi, sì. Qua adesso racconteremo anche della loro famiglia. Cominciamo a pulire le pupacchielle sì. E ce ne andiamo qualche minuto in pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Carla Rumma, cilentana di origine ma che vive ad Anagni, e il nostro chef Fabio Cinelli. Ci apprestiamo a pulire le patate. Nicola, il marito di Carla, si è seduto con i nostri assaggiatori, lo vedo bene a suo agio, ed è lì proprio con l'occhio vigile a vedere che cosa facciamo adesso con tua moglie. Tu lo sai?
1: Beh, io saprei tutto, ma non posso svelare
0: nulla. Ma che è arrivato il momento di svelarlo. Abbiamo tagliato le pupacchielle, le papaccelle, che sono conservate sotto aceto.
2: Sotto aceto.
0: E ora tagliamo le patate, perché dillo, che cosa facciamo?
2: Allora facciamo la sfrionzola.
0: La sfrionzola?
2: Non significa niente per chi non conosce, ovviamente.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti, tutta la lista per le nostre amiche a casa, così anche loro potranno rifare questo fantastico piatto che mi ricorda la mia infanzia. La sfrionzola cilentana. Per fare la sfrionzola cilentana occorrono 500 g di carne di maiale tipo guanciale o spalla, 4 papaccelle sott'aceto, 4 patate, olio extravergine d'oliva e sale. Naturalmente per la mia famiglia, che è molto numerosa, Carla, perché io ho 4 figli, bisognerebbe fare una dose doppia, almeno un chilo di carne. Perfetto. E anche per la famiglia del nostro chef, che pure ha 4 figli.
2: Perfetto. Io ne ho solo 2, vabbè.
0: Tu ne hai 2 che salutiamo. Dai. Come si chiamano i vostri figli?
2: Giovanni, che ha 34 anni. E Claudia, che ne ha 32.
0: Ecco una foto dei vostri figli bellissimi, che non vivono più in Italia, vero?
2: No, Giovanni vive in Francia, a Marsiglia, anche se è stato gli ultimi 6 mesi a Okinawa, per lavoro sempre. E Claudia a Monaco di Baviera.
0: Voi vivete ad Anagni, Nicola. Abbiamo delle foto, una bellissima foto di Anagni, un paio di foto che ci avete portato. E da quanto tempo abitate ad Anagni?
1: Da circa 20 anni.
0: Circa 20 anni, ecco qua uno scorcio, la città dei papi. Che cos'è questo?
2: La cattedrale, è famosa per il famoso schiaffo di Anagni.
0: Lo schiaffo di Anagni. Vedo che avete già tagliato le patate, le papaccelle, possiamo avvicinarci ai fornelli per continuare a preparare la nostra ricetta. Chef, ci dai una mano, vero?
1: Certo.
0: Ma invece quello che volevo sapere da Nicola, allora tu procedi pure, Carla, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere olio, ecco qua, olio buono. Nicola, invece, abitate ad Anagni, ma avete girovagato un po', avete vissuto in varie parti d'Italia, varie città.
1: Un po', certo. Abbiamo vissuto un po' in Emilia Romagna, ad Imola, poi siamo stati a Pordenone, in Friuli, poi siamo ritornati giù verso... siamo stati anche in Campania, poi siamo stati a Bergamo, adesso siamo ad Anagni.
0: Ma torniamo alla nostra ricetta con Carla.
2: Ecco.
0: Ecco qua, prima si mettono le verdure in padella, sì. Mi ha detto ecco. Carla, perché vanno ad insaporire quest'olio nel quale poi si cuocerà la carne di maiale, che abbiamo detto un po' una carne mista, un po' una carne grassa. È un po' una ricetta del riciclo, vero chef? Tu la conoscevi questa ricetta?
3: Conoscevo questa ricetta, o almeno più che la ricetta di per sé, conoscevo la storia per l'utilizzo di questa carne, che è molto particolare. Molto
0: è una carne particolare, molto saporita comunque, sì. Che si insaporirà ancora di più con questo aroma di aceto che le papaccelle regalano a questo piatto. Senti Carla, tu hai girato così tanto per seguire tuo marito, perché prima lavoravi, sì, all'Università di Salerno.
2: Sì.
0: Che lavoro facevi?
2: Allora, ero in un dipartimento di fisica teorica. Ed ero in una segreteria scientifica, organizzavamo anche convegni, diciamo che usavo un programma scientifico che sviluppava formule matematiche.
0: Mamma mia, una cosa...
2: No, ma perché era fisica teorica, quindi si scrivevano pagine di formule.
3: Certo.
2: Quando ancora non c'era, tra l'altro, i computer, adesso sono programmi molto più semplici da usare.
0: E poi però hai lasciato per seguire tuo marito, che per lavoro si è spostato parecchio per tutta Italia.
2: Sì.
0: Qual è la prima città in cui siete andati a vivere?
2: Imola.
0: Imola, ti piaceva Imola?
2: Molto.
0: Ti è piaciuto stare in tutte le città in cui,
2: sì,
0: sei andata? Imola,
2: sì,
0: per prima e poi tutte le altre, perché hai sempre incontrato amici,
2: sì,
0: e ce le hai ancora,
2: sì,
0: adesso.
2: Sì, poi siamo stati a Pordenone.
0: È dove lui ha imparato a fare il frico.
2: Il frico, famoso frico, sì.
0: Ascolta Carla, adesso che abbiamo insaporito questo...
2: Questo lo togliamo.
0: Olio, mettiamo la nostra, ecco qui, le nostre patate e i nostri peperoni, le papaccelle dentro un piatto che ti ho preparato lì.
3: Qui possiamo,
0: Perché poi nella stessa padella...

0: Chiede anche il permesso questo chef.
1: No, guarda, fantastico.
0: E mentre cuoce la carne, anche il nostro chef deve portare a termine la sua ricetta. È arrivato il momento di tagliare almeno gli gnocchi.
2: Allora, sì, portiamo
0: ad ebollizione l'acqua.
2: L'acqua.
0: Il nostro chef invece mette il sale nell'acqua che bolle in pentola, nella quale poi
2: andremo a
0: calare gli gnocchi che ancora devi tagliare. Io sono curiosa di vedere come li tagli questi gnocchi, chef.
2: Allora, la particolarità di questi gnocchi è che non vanno tagliati prima, ma si tagliano nel momento in cui andiamo a mettere in cottura. La nostra acqua sta iniziando a bollire, quindi faremo di questo.
0: Ma che cosa bella, quindi sono degli gnocconi.
2: Sì, ricordano un pochettino un'altra ricetta italiana e toscana in particolare, che sono gli
0: gnudi, te lo volevo dire.
2: Potevi dirlo.
0: Va bene, cioè, l'ho detto, dai, gli gnudi, che sono praticamente il ripieno del raviolo con ricotta e spinaci senza la copertina di pasta,
2: esatto.
0: Sfoglia di pasta, no, pasta all'uovo. Allora, mentre noi caliamo gli gnocchi e cuociamo la carne di maiale per fare la sfrionzola di Carla Rumma, io direi di andare a vedere una clip. C'è qualcuno che ti pensa da casa. Carla, girati un po', guarda chi c'è.
3: Ciao mami, saluti da Monaco di Baviera. Oggi mi è venuta nostalgia di casa e quindi voglio rilassarmi cucinando un dolce. Faccio un grande classico che è la torta di mele. E ho già preparato in una ciotola 300 g di farina, una bustina di lievito, un pizzico di sale e un po' di cannella. Poi ho preparato i liquidi, 200 ml di latte intero, 200 ml di olio di semi. Ho tagliato a cubetti due mele e a fettine un'altra mele. Le fettine serviranno per decorazione e le ho irrorate con del succo di limone. Infine ho appena finito di montare 3 uova e 150 g di zucchero. Ce ne andrebbe un po' di più, ma a me non piace tanto dolce. E le ho montate per 5 minuti con le fruste elettriche, quindi adesso ho un bel composto spumoso. Mi raccomando, in una ciotola grande, perché adesso andremo a mischiare, ad alternare una parte di polvere, quindi di farina, di questo misto di farina e lievito, eccetera, una parte di liquidi. E avremo questo impasto molto cremoso. Alla fine, quando abbiamo mischiato tutto, aggiungeremo le mele a cubetti, le versiamo nello stampo da forno e decoriamo con le fettine di mela. Poi, se vogliamo, ci mettiamo anche sopra un po' di zucchero di canna, che così verrà bello caramellato sopra. E niente, spero che verrà molto bene, vi farò vedere il risultato dopo, ma sono sicura di sì. Ciao mami!
1: Ciao!
0: Che bella, come le è venuta bene! Bellissima. E lei è Claudia,
1: sì.
0: Tua figlia che vive a Monaco,
1: sì.
0: Lavora lì, che cosa fa?
1: Lei è laureata in biologia molecolare, lavora in un dipartimento, fa un dottorato di ricerca da 5 anni. Ormai.
0: Quella ricetta gliela hai insegnata tu?
1: Hai imparato? Penso di sì, imparano ma assimilano.
0: Ma tu hai imparato dalla tua mamma a cucinare o no?
1: No.
0: E da chi hai imparato?
1: Ricordo da bambina i ricordi di mia nonna, che era invece una... Che, ecco, queste pietanze le faceva lei, raccoglieva...
0: Guarda, scusami se ti interrompo, nel frattempo il nostro chef sta tirando su questi gnocconi bellissimi.
2: Esatto, loro sono...
0: Che ci mettono poco a cuocere.
2: Sì, sono venuti a galla, nel momento in cui vengono a galla vanno lasciati ancora... un minuto circa, perché è un po' ingannevole il fatto che gli gnocchi quando salgono alla superficie siano cotti. È soltanto l'aria all'interno che si sta dilatando e li fa salire. Quindi bisogna aspettare ancora un pochettino e poi pronti.
0: Ecco. Bene, allora tu completa questa operazione, devi ripassarli in padella, chef.
2: Sì, ripassiamo in padella con un pochino di burro, ma più che altro per lucidarli. Che sia un'aggiunta di sapore, per cui a casa va bene anche poi preparare di qui all'interno, noi ci stiamo un po' sfiziando di questa cosa.
0: Bene, nel frattempo invece Carla ci raccontava, ti ha insegnato nonna a cucinare, quindi questa sfrionzola più nonna, la nonna? Nonna paterna.
1: Nonna paterna, nonna Rosa.
0: E nonna ti portava a fare delle passeggiate e ti ha insegnato a riconoscere le erbe, il tarassa con la cicoria.
1: Sì, sì, sì. Andavamo a raccogliere le erbe così e qualche volta ho scoperto da lei la rucola selvatica.

0: quella
1: la propria amara,
0: e mi diceva: quando tu vedi questa pianta, poi dopo vienila a raccogliere, perché lei si vergognava di raccoglierla per la strada. Allora dice, ero piccolina, perché allora a lei piaceva, ma tante persone la vedevano come un'erbaccia, e dice in questo paese va a raccogliere le erbacce sulla strada. Invece lei era furba.
1: Era furba, e sarebbe stata la passione del nostro Luigi, sai Carla, che è appassionato di erbe, di piante.
0: Sì.
1: Sì, è proprio, va alla ricerca, vero? Sempre di erbette.
2: Nel mio orto ce ne sono tantissime spontanee, anche la rughetta selvatica, il centonchio, tante erbe che io ho imparato piano piano assaggiandole. Qualche volta mi sono anche urticato la bocca perché sbagliavo erba.
1: Sbagliando si impara. Invece non sbaglia il nostro chef, guarda che cosa ha fatto. Ha messo questi gnocchi fantastici in padella con il burro e poi hai aggiunto le capesante
3: sì.
1: Che avevi prima.
3: Esatto, per dare ancora più sapore. Cortesemente un cucchiaio, Beatrice.
1: Un cucchiaio che, ecco qui, prendo nel nostro cassetto fornitissimo, prego chef.
3: Sì.
1: E che cosa fa? Il tocco di classe della bechamel all'acqua. Senza burro, che adagiamo sul piatto, con molto senso artistico il nostro chef compone le sue ricette nel piatto alla fine per presentarle alle nostre amiche e ai nostri amici a casa, che lo imitano. Io imparo tantissimo.
3: Spero.
1: Visto Carla, vedo che Carla è molto attenta all'impiattamento del nostro chef.
0: Bellissimo. Anche al contenuto, devo dire.
1: E anche al contenuto. Nel frattempo la nostra carne sta cuocendo, la sfrionzola sta cuocendo, e noi siamo pronti, mentre il nostro chef dà l'ultimo tocco artistico al suo piatto, a rivelarvi quale sarà la prossima ricetta che Carla ci preparerà. Ci fai un dolce, vero?
0: Sì, una torta.
1: Come si chiama?
0: Al limone, una torta al limone, ma non ha acqua.
1: Una torta al limone. Allora vado subito a leggere gli ingredienti, perché così anche le nostre amiche e amici a casa sapranno di che cosa è fatta questa fantastica torta al limone. Occorrono per il pan di Spagna 4 uova, 200 g di zucchero, 350 g di farina 00, un bicchiere di olio di mais, un bicchiere di acqua, un limone grattugiato, un pizzico di sale e una bustina di lievito. Per la crema, un uovo intero, un tuorlo, 200 g di zucchero, 300 g di acqua, 50 g di farina e un limone grattugiato e spremuto. Allora Carla, vieni con me, lasciamo il nostro chef. Che bello quel piatto, chef.
3: Un pochino di sale.
1: Lasciamo che lui cuocia anche.
3: Mi permetto soltanto, abbiamo aggiunto del pepe rosa che avevamo prima schiacciato, in grani in maniera grossolana, ci dà gusto e un pochino più di equilibrio. Io uso il formaggio, diciamo, come il formaggio sul pesce, allora lasciamo l'opzione laterale.
1: Che bello.
3: Volendo si può pucciare lo gnocco e provare.
1: Guai a chi tocca quel piatto. Vieni con me Carla, perché io, mettiti qui, ho tutti gli ingredienti che ci servono, sono già qui per fare il nostro fantastico pan di Spagna per la torta al limone. E abbiamo visto, lo spiegheremo meglio anche dopo, che non c'è l'uovo dentro la crema, ma nel pan di Spagna sì.
0: Quindi le uova.
1: Le mettiamo intere, le uova, direttamente dentro, e poi monteremo tutto con le nostre, con lo sbattitore elettrico, che è tanto utile quando non si ha tempo e forza di farlo con lo sbattitore a mano. Mettiamo tutti gli ingredienti, quindi la farina,
0: poi l'acqua, olio.
1: L'olio direttamente, poi prendo la grattugia per il limone nel cassetto, eccola qui per le zeste di limone. Vai pure, limone con la buccia edibile, non trattata naturalmente.
0: Ecco, eccolo qua.
1: Benissimo.
0: Ecco.
1: Un tutto intero? Lo mettiamo quasi tutto?
0: Sì.
1: Perché il profumo di limone si chiama torta al limone, la crema sarà al limone.
0: Ecco qua.
1: E poi un pizzico di sale lo abbiamo messo.
0: Pizzico di sale e mettiamo anche
1: il lievito.
0: Il lievito.
1: Tutto insieme frulliamo con il nostro sbattitore e nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con il nostro chef e la nostra ospite Carla Rumma, che ha già messo nel forno il suo pan di Spagna. Quanto tempo deve cuocere nel forno il pan di Spagna?
1: 30 minuti. Poi 30 dipende minuti? Dai forni.
0: Quanti gradi?
1: 180. Io ho un fornetto piccolo, anche 160 per...
0: Benissimo, ognuno ha il suo forno e lo conosce bene. Nel frattempo i nostri assaggiatori e Nicola, il marito di Carla, hanno ricevuto uno gnocco per ciascuno. Chef, sei stato generoso. Com'è questo gnocco, Nicola?
2: Guarda, devo dire che non avevo mai assaggiato qualcosa del genere. E mi intriga molto il pepe rosa.
3: Grazie.
2: E se non altro per solidarietà maschile io ti chiederei, non dirmi di no, di insomma passare alla ricetta, perché credo che sia veramente da approfondire, un assaggio forse non basta.
0: Bene, allora Carla imparerà a fare questo gnocco con le capesanze.
1: Se ma non poi... mi porto lo chef a casa.
0: Ti piacerebbe? Oh. No. Il nostro chef...
3: Ci mancherebbe.
0: Il nostro chef resta qui con noi. Voi, Sonia, Luigi, gradite questo piatto?
4: È delicatissimo, molto molto interessante, io però... Lo sai che c'è quasi sempre un però, ho aggiunto un po' di peperoncino, è troppo buono.
0: L'ha rovinato,
4: è troppo
0: chef.
4: Buono.
0: Piangerà il nostro chef. E invece Luigi che dice, buono, vero?
3: Buono, perfetto, molto così. Buono, interessante, lo chef mi sorprende continuamente.
0: Lo so, io non vedo l'ora di assaggiarlo, lasciatemene un po'. Invece Carla comincia a fare subito la crema al limone per farcire questa torta al limone. Ed è una crema particolare, senza
1: latte.
0: E senza uova, con le uova.
1: No,
0: senza
1: con le
0: latte.
1: Uova.
0: Da dove cominciamo quindi?
1: Dalle uova, un uovo intero e un tuorlo.
0: E li mettiamo direttamente lì nella pentola?
1: Le metto direttamente qui, così facciamo... ecco.
3: Come in casa guadagniamo tempo e spazio.
1: Sì,
0: esatto. Ed è sicuramente un dolce profumatissimo al limone. E Sonia, vedo che è felicissima, perché Sonia adora, eccola qui, Sonia adora il limone.
4: Sicuramente i loro limoni sorrentini, i vostri limoni
0: sorrentini. Certo, la costiera amalfitana.
4: Però insomma pure quelli, i Lumia della Conca d'Oro non sono male. Anzi,
0: no, per niente. Allora, mentre il nostro chef aiuta la nostra amica Carla, io vorrei dedicare a Carla una frase. Perché sai Carla, io ho questo libro di cucina, questo quaderno sul quale appunto appunterò anche le tue ricette, ma appunto anche delle frasi che voglio dedicare ai nostri ospiti. E la frase che ti dedico è una frase di Papa Francesco, Carla, che recita così: camminare è aprire frontiere, uscire, aprire porte e cercare strade. Camminare, non stare seduti, non installarsi nel cattivo senso della parola. È vero, c'è bisogno di organizzare cose, ci sono lavori che esigono di stare tranquilli, però con l'anima, con il cuore e la testa, camminare e cercare. E la dedico a te e Nicola, che avete camminato tanto, vi siete spostati un po' in giro per tutta l'Italia per il lavoro di Nicola.
1: Sì.
0: In quante città? Tante, Imola,
1: siamo
0: Pordenone.
1: Siamo partiti da Salerno, Imola, Pordenone, Anagni, poi ad Anagni abbiamo fatto la nostra casa dove adesso abitiamo.
0: Avete una bellissima foto della vostra casa.
1: Grazie.
0: Di Anagni col giardino, ce l'hai fatta vedere, eccola qui, guarda che bel giardino curato. Nicola, tu ti dedichi al giardino?
2: Sì, mio

0: Malgrado, devo dire, perché è molto faticoso per tenerlo in ordine, insomma.
1: E colgo l'occasione anche per salutare tutti gli amici che hai lasciato nelle città in cui avete vissuto, perché hai tantissimi amici in giro. Ecco qua un altro scorcio della vostra casa, ma che carina.
2: Sì.
1: Da quanti anni abitate qui?
2: 20 anni.
1: Senti Carla, mentre aggiungi i liquidi alla tua crema che si sta addensando sul fornello, mi dici una frase che è un po' il condimento della tua vita, qualcosa a cui rivolgi il pensiero, che ti ricordi spesso?
2: Mia nonna mi diceva, lei era dell'Interland vesuviano, diciamo, quindi era un detto napoletano, campano, che diceva «Fatta a capo che non sai chi trasa». Fatto un lietto che non sai chi esce, cioè praticamente di tenere sempre la persona e la casa in ordine.
1: Avere cura della casa e di sé sempre, perché non sai mai
2: quello che può succedere.
1: Magari hai da fare, devi correre, arriva
2: devi
1: qualcuno.
2: Devi correre per un'emergenza, oppure viene qualcuno all'improvviso, ti deve trovare
1: posto.
2: E lei aveva una treccia lunghissima che la mattina stava davanti allo specchio mezz'ora e si rifaceva tutti i giorni questi capelli lunghi lunghi con questo tupè.
1: Che bello, col tupè.
2: Era un'arte.
1: Bene, sì, mentre tupo. Allora, ricordando questa nonna fantastica, si addensa la tua bella crema senza latte, io andrei a vedere dov'è Francesca oggi. Francesca Ceci, la nostra amica che è in giro alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni, nuovi sapori da raccontare a quel che bolle in pentola. Vediamo? Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Nettuno e sono al ristorante Alceo. Qui con me c'è lo chef Angelo Cinti.
4: Benvenuti.
3: Buongiorno Angelo, grazie per la tua ospitalità.
4: Grazie.
3: Ma che bello questo ristorante, eh?
4: Sì.
3: E secondo me fate un sacco di cose buone.
4: Esatto.
3: Per esempio stamattina?
4: Il calarbonaro.
3: Calarbonaro?
4: Esattamente.
3: Ossia?
4: Ossia andiamo a scottare leggermente un calamaro e con le sue note sulfure andiamo a sfruttare una ricetta molto classica, cioè la carbonara.
3: Sono molto curiosa, vai, cominciamo. Allora, andiamo a scottare il calamaro.
4: Sì,
3: eccolo qui.
4: 30 secondi per lato.
3: Bene, allora, mentre io ti controllo il calamaro...
4: Sì, nel frattempo inizio a impiattare?
3: Vai, vediamo, impiattare come?
4: Alla base metterò del crumble di pecorino.
3: Sì.
4: A fianco metteremo il nostro guanciale precedentemente saltato.
3: Sì.
4: Ecco qui. E una volta pronto il nostro
3: Giro.
4: Calamaro, sì,
3: eccolo
4: bravissima,
3: là. Bene,
4: perfetto, ci siamo, eh?
3: Chef,
4: sì, sì, eccoci.
3: Salta al punto giusto.
4: Sì, ci siamo, ecco.
3: Ah, quindi molto semplice.
4: Sì, molto semplice, veloce e molto gustosa. Andiamo a impiattare direttamente.
3: Allora, calarbonaro, perché ci ricorda proprio la carbonara.
4: Esattamente.
3: No? Quindi andiamo ad aggiungere
4: il nostro zabaglione salato. Fatto con il grasso del guanciale,
3: sì.
4: Le uova e del pecorino.
3: Grasso
4: andiamo...
3: del guanciale,
4: sì.
3: Uova, pecorino.
4: Andiamo
3: bene.
4: A nappare e poi mettiamo, per dare un po' di colore, il nostro carbone vegetale. Coloriamo un po' il piatto e lascia a te il tocco finale.
3: Tocco finale, eccolo qui. Come ti piace?
4: A tuo...
3: A mio piacimento,
4: sì,
3: io lo so,
4: sì,
3: che tu lo vorresti,
4: sì,
3: sopra, vero?
4: Vai.
3: Va bene,
4: bravissima.
3: Allora così, bravissima. Allora, il ristorante Alceo, devo dire, fate dei piatti davvero particolari e tutti buonissimi. Il calarbonaro, non posso perdermelo, lo devo assaggiare. Beatrice, Fabio, io vorrei pure portare a studio, ma diventa complicato. Freddo non è buono, vero chef?
4: No, è meglio che lo mangi te.
3: Lo devo mangiare io, mi dispiace. Grazie chef, grazie al ristorante Alceo.
1: Grazie Francesca, tu ci provochi, ma tanto noi abbiamo qua molte cose molto buone come gli gnocchi e questa crema fantastica che andiamo subito a mettere. Venite, venite, il nostro pan di Spagna è già qui bello pronto, adesso dobbiamo farcirlo con la crema al limone. Voi avete anche la sfrionzola, com'è? Buona?
0: Diciamo che è un piatto che ho mangiato come... potrei immaginare molte volte, visto che Carla lo fa spesso, però devo dire che c'ha un sapore oggi, non so se Fabio ha avuto qualche influsso positivo,
5: no,
0: sulla,
5: no, no,
0: sulla
5: tutta,
0: questione.
5: Tutta opera della tua signora ed è qualcosa di...

0: Già d'anch'io veramente un
1: eccezionale, è un piatto della mia tradizione, non poteva che essere buono. Il Cilento, la Campania, scusate, ma anche io un po' sono campanilista. Invece Sonia, che mi dici?
2: Confermo, questa volta nessun però, è ecco. Veramente spettacolare, brava Carla.
1: Brava Carla,
2: molto molto buono.
1: E adesso vedrete quanto eccezionale sarà la manovra che io mi appresto a compiere. No, chef, voglio farlo io. Allora, il nostro pan di Spagna è stato farcito con la crema e ora con un tocco maestrale io puff, sono stata bravissima, ce l'ho fatta, perché in cucina bisogna un po' industriarsi. Cosa ci va adesso? Sopra uno zucchero a velo, vero
2: sì,
1: Carla?
2: Sì.
1: E noi siamo pronti, vi diamo adesso tutti quanti i passaggi che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci ha presentato oggi Carla Rumma e il nostro chef Fabio Cinelli. Guardate. Per preparare gli gnocchi di broccolo siciliano con la besciamella di capesante abbiamo diviso il nocciolo delle capesante dal corallo, abbiamo tagliato il nocciolo e lo abbiamo ripassato in pentola con un po' di burro. In un pentolino abbiamo mescolato olio, acqua e farina che poi abbiamo frullato insieme al corallo delle capesante. Abbiamo aggiunto lo zafferano, mescolato ancora e fatto cuocere per un po'. Poi abbiamo tagliato dal nostro impasto degli gnocchi un po' grandi, calandoli direttamente in pentola. Quando sono stati cotti, li abbiamo scolati e ripassati nella padella con le capesante. Poi abbiamo impiattato facendo un fondo di besciamella sotto i nostri gnocchi e finendo in piatto con pepe rosa in grani pestato al mortaio. Per preparare la sfrionzola cilentana abbiamo tagliato la carne di maiale a pezzetti, poi abbiamo pulito e tagliato le papaccelle e pelato e tagliato anche le patate. Abbiamo messo in padella con olio le papaccelle con le patate e abbiamo cotto per circa 10 minuti. A questo punto abbiamo spostato il tutto in un piatto e nella stessa padella abbiamo rosolato bene la carne, aggiungendo ancora un po' di olio all'occorrenza. A metà della cottura della carne abbiamo unito le verdure e lasciato cuocere ancora aggiustando di sale. Per preparare la torta al limone abbiamo messo in una grande ciotola le uova con lo zucchero e tutti gli altri ingredienti. Abbiamo mescolato bene con le fruste elettriche fino a che il composto non è diventato bello spumoso. Abbiamo versato in una teglia rettangolare e fatto cuocere per 25-30 minuti a 180 gradi. Poi abbiamo sfornato e lasciato freddare. Abbiamo preparato la crema mettendo in un pentolino le uova, lo zucchero e la farina. Abbiamo mescolato con una frusta e poi diluito con l'acqua e il succo di limone. Abbiamo cotto fino a raggiungere la densità desiderata. Abbiamo spalmato questa gelatina ancora tiepida sulla torta freddata tagliata a metà. Abbiamo richiuso, spolverato di zucchero a velo e tagliato a quadrotti per servire. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti. Partiamo subito da questa sfrionzola di carne di maiale con le pupacchielle, le papaccelle che ci ha fatto Carla, per passare ad una fantastica torta al limone con questa crema di limone senza latte. Gustosissima nel mio piatto a forma di casetta, che è il mio preferito, e poi dulcis in fundo lo gnocco di broccolo siciliano condito con questa besciamella di capesante guarnito con il pepe rosa che ci ha proposto il nostro chef adagiandolo su un piatto con un po' di parmigiano al lato. Voi state mangiando la torta, assaggiatori? Ma, beh, e Nicola?
3: Sì, sì, direi di sì, direi di sì.
1: È buona la torta?
3: Ma io avrei una proposta.
1: Sì?
3: Se magari potete... Cioè, io come assaggiatore non sono niente male. Mi proporrei eventualmente anche come aiuto chef.
1: Hai capito?
3: Solo per il servizio di trasporto al tavolo.
1: Hai
3: e
1: capito?
3: Solo per me stesso.
1: Ah, si è candidato. Come si dice da noi, è tra sute stritte se vuol mettere chiatta. È entrato stretto stretto ed ora si vuole allargare. Ma adesso andiamo a vedere, vieni con me Carla, andiamo a vedere il nostro chef che cosa riutilizza di quanto è avanzato oggi per fare la sua ricetta del riciclo. Questo è il momento che io attendo perché è una sfida un po'. La creatività del nostro chef cerca di riassemblare gli ingredienti che sono avanzati. Allora, chef, cosa fai?
0: Abbiamo preso il broccolo siciliano, il nostro peperone...
1: La pupacchiella.
0: La pupacchiella, tagliati, messi in padella con un pochino di olio, insieme a uno spicchio d'aglio e del pochissimo peperoncino. E lo stiamo facendo saltare un attimino.
1: Anche peperoncino piccante. Guarda però come la papaccella o pupacchiella colora l'olio, no? Quando è in padella.
0: È un qualcosa di stupendo.
1: È buona, vero? Poi dà questo profumo di aceto, perché è conservata sotto aceto.
0: Sì.
1: Si trovano proprio nelle salumerie, anche
4: banchi del mercato,
1: al mercato
4: del baccalà,
1: nei bei barattoli pieni di queste pupacchiele rosse e verdi. Allora, il nostro chef ha fatto una modica atturrata, in tuo onore, Sonia.
2: Sì. Lo volevo dire, è proprio la modica atturrata quella.
0: Vabbè, del pan grattato che abbiamo ripassato in padella con un pochino di olio, e questo stiamo ottenendo perché vorremmo andare così a simulare un qualcosa.
1: Una specie di gratin, forse, si potrebbe dire.
0: Forse. Tutte cose si possono dire, noi ecco.
1: E quindi sarà un piatto composto prevalentemente da queste verdure e questa mudica atturrata.
0: Atturrata. E devo riuscire a far mio questo termine, insomma, che non ho utilizzato molto spesso, nonostante le mie origini.
1: E dove lo impiatti, chef?
0: E lì la cosina un pochino
1: e
0: più
1: la cosa particolare sarà quella, allora.
0: Sì. Allora,
1: vediamo come lo comporrai. Oh, finalmente entrano in scena i gusci, le conchiglie delle capesante, che sono così scenografiche, ma che
0: sì,
1: oggi non hai utilizzato per il
0: no,
1: piatto.
0: No, no, esatto, però era un peccato lasciarle andare.
1: Bravo, te le sei
0: quindi
1: tenute. Mia madre le lavava e le conservava.
0: Ma si conservano, si prestano nel tempo, sai. Spesso al mare le troviamo anche in alcuni stabilimenti che vengono usate come
1: posacenere, anche
0: carino,
1: molto carino.
0: Assomma,
1: però è più bello vederle in tavola. E allora come lo chiamiamo, Sonia, Luigi?
2: Ma non ha messo le capesante, giusto?
1: No, la capesante non c'è.
2: E allora
0: vegetariana.
2: Esatto, io le chiamerei conchiglie vegetariane atturrate.
1: Conchiglia vegetariano vegetale atturrata. E tu, caro Luigi?
5: Io ho un verde rosso sbriciolato.
1: Verde rosso sbriciolato. Beh, io la chiamerei sfizio al finto gratin, eh? Ti piace, chef?
0: Molto di più, sì.
1: Bene, allora con
0: ha
1: questo
0: vinto
1: sfizio nel piatto guarnito anche con altri con altro verde meraviglioso, io voglio salutare la nostra amica Carla Rumma, che
2: grazie
1: ha cucinato con noi e per noi, e suo marito Nicola, che ha assaggiato con molto gusto.
3: Un sacrificio.
1: Un abbraccio ai nostri assaggiatori e al nostro chef Fabio Cinelli,
0: sì,
1: e a voi un bacio. Ci rivediamo domani su questa rete alla stessa ora nella cucina di Quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario oggi Sua Eccellenza Monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione, Monsignor Daniele Gianotti, Vescovo di Crema, e Monsignor Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi ancora dove tanta gente soffre a causa della violenza e della guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Eravamo morti a causa del peccato, ora siamo vivi. Eravamo perduti, ora siamo ritrovati. Eravamo disperati, ora siamo colmi di speranza. Eravamo nella tristezza, ora siamo nella gioia. Tutto questo ci è stato donato al momento del nostro battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana, la madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. In quel banchetto nuziale che si conclude nella gioia, grazie a un vino buono e inatteso, è significata la dimensione sponsale della vita cristiana. Questa è infatti anzitutto una storia di amore, nella quale il Signore è protagonista con noi, suo popolo, e con ciascuno di noi personalmente.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
6: rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il cuore del Signore è traboccante di desiderio, quello di proclamare al mondo la salvezza operata da Dio. Dio è amore e si china sugli uomini. Li risolleva dal peccato e della morte, dona loro la vita nuova, della grazia e della gioia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio. prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Ora e sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. La luce della trasfigurazione, che tanto attrae gli apostoli, attrae anche noi, perché per quella luce siamo fatti. Verso quella luce tendiamo con tutte le fibre della nostra vita. In quella luce ritroviamo tutta la bellezza della nostra felice destinazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Tutto nell'Eucaristia ci parla dell'amore del Signore. Lì Egli ci ha amato fino alla fine, ovvero fino alle estreme conseguenze. Lì Egli si è fatto nostro cibo e nostra bevanda di salvezza. Lì Egli si è reso presenza fedele in ogni tempo della storia, disponibile alla nostra preghiera e alla nostra adorazione. Lì Egli è divenuto pegno della gloria futura. Lì Egli è tutto per noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.

0: Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e
2: sempre. Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: A te, Signore, con profonda fiducia noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra. Fa che nella Chiesa non manchino le vocazioni, in particolare quelle di totale dedizione al tuo regno. Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un sì d'amore totale alla tua chiamata, al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione. Ti preghiamo per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di amore fedele. Fa che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno e siano segno vivente del Vangelo della chiamata. Signore della tenerezza e della misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, una grande riserva di fiducia. Tu che ci ami nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega.
0: San Giuseppe,
1: prega.
0: Santa Bernadette,
1: prega.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Che ha fatto il cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

ですよね。

c'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Ciao ragazzi.
8: Ciao mamma.
9: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
10: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
11: Licenziata.
9: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
12: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
13: Diventerà una casa bellissima.
1: Una casa tutta per noi. Questa sera in prima serata.

0: mia vita è cambiata tanto nel 2015, quando purtroppo è morto mio marito in 3 ore e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche e ripartire da capo.
1: Io vedo e noi incontriamo nelle persone tanta paura, tanto senso di smarrimento, la paura di non ritrovare il lavoro, la paura di non poter provvedere ai propri bisogni familiari. Veramente queste persone hanno bisogno di un accompagnamento.
0: Andare in Caritas e chiedere aiuto non mi ha aiutato soltanto dal lato finanziario, che avevo anche bisogno, ma dal lato umano. Perché ho trovato delle amiche che sono come delle sorelle qui in laboratorio, delle persone tutte buone, cioè la vita è cambiata. E poi tu stai in mezzo a persone che hanno problemi come te, quindi forse riesci a superare anche i tuoi.
2: Con l'aiuto dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, in questo laboratorio sono state accolte in questi anni più di 30 signore e vengono accolte nel nostro laboratorio per un periodo di tempo, può andare da 3 a 6 mesi e in questo periodo naturalmente gli viene corrisposto un contributo e nello stesso tempo hanno l'occasione di rimettersi in gioco e eventualmente anche per la prima volta di entrare in contatto con il mondo del lavoro. I rumori sono sempre numerosi e sono i rumori prodotti dalle mani delle signore che qui sono inserite e lavorano con noi.
3: Arrivi, trovi subito una famiglia. Famiglia penso sia proprio la parola esatta per definire questo ambiente. Lì per lì il primo giorno è traumatico. Può scappare il pianto, si sente un po' il cuore in subbuglio, ci si sente agitati, ci si sente emozionati. È qualcosa di difficile spiegare a livello emotivo. Pian piano passano i giorni, tutto diventa più semplice, più familiare, non è più, cominci a guardare il mondo con occhi diversi. Ti arriva quella tranquillità che ti dà, vedi già un'opportunità davanti a te. Non dico che tutto sia facile, che il percorso è un qualcosa che ti fa star bene, sì, ti fa riacquistare fiducia in te stessa, però ti dà anche la possibilità di guardare avanti, mentre prima non lo potevi fare.
0: Tu non ci crederai, ma io anche a casa ho sempre la macchina da cucire aperta in cucina. Nella mia cucina entri e c'è la macchina da cucire. Purtroppo io mi piace, è una cosa che faccio volentieri. Faccio anche gli abiti da danza. E quando li vedo addosso alle ballerine, nei saggi, ecco, è tanta soddisfazione, francamente. Cioè ti senti considerata, realizzata.
2: Il punto di forza del nostro laboratorio è l'impegno che ci siamo dati. Abbiamo cercato negli ultimi tempi di lottare contro lo spreco che sembra ci sia un po' che popola il nostro mondo. Quindi una iniziativa che abbiamo intrapreso negli ultimi tempi è stata quella del riutilizzo dell'abito da sposa. Questa iniziativa deriva dal fatto che abbiamo avuto possibilità di avere un certo numero di abiti da sposa che ci sono stati regalati, ma abiti da sposa non recenti, ma addirittura risalenti a penso degli anni 80, anche forse qualcosa anche di antecedente. Quindi ormai fuori moda, completamente fuori moda. Però abbiamo voluto dimostrare come un abito ormai lasciato e dimenticato nell'armadio da molti anni possa di nuovo essere indossato al giorno d'oggi, in questo momento, da una sposa giovane, ma soprattutto anche dare la continuità proprio questo cammino di continuità tra la famiglia, tra la madre e la figlia, tra la nonna e la nipote, mai pensare che una cosa è fine a se stessa, anzi ha una vita dietro che vale la pena sempre di essere, che sia sempre riconosciuta e di nuovo un nuovo inizio, insomma.
1: Durante il periodo del lockdown il nostro laboratorio ha continuato a lavorare. Ha iniziato con la cucitura delle tuniche dove avevano gli ordini, che dovevano esserci le prime comunioni a breve. Ovviamente non si sono fermate soltanto con le tuniche della prima comunione, arrivavano le richieste delle mascherine e per questo loro si sono subito attivate, reinventate e hanno iniziato prima per fornire le mascherine ai nostri operatori volontari dei centri d'ascolto parrocchiali e diocesani, per chi andava all'emporio, e poi hanno incominciato a avere ordini anche da realtà diverse.
3: Quando mi è stato proposto di venire qui ero totalmente in panico. Allora, la sartoria è stato il mio primo lavoro da ragazzina. Andavo a scuola e al pomeriggio, quando rientravo dalla scuola, andavo anche al laboratorio di confezioni. Dissi subito, fatemi far di tutto, ma non mandatemi al laboratorio. Dove mi hanno mandato? Sono arrivata qui. Il primo giorno è stato panico, perché veramente riprendere in mano il cucito e tutte queste cose un po' mi spaventava dal lato pratico. Mi dicevo sempre, non sono capace, non mi piace, non lo voglio fare. Invece, quando sei accompagnata o condividi questi spazi, questo tempo con altre persone che sono secondo me speciali, perché tutt'oggi le ragazze che sono state qui con me siamo rimaste in amicizia, ancora ci sentiamo, ci vediamo, tutt'oggi siamo qui insieme che collaboriamo con tante cose.

0: Tante famiglie si trovano in difficoltà con il pagamento dell'affitto e delle varie utenze. Di fronte a questo grosso problema, famiglie che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, famiglie che non la possono avere, abbiamo pensato di creare un fondo, in parte dato con i fondi CEI che hanno inviato alle varie diocesi, e a noi ci sono stati dati 100.000 euro. 50.000 euro li abbiamo messi noi come Caritas, offerte che ci sono pervenute durante il periodo del Covid. Con questo fondo abbiamo pensato di intervenire sulle famiglie dando un contributo di 1.500 euro a fondo perduto.
1: Dico sempre di affidarsi, di non avere paura di chiedere, perché questo è un sano chiedere, non è un chiedere con egoismo o pretenzioso, è soltanto di dire ho voglia di vivere, ho voglia di rimettermi in gioco, perché sopravvivere è veramente diverso dal vivere, dall'andare avanti, quindi affidarsi magari a questa realtà che veramente ha tanti progetti, ha tante prospettive.
2: Poi lo sai che cosa mi piace di tutto questo? Mi piace che vengo considerata per quello che faccio, magari questo non è poco, ecco.

0: Ma voi sapete cosa significa essere pieni della grazia di Dio? Cioè, avete presente quando uno chiede all'altro come stai oggi? E quell'altro risponde, guarda, oggi sto veramente in grazia di Dio. Ecco, io oggi mi sento proprio così. La grazia di Dio mi colma, mi...
1: E Carla, ti pareva? E mo che succede? È finita la grazia di Dio. Bruno! Ma che succede?

0: Gianluca! Gianluca, ma che succede? Gianluca, che succede?
1: Scusa, Don Michele, è che mi sono confuso. Volevo cambiare il CD delle campane.
0: E chi hai messo?
1: Tempesta Marina volume 1.
0: È un CD?
1: È un CD? Sì.
0: Ma perché volevi cambiare il CD delle campane?
1: Perché volevo cambiare il CD delle campane? Per cambiare. Ci sono campane e campane. A me piacciono molto le molisane.
0: Stai bene, Gianluca?
1: Stai bene, Gianluca?

c'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Da lunedì al sabato alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Ci vediamo domenica, don Michele.
1: Ciao Marco, t'aspetto, okay. Controllo. Eccoci. Rosanna, buongiorno.
2: Salve.
1: Tutto bene, sì. Campione, che facciamo? Il torneo di calcetto? Ci stai?
2: Ma sì, sì, ci sarà anche lui. Arrivederla, don Michele.
1: Buona giornata. Un po' di tempo che questo bambino lo vedo triste.
3: È un po' che l'ho notato, infatti ho fatto scrivere ai bambini una letterina, una preghiera.
1: È bella questa idea.
3: Giacomo ha pregato il Signore che i suoi non si separino.
1: Hai parlato con la mamma?
3: No, preferivo parlarne prima con te, è una cosa un po' delicata.
1: Bisognerebbe incontrare tutti e due i genitori. Ma papà, tu l'hai mai visto?
3: Si chiama Ettore, ma qui non si è mai visto.
1: Sondiamo. Eccola! Gianluca, mi spieghi perché tu ascolti i CD della Tempesta Marina?
4: Tempesta Marina? Perché a volte mi sento sballottato a destra e a sinistra, proprio come in mezzo al mare.
1: Sei nervoso, eh? Per questa scelta che stai prendendo di andare a vivere da solo.
4: Da solo, sì. Ho paura che poi mi sentirò solo. E questo mi fa sentire solo. È un po' come un cane che si morde la coda.
1: Certo, sta musica che ti senti non aiuta, no, voglio dire, per forza di cose ti senti solo. Comunque è una bella cosa.
4: Bella cosa.
1: No, dico, il fatto di andare a vivere da soli, soprattutto a una certa età.
4: Certa età.
1: Ma perché fai l'eco?
4: Fai l'eco. Sì, scusa don Michele, che quando sono emozionato o preoccupato lo faccio più spesso. Comunque, grazie che mi sostieni.
1: Ma io sostengo sempre i progetti positivi. E poi ti posso dire una cosa? Tu sei maturo per andare a vivere da solo. Ma mo che sei maturo?
4: Sì, io lo so, sono loro che non sono pronti a...

0: Perché?
1: Perché loro non approverebbero mai.
0: Cioè tu non sai ancora se loro sarebbero d'accordo o meno.
1: Non lo so.
0: Devi dirglielo.
1: Devi dirglielo.
0: Ricominciamo con l'ego?
1: No, questa volta non era l'eco, devi dirglielo tu. Ti prego, diglielo tu, Don Michele, ti prego.
0: Vi ricordate il discorso di prima? Quello della grazia di Dio? Ecco, dimenticatelo. Don Manolo convocò Ettore e Rosanna, i genitori di Giacomo. Però sapevo che sarebbe venuta solo Rosanna. Perché Ettore era un altro naufrago nella tempesta.
2: Mio figlio ha scritto una lettera.
3: Proprio una lettera non è così. Manolo, spiegaglielo te.
4: È una preghiera che facciamo scrivere ai bambini per abituarli a rivolgersi al Signore come fosse un amico.
2: Che bella cosa. Forse dovremmo scriverla tutti una lettera al
3: Ah,
2: Signore.
3: sì.
2: Non abbiamo neanche più il tempo di chiedere ai nostri figli se sono felici. Posso vederla la letterina?
5: Caro Gesù, vorrei che mamma e papà fanno la pace, perché litigano molto spesso e a me così non piace. Fai tornare tutto come prima, quando erano felici. Grazie, Giacomo.
2: A casa ci sono dei problemi. Mio marito, Ettore, è un ingegnere elettronico e si è licenziato dal lavoro e ha deciso di fare il freelance. E all'inizio le cose andavano molto bene, lui guadagnava tanto, era felice. Tutti quanti eravamo sereni, anche Giacomo era sereno.
3: Poi, che è successo?
2: Le cose hanno iniziato a girare male, o almeno credo. Ettore è un uomo molto chiuso. La verità è che sono iniziati i problemi e io non so che cosa sia successo.
3: Forse può aver avuto qualche problema sul lavoro.
2: Non lo so. Abbiamo una casa molto grande e lui lavora nel suo studio e praticamente non ci vediamo quasi mai. Lui esce da lì soltanto quando deve mangiare. Ha il suo computer. E chi lo vede più? Mio marito? La sua presenza a casa è soltanto l'odore del fumo delle sigarette.
4: Ah, fuma dentro casa?
2: Come una ciminiera. Giacomo non piace. Povero bambino, si preoccupa pure per il padre.
0: Questo lavoro misterioso ha prodotto frutti, cioè nel senso ci paga le bollette.
2: No, praticamente mi sono accollata tutte quante le spese e lui non mette più un euro.
0: Immagino ne avrete parlato.
2: Io ne ho parlato, mi si aspettavo lui.
4: Mi scusi, io non ho capito però, suo marito sta lavorando o non sta lavorando?
2: No, ma io lo vedo lavorare, senza risultati evidentemente.
0: E che spiegazione le ha dato?
2: Ha detto che c'è crisi del settore, che passerà. Io però non ci credo.

0: Adesso, signori, la perfezione, il top della categoria, campane della chiesa madre San Marco Evangelista, Agnone. Le molisane. Sentite la qualità del bronzo, com'è differente? Questa è la Ferrari delle campane.
1: Ammesso!

0: È stata mia moglie a insistere che venissi qui. Bello, eh? Molto tranquillo.
1: Sì.
0: Un posto perfetto per una confessione, vero padre?
1: Ti sembrerà strano, ma non vado in cerca di confessioni.
0: Mi permetta di non crederci.
1: Sant'Agostino ha scritto: al Signore non possiamo nascondere nulla, perché Lui coi Suoi occhi penetra nel profondo delle nostre coscienze. Noi possiamo soltanto nascondere Lui a noi.
0: Sembra che mi stia dando la possibilità, allora.
1: O forse il contrario. Però scusa, eh. Diamoci del tu.
0: Don Michele, io apprezzo tanto il suo interessamento, però non c'è bisogno che diventiamo amici.
1: Non c'è bisogno. Però mi domando che sei venuto a fare per dirmi fatti i fatti tuoi. D'accordo. Nessuno può entrare nelle vite degli altri, neanche un prete. Ma se ti infastidisce questo incontro, puoi dire che sei venuto a prendere una bella boccata d'aria in mezzo alla natura.

0: Io sperpero tutti i miei soldi nel gioco d'azzardo. Io ero convinto di aver trovato un sistema matematico per arricchirmi. Ho lasciato il lavoro. E non sarà una citazione del Vangelo ad aiutarmi, Michele.
1: Mai pensato di poter salvare qualcuno. So solo però che per salvarsi c'è sempre bisogno di qualcun altro.
0: La ludopatia non si guarisce, mi creda. Io sono malato.
1: Non qui.
0: Ah, mi scusi, mi scusi. No, è che non ci sto più con la testa.
1: Dalla dipendenza si può guarire, ma ti devi far aiutare.
0: Io non ho bisogno di nessuno, ok?
1: No, libero arbitrio. Tu hai il diritto di affogare, però è anche un dovere.

0: il dovere di dire a chi ti vuole bene che la vita che avete scelto di fare non è più quella di prima. Forse nessuno ti potrà contestare il fatto che tu hai deciso di arrenderti, però ti potranno contestare il fatto che te lo sei tenuto per te. Ettore, glielo devi. Dopo la chiacchierata con me, Ettore confessò tutto a Rosanna. Le disse di aver perso il lavoro, di essere ossessionato dal gioco d'azzardo, ma soprattutto che non voleva farsi aiutare. Rosanna se ne andò di casa portandosi via Giacomo. E infatti quella sera saltò il catechismo.
1: Ok, domani mandi i tuoi genitori a parlare con me dopo la messa. Anche i miei non volevano che io facessi il pilota d'aerei. Avevano paura di volare. L'idea che un figlio stesse sempre per aria.
2: Sempre per aria. Don Michele, tu non conosci i miei genitori. E
1: Si preoccupano per
2: io per loro.
0: Quella sera pensai che da qualche parte, in mezzo al mare in tempesta, c'è qualcuno che cerca di non affogare, che ha paura perché si sente solo, come Ettore, come Gianluca.
1: La messa è finita, andate in pace. Tempo di cambiarmi, arrivo.
3: Il lavoro di sagrestano ha dato a Gianluca l'impressione di poter fare tutto, ma non è così. Quando lavorava al negozio di fiori con noi, era tutto perfetto perché noi lo potevamo curare.
4: Eh già, eravamo contrari a questo lavoro, da subito. Sapevamo che non avrebbe portato a nulla di buono. E infatti ora lui se ne vuole andare. Vuole andare via da casa. E vivere da solo.
3: Noi siamo i suoi genitori e lo conosciamo meglio di chiunque altro.
4: Non è ancora pronto per questo passo. Secondo me non lo sarà mai. Sa perché?
1: No, perché?
4: Perché tutti hanno bisogno di un abbraccio. E Gianluca si fa abbracciare solo da me.
1: Secondo me, voi dovete scommettere sul vostro figlio. Perché non venite a vedere il tornato di calcetto? Capirete.

0: Ciao Michele. Senti, lo sai che Rosanna e Giacomo sono andati via di casa, sì?
1: Lo so.
0: Vabbè, visto che è rimasto un po' di spazio a casa, se sai di qualcuno che cerca una stanza.
1: Ok, forse ce l'ho.
0: Grazie, appena sai qualcosa, insomma, chiamami Michele, va bene? Adesso scappo via.
1: Andrebbe di giocare il torneo di calcetto?
0: No, non me la sento, no, preferisco di no, dai. Poi a me del calcetto non me ne frega niente, non c'ho un euro, mia moglie e mia figlia sono andati via di casa. Michele, io penso che ho fatto male ad ascoltarti, eh. Io non devo dire niente.
1: Era meglio vivere nella menzogna, cioè non farsi per niente la tua famiglia. Non si può continuare a vivere con la testa sotto la sabbia.
0: Michele, io ho perso tutto.
1: Ma tu avevi già perso tutto. Ora stai cercando di ricostruire, di rimetterti in gioco.
0: Ok, va bene. Dimmi cosa dovrei fare secondo te.
1: Accetta di giocare la partita più complicata, quella per riprenderti in mano la tua vita. Ettore decise di rimettersi in gioco e noi lo aiutammo facendogli fare dei piccoli lavoretti. Per far fronte alle tante spese, mise in affitto una stanza della sua casa, ormai rimasta vuota, lo studio, quello dove aveva sperperato tutto quel denaro.
2: Allora, ricapitolando, vitto, alloggio e internet, tutto compreso.
3: Sì.
2: Me l'affitti per 3 mesi per vedere se mi trovo bene a vivere da solo.
3: Sì, oh, perfetto. Affare fatto.
1: In alcuni casi domanda e offerta coincidono. Quando uno si impegna partita dopo partita e dà tutto se stesso, arriva anche a giocare la finale per vincere un trofeo importante.
4: Allora ragazzi, siete stati bravissimi, siamo alla finalissima, mi raccomando, continuiamo così, rispettate l'avversario, rispettate il compagno di squadra, l'importante è divertirsi. Sta per iniziare, aspettiamo l'ultimo giocatore che dovrebbe essere qua a momenti. Allora, eccolo qua.
1: Nel caso di Ettore, la coppa era riconquistare la sua famiglia. Invece per Gianluca era conquistare la fiducia dei suoi genitori. Ma sarebbe stato facile, perché avevo scoperto un po' di tempo che Gianluca a calcetto era un vero fenomeno. Uno che segnava tanti gol e si faceva abbracciare non solo dai suoi genitori. Ben presto non ci fu più partita, scusate il gioco di parole, perché anche Ettore era fortissimo. Mentre nell'altra squadra c'era Bruno Mariotti, che era proprio una scarso. Ecco, scarso.
5: Johnny.
6: Black tongue and gay.

0: Gianluca, anche se non andrà più a vivere da Ettore, è sempre convinto di cercare casa da solo, questa volta anche con l'appoggio dei suoi genitori.
1: Avete sentito il suono delle campane? La scelta di Gianluca, il nostro sacrestano. E la scelta con cura, perché sa che sono importanti, perché attraverso le campane si chiamano a raccolta tutte le comunità. È come se dicessero le campane, venite, radunatevi, state insieme, parlatevi, amatevi, come Gesù ha amato voi. Perché questa è la Chiesa, è comunione, è amore. E chi ama gode della felicità di chi gli sta accanto. La comunità è come una famiglia, ma anche nelle famiglie si discute, ci sono problemi, però si possono risolvere come? Parlando, confrontandosi, aprendosi a chi ti sta vicino, nella consapevolezza di non essere soli, perché l'amore è per sempre. Allora il mio invito è all'ascolto. Cercate il suono delle campane e fate risuonare quelle del vostro cuore. È un suono melodioso, è il suono dell'amore.
0: Gianluca mi regalò tutti i CD delle Tempeste. Mi disse che ormai non gli servivano più. Oh, ma voi avete mai provato ad ascoltare il suono di una tempesta marina? È meraviglioso! Come la quiete che arriva dopo.

0: Allora, è scattata l'ora solare, buongiorno signori, bentrovati, anche le signore chiaramente. Sapete quando si dice avere un talento, e già è una fortuna immensa, il problema è quando nasci e di talenti ne hai almeno 10, ma tutti 10 altissimi, poi scegli, tra questi 10 ne scegli 2, la musica e la medicina, dovrei dire forse la medicina. E la musica, non lo so, è un nodo da sciogliere che può sciogliere soltanto lui. Lui passa dai palcoscenici alle sale operatorie e soprattutto è tanto una persona per bene. Mimmo Locasciulli! Ma tanto bravo, ma tanto tutto! Mimmo, ben arrivato!
1: Ben trovato!
0: Ben trovato! Ma che bello averti qui!
1: Grazie!
0: E grazie, signori che aspettano a sedersi, un signore. Allora, ho detto tanto una persona per bene perché mi piaceva introdurti così. Ti vogliono bene tutti, tutti sottolineano la tua correttezza umana e professionale.
1: Non mi fa piacere.
0: E qual è la formula? C'è una ricetta? No.
1: Essere no, così. Essere così. Se sono così e va bene anche a me. Va bene agli altri.
0: Quanto è bello. Allora, ha festeggiato questo ragazzo 50 anni di successi, di aver iniziato a 10 anni.
1: No.
0: 21 album.
1: 12.
0: Ha ripercorso la sua vita nel libro Come una macchina volante. Sto titolo è tanto bello, Come una macchina volante.
1: È bello. È non l'ho scelto io, l'ha scelto l'editore. È molto
0: non
1: bello.
0: L'hai scelto tu, però ti edito da Castelvecchi e ti racconta tutto. Allora, primario... Tu sei stato primario all'ospedale Santo Spirito di Roma?
1: La parola primario non esiste più oramai da 20 anni. È responsabile,
0: ma io sono antica,
1: di un,
0: Mimmo. Lascia
1: responsabile
0: stare.
1: Di un reparto. Sì, io sono entrato studente al Santo Spirito di Roma e ho concluso la mia carriera dirigendo un reparto che a sua volta si occupava della gestione di altri reparti.
0: Benissimo. E in tutto questo sei Mimmo Locasciulli, l'uomo di arte e di musica che noi conosciamo.
1: Sono Domenico e Mimmo.
0: Ecco, come medico Domenico.
1: All'anagrafe, quindi
0: all'anagrafe
1: anche
0: Domenico.
1: Professionalmente Domenico.
0: Senti, domanda che non ti avrà mai fatto nessuno. Piu, musica e medicina, cosa hanno in comune?
1: L'anima, credo. Per fare la musica a un certo livello devi essere coerente, devi essere sincero, devi essere credibile e sono qualità che si possono affermare in un'anima vera. Il medico, lo dice la parola stessa, no? Ti occupi degli altri e se non hai un'anima non puoi fare il medico.
0: Credo che il denominatore... ti abbraccerei, se non hai un'anima non puoi fare il medico.
1: A nessun livello. Occuparsi degli altri senza un interesse, cioè lo stipendio non è un interesse, lo stipendio è un must, diciamo, no? Nella vita quotidiana tutti devono avere uno stipendio. Però dipende da come tu affronti il tuo lavoro. Se tu sei a disposizione, se tu svolgi un servizio, che è un servizio a beneficio di chi sta male, il segno è più. Se tu svolgi un servizio perché vuoi il successo, vuoi la fama, vuoi il guadagno, vuoi la visibilità, vuoi la vetrina, allora il segno è meno. Il segno più all'anima. Il segno meno non ce l'ha.
0: Questo è Domenico Mimmo Locasciulli, allora, che nasce nella meravigliosa terra d'Abruzzo, a Penne. Sarà l'Abruzzo? È probabile anche questo. Un papà che ama molto la musica, ma che farà il veterinario da grande. Una mamma che ama... Professoressa, eccoli qua i tuoi genitori.
1: Eccoli.
0: Mamma mia, sono belli. Una mamma professoressa... che ama però la musica, tant'è che quando arriverà questo meraviglioso pianoforte a muro, nero, austriaco, laccato,
1: bellissimo,
0: stupendo, è vero che la mamma gli mette addosso una coperta?
1: Sì, la coperta di lana.
0: Per non farlo scordare.
1: Tanto parliamo del 54, 1954, le case non erano riscaldate come quelle di oggi.
0: Sì.
1: E quindi l'inverno, soprattutto a Penne faceva anche qualche metro di neve a volte, e d'inverno il salone... non aveva il termosifone, no? C'erano le stanze che venivano riscaldate e col braciere, con le stufe, ma il salone si apriva solo nelle circostanze importanti. Il pianoforte era lì e quindi d'inverno doveva essere coperto.
0: E quindi mamma lo copriva. Mamma, professoressa di lettere e filosofia, nonno Osvaldo, cantore di serenate, avevamo parlato del papà di Mimmo Locasciulli e lo stiamo vedendo, lo vedevamo anche prima, tuo papà cantava in una maniera splendida. Cioè, c'era
1: lui era
0: questa...
1: un cantante vero, io no. No, no, lui aveva una voce incredibile, la Pat Boone, molto un basso... Ma poi era molto bravo, lui era anche impredicato di dover andare a Sanremo, ha fatto molta radio e televisione negli anni 60, all'inizio degli anni 60, finché poi mamma ha detto torna a casa Alessi.
0: Bisogna fare il veterinario perché qua, però veterinario, sì. che bel lavoro.
1: Lavoro bellissimo, io lo seguivo spesso.
0: Tu lo seguivi spesso, sì, spesso, papà? E c'era anche, è stato l'altro nonno che si occupava di medicina? Sì? Chi era in casa? Chi era il parente che era medico?
1: No, avevo zii. La zia, la sorella di mamma, che era biologa. Sì. Molti zii medici. Anche nella mia famiglia, insomma, c'è stata sempre una commistione tra biologia, scienze naturali, medicina.
0: Io ve l'ho detto, 10 talenti non bastano, 10 grandi.
1: Ma il talento alla degli fine altri, non è vero.
0: Ne sceglie soltanto due. Mimmo, sei pure simpatico, madonna, ce l'hai tutte. E quando è che tu inizi però a suonare? Cioè l'amore per la musica è veloce nella tua vita, arriva presto.
1: Beh, io ho cominciato da 5 anni a studiare pianoforte classico, ho studiato per 9 anni praticamente.
0: Solfeggio pure?
1: Anche soprattutto il solfeggio cantato, mi sentivo talmente inadeguato.
0: Il solfeggio è durissimo.
1: Poi,
0: insomma, sì.
1: A 6-7 anni c'hai la voce quasi femminile, insomma. Certo. No? Cioè, io guardavo la professoressa, la maestra, e dicevo ma perché devo cantare questa tua voce? Mi fa solo... Vabbè. No, poi ho scoperto...
0: È meraviglioso! Poi...
1: Poi un mio compagno di scuola, al sì, primo liceo, nuovo compagno di banco, che veniva anche da una frazione quasi a ridosso delle montagne di Penne, mi dice testualmente, ma tu li conosci, i Beatles? Chi, scusa? I Beatles. Le chiamava i Beatles.
0: I
1: Beatles, no?
0: Certo.
1: Dico, no, non so chi siano. Il giorno dopo mi porta un disco, non ricordo se era She Loves You o Please Please Me, qualcosa del genere. Io con il grammofono di mio padre ascolto questo disco e dico, papà, fine delle trasmissioni con la musica classica, adesso mi compri un armonium, un organetto, insomma voglio fare il complessino, come si chiamava.
0: Il complessino, signori, ne abbiamo da raccontare. Voi sapete che si può essere minorenni e presentarsi in un negozio che vende articoli musicali e dire sono pronto a firmare cambiali per avere quella tastiera. Sapete che nel frattempo si può studiare medicina e si può diventare proprio bravi medici con l'anima. Tutto questo, tirata la somma, fa Mimmo Locasciulli, che nel frattempo si trasferisce a Perugia e, puntini, puntini, puntini, tra poco dopo la pubblicità. Mi piace quando faccio il lancio così. Bene.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
8: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
9: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
10: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
7: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.
11: Mimmo Locasciulli.

0: Questa è Non rimanere là. E Perugia, credetemi, con buona pace di questa città stupenda, non c'entra nulla con tutto ciò, perché da Perugia Mimmo Locasciulli, che studia medicina proprio.
1: Tantissimo studiato.
0: Tanto. Tu sei un bravissimo medico, perché tu la medicina te la sei fatto, l'hai fatta diventare pelle e sangue, ok? Arrivi a Roma e vai al Folk Studio, che è praticamente un luogo sacrosanto.
1: Era mitico.
0: Mitico per i ragazzi che vogliono fare musica. Dove si esibivano, per esempio, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, insomma. Tu entri in questo mondo che ti meriti, perché tu la musica ce l'hai proprio addosso, la sai fare così bene. E come hai fatto a essere studente in medicina, poi medico e artista a questo livello?
1: Ma io avevo molta fretta di finire l'università, proprio non volevo essere un ritardatario. Anche perché volevo sposarmi, quindi prima dovevo finire.
0: Bello.
1: E nei momenti importanti ho studiato anche 16 ore al giorno, però non mi lasciavo indietro né il folk studio, né il cinema, né le partite a poker con gli amici. Magari ero aiutato molto dal fatto di non aver bisogno di tante ore di sonno. Dormivo 3-4 ore al giorno.
0: Sì.
1: Non prendevo tanti caffè neanche, che mi tiravo su con i caffè. Però se hai le endorfine dentro, se hai l'energia, c'è un libro bellissimo di Leonard Cohen, un libro di poesia.
0: L'energia, che tu hai tradotto in italiano.
1: L'energia degli schiavi, ecco. Sì. Io mi sentivo uno schiavo, però avevo tante, ero schiavo delle mie volontà di dover fare lo studente e la musica e anche le frequentazioni con gli amici. Quindi avevo un'energia, ero schiacciato da queste... da questi obblighi che mi davo in qualche modo, però mi riconoscevo veramente una grandissima energia.
0: Si chiama senso di responsabilità, gli obblighi che io mi davo, dice Mimmo Locasciulli. Con Francesco De Gregori, anche sotto pseudonimo, avete lavorato tanto, no? Avete proprio lavorato tanto.
1: Lui, Francesco, è stato quello che mi ha riportato nella discografia, perché ero stato bocciato dopo il primo disco, a parte il disco con il Folk Studio, poi sono andato in RCA, ma dopo 6 mesi mi hanno dato la liberatoria perché non vendevo abbastanza. Allora ho detto, vabbè, continuo a fare il medico e poi, prima o poi, insomma, succederà qualcosa.
0: Sì.
1: Invece De Gregori mi ha riportato in RCA, mi ha prodotto i primi 3 dischi. E abbiamo fatto una tournée, ho fatto con lui, ho partecipato alla realizzazione di Titanic e della Donna Cannone. E poi nel tempo abbiamo anche continuato a scrivere anche delle canzoni. Io so a cosa tu ti riferisci.
0: No, io non so, nulla so. È tutto
1: lo pseudonimo.
0: Devi raccontare tu.
1: Cereno di Otallevi.
0: Come?
1: Cereno di Otallevi.
0: Ma come è uscita fuori?
1: Ma è un personaggio, credo, di tutti, che Francesco leggeva e legge miliardi di libri.
0: Sì.
1: E so che è un personaggio, adesso non so di quale libro che lui ha letto, e non è... l'anonimato, era una scelta scerzosa.
0: Era Mimmo un'altra firma, diciamo così, una controfirma.
1: Cereno di Otallevi.
0: Cereno di Otallevi, poi...
1: È bellissimo.
0: Perfetto. Powderfinger, Neil Young, ci sono delle signore che a casa diranno chi, ma non tutti possiamo conoscere tutto, ma la bella musica, la bellezza arriva anche se non sai, guardate.

0: eccoli qua, Francesco De Gregori e il nostro Mimmo Locasciulli. È bello, no, riascoltarsi. Io ho detto, siete proprio fratelli voi due, nel senso che siete portate nella vostra musica, che è vostra e ovviamente dell'uno e dell'altro, un'unica linea di poesia, di...
1: Beh, c'è una matrice comune, intanto l'amore per la musica di Dylan, in qualche modo è presente in quasi
0: tutto. Il tronco dell'albero è Bob Dylan, diciamo così.
1: Direi,
0: no?
1: Di sì. Certo, poi sì, ognuno ha un mondo, perché Francesco ha un mondo incredibile di immaginazione, di partecipazione. La mia è più una dimensione in qualche modo più sognante, più poetica, più di sentimento, ecco. Però il tronco, hai detto bene, il tronco è quello.
0: È quello. Se io dico intorno a 30 anni...
1: Presente.
0: Abbiamo scoperto finalmente l'età di Mimmo Locasciulli, 30 anni. Questo.
1: 30 anni, quando ho scritto questa canzone, a risentirla oggi, dico, questa è una canzone che ho scritto quando ero molto più vecchio.
0: Vero?
1: Molto più vecchio. Oggi per mille cose mi sento più giovane di interpretazione della vita, di partecipazione agli eventi, alla vita sociale, alla vita pubblica. Però allora credo che ci fosse in me, non un blocco, ma un'idea di respingimento di quello che accadeva in quegli anni. Era il periodo dello yuppismo. Io ho scritto questa canzone come una canzone di protesta, di dover passare la colonna dei 20 e andare nella colonna dei 30, perché i trentenni di allora, io me li ricordo, questi cravattoni, i nodi enormi della cravatta con questi colletti alzati così, col Rolex, tutti, e non volevo essere uno di loro.
0: Correva l'anno 1982 quando esce questo album, sì. Abbiate un'idea.
1: Oggi sono molto più libero, voglio dire, no? Per
0: tu
1: cui mi
0: persona,
1: sento molto più giovane.
0: Tu sei una persona... serena. Tu sei una persona che emana la certezza della serenità, che, attenzione, non è un capolinea, è la partenza di cose nuove, di una vita nuova, di cose nuove ogni giorno, però tu emani questa serenità. No,
1: ho imparato a prendere le cose, voglio dire, nella giusta dimensione. Ho imparato il senso dell'attesa, il senso della pazienza, il senso anche della comprensione per mille cose.
0: Cosa si impara con l'attesa, Mimmo?
1: Con l'esperienza, vivi. Se vivi, tu puoi vivere in mille modi, puoi vivere una vita assente, una vita presente, una vita iperattiva, una vita sbagliata anche, per carità, no? Io credo che tutto quello, perché sono anche, per carità, e tante stanze buie nella mia vita, non è che io sono un santo.
0: Come nella vita di tutti.
1: Nella vita di tutti, però se riesci a focalizzare, diciamo, l'aspetto che più ti può premiare nella quotidianità, anche nella tua essenza di uomo, se tu riesci a focalizzarlo, quella dimensione la coltivi e la valorizzi, non lasci nulla al caso. Io credo di avere, ripeto, la pazienza, l'attesa. L'attesa soprattutto è una virtù che pochi hanno.
0: Senti, non ne faccio un fatto geografico, non ho radici in quella terra, ma la amo tanto. L'abruzzesità conta in tutto questo?
1: Ha contato.
0: Ha contato.
1: Ha contato. Oggi non so perché il mondo sia un po' mescolato in tutte le... dimensioni, però io mi ricordo il sapore, l'odore del vento, le stagioni, le parole, quello che ho sentito, quello che mi hanno detto, e quindi l'imprinting in questo senso qui, quello, diciamo, che ti lascia dentro il luogo dove sei nato e cresciuto, perché fino a 19 anni sono stato lì, quindi ho frequentato le campagne, i contadini, i compagni di scuola, le persone più grandi, e in quegli anni c'era una verità nella vita quotidiana, diciamo, di Penne, ma immagino anche di gran parte dell'Abruzzo. Poi, come si dice, forte e gentile?
0: Lo stavo per dire io, meno male che l'hai detto tu, perché
1: quindi,
0: detto da lui.
1: E quindi portami la valigia.
0: Allora, Mimmo Locasciulli appartiene a quella rara categoria che tu ti aspetti di conoscere, di incontrare, e te ne sei fatta una grande idea. Poi quando li incontri sono ancora più grandi. Persone rare. Allora, è arrivata anche la collaborazione musicale con un ragazzo che ha ritenuto opportuno scrivere anche la prefazione di questo libro, di questa autobiografia di Mimmo Locasciulli. Il ragazzo fa Ruggeri di cognome ed Enrico di nome. È arrivata questa cartolina.
2: il vero artista dovrebbe essere uno che fa musica per il suo piacere, fa musica perché ha delle urgenze, voglia di comunicare. Il vero artista non è uno che spintona, non è uno che deve far sentire quotidianamente la sua presenza, non è un arrivista, non è uno che ostenta i suoi successi, non è uno che si lamenta quando le cose vanno meno bene, è semplicemente un artista che produce arte. Bene, Mimmo Locasciulli è tutte queste cose, perché ha sempre fatto musica quando ha voluto.

0: all'usura del tempo, che si chiama Confusi in un playback. Insomma, abbiamo fatto tante cose e in più ho avuto il piacere di conoscere la persona, che vi assicuro è una persona piacevole, un uomo da convivio, un umorista, ed è anche un amico. Quindi gli faccio i migliori auguri. In realtà, se Mimmo, se tutto va avanti come sono andati avanti gli ultimi 50 anni, devi essere fiero ancora una volta di tutto quello che hai fatto.
1: Enrico Ruggeri, grazie. Bello sentirsi dire così, eh? Bella, bella
2: Grazie
1: cosa.
2: Enrico.
1: Confusi in un playback, eravate qua, eravate più o meno questi, vero? Sì.
2: Somigliamo, vero?
1: Esatto, 1985, ma ce n'è un'altra versione con Luciano Ligabue,
2: Sì.
1: vero? Per l'album Piccoli Cambiamenti.
2: Sì, con Enrico avevamo fatto Aria di Famiglia, che è un'altra canzone, quindi
1: Sì.
2: non potevo fare un bis. È un disco, diciamo, che ha celebrato i 40 anni di attività, e quindi c'erano molti, da De Gregori, Ligabue, Alex Britti. Veramente la scelta l'ha fatta Luciano Ligabue, perché io gli avevo proposto altre canzoni e lui mi ha detto: no, perché ti ricordi quando sono venuto a sentirti a Modena, e io con il mio allora manager, che mi sfondava le orecchie con la canzone Confusi in un playback, per chiudere il cerchio voglio cantare Confusi in un playback in
1: Signori, e secondo
2: questa.
1: voi non ce l'abbiamo? Confusi in un playback, via!
3: E si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo

0: Questa è con il Liga, è poesia, Mimmo. Questa è poesia, veramente.
1: Il testo l'ha scritto Enrico ed è veramente un testo profondo, bellissimo. È un inno, diciamo, di una gioventù sana. Un inno che si può vestire addosso a una gioventù sana, con progetti sani, con progetti anche a lunga scadenza, come in effetti i giovani calciati, un po' anche la storia di Nino Cammina che sembra un uomo, insomma, certo. Un po' la canzone, certo. Perché diciamo il calcio negli adolescenti rappresenta anche un programma di vita, molto bello il testo, bellissimo.
0: Hai capito il professor dottor primario responsabile?
1: No, responsabile.
0: Io dico primario,
1: se, no,
0: ma responsabile di reparto Domenico Mimmo Locasciulli.
1: Scusa, sai perché non mi piace la parola
0: perché?
1: Primario? I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primari.
0: Ha ragione Ruggeri, è compagnone. Allora 2018, devo fare una persona seria, Mimmo, ti prego. Cenere, oh, e l'ho detto, che è un album bellissimo.
1: Un bell'album, sì. È stato poco valorizzato perché ci sono delle, ancora ogni tanto mi capita di riascoltare, sono delle canzoni sotterranee, carsiche, che scompaiono e riappaiono, e quando riappaiono hanno un valore maggiore, secondo me.
0: E vabbè, signori, che devo dire? Cenere, non ci facciamo mancare nulla.

0: Alessandro Mercaro, ma... e Alessandro è questa cosa, no?
1: E questa è la cenere del vulcano Haber.
0: È la cenere del vulcano Haber, beh, solo tu puoi dire queste cose.
1: È incredibile, Alessandro, è incredibile, sì. In tutti i sensi.
0: Sì,
1: in tutti
0: sì,
1: i sensi.
0: Sì, noi l'abbiamo avuto ospiti e abbiamo voluto un gran bene, continuiamo a volergliene, ma è stata una giornata molto speciale. Senti, Giulia, Matteo e Guido, Guido mm-hmm. pseudonimo di Guido L, giusto? Mm-hmm. Giulia
1: in Giulia, assoluto. Giulia.
0: In assoluto.
1: E più non aggiungo.
0: E più non aggiungo, attenzione signori. I tuoi figli, i vostri figli, che vivono anche loro immersi nell'arte, perché è musica.
1: Sì, anche loro, devo dire, Matteo è il più piccolo, adesso vive a Parigi e compone per il cinema,
0: musica da film,
1: oltretutto è un grande arrangiatore, ha arrangiato l'ultimo disco con pianoforte e orchestra, Dove lo sguardo si perde, e lui già da ragazzino suonava con me, e quando io ho avuto sempre grandi musicisti, grandi bassisti, soprattutto Greg Cohen, che poi il contrabbassista di Tom Waits è stato per 30 anni, e quando non veniva Greg Cohen suonava Matteo il contrabbasso, quindi già a 16 anni lui ha cominciato a suonare nei miei concerti, e lui è laureato in economia ambientale, ha lavorato qualche anno in provincia di Roma con Zingaretti, poi ha detto papà a me né la politica mi interessa, insomma voglio fare il musicista, vado a Parigi, e devo dire è andato via 13 anni fa, in 13 anni ha fatto un impero, uno studio di registrazione meraviglioso. L'altro, Guido, il più grande, è avvocato, ma già nel 2002-2003 aveva fatto un bellissimo disco. Poi lui è molto più pratico, voglio dire, no?
0: Sì.
1: Dice papà, la musica se la fai a un livello alto va bene, se no può essere frustrante, voglio continuare a fare solo l'avvocato, peraltro avvocato di grande successo. Poi 2 anni fa si è ricordato che invece ha rifatto un nuovo disco, peraltro anche molto bello, ha fatto dei concerti, ma in questi anni lui ha sempre continuato a scrivere, credo che abbia 30-40 canzoni, una più bella dell'altra, ogni tanto gliene rubo una, la musica, ci metto un testo. No, ma no, scusa, adesso dilungo un po'.
0: No.
1: Partiamo da me,
0: sì.
1: Io ho figli, quindi con talento musicale,
0: sì.
1: Nipoti, cioè le bambine francesi che hanno 9 e 12 anni, che hanno già fatto delle cose molto importanti, quindi una generazione di nipoti, figli 2, io 3, mio padre...
0: Sì.
1: Mio nonno Serenataro, sì. Col mandolino, mio nonno era figlio di una cantante lirica di operetta, poi le tracce si perdono qui, quindi evidentemente il cromosoma non tradisce.
0: Non si è cancellato, qui e salta fuori il medico, il cromosoma non tradisce, è un bene di famiglia. Sai cosa faccio? Vado indietro, indietro, indietro alla parente cantante lirica. Sai perché? Perché noi tra poco faremo vedere le immagini di Casa Verdi. Se siete a Milano, andate a Piazzale Michelangelo, ci arriva anche la metropolitana, c'è Casa Verdi. Quest'uomo eccezionale, Giuseppe Verdi, che non era medico, ma sceglie di costruire con i propri soldi,
1: certo,
0: una casa di riposo per artisti. Curare il cuore, curare l'anima, curare persone che diversamente sarebbero morte in povertà è uno dei grandi lasciti di questo genio della musica, ecco, curare il cuore, avere a cuore le persone, i tuoi pazienti, accarezzare l'anima delle persone che sentono le tue canzoni, è un unico filo, no Mimmo?
1: In qualche modo sì, io mi ricordo soprattutto agli inizi, quindi quando anche sei intanto più giovane, ma agli inizi del mio successo ho fatto tantissima televisione, mi chiamavano Prezzemolino, che stavo dappertutto, tutte le domeniche in, tutti gli spettacoli del sabato sera.
0: Tutti,
1: un po' troppo, però mi accorgevo, soprattutto con le persone anziane, soprattutto con le signore anziane in ospedale, vedere la mia faccia in qualche modo era rassicurante. Ora, per carità, insomma, la medicina è una cosa, la musica è un'altra. La musica cura lo spirito, la medicina cura la salute e la vita delle persone. Però, per me, per esempio, la musica è stata un

0: contrappeso, una integrazione di quella che è la quota di impegno, anche di sentimento che tu metti, no? nel lavoro, perché la sofferenza degli altri non ti può rimanere indifferente, non puoi avere indifferenza. E in qualche modo, magari in modo inconscio, la musica o l'arte, molti medici sono veramente pregni di contenuto artistico dentro, no? Anche se non sono professionisti, è un bilanciamento probabilmente di questa, non dico di questa piccola sofferenza interiore, ma di questa piccola partecipazione emotiva.
1: Signori, tra tutti i premi ricevuti faremo notte ad elencarli tutti, il premio Tenco nel 2024, il premio Civilia Canzone d'Autore. Non sappiamo dove Mimmo Locasciulli voglia arrivare, la cosa che gli chiediamo è di arrivare esattamente dove egli vuole. Perché a 17 anni fermò il proprietario che vendeva strumenti musicali in un negozio e disse: io ho bisogno di quella tastiera, le firmo delle cambiali. Questo ragazzino disse così, ha firmato poi tutti i propri esami di laurea, e Mimmo Locasciulli è un grande artista e un uomo, l'ho detto in apertura, profondamente per bene. Grazie infinite.
0: Grazie a te
1: di essere stato con noi. Grazie
0: vostra.
1: Con tutto il cuore, Mimmo.
0: Grazie.
1: Tutto il
0: grazie
1: cuore
0: a te.
1: Da Mimmo Locasciulli, venite con noi, andiamo, grazie al nostro Romolo Napolitano, proprio lì, a Piazzale Michelangelo, Milano, Casa Verdi, guardate.
2: Siamo verso la fine della vita del grande maestro Giuseppe Verdi, e lui progetta quella che è la sua opera più bella, come definirà poi lui, cioè una casa di riposo per anziani musicisti che avessero dei problemi di sopravvivenza, di famiglia. Qua siamo nella cosiddetta sala araba. Al centro c'è l'ultimo pianoforte che suonò Giuseppe Verdi.
3: Vivere dove c'è il museo, dove c'è la tomba di Verdi, è una grande emozione che tutti i giorni si rinnova.
2: Attualmente gli ospiti sono 70-80, variano un po'. Oltre a questi ci sono una quindicina di giovani musicisti che convivono con gli anziani.
4: Questo incontro tra generazioni di vari popoli, di vario nel mondo, è veramente un'esperienza unica.
3: Questo è un brano tratto dall'opera Uomo di ardente carità, di mia composizione. Per un musicista, anche se in pensione, non è detto che questa sia casa di riposo, ma casa di collaborazione tra musicisti. Ci scambiamo, diciamo, i pareri sulle composizioni proprie.
5: Come compositore ho avuto il piacere di musicare il premio Nobel Quasimodo. La musica non l'ho mai abbandonata. Anche se per circostanze familiari non ho potuto esercitarmi e fare quello che avrei voluto, quindi stare qua per me è stata una ripresa degli studi, la disponibilità di tanti pianoforti, tante aule, non dover litigare col vicino e con tutto un condominio e poter suonare.
4: Quando suono ritrovo la voglia proprio di suonare come da bambina, e questo grazie proprio a questa realtà.
2: Casa Verdi apre nel 1902, l'anno successivo alla morte del maestro. Nel 1901 era già pronta, ma lui non voleva che fosse aperta durante la sua vita per non essere ringraziato da nessuno.
1: Questo era Giuseppe Verdi, per non essere ringraziato. Un uomo eccezionale, l'artista, che cosa lo commentiamo a fare? Ma lo faremo con il musicologo Emilio Sala e Francesco Leprino, regista e musicologo che ci mostrerà Giuseppe Verdi nella storia del cinema. Questi signori meravigliosi qui davanti a me, ci fermiamo soltanto un attimo. Amami Alfredo, rientriamo immediatamente. Grazie.

0: Stai sognando?
1: No, madre.
2: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
3: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
1: Che non siano troppo dure, madre.
2: Ripetendo la sua professione di fede.
1: Soffrire e offrire.
4: Suor Marie Bernard è molto malata.
2: La passione di Bernadette.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
2: Sabato, in prima serata.
5: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
6: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
7: Voi avete già fatto troppi debiti.
6: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
8: Buona giornata, arrivederci.
6: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
1: Ma come faccio ad andare a scuola domani? Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
2: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
9: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
2: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8:00.

0: stenderci meglio, proprio cadere a terra, questa è Maria Callas. Solo lei, la Traviata. Amami Alfredo. Allora, Emilio Sala, Francesco Lecrino, grazie di essere con noi. Ve lo racconteremo, Verdi, impossibile farlo in un tempo così ristretto, ma noi ce la metteremo tutta. Come uomo e come artista raccontato poi nel mondo del cinema. Allora, Sala, Verdi nasce a Busseto, vicino a Busseto. Da una famiglia, lei spiegava, non nasceva da una famiglia...
1: Beh, questo ci tengo a sottolinearlo perché spesso...
0: Eccola qui la casa.
1: Lo stesso Verdi indulgeva questa autorappresentazione come contadino, come legato al mondo contadino. In realtà suo padre era un piccolo commerciante, questo che ha molto investito su di lui, che era anche figlio unico, ha ricevuto un'ottima istruzione.
0: Lui poi sarà un bravo contadino però più tardi nella sua vita.
1: Sì, un possidente,
0: possidente terriero.
1: E quindi, pur essendo nato forse in una famiglia svantaggiata, ha saputo anche con una certa determinazione, per non dire cocciutaggine,
0: era cocciuto,
1: per non dire cocciutaggine, di diventare un uomo di grande cultura. Questa è una cosa molto importante che deve essere sottolineata. Verdi è un musicista intellettuale.
0: Un musicista intellettuale che porta a Milano la propria vita. Proprio la propria vita, perché porta con sé questa moglie adorabile, Margherita Barezzi, i loro due bambini. E sembra una tragedia, e lo è, ma se l'avessero scritta non sarebbe suonata più terribile, no? Milano gli porta via...
1: Sì, Milano, lui si trasferisce a Milano prima da solo, perché doveva fare il conservatorio, ma poi c'è il famoso episodio sempre più... come dire, topos dei film biografici su Verdi, perché Verdi non è che ci rimase molto bene ad essere bocciato all'esame per entrare
0: in conservatorio Giuseppe Verdi, che oggi si chiama Giuseppe
1: poi
0: Verdi.
1: Per appunto...
0: Certo.
1: Questo in realtà fu forse anche una sua fortuna, perché andò a studiare con Lavigna, con un maestro che era maestro concertatore alla Scala.
0: Sentite, Verdi avrà un suocero meraviglioso, Barezzi, il papà di Margherita,
1: sì.
0: Quando moriranno, perché si moriva di malattie che oggi non dovrebbero più riguardare l'umanità, quando lui perderà tutto,

0: riuscirà a restare a Milano nonostante le ristrettezze economiche, nonostante tutto. È un personaggio da film. Noi un film andiamo a vedere, 1842, questo racconta questa scena che vedete ora, il Nabucco. Siamo già saltati avanti, ottiene un successo che dura ancora oggi. Guardiamo questo film ed emozioniamoci. Il regista Raffaele Matarazzo, guardate.
1: Maestro, da capo, su, tutti insieme.

0: Sentite,
1: sì,
0: sentite.
1: Sì, sento.
0: Sono impazziti tutti. Tu e il tuo Verdi volete rovinarmi. E lei cosa fa lì in palazzo? Che devo fare, signor Barè?
1: Ma vada in sala, cerchi di calmare quei forsennati.
0: Corro,
1: faccia qualcosa.

0: Eccellenza, non rispondo dell'ordine pubblico se lo spettacolo viene sospeso.
1: Shogun, ma aspetto domani il mio ufficio impresario. Mi renderà conto lui di questo scandalo.
2: Allora, Francesco Lecrino, questa è ovviamente una versione molto, molto calorosa, però accadde questo con quel Nabucco, insomma, il popolo di Milano e non solo si sentì rappresentato.
3: Sì, l'inno patriottico a pensiero, che era l'inno dei prigionieri ebrei in Babilonia, diventa un motivo politico per scatenare proprio la protesta contro il governo austriaco. Infatti, prima di questa sequenza noi vediamo appunto le autorità austriache che protestano, vogliono far finire lo spettacolo perché sentono questa cosa. Si potrebbe fare un parallelismo interessante, perché c'è un altro film più importante di Luchino Visconti che si chiama Senso, che il cui inizio è proprio in quel caso alla Fenice di Venezia col Trovatore, diretto allora Franco Ferrara, e si scatena la stessa protesta con i volantini in sala. Siamo qualche anno dopo lì, storicamente. Però
2: storicamente qualche anno dopo,
3: terza guerra d'indipendenza. Sì.
2: Siamo lì. Allora chiedo Emilio Sala, Verdi, poi torniamo a Milano, Verdi lascerà Milano, poi tornerà a Milano, morirà a Milano in una pagina che è carica di poesia. Verdi è arrivato dritto alla pancia e al cuore di chi lo ascoltava, aveva questa capacità solo sua, e non sto facendo pagelle o ruoli diversi rispetto ad altri compositori. Come ha fatto a essere tutto questo? Un uomo così forte, ruvido, buono, generoso, come ci è riuscito?
4: Forse più che per la figura pubblica, per la musica che ha composto, direi che dopo una prima fase in cui, chiamiamolo il periodo di rodaggio,
2: sì,
4: non abbiamo tempo di scandagliarla nei suoi aspetti peculiari, con il Nabucco proprio succede questa specie di grande sincronismo tra le aspettative del pubblico e la musica di Giuseppe Verdi, e inizia una vera e propria verdimania, potremmo chiamarla, che Verdi ripeterà subito dopo con i Lombardi, un altro momento celeberrimo, sempre corale nei Lombardi. Questo della coralità è un elemento che va anche un po' incontro a quello che diceva lei, no? Una dimensione collettiva di grande afflato pubblico. Ma Verdi poi non credo che sia l'unica volta, i Lombardi alla prima crociata, in cui sfrutta la formula del successo

0: precedente. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Verde ha continuato a coltivare questo rapporto così viscerale col pubblico, giocando sempre in contropiede, perché non c'è mai più un'opera che segue la formula di quella precedente. Ogni volta spiazzava. Questo lo rende anche un intelligentissimo comunicatore.
1: E finissimo comunicatore, grandissimo uomo. Starei qua. Abbiamo le prossime 42 ore per parlare di Verdi? No, pare di no. E allora andiamo a vedere Divine Armonie, film 1938, e la regia di Carmine Gallone. E Verdi è interpretato dall'attore Fosco Giachetti. Accanto a lui c'è Beniamino Gigli. Guardate.

0: Silenzio!
1: Che geniale, maestro.
2: Dirà bene, con l'orchestra la troveremo mezz'ora prima dello spettacolo, così nessun pericolo di indiscrezione. E tu stappati le orecchie.
3: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
4: Allora i due non stanno facendo una gita in gondola, è bellissima, ma sai, lei ha individuato. Poi parliamo di quanta musica di Verdi ci sia in tanti film, più di 230 ne ha individuati.
5: Più di 300, ma parliamo del 2001 in quel caso.
4: Quindi figurati nel frattempo. Questa storia è vera? Per mantenere la non, cioè, per non scoprire prima quest'aria, Verdi la fa provare...
5: Però c'è una cosa particolare da dire a proposito di quest'aria. Credo che quest'aria sia l'aria più famosa di tutta... come personaggio pop, diciamo, sì. Verdi, l'aria più famosa, diciamo, di tutta la produzione verdiaria. E musicalmente, anche se vogliamo dire una cosa, la più banale. Perché Verdi in realtà rivestiva le aree dei suoi personaggi a seconda della complessità che avevano i personaggi. E allora un personaggio come Rigoletto, che nel corso dell'opera è forse uno dei personaggi che muta, cambia di più,
4: sì.
5: Aveva uno spessore musicale, il suo canto molto, molto alto. Per descrivere un personaggio invece abietto e rude come il Duca di Mantova, sì. utilizza quest'aria abbastanza gretta, diciamo. Quello che, un tipico esempio di quello che i tedeschi chiamavano Zumpapamusik.
4: Gli piaceva dire questo,
5: però
4: ma,
5: guarda insomma. Caso è diventata l'aria, perché è orecchiabile, così come il gondoliere la canta.
4: Comunque è meravigliosa, perché effettivamente il gondoliere, che chiaramente si tolse, si racconta, il cotone dalle orecchie, la canta subito. Altro che Zumpapamusik. Allora, ne ho 100.000 cose da dire. Sala, vita privata. Lui sposerà, ci sarà il periodo parigino. Abbiamo solo un minuto, vero? Il periodo parigino, sposa Giuseppina Strepponi. Sarà un uomo tremendamente generoso. Nella sua tenuta vicino Busseto, lui darà lavoro e aiuto ai contadini. Coltivava delle mele meravigliose che venivano vendute in tutta Europa. Eccolo qua, chi se le ricorda le 1000 lire? Tutti o quasi tutti. Sintetizzando, lo so che è difficile, ma in una parola, Verdi, quale delle sue arie è? Visto che...
6: Ah beh...
4: Questa è domandona, lo so.
6: Lui per se stesso... tendenzialmente ha composto molto poco. C'è una composizione che più di altre ha proprio destinato a una specie di dimensione privata,
4: sì.
6: E però non è un'opera, è il quartetto per archi. Quello proprio se l'è composto per se stesso ed è ancora una composizione che avrebbe moltissimo da dirci.
4: Ma lei, in 2 secondi... quale aria d'opera mi racconta, sceglie per raccontare Verdi?
6: Verdi ha avuto una parabola artistica lunghissima. Io personalmente sarei molto indeciso tra il Falstaff, scegliere il Falstaff, perché trovo che sia... un'opera unica che non solo è capace di colpirci nel profondo, ma ci proprio destabilizza.
4: Quanti anni allora, aveva Verdi quando ha composto il Falstaff?
6: Si è fatto un regalino per gli 80 anni.
4: Ecco,
6: è
4: signora.
6: L'esempio di questo creatività senile più straordinario che conosco.
4: Che si
6: e l'aria va vecchio John. Ecco.
4: E per lei invece al volo?
5: Ma no, sono perfettamente d'accordo. 3 anni dopo la prima del Falstaff nasce il cinema, ufficialmente,
4: certo.
5: Diciamo, siamo nel 1895. E c'è un passaggio di testimone incredibile fra il palcoscenico operistico e lo schermo cinematografico. Già nel 1898 il famoso Leopoldo Fregoli, il trasformista, fa un film in cui interpreta Verdi che stava dirigendo un'opera. Siamo allora, chiaramente nell'epoca del muto.
4: Vi fermo per un attimo, anzi vi fermo decisamente, siamo fuori. L'ultima cosa però la voglio dire. Verdi muore al Grand Hotel de Milan e ha un'agonia lunga. Ha perso conoscenza. I milanesi portano paglia lungo la strada perché il passaggio delle carrozze e dei cavalli non disturbi il maestro che sta morendo. Giuseppe Verdi, grazie signori, grazie a tutti. Questa è l'ora solare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Da lunedì al sabato alle 17:30.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
3: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
3: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
3: Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
2: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
3: 800 91 31 52. Dona ora.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
1: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debiti.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me, e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi, che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena, e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
1: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 €.
3: Sia il momento di aprire la cucina, grazie.
4: Io direi proprio di sì. E oggi che abbiamo? Non una, ma due! Chef à porté!
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Flaminia, buongiorno Federica.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, voi siete?
5: Sorelle e facciamo le chef a domicilio.
4: Chef a domicilio.
5: Sì.
4: Ora ci raccontate tutta la vostra storia, però partiamo da cosa prepareremo oggi.
5: Allora, questa mattina facciamo degli gnocchi di ricotta con lo zafferano, zucchine e fiori di zucca.
4: Allora, voi dovete sapere, la prima volta che ci conosciamo, che venite qui da noi, che la lettura degli ingredienti può farla solo una persona in questo studio,
5: okay,
4: che è il nostro Giacomo.
3: Ancora non ho capito per quale ragione, comunque...
4: L'ho deciso io. Allora, a casa, carta, penna, Giacomo, a te.
3: Allora, 80 grammi di parmigiano, un uovo, 250 grammi di ricotta, 150 di farina, due bustine di zafferano, due vaschette di fiori di zucca, 700 grammi di zucchine romanesche, maggiorana, sale, pepe e olio extravergine d'oliva.
4: Bravissimo! E le nostre Flaminia e Federica sono già all'opera.
5: Eccoci qua. Allora, questa ricetta si può fare anche in altri modi, nel senso che si può usare la ricotta senza lattosio e si può usare la farina di riso. Così per chi è intollerante al glutine può assolutamente farla, quindi visto che tutti abbiamo oramai tante allergie o intolleranze, è per chiunque, quindi viene bene lo stesso, non
3: c'è
5: problema.
3: Perfetto, quindi noi impariamo una ricetta che possiamo declinare e applicare nel miglior modo nelle nostre case. Allora,
5: esatto,
3: tu stai realizzando l'impasto, vediamo nel frattempo Federica che sta tagliando le zucchine, ma io ho una curiosità. Chef à porté, questa è chef a domicilio, come nasce l'idea, Flaminia?
5: Allora, nasce oramai 16 anni fa e io lavoravo nel mondo del giornalismo finanziario a Milano.
3: Quindi una cosa vicina, diciamo.
5: Uguale, dal lunedì al venerdì dalle 9, dalle 8 alle 17, adesso non ci sono domeniche, sabati, Natale, Capodanno, qualsiasi momento, è buono. E la vita è proprio cambiata, sia a livello di città che a livello di quello che faccio. E lo faccio a domicilio, e quindi se volessi una cena per 5, 10, 20 persone, mi chiami, ti faccio un menù, vengo a casa e ti cucino.
4: Ma che meraviglia!
3: È fantastica!
5: Oramai sono 4 anni che porto con me mia sorella e la mia spalla e...
4: Voi siete due sorelle,
5: sì,
4: dovete un po' dire grazie alla mamma e alla nonna.
5: Assolutamente, soprattutto alla nonna, e anche se l'ho conosciuta molto poco purtroppo perché è morta che ero molto piccola, nonna Teresa, e però poi mia mamma ci ha lasciato tutto il suo sapere e noi abbiamo continuato a portarla avanti.
3: E questa è una cosa bella, abbiamo visto tra l'altro una foto di famiglia che vi ritrae, che ci fa un po' entrare all'interno della vostra famiglia, delle passioni che l'hanno animata, passioni che, Federica, hanno coinvolto pure te, ma com'è, sì, che ti sei fatta prendere da questa idea di tua sorella?
6: Beh, la passione della cucina c'è da sempre in tutta la famiglia, come abbiamo detto, e alla fine, cresciuti i ragazzi, i miei figli, ho deciso di aiutare e condividere questa cosa che ci è sempre piaciuta a tutti quanti, insomma a tutte e due, a mamma, anche a nonna, e quindi ho iniziato a seguire Flaminia nei vari eventi.
4: Flaminia, quindi il mondo del giornalismo non ti manca per niente, tu sei contenta adesso, sei felice?
5: Io
4: di
5: sono felicissima e sono ancora giornalista, perché mai,
4: certo,
5: dire mai nella vita, però questo mi piace un sacco, devo dire che mi rende felice, perché cucinare per le persone secondo me è un grandissimo atto d'amore. È una cosa speciale, poi vedere la gente contenta quando tu fai una cosa che gli piace non è uguale, secondo me, e quindi io sono felicissima di quello che faccio, nonostante gli orari, i giorni, che magari le serate, così non mi crea proprio problema.
3: Però comunque la curiosità ce la lasci, com'è che da un mondo totalmente diverso decidi di abbracciare proprio pienamente questa
5: allora,
3: strada? Perché la tua storia è anche di esempio per chi ha una passione sopita, dice ma mi piacerebbe farlo ma non avrei il coraggio, non saprei mai farlo.

0: farlo, tu invece ce l'hai fatta, lo fai da 16 anni.
1: Io lo faccio 16 anni, sono stata un po' costretta perché sono stata licenziata al lavoro perché l'ho perso durante la crisi finanziaria, però mi sono rimboccata le maniche, sono tornata a Roma e una mia amica mi propose di fare le cene a domicilio e da lì non ho mai smesso. Ho fatto dei corsi di cucina professionali, sono diventata anche sommelier e non ho mai smesso perché evidentemente... Forse questo è il mio percorso.
2: Sei felice e rendi le persone felici. Io intanto sto vedendo l'impasto, ha preso forma.
1: Ha preso forma
2: e anche
1: esatto.
2: colore. Intanto Federica, tu a che punto
3: io
2: sei?
3: Io ho tagliato le zucchine, adesso le faccio scaldare la padella e poi metterò a parte i fiori di zucca all'ultimo momento in modo che poi quando dovremo servire e impiattare sono pronti. Li ripasso in padella con un po' d'olio e...
2: Tutto procede bene. Ma ci raccontate una delle richieste più strane? Oppure cosa vi chiedono le persone quando voi andate a casa? Voi avete libertà nel proporre il menù o vengono fatte delle richieste?
1: Ogni tanto mi vengono fatte delle richieste. Il più delle volte sono io che, come dire, cerco di...
2: Che proponi?
1: Che propongo anche in base alla stagione, al momento dell'anno, a quello che mi va di cucinare. Quindi cerco di... fa scegliere al cliente quello che in fin dei conti voglio io che
0: e questa è un'abilità, questo è un po' residuo da giornalista, può far indirizzare in qualche modo.
1: Sì, ci sta. Poi se un cliente ha proprio una richiesta particolare, uno cerca comunque di accontentarlo il più possibile, anche perché non è che so fare tutto, quindi uno cerca più possibile.
0: La capacità è quella, mettere insieme tutto, e voi quest'oggi state realizzando qualche cosa che anche noi potremmo fare. Allora noi vi lasciamo lavorare, torniamo fra un po', vediamo come procede la ricetta.
1: Ok.
0: A fra poco con voi, mentre scaldate le mani e cominciate ad applaudire, perché alle 8 del mattino, di lunedì mattina, vi presentiamo un vero e proprio comico, ma che posso dire, da qualsiasi palco, no, il comico da TV 2000, Vittorio Pettinato!
2: Ma buongiorno, benvenuto
4: Vittorio.
0: Piacere.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, Vittorio, non lo diciamo noi, ma l'hai detto tu che saresti un comico da TV 2000, allora spiegaci come mai.
4: Ma in realtà me l'hanno sempre detto, nel senso, tu sei un comico da TV 2000, cioè proprio comico buono. Io quando finisco lo spettacolo dico... Date una carezza ai bambini. Ditegli che è una carezza.
2: E allora possiamo dire che questa mattina sei nel posto giusto.
4: Ah, sì. Sono arrivato qui alle 5. È un orario.
2: Abbiamo aperto insieme
4: questa mattina. Sì. Non mi svegliavo così presto, penso, dall'ultimo.
2: Ma cosa si prova? Raccontalo un po', visto che noi lo facciamo tutti i giorni. Dici cosa si prova.
4: Guarda, è incredibile perché è proprio vedere che la natura si risveglia la mattina, il sole che sorge.
0: Queste cose qua che non.
2: Ma quanto siamo fortunati, Giacomino.
0: Tu, diciamo, vivi un orario un po' spostato verso orari, insomma, più civili, immagino.
4: Sì, perché andando a dormire un po' più tardi, ecco, che magari faccio il passaggio la mattina un po' più tarda. Ecco.
0: Però tu che sei un grande osservatore e che per i tuoi personaggi ti ispiri al mondo reale, a quest'ora del mattino vedi anche una realtà diversa in giro, vedi noi, vedi il nostro pubblico,
4: sì,
0: vedi la gente
4: sì,
0: per arrivare
4: sì,
0: fin
4: sì.
0: qua, quindi speriamo di fornirti qualche così
4: qualche
0: ispirazione.
4: Qualche spunto me lo... Ma poi oltretutto volevo dire, c'è una tranquillità in questo studio televisivo bellissimo, cioè, di solito sei abituato in TV, casino, cioè, qui veramente è il relax più totale, veramente.
2: Potrebbe essere una calma apparente.
4: Una seduta di meditazione, mindfulness ho fatto, un relax, veramente. Mancava l'acqua di cocco la mattina.
0: Abbiamo quella santa qua, ma quella è un'altra storia.
2: Comunque il comico è lui.
0: Giusto, non vorrei mai levare il mestiere.
2: Vittorio, come nasce la tua passione per le imitazioni, per quello che fai poi?
4: Ma è da piccolino, cioè è una storia abbastanza normale, perché da piccolino io ero molto timido, cosa succede? Per entrare in contatto con le persone, essendo timido, pauroso, cosa facevo? Iniziavo a fare le imitazioni, perché capivo che attraverso il cambio di voce le persone si mettevano a ridere.
2: E avevi un cavallo di battaglia?
4: Beh, tra gli zii, parenti, poi saluto oltretutto zie, parenti, tutte all'ascolto, perché io sono originario calabrese, quindi quando scendevo giù in Calabria li facevo veramente un corso d'aggiornamento, perché io tutte le estati scendevo e quindi poi succedeva.
2: Certo.
4: Da Pavia arrivava il nordico con questa voce così impostata e io dovevo cercare di switch.

0: cacciare, quindi sentivo questa parlata così calabrese, no? Forte, forte. E allora dovevo per forza entrare in contatto, e i miei parenti ridevano quando io tentavo di dire queste parole in calabrese che non se l'aspettavano, ecco. E quindi, insomma, questo è stato un primo passaggio. Il secondo poi è stato quello attraverso i social. Ho fatto anche radio a Pavia, degli spettacoli da piccolino in oratorio, perché proprio io nasco artisticamente in oratorio, se possiamo dirlo, da 4-5 anni. Un prete salesiano mi dice: beh, Vittorio, oltretutto anche lui calabrese, quindi veramente mi dà pettinato sul palco. Vado sul palco, inizio a fare le prime imitazioni, i primi sketch, e da lì poi successivamente appunto nasce questa passione.
1: E quel prete non sapeva che qualche anno dopo saresti arrivato a Roma per il giubileo degli influencer, sì, dei missionari,
0: sì,
1: digitali.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, è stata un'esperienza incredibile. Oltretutto ero con il mio compagno di avventure Filippo Caccamo, che oltre ad essere un collega è uno dei miei più cari amici, e abbiamo vissuto questo giubileo assieme. Sembravamo un po' degli alieni, perché tutti dicevano: ma la domanda che ci hanno fatto di più, ma voi che ci fate qua, no? Perché dicevo, come mai siete qua? E però effettivamente poi una risposta ce la siamo data, perché è stato veramente molto bello, è stata un'esperienza che mai avremmo immaginato. Abbiamo vissuto dei momenti incredibili con anche altri influencer che invece si occupano proprio di comunicazione riguardante appunto tutto il mondo ecclesiastico, anche tantissimi preti che...
2: E allora, a proposito di preti, vediamo come vedi tu i preti influencer. Guardiamo.
3: Bella Franco, come butta? Tutto bene? L'altro giorno mi hanno invitato a benedire una casa, gli ho chiesto se avessero un angolino per fare dei contenuti, mi hanno detto di no. Allora gli ho detto: vi fate proteggere dal vecchio parroco, non da me, cioè io non lavoro così. Guarda bro, sabato non riesco a venire a battezzare tuo nipote perché ho questo shooting con una tunica oversize. Adesso sto organizzando il prossimo viaggio di gruppo, il prossimo pellegrinaggio con la parrocchia. Sono indeciso tra Camino de Santiago, andar por los hosteios o Ibiza. Infatti la Bibbia è importante, c'è un capitolo che si chiama proprio Padre ricco, padre povero. Quello è... devi leggerlo. Oppure puoi leggere il mio libro, 7 preghiere per diventare miliardario, quello ti svolta la vita, cambia veramente il focus sul... Condividi il video e taggami nelle tue stories.
2: Chissà, sto immaginando i commenti.
0: Dobbiamo commentarlo. Dobbiamo commentarlo.
2: Passiamo oltre dei preti, passiamo sì, ai papi.
1: I papi direttamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E allora, tu sei specializzato con i papi?
0: Sì, perché da piccolo volevo fare il papa. Quindi sarei passato chiaramente al livello top premium.
2: Certo. Cioè,
0: e, no, volevo fare il papa perché mi affascinava questa figura, questo personaggio, che tu vedi da piccolino e rimani ammaliato, affascinato, ma tanti. Cioè, ho scoperto in questi mesi qui, anche portando in giro lo spettacolo, che in tanti volevano fare il papa. E quindi è bellissima come figura. Non potendo fare il papa, lo imitavo.
2: Ma ci fai vedere qualcosa? Partiamo da... scegli tu un papa.
0: Vabbè, Giovanni Paolo II, quando... se mi sbaglio mi corrigerete, non abbiate paura. Cioè, io rimanevo veramente affascinato da questa figura. Poi vabbè, Benedetto, Papa Francesco. Papa Francesco è stato veramente il mio cavallo di battaglia per tantissimi anni. Cioè, io devo la mia carriera a Papa,
1: Francesco.
0: Francesco,
1: certo.
0: Facevo l'imitazione dalla mattina alla sera, era diventato praticamente lui. Cari fratelli e care sorelle, buonasera. Quello era... io ancora me lo ricordo, proprio l'elezione di Papa Francesco, quando uscì e disse questo buonasera, arrivò proprio dritto al cuore. E adesso Papa Leone ci stiamo lavorando perché insomma è un po' più complesso a livello di imitazione, però ce la faremo, ecco.
1: Però anche Papa Benedetto, vogliamo ricordare, visto che poi tu sei cresciuto a pane e meme, sì, anche Papa Benedetto.
0: Sì, sì, sì, c'è il famoso meme, pasta con le stracci, basta... il gioco è pasta con, no? Invece basta, oltretutto stiamo anche cucinando, quindi è un buon momento. Vero?
2: E allora facciamo una cosa, ci spostiamo un attimo dai papi, dai preti, perché so che tu sei anche molto bravo a imitare il sindaco di Roma.
0: Eh sì, sì.
2: Allora
0: sì,
2: però
0: sì,
2: ci prendiamo qualche istante e subito, okay, dopo ritorniamo con Vittorio Pettinato.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
11: È Verum.
10: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
11: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
10: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: Di buon mattino quest'oggi, è più buon mattino che mai perché siamo in compagnia di Vittorio Pettinato.
1: Entusiasmo!
0: A darci la carica per tutta la settimana. Abbiamo raccontato un po' della tua storia, delle tue performance e siamo arrivati, ci siamo lasciati prima della pubblicità col sindaco di Roma.
1: Sindaco di Roma, io...
0: Raccontaci.
1: Partiamo dal fatto che io sono molto legato alla città di Roma perché... Vabbè, cioè, ci sono tutta una serie di motivazioni e per me Roma è sempre stato un punto d'arrivo, nel senso che partendo da Pavia, uno dei miei primi autori, 4 anni fa quando ho iniziato questo percorso artistico, è romano. Quindi per me Roma è sempre stato un po' la parte mancante dell'Italia, perché avevo il nord, il sud e mi mancava il centro. Quindi Roma per me è sempre stato un po' un... Poi chiaramente essendoci il Vaticano, essendoci la RAI, essendoci tutte queste cose
2: TV 2000,
1: cioè ragazzi, io come potevo non mancare a questa cosa. Quindi mi sono detto sempre voglio arrivare a Roma e infatti mi sono trasferito una settimana fa, proprio sono arrivato qua. Chiaramente l'anno scorso c'è stata la possibilità di conoscere il sindaco di Roma, quindi avere questa grande opportunità di fare anche questo video assieme, ed è stato magnifico, è stato veramente molto divertente perché io ho iniziato facendo l'imitazione, poi c'è stato un contatto, siamo riusciti a organizzare assieme questo video in cui sponsorizzavamo, diciamo, promuovevamo la deposizione del 18.000esimo e passa cestò in giro per Roma. E quindi è stato molto bello, è stato uno dei momenti veramente più divertenti e che ricordo con grande dolcezza, ecco, perché è stato bello, veramente tutto bello.
2: Allora, facciamo una cosa. Dal sindaco di Roma, trasformati in Paolo Crepè. Saluta i nostri amici di Buon Mattino. Cosa gli direbbe Paolo Crepè?
3: Amici di Buon Mattino, buongiorno. I bambini a 11 anni vivono ancora a casa con i genitori. Mandateli via. Fategli fare i jazzisti a Brooklyn, i ballerini a Buenos Aires, i tiktoker a Napoli. Date fuoco alla loro cameretta. Fategli fare la Giovanna d'Arco Experience.
1: Per ritornare.
0: Poi sappiamo che ti prende la mano quando cominci.
1: Sì, sì, sì, non mi fermo, non mi fermo.
0: Non ti fermi più.
1: Vado bloccato, ragazzi. Ci vuole uno col fucile.
0: Senti, ci sono appunto ispirazioni che vengono da grandi personaggi, ma ci sono ispirazioni che ti vengono anche dalla quotidianità, perché chi guarda sulle tue performance trova il personaggio che... ispira, è appena tornato dall'Australia, allora si mette a parlare di tutta una serie di cose, oppure, cioè, è un'ispirazione molto ampia la tua.
1: Sì, cerco di prendere un po' queste, come dire, malattie social, perché oggi tutti tendono a identificarsi in un ruolo, in un personaggio, cioè quasi arriva prima il personaggio che la persona, e anche nella vita di tutti i giorni magari cerco di prendere un po' queste dinamiche, non so, l'amico che torna dal viaggio di gruppo e parla solo degli amici nuovi che si è fatto nel viaggio di gruppo, quindi dici, boh, io chi sono, no? Ti parla di Tommaso, chi è Tommaso? Cioè, non lo sai. E quindi diciamo che queste dinamiche mi piace prenderle e rendermi anche, diciamo, odioso, perché comunque cerco di prendere quell'odio che provo io, odio, quella vena un po' satirica che trovo quando una persona mi parla in questi termini, la prendo e la porto all'esasperazione attraverso un video sui social. Quindi...
2: E allora ritorniamo sui social, sui tuoi video, vogliamo vederti alle prese con il barbecue. Guardiamo.
1: Ah, ecco. Il barbecue è tutta la mia vita. Ragazzi, nessuno vegano, vero? Allora, la legna che uso io, quella che non trovi in giro, perché io la vado proprio a tagliare io la mattina con gli ulivi. Sotto le quattro dita, casa mia, carpaccio. La carne è solo quella frollata, eh. Non è che prendo carne così a caso. Quella frollata, 12 mesi, picagna, arcagna, lasagna, carbonella. Forse non parliamo la stessa lingua, io te, no, no, no. La carne l'ho comprata dal macellaio mio di fiducia, non è che vada al supermercato, queste robe qui. Oh, siamo matti. Tutta carne chilometro zero. Proprio mucca al pascolo, è un mese che sta marinando, è proprio diventato pesce da quanto sta marinando. Io la diavolina non l'ho mai usata perché queste armi del diavolo, vado retro. Carne deve marinare con i polifenoli dell'olio perché altrimenti proprio non entra sulla griglia, non entra, you cannot enter. Smesciare è una bestemmia per me, non si smescia. La carne deve trattenere i suoi succhi. Il tempo? No, oggi tiene, l'ho controllato sull'app del barbecue, oggi
4: is hot.
5: Ragazzi, per sgrassare due verdurine grigliate, dai.
4: Il pollo ci metto un po' di più.
5: Però sono qui dalle 4 del mattino perché mi piace controllare la mia area. Ragazzi, ordiniamo uno smash burger perché oggi proprio non si accende il fuoco. Non ho diavolines.
2: Vittorio, raccontaci un po' i tuoi progetti futuri a teatro, dove ti possiamo vedere, con cosa?
5: Allora, io ho concluso il mio tour italiano, un tour piccolissimo perché abbiamo dovuto testare questo nuovo spettacolo che si chiama Centro di Vanità Permanente. È un chiaro riferimento a un grande cantante, Battisti. Però no,
2: potete farlo!
0: Ma sentitevi liberi!
5: Non ci tratteniamo oggi con le battute, sono on fire. No, quindi abbiamo fatto queste 5 date in giro un po' per tutto lo stivale per capire un po' come funzionava. Farò un tour europeo con Filippo Caccamo in giro per le capitali. E poi dall'anno prossimo, cioè dall'anno, diciamo, da settembre-ottobre 2026, invece partiamo con il tour in tutta Italia, e quindi sarà un bel progetto, insomma. Non vedo l'ora.
0: Senti, le risposte come sono state fino adesso del pubblico, di chi ti vede live, finalmente?
5: Molto bene, molto. È uno spettacolo di circa un'ora e mezza. Io avrei puntato alle 2 ore, alle 3 ore, però poi diventa il sequestro di persona. Quindi ho detto no. Teniamo un'ora, un'ora e mezza, e effettivamente c'è un ritmo molto elevato. Poi si parla di tutto, da Dante a Pasolini, si parla di papi, si parla di qualsiasi cosa. Veramente ho cercato di condensare quanti più argomenti mi stimolassero. Si parla di viaggi, del Messico, di tutto.
2: Allora, mentre tu stai parlando, io mi sono un po' distratta perché sto vedendo cosa succede in cucina. Tu sai cucinare bene?
5: No, no, assolutamente. Non ho idea di come funzioni un fornello a induzione. Proprio non. Ci sono arrivato qui stamattina e ho buttato un caffè per terra. Cioè, faccio casini anche se non devo fare un caffè, quindi figuriamoci.
2: E allora mi sa, Giacomo, che Flaminia e Federica potrebbero essere di grande aiuto.
5: Sì, assolutamente.
2: Ci stanno dicendo, abbiamo visto
0: la copertina del libro.
2: La copertina del libro, no, ce la vuoi raccontare?
5: Non si vedeva, non me ne ero accorto.
2: Ora si vede bene.
5: E questo qui è un libro che ho scritto quest'anno, ci ho messo più o meno 2 anni in realtà per scriverlo, ed è un libro che racconta un po' una storia inventata della mia famiglia. Do un po' la voce a quei piccoli personaggi della storia che non vengono mai considerati. Ho detto, magari la mia famiglia nel corso della storia ha avuto a che fare con i grandi personaggi storici e quindi anche con i grandi eventi storici, proprio perché secondo me ci sono dei piccoli momenti, delle piccole azioni che però scatenano grandissimi eventi, che è poi quello che è il butterfly effect. Io gli ho messo una S davanti per far ridere, però poi quello che dico è: ogni evento della storia, ogni evento storico nasce da un pranzo di famiglia, proprio perché per dare importanza a quelle piccole situazioni che magari appunto non vengono mai considerate. Ed è una storia bellissima, me lo dico da solo, un romanzo incredibile, cioè mi sono divertito tanto a scriverlo, edito da Mondadori, quindi insomma hanno avuto grande coraggio a...
2: Leggetelo.
5: Sì, leggetelo, leggetelo.
0: Vittorio, noi ti ringraziamo. E se ti suona la sveglia in futuro e se ritrovi la strada per TV 2000, sappi che a noi fa molto piacere averti nuovamente
5: qua. Assolutamente, tanto siamo vicini di casa.
2: Poi guarda, tu sei anche comodo perché ti chiami pettinato, ti svegli e sei pronto. Quindi...
0: Guarda, e con questa siamo a posto. Grazie Vittorio, rimani pure qua. Ci sposiamo noi in cucina al barbecue di Squiso. Comunque.
2: Giacomo, perché io
0: penso. Dobbiamo cambiare mestiere, Grazietta. Qua dobbiamo cambiare proprio mestiere. Eccoci qua, di nuovo in cucina.
6: Ciao,
2: mamma, che meraviglia, ma vi abbiamo lasciato per quanti minuti?
0: Ma nelle case è così, poi ti ritrovi qua praticamente il
2: qua
0: piatto
2: quasi
0: fatto.
2: Pronto.
6: Qua è quasi pronto. Quindi
2: vogliamo ricordare cosa stiamo facendo?
6: Allora, degli gnocchi alla ricotta con lo zafferano, conditi con fiori di zucca e zucchine e un pochino di maggiorana.
0: Abbiamo Perfetto. Detto che è una ricetta che è anche possibile trasformare a seconda delle esigenze di chi sta in casa.
6: Esatto, perché si può mettere la ricotta senza lattosio al posto della ricotta normale. E poi si può mettere la farina di riso al posto della farina normale per chi ha problemi di celiachia, quindi lo possono mangiare proprio tutti. Si possono condire in vari modi, anche burro e salvia, anche col pesto, col pomodoro. Si possono fare senza lo zafferano perché magari può non piacere, però come idea, visto la stagione primaverile alle porte, anzi oramai è arrivata, e come colori il verde e il giallo, e poi insomma il giallo è anche il colore, no?
2: È vero.
6: Vaticano, quindi
2: è vero,
0: un po' di bianco, un po' di giallo non manca mai,
6: esatto. E quindi eccoci qua, adesso noi li abbiamo messi in acqua bollente, salata.
2: Federica, le zucchine sono cotte?
4: Perfette.
2: Pronte? Perfette.
4: I fiori di zucca anche.
2: Quindi manca poco per assemblare il tutto.
6: Esatto, loro sono velocissimi perché il tempo che salgono su e sono cotti.
2: Ma appena sono a galla li possiamo scolare. Quindi. Ma chef à porter, non l'abbiamo detto, ma è proprio una vostra invenzione.
6: Guarda, non è proprio mia, ma di un mio carissimo amico di Milano che fa il grafico e ha inventato questo nome perché io vado... Porto le cose, certo, nelle case, perché faccio anche consegne a domicilio, non solo le cene in presenza, ma a domicilio. Devo dire che durante il Covid è stato provvidenziale, perché con la mascherina, in totale sicurezza, istruzioni per l'uso e consegnavo. Lo facevo già prima e ho continuato a farlo.
0: Ma invece per cucinare a casa delle persone fai quello che devi fare? Ci sono delle caratteristiche? La mia cucina, se vi chiamo a casa, deve avere delle caratteristiche particolari?
6: No.
0: Vi adattate a
6: guarda,
0: tutto?
6: Guarda, tutte le cucine vanno bene. Ti dico la cosa più divertente che mi è capitata, di cucinare in un posto qui vicino a Roma dove c'erano soltanto due fornelli e vicino avevo un asino che continuava a ragliare.
2: Quindi se ti chiama Vittorio Pettinato con il barbecue puoi andare.
6: Assolutamente andare. Sì, quindi non è un problema. Non c'è, faccio un sopralluogo comunque, e quindi ogni volta mi devo, come dire, ambientare nel giro di 5 minuti a queste nuove cucine. Non è un problema, assolutamente.
0: Federica, noi abbiamo visto che hai fatto i fiori di zucca e le zucchine, ci vuoi riassumere come le avevi fatte in padella?
4: Allora, ho tagliato le zucchine a dadini, le ho fatte con un po' d'olio, a volte c'è chi vuole la cipolla o chi niente, e poi a parte ho fatto i fiori di zucca a striscioline solo con un po' d'olio e basta. Adesso aggiungeremo alla preparazione della maggiorana e voilà.
0: Quindi rimane anche una ricetta che possiamo fare tutti, davvero semplice, insomma.
4: Sì, molto.
6: Assolutamente.
0: Però guardate che colori.
6: Questi sono proprio i colori della primavera e i sapori della primavera, quindi...
2: Questo è il momento, Giacomo,
0: in cui io e te siamo in religioso silenzio perché abbiamo fame. Quando sono le 8:30 del mattino, abbiamo già voglia di seconda colazione qua.
6: Una spolverata. Se uno avesse la maggiorana fresca va benissimo lo stesso. Questo è il piatto.
0: Oh,
2: guardate che bello, facciamo ordine. Ecco qua. Mettiamo qua. Ecco, voilà.
0: E le jeux sans fait con le chef a porter.
2: Eccolo!
0: Grazie allora per essere state con noi. Grazie Federica, grazie Flaminia. E grazie perché ci avete dato un tocco di primavera anche sul piatto.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
6: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
7: Voi avete già fatto troppi debiti.
6: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
8: Buona giornata, arrivederci.
6: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
9: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
10: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
11: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: Ritorniamo al centro per dare il buongiorno, non ha bisogno di troppe presentazioni perché Marco da Milano, buongiorno. Lo vediamo
1: buongiorno
0: tutte le sere nel programma su Rai 3, Il Cavallo e la Torre. Siamo contenti di averti qui oggi in studio per il tuo ultimo lavoro che è Noi siamo i tempi, per Mondadori Strade Blu, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi. Che lavoro è?
1: Beh, parte da una frase di Sant'Agostino che Papa Leone ha citato proprio nella prima udienza con i giornalisti subito dopo essere stato eletto nel maggio del 2025, ed esprime la responsabilità di un impegno del cristiano nella storia, ma io direi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non esistono tempi buoni, tempi cattivi, noi facciamo i tempi, se ci comportiamo bene i tempi saranno buoni, i tempi siamo noi e quindi dobbiamo impegnarci per cambiarli se sono cattivi.
2: Nel parlare di Francesco, nella disamina anche di alcuni tratti del suo lungo pontificato, c'è anche una considerazione sulle radici, ossia sul fatto che sia stata una persona che veniva da una grande città, da una metropoli, e questo è un tratto significativo perché?
1: Perché è il primo papa della storia, Jorge Mario Bergoglio, a venire da una megalopoli, e l'immagine della città è molto importante per lui. A Aparecida, la conferenza delle chiese latinoamericane del 2007, si conclude con un documento dove si dice Dio abita nelle città. Nell'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, il documento più importante, credo, del pontificato di Papa Francesco, lui scrive la salvezza si gioca in una città, Gerusalemme. Gerusalemme è una città. Nuove geografie umane si fondono nella città, lì è possibile l'incontro con l'altro. Quindi è molto importante la città come specchio di tutte le contraddizioni, le difficoltà, la difficoltà del vivere, ma anche la possibilità di essere solidali, di fare qualcosa insieme.
0: In questo lavoro Papa Francesco viene accostato a un'altra grande figura, Don Luigi Di Liegro. Perché?
1: Perché Don Luigi Di Liegro è stato direttore della Caritas di Roma fino alla sua morte nel 1997. Io l'ho conosciuto bene, ero un ragazzo. Facevo volontariato con la Caritas, volevo fare il servizio civile con lui negli anni in cui nasceva la questione immigrazione in una grande città come Roma. Lui aprì una casa per i malati di AIDS in un momento in cui i malati di AIDS erano letteralmente gli appestati, erano gli ultimi. Anche lui parlava di teologia della città e quindi mi è sembrato che fosse una figura che potesse essere accostato. Inoltre Don Luigi era figlio di un marinaio di Gaeta che era emigrato in America, e Papa Francesco è figlio di una famiglia di italiani emigrati a Buenos Aires. Sono due figure molto vicine.
2: Abbiamo cominciato a parlare di Francesco, di Papa Francesco naturalmente, e ci siamo lasciati con la promessa di raccontarci l'incontro avuto proprio con lui.
1: Beh, c'è stato questo incontro quando è arrivato in Italia Pato, che è un immigrato dal Camerun, un richiedente asilo. La sua storia aveva fatto il giro del mondo, della stampa internazionale, perché la moglie e la figlia, una bambina, erano morte al confine tra la Tunisia e la Libia nell'estate del 2023. I respingimenti della polizia tunisina rispetto ai migranti che cercavano di fuggire, e lui era stato poi respinto in un altro centro in Libia, uno di quei centri che Papa Francesco chiamava senza mezzi termini lager. La mia trasmissione, mi avete salutato così, Il Cavallo e la Torre, si è occupata di Pato, siamo riusciti a parlarci, a collegarci con lui quando era ancora in Libia. Quando è arrivato in Italia, il suo primo desiderio è stato incontrare Papa Francesco, e Papa Francesco ha voluto incontrarlo subito. Era in novembre del 2023 e ci fu questo incontro bellissimo dove c'era l'ONG Mediterranea, Don Mattia Ferrari che è il cappellano. Un incontro senza filtri, senza regole, un incontro paterno, non avrei altro aggettivo.
0: Qual è l'immagine, il ricordo che porterai sempre nel cuore di Papa Francesco?
1: Il, una semplicità umana assoluta, non aveva filtri, era vicino e basta. Ecco, non chiedeva una formalità, voleva un abbraccio e poi questa conclusione di ogni incontro, lui chiedeva sempre: non dimenticatevi per favore di pregare per me. Era sempre un atto di umiltà e forse anche lì c'era una sofferenza che gli veniva provocata da tanti, per tanti motivi, e una richiesta di aiuto nei confronti dell'altro, lui che aiutava tantissime persone senza che noi lo sapessimo. Dopo la sua morte abbiamo saputo e forse continuiamo a sapere, ma tante cose non le sappiamo ancora. E lui però aveva forse anche una sofferenza che non faceva trasparire, ma in questa richiesta di pregare per lui c'era questo.
2: Tu lo definisci il Papa della soglia, perché?
1: Perché mi ha colpito tantissimo, l'ho visto, ero lì nella Basilica di San Pietro la notte di Natale del 2024, il suo ultimo Natale, l'apertura della Porta Santa al Giubileo del 2025, era in carrozzina, non ha aperto la porta con le mani, è rimasto fermo, immobile, dentro, sulla soglia. La soglia poi è la porta, nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono la porta delle pecore. La porta è un passaggio, si può entrare, si può uscire, si può decidere di andare via, si può decidere di tornare. Papa Francesco è stata una soglia per la Chiesa in uscita, l'ha scritto lui. La Chiesa che non doveva più avere la porta chiusa, ma doveva essere una porta aperta, anche accettando ovviamente tutto quello che c'è di instabile in questa apertura, perché una porta chiusa è uno spazio definito, una porta aperta, anche nel Vangelo di Giovanni c'è scritto, può entrare anche il ladro delle pecore, ma è l'accettazione di un rischio che è il Vangelo.
0: Prima abbiamo ricordato, parlando di Don Luigi, i nonni, la figura di Nonna Rosa, più volte ricordata da Papa Francesco, una figura centrale per la sua fede, questa nonna piemontese, ma anche nel caso di Papa Leone, origini italiane. Sì. Si parlava proprio di questo viaggio al contrario, quanto è importante anche nel racconto di questi due pontefici.
1: Sono i papi che vengono dalle Americhe, sono papi che vengono da un continente plurale, papi che vengono da un continente in cui i nonni italiani sono andati a cercare lavoro, a cercare fortuna, quello che non avevano avuto nel nostro paese, in Italia, proprio nell'inizio del Novecento. Milioni e milioni di italiani sono stati migranti, noi questo poi lo dimentichiamo sempre quando parliamo oggi di migranti che vengono da noi. Sono stati anche i continenti conquistati, evangelizzati con la violenza, diciamolo pure, ma proprio da lì arriva poi un messaggio di speranza e di freschezza per il vecchio continente.
2: All'8 maggio, al suo primo anno di pontificato, l'abbiamo visto esprimersi in gesti ed esprimersi anche in parole rispetto a situazioni che riguardano l'asse mondiale.
1: Cosa ha preso? Beh, ha preso tante cose e siamo alla vigilia, alla fine di giugno ci sarà una riunione dei cardinali mondiali, un concistoro che sarà dedicato proprio all'Evangelii Gaudium. Ha preso questa idea della Chiesa come forza di unità in un mondo polarizzato, in un mondo diviso. Papa Francesco parlava di guerra mondiale a pezzi. I pezzi, i frammenti si sono moltiplicati nel frattempo, non soltanto sul piano bellico, pensiamo a cosa sta succedendo in Iran, a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina e in tanti altri scenari, ma soprattutto la polarizzazione vorrebbe arrivare nelle nostre case, vorrebbe dividere una persona dall'altra, i social dividono una persona dall'altra, questo lo scrive anche Papa Leone nella Magnifica Humanitas. La Chiesa è una forza di unità nella diversità. Tutte le persone hanno la loro singolarità, ma tutte le persone possono trovare una strada per stare insieme. Questo è un messaggio fortissimo, alternativo, io dico addirittura eversivo, il tutti, tutti, tutti di Francesco è un messaggio eversivo per un mondo in cui dico, diciamo, prima noi, prima gli altri, prima la nostra nazione, prima il nostro popolo, il nostro paese, addirittura prima il nostro Dio. Dio non è di nessuno, è Dio di tutti, e questo lo dicono questi due grandi papi.
0: Dopo Papa Francesco è arrivato Papa Leone, possiamo dire un anno relativamente per lui tranquillo? Possiamo dire che abbiamo iniziato a conoscerlo davvero anche dopo lo scontro con Trump?
1: Giornalisticamente sì, mediaticamente sì, però chi ha seguito fin dall'inizio le sue omelie, i suoi discorsi, i suoi interventi, ci sono parole molto forti che danno lo spessore della sua personalità. Quindi mediaticamente, certo, l'attacco di Trump sull'Iran, quando Papa Leone ha detto non è accettabile la devastazione delle infrastrutture civili di un paese, la reazione di Trump brutale, sei papa grazie a me, sei un papa debole, ignori che le armi nucleari potrebbero essere usate anche contro il Vaticano, una reazione di estrema volgarità, rispetto al quale c'è questa fermezza, questa mitezza e anche questa determinazione che anche mediaticamente stiamo imparando a conoscere.
2: Ascoltiamo allora proprio le parole di Papa Leone in quell'occasione.

0: Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Vieni trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo padre nei cieli, e come in un incubo notturno la realtà si popola di nemici. Ovunque si avvertono minacce invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece, alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra.
1: Queste le parole calibrate e chirurgiche di Papa Leone. Per scrivere questo libro sei andato proprio negli Stati Uniti anche.
2: Sì, e sull'idolatria di se stessi due immagini. La Trump Tower è proprio l'immagine che poi Papa Leone riprende anche nella Magnifica Humanitas, l'immagine di Babele, una torre gigantesca, un monumento a se stesso, alla propria potenza, che però poi crea confusione e distruzione. E la piccola chiesa di San Bernardino, una diocesi californiana, alle spalle della megalopoli di Los Angeles, con tanti senza tetto, il vescovo di quella diocesi, Rojas, aveva chiesto pochi giorni prima che io andassi lì, in una lettera pastorale ai fedeli, di non andare a messa perché rischiavano di essere arrestati dall'ICE. È una diocesi legata agli ispanici. E allora la chiesa era chiusa, ma si entrava da dietro e dentro la chiesa era piena. E questa è stata un'immagine potentissima, esattamente il contrario dell'idolo di se stessi di cui parlava Leone in questo brano che avete fatto vedere, La Veglia, credo, dell'11 aprile.
1: Sì.
2: E invece è un'immagine della chiesa in uscita che accoglie tutti.
3: Noi siamo i tempi. Marco da Milano, grazie di cuore per essere stato
2: grazie
3: da noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie.

0: Partiamo!
1: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
9: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.

Al nord pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima rovente. Al centro, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Al sud, pressione

Buongiorno, 8:27, 13 agosto, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Sale l'allerta a Ceuta per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto in arrivo dal Marocco, Danimarca pronta a chiudere le frontiere. Intanto 5 paesi dell'Unione pensano ad un centro rimpatri da creare in Uganda. E sulla sospensione di Schengen, convocato oggi il ministro Piantedosi, dovrà riferire al comitato sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Il ministro ha già detto ieri che il piano si rivedrà dopo Ferragosto. E si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 265 morti, quasi 3.500 i feriti, 496 i dispersi. Secondo l'ultimo aggiornamento, il governo crea il fondo Milagro per affrontare la crisi e indirizzare gli aiuti internazionali. In Medio Oriente, allarme ambientale Hormuz, una enorme fuoriuscita di petrolio sta danneggiando l'area protetta per la riproduzione delle tartarughe marine. Chiunque tragga beneficio dallo stretto deve risanare i danni, dicono da Teheran. La guerra in Ucraina, pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno, con il 10% dei Patriot distruggeremo tutti i missili balistici russi. L'intelligence di Kiev conferma il reclutamento di Mosca di centinaia di nuovi soldati da mandare al fronte. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca, la portavoce di Trump si dedicherà alla famiglia e ai suoi figli, ha annunciato il presidente statunitense sui social. Alla donna è stata garantita la consulenza esterna e un ruolo nel Partito Repubblicano. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. È il messaggio che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, ha lanciato da Montesole, presidendo una preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri al dialogo i potenti, ha detto Zuppi, rivolgendo il suo pensiero alla situazione in Medio Oriente. Poi c'è il caso Ranucci, la Vitola confessa, sono io il mandante dell'attentato, ha detto l'imprenditore romano agli inquirenti nelle 5 ore di interrogatorio di garanzia. L'ho fatto per il suo bene, per fargli aumentare la scorta, ha detto. E continua l'attività eruttiva dell'Etna, caos in Sicilia, tutto fermo all'aeroporto di Catania, aerei a terra fino alle 2 del 14 agosto. Finora sono saltati 700 voli, passeggeri costretti a dormire in aeroporto. Spettacolo eclissi sull'Europa che torna nel vecchio continente dopo 27 anni. Spagna al buio per 110 secondi. In Italia è stata solo parziale, ma nonostante le nuvole, milioni di persone si sono ritrovate con il naso all'insù. Gli esperti di nave Vespucci al lavoro per riparare i danni causati dal maltempo al Vittoriale, creato un fondo specifico dalla fondazione. Garantisco che già dal 27 settembre sarà più bello di prima, ha detto il presidente Giordano Bruno Guerri. Spettacolo Federer a Taormina in vacanza nella Perla dello Ionio. Il campione del tennis ha giocato sui campetti in terra rossa dello Sporting Club. Il video che vediamo nelle immagini è subito diventato virale. Il 13 agosto di 65 anni fa cominciava la costruzione del muro di Berlino, simbolo della guerra fredda e di un mondo diviso a metà. Era lungo 155 chilometri e circa 43 chilometri separavano il centro di Berlino Est da quello di Berlino Ovest. E poi, prima di chiudere, vi ricordo che questa edizione potrete rivederla sull'app Play 2000, disponibile su tutte le piattaforme. 8:31, l'informazione per il momento finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, ci ritroviamo attorno alla mensa della parola e dell'Eucarestia per celebrare l'incontro con Cristo Signore. Allora predisponiamo il nostro cuore per accoglierlo nella sua parola, nell'Eucarestia, nel dono dei fratelli. E chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, per tutte le nostre mancanze, per tutte le nostre infedeltà. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai, però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia, in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non t'ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti, deviarono e tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico, diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
1: proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno a proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.

Pace e bene. Nella liturgia della parola che abbiamo appena ascoltato, in modo particolare facendo riferimento al Vangelo, il Signore ci propone di porre l'attenzione su una tematica molto importante, che è quella del perdono. Gli viene chiesto: se il fratello pecca contro di me, quante volte io dovrò perdonare? 7 volte? Gesù risponde: no, 70 volte 7, cioè significa sempre, cioè significa dare l'opportunità all'altro di potersi correggere, di potersi rivedere, ravvedere e quindi migliorare la propria condotta di vita e camminare secondo le vie del Vangelo. Però dobbiamo anche essere obiettivi e dire che veramente a volte il perdono è qualcosa veramente da attuare e viene a volte anche difficile, a secondo quello che ci succede nella vita, a secondo quello che magari gli altri rivolgono a noi. Perdonare significa sperimentare per primi il perdono. Pensate un po' se noi ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione e del perdono, e Dio ci rimanda indietro e ci rimarremo veramente male, anche perché veramente se c'è soprattutto quel pentimento, quell'umiltà nel chiedere perdono, allora ecco, è un'esperienza il perdono. Quello che noi abbiamo ricevuto da Dio lo dobbiamo senza dubbio manifestare e condividere con gli altri. Quindi, perdonati da Dio, dobbiamo perdonare. Per citare anche un altro passo del Vangelo, Gesù ci dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Cioè, noi abbiamo un unico grande modello, cioè il cuore di Dio, sempre pronto all'amore, sempre pronto al perdono, sempre pronto ad accogliere. Dicevo, non è facile, ma se ci si mette in cammino con la preghiera, con la grazia dei sacramenti, con l'ascolto della parola, piano piano questo cuore si va, a sciogliere. Però dobbiamo guardare questa esperienza, questo tema del perdono anche da un altro punto di vista. Detto così, è quello che gli altri possono fare nei nostri confronti, quindi noi dobbiamo perdonare gli altri. Ma attenzione, anche noi siamo peccatori, anche noi sbagliamo nei confronti degli altri e dobbiamo anche chiedere il perdono. E quindi è un'esperienza anche questa che ci fa sperimentare l'umiltà e ci fa mettere davanti al Signore e riconoscere davanti al Signore quella, con quella povertà e con quella pochezza. Sapete, Gesù per primo sulla croce ha invocato il perdono per i suoi persecutori: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. I santi, per esempio, sono anche loro maestri di perdono e ci insegnano sempre invitano a fare questa esperienza. Vedete, San Francesco, per esempio, nel Cantico delle Creature scrive proprio una strofa legata proprio al perdono: beati coloro che perdonano per lo tuo amore. Ecco, vedete, ci invitano ad andare oltre le nostre visioni, oltre i nostri limiti. Qui a Siracusa siamo nel santuario della Madonnina delle Lacrime, lacrime d'amore, lacrime di questa madre che piange per i suoi figli,

sono anche lacrime che invocano il perdono per i propri figli. Quindi sentiamoci coinvolti, avvolti da questo grande mistero delle lacrime di Maria, e che veramente possano sciogliere i nostri cuori per poter perdonare ed essere, prima essere perdonati e poi perdonare. Un altro elemento importante qui a Siracusa è la figura di Santa Lucia. Tra l'altro oggi siamo proprio nel 13 del mese e quindi celebriamo anche un ricordo speciale in onore della nostra patrona. Anche lei, sapete, proprio lì al momento del martirio, al momento della consegna della sua vita al Signore, al suo sposo, invoca il perdono e la pace per tutti coloro che sono lontani da Dio. Allora, vedete, il perdono non è qualcosa di impossibile, è qualcosa di possibile, è qualcosa, sì, sicuramente difficile, ma attuabile nella propria vita. Allora, una preghiera particolare oggi rivolgiamola a chi magari ci ha fatto del male, a chi magari ha rivolto parole pesanti nei nostri confronti, a chi magari ha compiuto un gesto che non abbiamo gradito. Il Signore ci invita a guardarli con gli occhi dell'amore, con gli occhi della misericordia, con gli occhi del perdono. E allora questo gesto ci libererà il cuore tanto da poter vivere veramente una vita serena, tranquilla, in pace con se stessi e con Dio, per essere dei cristiani autentici, veri testimoni nel nostro tempo. Pace e bene.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo.

Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.
3: Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Conclusione della celebrazione, vogliamo rivolgere in modo particolare un saluto a chi ci sta seguendo da casa, in modo particolare agli ammalati, coloro che così trovano impediti a partecipare all'Eucaristia di presenza, chi ci segue dagli ospedali, ai detenuti delle carceri e tutti coloro che si sono messi in preghiera con noi qui dal Santuario della Madonnina delle Lacrime. La nostra preghiera e la benedizione del Signore raggiunga voi, le vostre case e vi accompagni per lungo la vostra vita e in questa giornata. Il Signore sia con voi.
1: Chinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ed è proprio nel segno di Maria che comincia la puntata di quest'oggi, dando il buongiorno a Don Roberto Fabiani, che è qui con noi.
1: Buon mattino.
0: Sacerdote della diocesi di Viterbo. Perché? Perché quest'oggi vogliamo parlare di Maria, siamo nel mese mariano e vogliamo partire proprio ritornando a Pompei, proprio ritornando alla giornata che ha trascorso l'altro giorno Papa Leone proprio lì a Pompei. Guardiamo queste immagini.

0: grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei.
1: Alcune immagini queste di quella bellissima giornata che abbiamo seguito anche qua dallo studio e che ci introducono proprio a ciò di cui vogliamo parlare quest'oggi, cioè di quella piccola corona del rosario che accompagna sempre tutti quanti, particolarmente nel mese di maggio. Vogliamo allora fare un passo indietro e raccontare perché è così importante il rosario?
2: La sua importanza è sottolineata certamente dal 1000 in ogni periodo storico. Abbiamo da parte dei più papi documenti del Magistero Petrino che parlano dell'importanza del rosario, ma a me piace nominare colui che proprio ha ridato al rosario un volto devozionale, ispirato non soltanto a delle icone, se posso dire, già usate e viste nel passato, ma riattualizzandolo. Adesso mi viene alla mente una parola che San Bartolo Longo usa nella supplica bellissima Madonna del Rosario di Pompei, catena dolce che ci riannodi a Dio. E mi riferisco a San Giovanni Paolo II, il quale nel lungo suo pontificato fra il 2002 e il 2003 dedicò proprio un anno al rosario, anche con una esortazione apostolica da lui scritta, Rosarium Virginis Mariae. E Giovanni Paolo II, che poi ha i 15 misteri già conosciuti dalla tradizione e dalla pietà popolare, ne aggiungerà altri 5, no? Misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, misteri della luce. Lui la presenta proprio come preghiera, insistendo sulla pace, insistendo sulla famiglia, insistendo su una vera devozione mariana. E abbiamo anche insegnamenti stupendi di tanti santi, nomino soltanto San Luigi Maria Guignol de Montfort, mariologo stupendo, famoso, completo, devotissimo, che del rosario ci dice proprio la verità. Perché umilmente faccio questa sottolineatura? Perché è una preghiera conosciutissima, ma molte volte anche, usata per delle intenzioni, chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori, a volte anche pregata male, perché da quanto lo sappiamo, da quanto ripetiamo parole per diverse volte, rischiamo di non far vibrare il cuore, se posso. San Giovanni Paolo II ridà al rosario una sua importanza biblica, mariana, mariologica, certamente, e vista in prospettiva della redenzione. Si invoca Maria, ma enunciando e contemplando i misteri della vita del Signore.
1: C'è un amico di TV 2000 e di Buon Mattino che lega tantissimo della sua vita, anche della sua vita familiare, al rosario. Lo conoscete anche voi, è il Cardinal Comastri. Ascoltiamolo.

Beh, a me quella devozione alla Madonna me l'ha trasmessa la mia mamma. La mia mamma era inconcepibile senza la corona del rosario. E quando io uscivo di casa, la prima domanda che mi faceva: ce l'hai il rosario in tasca? Sì, mamma, lo porto sempre, ci mancherebbe altro. Io ricordo benissimo quando la mia mamma, in una piccola chiesina dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, nella parte vecchia del mio paese, per la parte medievale, mi insegnò l'Ave Maria. Avrò avuto, penso, non più di 4-5 anni. E ricordo quando sono riuscito per la prima volta a dire tutta l'Ave Maria, dall'inizio alla fine. E la mia mamma in quella chiesina mi ha detto un bacio in fronte. Io ogni volta dico l'Ave Maria, risento il bacio della mia mamma. Io credo che la supplica alla Madonna esprime un po' la nostra povertà. Siamo tutti insufficienti di fronte alle sfide di oggi. Siamo tutti

0: con forze sproporzionate di fronte alle sfide di oggi, diventiamo proporzionati pregando. E pregando il Santo Rosario, che è l'arma dei poveri, dei semplici, il Rosario possono pregare tutti. Per questo dobbiamo riscoprire tutti la preghiera del Rosario. E quando in una famiglia si prega insieme, la famiglia non deve temere niente. Madre Teresa diceva, quando una famiglia prega, stare tranquilli, che non cade, non potrà mai cadere. E dobbiamo veramente invitare tutte le famiglie a riscoprire il Rosario. Papa Giovanni diceva, a casa mia la giornata terminava sempre, d'inverno attorno al focolare, d'estate nell'aia dopo il lavoro dei campi, ed era mio padre che intonava il Rosario. A casa mia la giornata finiva così.
1: Queste le parole del Cardinal Comastri. Vedevamo tra l'altro l'immagine di Pompei e fra poco ritorneremo a Pompei riproponendovi un momento che include una parte della supplica proprio recitata da Papa Leone l'8 maggio scorso. Parlare di Papa Leone, poco fa nominavi anche Giovanni Paolo II, è anche parlare del legame che hanno avuto e che hanno i papi con la Madonna. Con Giovanni Paolo II l'abbiamo visto nella lettera apostolica, l'abbiamo visto anche in quel Totus Tuus, ma la ritroviamo anche in Papa Francesco, dove abbiamo visto subito proprio andare in continuazione questo suo legame con la Salus Populi, tant'è che poi proprio a Santa Maria Maggiore ha desiderato farsi seppellire, e poi naturalmente anche Papa Leone.
2: Sì, Papa Francesco, ecco, parentesi, ci ha educati anche alla devozione a Maria che scioglie i nodi. E ecco, un Papa, un pontefice che ci esorta a questa devozione è bello, c'è il perché, no? Pietro, che sta alla guida della Chiesa, vuol dire che confida, no? In colei che scioglie i nodi. E a tutti è noto il suo sostare alla Salus Populi Romani prima, dopo un viaggio apostolico, e poi la scelta volutamente. Anzi, lui in una sua espressione ebbe anche a dire: la Madonna mi ha detto che io dovrò riposare lì. E sappiamo che Santa Maria Maggiore, già bella, già importante come tempio maggiore dedicato alla Madre di Dio in Occidente, adesso acquisisce ancora più importanza proprio per il fatto che Papa Francesco riposa lì accanto a lei. Papa Leone, lo ricordiamo tutti, la provvidenza volle che il comigno della Sestina fumasse fumata bianca l'8 maggio 2015, ed è noto a tutti, se non sbaglio, il 10 maggio pomeriggio lui si fece portare a Genazzano alla Madonna del Buon Consiglio, per di più santuario retto e custodito dai padri agostiniani, quelli della sua famiglia religiosa, e con l'intenzione, con il desiderio di affidare il suo mandato petrino nelle mani di Maria. E questa visita che ha fatto a Pompei l'8 maggio, certamente per il suo anniversario, certamente come lui più volte dice, ringraziare la Madonna per tutto questo, ma anche sostare davanti a Maria in una città rifatta dalla devozione mariana. Pensiamo a tutto ciò che Bartolo Longo ha vissuto, ha proposto, ha coltivato, ha tramandato, ha arato in quella nuova Pompei, come viene chiamata. E ciò che a noi anche deve colpire molto su questa preghiera, specialmente gli ultimi pontefici, una preghiera richiesta e offerta a Maria per la pace, per la pace. Perché dico questo? Perché se noi andassimo a vedere, a scorgere notizie storiche sul Rosario, pensiamo a San Pio V, pensiamo alla battaglia di Lepanto, no? Viene chiamato arma, e possiamo chiamarla pure tuttora così, arma. Io stesso a un comandante di stazione, no, mi chiedo a Roberto, dico, guarda, io però non ho denunciato la 50 colpi, lui restò male che io avessi una 50 colpi, poi la tirai fuori, mi disse, ma guarda te questo che
1: ma te devi stare attento però, che guarda che ti arrestano prima o poi.

0: Per me è così, però lo tranquillizzai quando vide questo. Quindi molte volte è stata proposta come preghiera, efficacissima sicuramente, ma ripeto, improntata un po' sulla fortezza, sulla potenza, no, di questa arma per la pace. Con il passare del tempo e degli anni, anche il Magistero, no, ci offre sul rosario veramente informazioni, inviti e motivazioni più dolci, più familiari, direbbe il Cardinale Comastri. Una preghiera bellissima, bellissima, da molti invocata e tenuta, molti altri, no, proprio per questo suo ripetere l'Ave Maria, no? Un pochettino, come dire, ma no, mi stanca. Noi dobbiamo anche recuperare, penso, un bel modo di pregare il rosario, proprio perché lo sappiamo a memoria, no? Rischiamo di correre, io chiedo scusa, a volte in parrocchia o in alcuni gruppi dove si prega, dico, sembra di stare alla Formula 1, no?
1: Che si comincia.
0: Tra l'Ave Maria e la Santa Maria ci passa un attimo proprio, invece no. Solo pensassimo che la prima parte dell'Ave Maria è il saluto angelico che l'Arcangelo Gabriele fa a Maria a Nazareth. Poi continua con le parole di Santa Elisabetta e poi la seconda parte, Santa Maria, la pietà cristiana. Solo a pensare a quelle prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte dovrebbe, no, potrebbe mettere in circolo veramente nel nostro cuore, nella nostra mente, un pregarlo, ma come la Madonna lo chiede.
1: Allora, noi vogliamo ritornare a quel legame che c'è fra i papi, in particolar modo fra Papa Francesco e Papa Leone, di cui accennavi prima. Vogliamo farlo ritornando in quella nuova Pompei che nominavi. E vogliamo farlo attraverso un estratto da un documentario che conoscete, che si chiama Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario, realizzato proprio da TV 2000, a cura di Fausto Della Ceca, di Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo, Elide Maltese, ascoltando le parole di Monsignor Caputo.
2: Quando ho saputo che Papa Francesco, dalla cattedra del dolore dell'ospedale Gemelli, ha voluto approvare la canonizzazione del beato Bartolo Longo, il mio primo sentimento è stato un'immensa gratitudine per Papa Francesco. Quando la notizia è stata ufficializzata poco dopo mezzogiorno del 25 febbraio, le campane della Basilica di Pompei hanno

con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.

Agnus Papam. La pace sia con tutti voi. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.

0: La supplica è una preghiera che è talmente amata che è capace di fermare il tempo. Le preghiere della supplica contengono delle parole universali perché esprimono l'afflato del cuore di ogni uomo, di ogni donna. Danno voce a quello che ciascuno vorrebbe chiedere a Dio con l'intercessione della più tenera tra le madri. Ecco perché questa preghiera è davvero, come la definiva Bartolo Longo, l'ora del mondo.
1: Volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono.
2: Io vi ricordo che questo documentario lo potete rivedere sulla nostra app gratuita, quindi rivederlo gratuitamente, Play 2000, scaricatela. Andiamo in pubblicità e a quella supplica pronunciata quest'anno da Papa Leone nell'anniversario del primo anniversario della sua elezione ritorneremo insieme a Don Roberto dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Stai sognando?
3: No, madre.
4: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
5: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
3: Che non siano troppo dure, madre.
4: Ripetendo la sua professione di fede.
3: Soffrire e offrire.
6: Suor Marie Bernard è molto malata.
4: La passione di Bernadette.
3: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
4: Sabato, in prima serata.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
10: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
11: Voi avete già fatto troppi debiti.
10: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
12: Buona giornata, arrivederci.
10: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
3: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
13: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
4: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
14: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

È il mese di maggio, di Rosario e dintorni. Stiamo parlando con Don Roberto Fabiani, sacerdote della diocesi di Viterbo. Abbiamo parlato del legame dei papi, di ciò che i papi hanno detto, fatto anche per il Rosario. E tu, tra le mani, a proposito di papi, stringi proprio un rosario ed è legato a uno di questi papi che è anche santo.

0: È così. Intanto perché questo rosario me l'ha portato la mamma da Pompei proprio, ed io ero in seminario da qualche giorno, mi portò questo rosario. Nello stesso anno noi seminaristi di Viterbo fummo invitati a fare servizio liturgico da una santa messa presieduta da San Giovanni Paolo II, il quale al termine salutandoci ci donò a ciascuno un rosario. Allora io mi sono tenuto il rosario della mamma perché
1: Il legame con la
0: come
1: mamma,
0: questo non c'è
1: certo.
0: nessun altro. Però ho fatto inserire queste due parti del rosario Donatumi da San Giovanni Paolo II, nel quale è scritto anche Totus Tuus, il motto mariano e stupendo che lui adotta per tutta la sua vita sacerdotale, in modo particolare nel suo pontificato. Ed ecco, questo è, lo ripeto, è un tesoro, è quel rosario che mi riannoda personalmente a Dio.
1: E questa è anche testimonianza del fatto che, ce lo diceva anche il cardinale Comastri prima, alcuni legami con la preghiera del rosario passano proprio attraverso persone che si conoscono, come è capitato con San Giovanni Paolo II, ma anche tradizioni di famiglia, legami di famiglia come
0: Se posso
1: con
0: dire
1: la
0: una
1: mamma.
0: cosa, Giacomo, quando il nonno materno salì al cielo, ecco, noi sette nipoti maschi dei figli di questo nonno, e il più grande di noi doveva decidere chi sarebbe stato a casa con la nonna. La nonna abitava sotto casa mia. Insomma, cominciò dal primo, saltò a me, andò all'ultimo, dico, a me non mi tocca, dice, tocca proprio a te.
1: Eccolo lì.
0: Perché dico questo? Perché io facevo la terza elementare, perdonate la nota confidenziale, e quindi 2 anni proprio in camera con la nonna, dopo sono in cameretta mia. E sta benedetta nonna, che io benedico tuttora, tutte le sere, il rosario e le 100 Requiem Aeterna. E questo avveniva sul cuscino, molte volte il cuscino mi abbracciava, no? E lei spronava, però. Ecco, non l'ho vissuta come costrizione, ma ripeto come educazione, educazione. Poi ecco, Cardinal Comastri faceva riferimento alla mamma, cosa che tutti noi possiamo certamente fare. Anch'io personalmente ho, come dirti, degli input che ho avuto da lei e custodisco gelosamente, anzi sento quando sono in armonia, no, con ciò che la mamma mi dice e mi ripete, e quando magari da bravo figlio birbante, no? Deraglio un po', però c'è questo desiderio. Poi, miei cari amici, c'è anche il fatto, e quello probabilmente con tutte le notizie storiche, devozionali che possiamo acquisire, c'è poi una parte personale, Giacomo, c'è una parte personale dove è quello scrigno, quel tesoro che ti porti dentro e tu sai perché ti affidi tanto a lei anche con questa
1: È vero,
0: preghiera.
1: però è anche vero che la parte personale si intreccia con le altrui parti personali,
0: Sì,
1: perché poi
0: sì.
1: è un evento anche di comunità, si recita insieme il
0: Sì.
1: rosario molto spesso. E a questo proposito vogliamo collegarci con Don Paolo Sacchiotti, con la Chiesa di Santa Maria della Presentazione. Ciao Don Paolo. In compagnia di Angela Saul e Matteo Maggiano, a cui do il buongiorno, proprio per testimoniarci il vostro viverlo in comunità, è vero?
2: Sì, siamo qui. In realtà non siamo nella nostra chiesa, ma siamo nella cappellina di Lourdes, che è una cappellina annessa alla chiesa, proprio nella zona delle case popolari di Torrevecchia, che è nata dal desiderio delle persone. Qui vediamo la Madonnina viene venerata in questa cappellina, e da qui un po' recitando il rosario, diciamo, all'interno della cappellina, poi piano piano è nata anche l'esperienza del rosario nel quartiere durante il mese mariano. Però in questo, come tu sai, io sto qui da poco tempo, quindi sicuramente sono più ferrate di me Angela e Mattia, che sono un po' la memoria storica di questa esperienza.
1: E allora sentiamole subito. Angela, cominciamo con te. Raccontaci di questa tradizione che ormai avete dei rosari nel quartiere.
3: Buongiorno. Sì, è iniziata con Don Crispino, Monsignor Crispino Borgia, con questa esperienza, perché sì, i fedeli la desideravano la Madonnina e il Rosario.

0: nei vari palazzi. E quindi da lì è iniziata 15 anni fa e prosegue tuttora.
1: Mattea, è anche un modo per aprire sostanzialmente la propria vita, la propria casa, i propri cortili condominiali alla presenza degli altri. Perché? Perché è un modo per ritrovarsi come comunità. E credo che sia anche un modo per rinsaldare forse dei legami che ci sono, è così?
0: Esatto. Noi quel giorno che viaggiamo, veniamo donna, a sera siamo tutti occupati, partecipa a tutto il quartiere, in modo che diventa una chiesa. Portiamo sedie di tutto e di più per onorare la Madonna, arriva il parroco oppure qualcuno che lo sostituisce e si recita il rosario, tutti soddisfatti. E guai se non li diamo tutti. Il
1: Allora,
0: quartiere abbastanza.
1: visto che in questo caso siete voi due le decane e Don Paolo è arrivato da poco, come si sta comportando Don Paolo all'interno di questa vostra tradizione?
0: Benissimo, benissimo.
2: No, no, ma in realtà, come ti dicevamo loro, la cosa bella è che c'è proprio questo sentimento, per esempio, in quelle immagini che state vedendo, che è il rosario di venerdì scorso, si vede anche la cura con cui viene preparato l'altare, i fiori. Poi, per esempio, è successa una cosa bella che chi aveva preparato i fiori per il venerdì li ha lasciati poi a chi avrebbe ospitato il rosario il lunedì, quindi anche in questo si vede un po' l'aspetto comunitario, cioè che tutti si aiutano. E l'altra cosa bella è anche questa immagine della Madonna, che è, come ci eravamo già raccontati qualche giorno fa, l'immagine fatta dalle suore di Bastoggi, che poi resta dalla famiglia ospitante, quindi è questo simbolo anche religioso che resta proprio nel palazzo e resta lì per tutti, anche per chi magari forse non è pienamente d'accordo, per chi magari non crede pienamente, però c'è questa presenza, no? Indubbiamente poi la Vergine sa fare quello che deve fare, cioè intercedere per ognuno di noi, quindi è veramente una cosa molto bella.
1: Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi e per aver aperto anche a noi in qualche modo la vostra comunità che accoglie la Madonnina e Rosario. Grazie Don Paolo, grazie Angela e grazie Mattea. Sappiamo che siete due colonne su cui si regge tutto quanto, quindi confidiamo molto su di voi naturalmente. Appuntamento alle 21 per questa sera nel vostro quartiere. Ciao ciao. Da queste testimonianze, quel legame che ci rannoda verso Dio, come dicevi, vogliamo rinsaldarlo attraverso la riproposizione di un momento che è quello della supplica che ha fatto proprio Papa Leone, lo scorso 8 maggio a Pompei. Ascoltiamo.
3: Fratelli e sorelle, affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario. Invochiamola per la vita e la missione della Chiesa.

Regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo

0: questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più, tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo santo. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o Sovrana Consolatrice dei Messi, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.
1: Questa è la supplica, le splendide parole scritte da San Bartolo Longo per Maria, che, in cui ha riversato tutto il suo amore. E in quell'ora del mondo ci troviamo anche qualcos'altro, il pensiero per il mondo, per gli altri, perché il rosario è sicuramente preghiera e contemplazione, ma è anche unito alla carità. Ne è testimonianza Pompei con le opere di carità, ne è testimonianza San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha voluto Casa Sollievo della Sofferenza, ma pensiamo anche a Madre Teresa con Calcutta.
2: Sì, sì, sì. E tu citi questi testimoni, ma la litania è corposa e robusta, perché i santi che tu nomini, e anche gente, no? Che non ha questo attributo, se posso, ecco, riconosciuto, dichiarato dalla Chiesa, lo ripeto, tuttora ci educano. In un tempo che viviamo, nel tempo che viviamo, ci sembrerebbe, no, una cosa un pochettino, tra virgolette, superata, ma è attualissima. Attualissima, io dico, come uomo e come prete, necessaria, urgente, utile, ci fa bene. Ascoltavo Don Paolo nelle esperienze, no, che in questo mese di maggio nelle nostre parrocchie si moltiplicano, non si può dire quella è più bella dell'altra. Io stavo pensando un po' alla mia parrocchia, nel Santuario Mariano, ogni 14 del mese, ad esempio, è un'esperienza molto singolare, soltanto uomini, legate al perché della festa mariana del 14 maggio, soltanto uomini con il rosario in mano alla preghiera del rosario, mai di quella volta al mese, ma vedere tutti questi, no, queste persone che forse durante il giorno non hanno questa pratica o questa, tra virgolette, bella abitudine, ecco, quella sera ti dicono: però il rosario ha ancora da dire, ancora da annunciare, ancora da riannodarci a Dio. Ecco, mi piace usare questo termine di Bartolo Longo.
1: Grazie, Don Roberto, grazie per essere stato con noi, per quello che ci regali ogni volta che vieni.
2: Grazie.
1: Buona giornata.

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 €.
1: Buongiorno a tutti voi. Beh, oggi tanti temi dobbiamo parlare. Inizieremo parlando di alimentazione, alimentazione che contrasta il diabete, come gestire il diabete, quali sono gli alimenti, ma anche per gestire la malattia renale cronica. Ed ancora parleremo di benessere al femminile, da 0 a 100 anni, che cosa dobbiamo fare. Ed ancora faremo degli esercizi di ginnastica per contrastare il mal di schiena. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Partiamo!
5: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
6: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
7: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
8: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
9: Ciao ragazzi.
10: Ciao mamma.
11: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
12: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
13: Licenziata.
11: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
14: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
15: Diventerà una casa bellissima.
1: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di diabete di tipo 2, beh, una delle patologie croniche più diffuse al mondo e rappresenta una sfida crescente, costante per la salute pubblica oggi come oggi. Ebbene, ciò che mettiamo a tavola può fare la differenza, sì, sia per chi soffre di diabete, sia nel prevenire il diabete. Quali sono gli alimenti che dobbiamo mangiare, quelli da evitare, ci dirà tutto, soprattutto per chi soffre anche di malattia renale cronica. Ci dirà tutto la professoressa Simona Bertoli, benvenuta. Grazie. Io ricordo che la professoressa è responsabile dei centri obesità lombardi dell'Istituto Oxologico di Milano, è docente anche di nutrizione umana e dietoterapia presso l'Università di Milano. Allora, iniziamo perché insomma rappresenta davvero una sfida crescente per la salute pubblica, è un problema serio, sempre più dati ci portano a dire che sempre più italiani, parliamo in Italia, si ammalano di diabete di tipo 2. E allora quali sono, professoressa, i segnali più importanti e anche i fattori di rischio che noi non possiamo non rendercene conto, insomma?
1: Bene, il fattore, diciamo, diagnostico più evidente è ovviamente la glicemia, quindi l'aumento della concentrazione plasmatica di glucosio, ed è per questa ragione che sarebbe importante controllare periodicamente attraverso gli esami del sangue il nostro valore di glicemia.
0: Basta solo la glicemia?
1: La glicemia è sicuramente uno dei fattori importanti, esistono poi degli altri marcatori che ci aiutano a capire com'è il metabolismo del glucosio, come l'insulina, l'emoglobina glicosilata, eccetera. Tra i fattori di rischio invece che ci devono far sospettare che un soggetto appunto potrebbe sviluppare il diabete c'è sicuramente la familiarità, l'aumento del peso corporeo, quindi il sovrappeso e l'obesità, e la sedentarietà. Questi sono i tre elementi, oltre che all'età, naturalmente, perché il diabete di tipo 2 è più frequente con l'aumentare dell'età, che devono portarci a far sospettare che un soggetto possa essere affetto da diabete.
0: Per cui, insomma, la diagnosi precoce è molto importante.
1: La diagnosi precoce è molto importante perché talvolta vengono fatte diagnosi tardive, tanto che al momento della diagnosi sono già presenti delle complicanze associate.
0: Infatti, non a caso, tante persone sono in questa condizione di prediabete e non sanno, perché magari in Italia sono quasi 5 milioni, ma c'è 1,5 milioni di cui non si ha conoscenza, no?
1: Non è stato diagnosticato perché è in quella fase intermedia appunto tra dei valori normali di glicemia e dei valori compatibili con la diagnosi di diabete, e in quella fase effettivamente c'è anche tanto spazio proprio per gli aspetti, diciamo, più di stile di vita e dietetici per riuscire a evitare la progressione verso la malattia.
0: E proprio lì allora si deve intervenire, soprattutto ad una certa età, come ci ricordava lei, più si va avanti con l'età e più c'è bisogno di fare una diagnosi precoce. Esatto. E allora a questo punto diamo delle indicazioni, io dico sempre, molto concrete.
1: Sì.
0: Qual è l'alimentazione che noi dovremmo seguire, sia per quanto riguarda per chi soffre, ahi noi, già di diabete, per prevenire il diabete?
1: Sì.
0: Qual è l'alimentazione vincente?
1: Allora, tutti gli studi nazionali e internazionali concordano nel sostenere che il modello dietetico che è più utile alla prevenzione del diabete è quello di tipo mediterraneo, e pertanto sia nel soggetto che è a rischio di sviluppare il diabete, sia nel soggetto che ha già la patologia conclamata, c'è l'indicazione a seguire un modello dietetico di tipo mediterraneo. Tuttavia va ricordato che un aspetto fondamentale è il peso corporeo, perché come dicevo prima, il rischio di diabete è associato e la patologia è associata all'obesità e soprattutto all'obesità addominale. Quindi sì a un modello dietetico di tipo mediterraneo, ma anche al controllo del nostro peso corporeo, perché noi non mangiamo solo qualitativamente ma anche quantitativamente.
0: È forse lì
1: talvolta che c'è il problema, e quindi anche una attenzione forte sulla lievitare l'aumento del peso o la riduzione del peso nelle persone che già hanno problematiche di questo tipo è fondamentale.
0: È fondamentale, ricordiamo la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO, e vogliamo ricordare che ieri l'UNESCO ha dichiarato anche patrimonio immateriale dell'umanità anche la nostra bellissima cucina italiana. Questo lo dovevamo dire, perché insomma siamo in un paese ricco anche di tradizioni culinarie. Dovete fare attenzione, come ci diceva la professoressa, alle quantità.
1: Alle quantità, esattamente.
0: Questo è importante. Si parla molto spesso però, professoressa, dello stato infiammatorio, no? Del nostro organismo. Ci sono dei comportamenti che ci aiutano magari a sfiammare il nostro organismo, professoressa?
1: Sempre dal punto di vista dietetico, sappiamo che ci sono degli alimenti che, grazie al contenuto di alcuni nutrienti, sono in grado di esercitare un effetto antinfiammatorio. In particolare questi sono gli omega 3, che sono abbondantemente contenuti nel pesce azzurro e anche nella frutta secca, e poi la frutta e la verdura, che sono importanti per il loro contenuto sia di molecole antinfiammatorie che di molecole antiossidanti. Dobbiamo ricordare anche che ci sono degli alimenti che invece sono pro-infiammatori, quindi che possono favorire l'infiammazione, e tra questi abbiamo sicuramente le carni rosse, abbiamo tutti gli alimenti ricchi di acidi grassi trans. Anche la fibra è un nutriente molto protettivo, soprattutto per quel che riguarda l'infiammazione intestinale. Quindi una dieta ricca di omega 3, di frutta e di verdura per il contenuto appunto di antiossidanti e di fibra, è sicuramente il modello che ci può aiutare a ridurre lo stato infiammatorio.
0: Allora, però molti pazienti non ce la fanno proprio, è difficile per loro gestire un po' la glicemia. E allora come possiamo comportarci? Quali sono anche gli errori che si commettono in maniera più frequente nel gestire la glicemia, professoressa?
1: Sì, diciamo che la nostra concentrazione di glucosio nel sangue dipende non solo dalla quantità totale di zuccheri che noi mangiamo, ma anche dal tipo di zuccheri che noi mangiamo, oltre che naturalmente appunto da come sono preparati nell'ambito della dieta. Noi distinguiamo degli alimenti che hanno un alto o un basso indice glicemico, e naturalmente quegli alimenti che hanno un alto indice glicemico significa che causano un maggior aumento della glicemia cosiddetta postprandiale, quindi dopo il pasto. Viceversa, quegli alimenti che hanno un basso indice glicemico causano un minor aumento della
0: glicemia. Vogliamo, professoressa, proprio per far capire a casa che cosa significa, perché si parla molto di indice glicemico, di

0: carico glicemico. Allora facciamo anche degli esempi pratici, no? Per far capire quali sono gli alimenti con alto indice glicemico e che cosa significa tutto questo.
1: Ok, cominciamo da cosa significa.
0: Cosa significa?
1: Quando noi mangiamo degli zuccheri, naturalmente questi zuccheri vengono assorbiti e li ritroviamo nel nostro sangue, è quella che noi chiamiamo la glicemia postprandiale. Ci sono alcuni alimenti che sono ricchi di zuccheri cosiddetti semplici, cioè facilmente assorbibili, e che fanno sì che ci sia un aumento molto rapido della glicemia dopo il pasto. Mm-hmm. Questo naturalmente per il paziente diabetico è più impegnativo dal punto di vista metabolico, perché richiede una maggiore secrezione insulinica e una maggiore capacità di permettere l'ingresso del glucosio nelle cellule. Uh-huh. Viceversa, ci sono degli alimenti che invece sono costituiti prevalentemente da carboidrati complessi, sono più ricchi di fibra, e quindi quando li consumiamo non ci determinano quel picco glicemico così elevato postprandiale, e questo fa sì che siano più adatti nei pazienti sicuramente.
0: E stiamo vedendo anche degli esempi, no? Cioè quali sono ad alto e a basso indice? Devo dire, su internet, se voglio una guida, è pieno, oggi
1: è
0: se
1: pieno.
0: Ne parla molto.
1: Sono
0: però
1: effettivamente quelli ricchi di zuccheri semplici, quindi il miele, in generale la frutta, poi alcuni frutti ancora di più come il cocome, le marmellate, i cereali dolci, tutti quelli che sono i cereali raffinati, quindi la fecola di patata, il pane, il riso bianco, sono invece a basso indice glicemico generalmente gli alimenti integrali, quindi quelli più ricchi di fibra e quelli che sostanzialmente appunto hanno una minore velocità per essere assorbiti. Dobbiamo ricordarci che l'indice glicemico è una caratteristica dell'alimento, non della persona, quindi potremmo dire che si potrebbe mettere un numero per ogni alimento che ci guida nella definizione appunto di alto-basso indice glicemico.
0: E l'abbinamento di due alimenti ad alto e a basso indice glicemico può determinare l'abbassamento dell'indice glicemico? Se io mangio per esempio un dolce e poi ci metto accanto quattro mandorle, fa abbassare l'indice glicemico, professoressa?
1: Questa è una domanda molto interessante, che effettivamente noi conosciamo l'indice glicemico dei singoli alimenti, più difficile capire qual è l'effetto quando sono insieme. Certamente l'introduzione di alimenti a maggior contenuto di grassi e di proteine riduce la velocità di assorbimento dei carboidrati.
0: C'è una realtà scientifica.
1: Quando invece parliamo di carico glicemico intendiamo la quantità totale di carboidrati consumati in quel pasto. Anche questo è molto importante, perché io posso mangiare un alimento a basso indice glicemico, ma se ne mangio una quantità molto elevata il carico glicemico sarà comunque molto alto.
0: Per cui anche qui rientra in gioco la quantità del cibo che noi ingeriamo.
1: Quindi sono i due aspetti che noi dobbiamo sempre considerare quando parliamo di alimentazione.
0: E parliamo anche delle complicanze del diabete, perché tenere sotto controllo la glicemia è importante anche per cosa? Che cosa causa le conseguenze di un diabete anche non trattato, no, professoressa?
1: Le complicanze del diabete sono essenzialmente legate all'aumento cronico del glucosio nel sangue, quindi alla cosiddetta iperglicemia. Noi distinguiamo due tipi di complicanze, le cosiddette complicanze microvascolari che colpiscono i piccoli vasi, e le complicanze macrovascolari che invece colpiscono i grandi vasi. Nelle complicanze macrovascolari, diciamo, le più frequenti sono l'infarto del miocardio, l'ictus o le arteriopatie degli arti inferiori. Tra le complicanze invece microvascolari abbiamo la complicanza retinica, la complicanza neurologica, il cosiddetto piede diabetico, e poi le complicanze renali.
0: Renali, proprio qua io vorrei venire perché insomma voi avete fatto una ricerca anche molto interessante per quanto riguarda gli alimenti a proteici, anche perché il 50% delle persone che soffre di diabete sviluppa una malattia renale cronica e allora la gestione dell'alimentazione diventa un po' problematica. Perché sì è vero che le persone che soffrono di diabete devono stare attenti a cosa mangiare, soprattutto gli zuccheri, però non possono mangiare neanche tante cose proteiche.

0: E allora, professoressa, voi avete fatto questa ricerca molto importante proprio sugli alimenti aproteici. Che cosa significa? Ci vuole spiegare?
1: Sì, nella malattia renale, quindi in quella che chiamiamo l'insufficienza renale, nelle forme più avanzate, diventa necessaria la riduzione della quantità di proteine consumate quotidianamente con la dieta. Naturalmente nelle prime fasi della malattia renale si tende a ridurre il quantitativo di alimenti ricchi di, proteine, quindi le carni, eccetera. Però quando diventa necessario ridurre ancora di più la quota proteica, allora serve togliere anche quella quantità di proteine che noi otteniamo dai cereali, quindi dal pane, dai biscotti, dai cracker e così via. E proprio per questa ragione sono disponibili degli alimenti a fini medici speciali che si chiamano aproteici perché hanno un ridotto contenuto di proteine, che sono sostitutivi degli alimenti naturali, quindi sostitutivi del pane, sostitutivi dei biscotti, sostitutivi dei cracker. Dal punto di vista tecnologico, normalmente togliere le proteine da un alimento, che naturalmente quelle proteine ce le ha, che servono anche per avere una struttura, rischia tecnologicamente di far sì che ci sia una quota maggiore di zuccheri, quindi di carboidrati. E quindi si è sempre detto che questi alimenti potessero non essere adatti nel paziente diabetico, perché riducono le proteine, ma alzava l'indice glicemico e appunto la quantità di carboidrati.
0: Non mangiare non va bene. Cioè,
1: ovviamente non mangiare non va bene, e quindi negli ultimi anni sono anche si sono resi disponibili degli alimenti a fini medici speciali più innovativi, che hanno introdotto una maggiore quantità di fibra, soprattutto di inulina, che riesce a modulare l'assorbimento degli zuccheri. E noi siamo appunto andati a vedere nella nostra ricerca qual era l'indice glicemico di questi alimenti a fini medici speciali, a proteici destinati anche alla popolazione diabetica. E con sorpresa abbiamo sostanzialmente evidenziato che ad oggi questi nuovi prodotti hanno un basso indice glicemico, rendendoli realmente adatti anche al paziente diabetico con la nefropatia, perché in questo modo possono avere un basso apporto proteico, ma anche un alimento che favorisca il controllo della glicemia.
0: Voglio dire, possono anche mangiare, no? Ha fatto anche di convivialità, il mangiare non è soltanto nutrimento, questo lo diciamo sempre,
1: assolutamente.
0: È importante nutrirsi, ma anche stare insieme anche a tante altre persone e festeggiare, le festività sono imminenti, questo è importante. Grazie per questi consigli, grazie per queste novità, professoressa Bertoli. Adesso seguitemi, perché continuiamo a parlare di prevenzione, tanti consigli ci darà in questo caso il dottor Marco Buzzi, benvenuto, ginecologo della ASL Roma 1, qui appunto di Roma, e parliamo proprio di prevenzione da 0 a 100 anni, prevenzione al femminile, anzi in un caso parleremo anche dell'uomo, perché c'entra in una prevenzione, in un vaccino, lo diremo più avanti. E allora, dottore, ci dica quanto è importante la prevenzione oggi, soprattutto per noi donne, che siamo un po' più complicate rispetto agli uomini.
2: Sicuramente siete più complicate. Sicuramente il tema della prevenzione è un tema affascinante. Quando 40 anni fa ho cominciato a fare questo tipo di lavoro, la parola prevenzione era relegata in un angolino. La medicina era esclusivamente medicina curativa. La prevenzione era affidata a ciascuno di noi, non c'erano campagne di screening, non c'era nulla. E poi piano piano, visti i risultati, si è cominciato a parlare di prevenzione. Dapprima la prevenzione oncologica, gli studi di Papanicolaou risalgono a un secolo fa, è stato sviluppato nel dopoguerra il test, il PAP test, che ha dato il via alla prevenzione per quello che allora era il tumore più temibile, il tumore più diffuso, che era il tumore del collo dell'utero. Poi piano piano si è cominciato ad aggiungere la prevenzione per il tumore della mammella, quando le apparecchiature di diagnostica, soprattutto radiologica, si sono evolute e hanno permesso di fare diagnosi precoce. Allora,

0: iniziamo dall'inizio, perché noi oggi vi daremo dei consigli davvero a tutte le donne che ci stanno seguendo in questo momento, da 0 a 100 anni,
1: esatto.
0: Anche oltre, speriamo.
1: Esatto.
0: E allora cerchiamo di capire a che età noi donne dovremmo iniziare a volerci un po' più bene.
1: Allora, dovreste cominciare a volervi più bene già da quando siete mamme. Uh-huh. Addirittura oggi abbiamo informazioni certe che un sovrappeso in gravidanza, uh-huh, se si tratta di una bambina che porta in grembo la mamma, può determinare delle modificazioni della sua futura insulinoresistenza.
0: Ah.
1: Quindi, per noi ginecologi è temibile il sovrappeso in gravidanza per tutta una serie di circostanze, ma oggi sappiamo addirittura questo. Mm-hmm. La mamma della bambina è chiamata ad osservare delle modificazioni che possono essere preliminari a delle problematiche. Dal sovrappeso della bambina che è troppo paffutella, uh-huh, anche se nella nostra cultura uguale buona salute, a modificazioni cutanee, possono essere il primo segnale che qualcosa va controllato.
0: Uh-huh.
1: Qualche volta, purtroppo, già da dopo la pubertà si comincia a sviluppare quella patologia che va sotto il nome di ovaio policistico, che altro non è che una situazione disfunzionale e con alterazioni morfologiche dell'ovaio.
0: Allora, abbiamo capito, insomma, già le future mamme devono porre attenzione. Parliamo prima di diventare mamma, no? Nell'età fertile. Ci sono, la diagnosi è importante, no?
1: Certo.
0: Proprio perché magari il corpo della donna si prepara,
1: certo,
0: a aspettare un bimbo. E in questo caso cosa noi dovremmo, come fare diagnosi?
1: Allora, sicuramente sono molto utili al medico che segue la donna cogliere tutti quegli indizi che la donna stessa può raccontare al medico. Dottore, ho un incremento di peso non legato al fatto che sto mangiando di più. Ho una modificazione della regolarità mestruale che mi trova quantomeno disorientata. Ho quel sintomo particolare che si manifesta in una certa fase del ciclo, o l'insorgenza di dolori. Sono tutti piccoli campanellini di allarme che non vanno mai trascurati.
0: Sottovalutati.
1: E danno anche modo al medico di concentrare l'attenzione della paziente per invogliarla a fare.
0: Allora, continueremo dopo, adesso ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità doverosa, nel senso dobbiamo fermarci, ma noi continueremo a parlare di prevenzione, soprattutto poi ad una certa età. Abbiamo capito che anche per quanto riguarda alcune patologie è fondamentale, no? Più si va avanti con l'età, certo, più ci dobbiamo controllare. Vi diremo cosa fare, quali sono gli esami di ultimissima generazione, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia.

0: il clima perfetto tutto l'anno.
1: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
2: È un rapporto di odio e amore quello con i social.
3: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
4: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Bernadette, stai sognando?
8: No, madre.
4: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
9: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
8: Che non siano troppo dure, madre.
4: Ripetendo la sua professione di fede.
8: Soffrire e offrire.
10: Suor Marie Bernard è molto malata.
4: La passione di Bernadette.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me.
4: Sabato, in prima serata.
11: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomazzo.
12: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
13: Voi avete già fatto troppi debiti.
12: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
14: Buona giornata, arrivederci.
12: L'ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
8: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
15: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
4: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
16: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8:00.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Marco Buzzi, ricordo, ginecologo all'ASL Roma 1. E continuiamo a parlare di benessere al femminile, di prevenzione soprattutto. Vogliamo dare, come sempre, dei consigli su cosa fare. E adesso riprendiamo, ci siamo fermati all'età fertile della donna. C'è da fare che cosa in questa età?
1: Allora, per quanto riguarda la prevenzione delle patologie, possiamo dire che tutte le patologie femminili oggi le possiamo prevenire. Possiamo prevenire e controllare, per esempio, la fibromatosi uterina, lo sviluppo dei fibromi, lo possiamo monitorare e intervenire laddove, non solo chirurgicamente, laddove ce ne sia necessità. Possiamo fare diagnosi precoce dell'endometriosi, che è quell'affezione che crea un disagio non indifferente alla donna, non solo per i dolori mestruali, ma anche per invalidità a fare le cose, per quanto uno si sente male durante la giornata. E poi la prevenzione riguarda la funzione delle ovaie. Il monitoraggio che la donna può avere è la regolarità mestruale. Potremmo dire che regolarità mestruale uguale equilibrio ormonale.
0: Benessere, insomma.
1: Irregolarità mestruale, quindi, squilibrio ormonale. E qualche volta, se la donna lascia correre un po' troppo, si creano danni a livello dell'ovaio, che è sempre poi più difficile correggere.
0: Dottore, abbiamo visto nel cartello che si parla anche di vaccinazione. Vaccinazione contro il papillomavirus, HPV e poi HPV test, si parla molto, si sta facendo anche una campagna mediatica importante perché è l'unico vaccino contro il tumore della cervice uterina, a qualsiasi età, anche qui si parla in età fertile, ma in realtà anche la donna adulta deve farlo. Perché,
1: allora,
0: dottore?
1: Ringraziando chi dobbiamo ringraziare, abbiamo per la prima volta nella storia della medicina un vaccino contro un tumore.
0: Cioè, questa
1: è la vera prevenzione. È la vera prevenzione primaria. Perché fino adesso abbiamo detto di prevenzione secondaria, diagnosi precoce. Mentre la vaccinazione contro l'HPV, è una vaccinazione che è efficace, effettiva, anche se gli studi stanno ancora andando avanti.
0: Certo.
1: Siamo partiti con un vaccino fatto per 4 soli ceppi, sono diventati poi 9, prossimamente diventeranno 15. C'è da dire di questo vaccino due cose. La prima cosa è che la sua efficacia è tale che gli studi internazionali relegano a alcuni decimi di percentuale negativa ciò che non è coperto. E quindi possiamo dire che la donna che si vaccina è coperta al 99%.
0: Anche l'uomo?
1: Anche
0: perché
1: l'uomo.
0: È un vaccino, insomma, dedicato anche agli uomini.
1: Sì.
0: Allora, ricordiamo, è l'unico vaccino contro un tumore, l'unico che al momento abbiamo. Adesso si stanno sviluppando altri tipi di vaccini contro i tumori, mRNA, ma è tutta un'altra storia, dottore. Allora, abbiamo parlato del tumore. Per quanto riguarda la cervice uterina, parliamo di un altro timore, forse quello più diffuso tra noi donne. Per fortuna, grazie alla diagnosi precoce e alle terapie sempre più performanti, il 90% delle donne guarisce. Parliamo del tumore al seno. Allora, in questo caso, la diagnosi precoce è vincente.
1: La diagnosi precoce è vincente. Le campagne di screening con la mammografia stanno andando avanti abbastanza bene. Ci possiamo permettere di, con le nuove apparecchiature, anticipare ancora di più l'età della prima mammografia. Ma non è che dobbiamo aspettare 40 anni per cominciare ad occuparsi di mammella. Purtroppo ci sono dei casi di tumore anche in età più giovanile. L'ecografia copre quella parte di diagnostica che la mammografia non riesce ancora oggi a coprire. Alludo al fatto che ci sono delle mammelle giovani talmente dense che la mammografia ha un margine di errore ancora abbastanza rilevante. Per fortuna che sono più gli errori in eccesso di diagnosi che non in difetto di diagnosi. Per fortuna.
0: Per fortuna.
1: Però purtroppo in quei casi la paziente si deve sottoporre ad accertamenti aggiuntivi anche se non ne ha poi alla fine grande necessità. Un ruolo particolare emergente ma molto valido è quello della risonanza magnetica, ma forse la cosa che più sta andando avanti con grandi risultati è la prevenzione dal punto di vista della genetica, oncologica.
0: I test genetici sono importanti. Allora abbiamo parlato appunto di questo periodo della donna, anche molto lungo, parliamo di un altro periodo, altrettanto lungo, perché l'aspettativa di vita si è allungata ovviamente, parliamo della premenopausa. È un periodo transitorio molto particolare per le donne, è vero?
1: Assolutamente. È un periodo in cui gli squilibri ormonali sono un po' dietro l'angolo e sono quelli che fanno da trampolino ad alcune patologie che poi si possono manifestare successivamente. Oggi anche il suggerimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di accompagnare la donna ad un declino ormonale ovvio con una terapia che permetta di arrivare agli anni della menopausa senza, da una parte, patire i disturbi tipici della menopausa, alludo alle vampate, alludo a tutte quelle manifestazioni.
0: Anche patologie come l'osteoporosi, no?
1: Anche patologie come l'osteoporosi. E lì si gettano, in quel periodo, si gettano le basi per avere poi una post-menopausa valida. Ricordiamoci che oggi siamo quasi al punto di pareggio tra durata della vita mestruale e durata della vita post-menopausale.
0: Certo.
1: La donna a 50 anni ha un'attesa di vita di altri 35-36 anni e come li vogliamo passare?
0: Ecco, e come? Quali sono, allora, quali sono gli esami che in menopausa la donna deve fare? Perché come ci ricordava il dottor Buzzi, ovviamente è un periodo anche molto lungo, no?
1: Esatto. All'inizio viene da pensare che devo fare la MOC perché sicuramente andrò incontro ad osteoporosi. Non ha un gran senso fare la MOC a 60 anni. Perché? Perché è sicuro che troveremo qualcosa che non.

0: La mocca va fatta prima. La
1: a che età, dottore?
0: Ma quando cominciamo ad avere le prime avvisaglie della menopausa e se c'è una familiarità addirittura prima. Perché? Perché oggi abbiamo tanti metodi, tanti supporti alimentari, ma anche
1: Terapie farmacologiche.
0: Anche terapie
1: no?
0: farmacologiche, ma anche di attività fisica.
1: Parleremo, no? Attività fisica.
0: E quindi perché rinunciare a queste cose naturali e poi doversi affidare all'ultimo secondo al farmaco che comunque ha degli effetti collaterali, certo. Al farmaco che ti costringe a prendere per sempre quella medicina.
1: Esatto.
0: E quindi preveniamo facendo gli accertamenti anche in epoca perimenopausale.
1: E allora, la postmenopausa è perché le donne, come diceva lei, l'aspettativa di vita si è allungata, ci sono tante belle signore a 80 anni, però anche qui è una fase della vita molto delicata.
0: Esatto.
1: E cosa dobbiamo controllare? Anche a livello ginecologico, perché è arrivata una certa età, le donne, noi donne, diciamo, ormai non ci controlliamo più. Invece no, proprio qui.
0: Allora,
1: forse ci dovremmo controllare di
0: dal
1: più.
0: Dal punto di vista oncologico, ricordiamoci che dei 4 tumori che sono un po' lo spauracchio, uno viene meno come frequenza, che è il tumore del collo dell'utero. Ma gli altri 3 sono appostati. Tumore della mammella, tumore dell'endometrio, tumore dell'ovaio. Vorrei ricordare che proprio in questa sede, qualche tempo fa, il compianto amico Giovanni Scambia ha sottolineato molto bene l'importanza di continuare ad occuparsi della salute femminile dal punto di vista oncologico in postmenopausa.
1: Esatto.
0: E invece, per quanto riguarda la vita in senso lato, oggi si fa riferimento alle famose 3 A. Alimentazione, buona alimentazione. Sono contento che sia di ieri la notizia che la nostra cucina abbia ricevuto un buon riconoscimento.
1: Ci hanno messo un po' di tempo, però per fortuna
0: buona
1: è arrivato.
0: Buona attività fisica consigliata anche dal punto di vista terapeutico.
1: Certo.
0: Si invita la donna che ha un'osteopenia, per esempio, ad andare a ballare. Si diverte, ma rinforza le ossa con il ballo. E poi la 3A, che è forse la più importante per aiutarci ad aiutarvi, la attenzione ai piccoli segnali che può mandare il vostro corpo.
1: Tipo?
0: Ma i disturbi più semplici. Dottore, ho qualche incertezza nella pipì. Dottore, ho qualche problema, dolori...
1: A livello pelvico, magari
0: mal di pancia.
1: A livello pelvico,
0: ma anche a livello di articolazioni. Sono tutte piccole cosette che non vanno sottaciute.
1: Esatto, dovrebbero essere attenzionate e parlarne ovviamente con il medico.
0: Quindi questo presuppone che da una parte che ci sia una buona, un buon feeling col ginecologo.
1: Certo.
0: Non ci si deve vergognare di lamentarsi di una certa cosa.
1: Avete studiato apposta?
0: Sì, il ginecologo vi deve ascoltare e... Okay. Voi dovete pretendere delle risposte.
1: Certo.
0: E poi mi lasci dire un'ultima cosa a proposito della prevenzione. Mi dispiace che ci sono tante donne che ancora fanno gli esami di screening, fanno gli esami a cui sono chiamate, vanno lì con ansia, con timore, vivono con enorme stress quel momento, ma no, devono andare lì con uno spirito positivo. Vanno a fare una cosa che può essere non solo utile, ma determinante per la loro salute.
1: Assolutamente sì, io come ho detto all'inizio, ci dobbiamo volere un po' più bene. Ci trascuriamo molto per la famiglia, per gli impegni che abbiamo, ma in questo caso la salute è una e senza la salute non possiamo andare avanti. Grazie, grazie sempre con l'aiuto del buon Dio ovviamente. Grazie al dottor Marco Buzzi, grazie per questi consigli e queste indicazioni. Adesso a proposito di attività fisica, io saluto e ringrazio il nostro preparatore atletico Gianluca Petrucci, bentornato al mio medico.
2: Grazie Monica.
1: Siamo pronti perché, amici miei, quanti di voi state ascoltando, soffrono di mal di schiena, siete in parecchi, non siete soli, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato un numero importante, centinaia di milioni soffrono di mal di schiena e oggi la ginnastica può fare molto. Però, caro Gianluca, molte persone hanno timore, soprattutto per chi soffre costantemente in maniera cronica di mal di schiena,

0: aveva paura di fare anche il piccolo esercizio. Invece quanto è importante? È una scelta giusta fermarsi quando si ha mal di schiena oppure no? Bisogna fare degli esercizi.
1: Monica, uno degli errori più comuni è proprio quello di fermarsi, quindi stoppare totalmente l'attività fisica o comunque non farla, quindi non fare nulla. Invece se facciamo un esercizio comunque controllato, degli esercizi che vanno a attivare determinati muscoli, riusciamo a prevenire molte problematiche alla colonna.
0: Alla colonna, beh, in questo caso mal di schiena a livello dorsale e lombare. E il caro nostro dottor Petrucci ci farà vedere un piccolo circuito proprio per contrastare e prevenire il mal di schiena, no? Quali sono gli attrezzi che
1: allora, che asciugamano, ci sedia e tappetino, quindi
0: a casa
1: attrezzi
0: tutti,
1: che abbiamo tutti, anzi invito chi ci sta seguendo da casa di provarli qui insieme a noi.
0: Esatto, anche perché ce l'avrete sicuramente a portare in mano, un asciugamano, una sedia e un tappetino, anche a letto si può fare,
1: oppure anche
0: a letto, volendo. Allora, iniziamo subito a vedere il primo esercizio, mi raccomando, questi sono esercizi importanti che ci regala il nostro Gianluca proprio per contrastare il mal di schiena.
1: Allora, vediamo. Primo esercizio, partiamo schiena a terra, gambe piegate, braccia distese, altezza petto, da qui andiamo a fare un movimento coordinato, braccio e gamba opposto, mantenendo la testa sollevato. Quindi porto il braccio sinistro dietro e la gamba destra in avanti. Ovviamente questo esercizio possiamo anche renderlo un pochino più semplice, quindi poggio la testa, porto prima il braccio dietro, torno e poi la gamba opposta.
0: Ok? Eh sì.
1: E ripeto dall'altro lato.
0: Perché si possono avere problemi alla cervicale,
1: esatto,
0: alla zona cervicale.
1: Qui la cosa importante è attivare la muscolatura profonda dell'addome, il trasverso dell'addome, che è un muscolo che si trova sotto il retto addominale, che va a proteggere proprio la colonna.
0: Per cui per contrastare il mal di schiena dobbiamo lavorare la nostra pancia, il nostro addome.
1: Esatto, la regione profonda.
0: Ecco, e questi i muscoli che vengono attivati sono proprio quelli addominali con questo esercizio?
1: Sono gli addominali, qui abbiamo il retto dell'addome che è quello più superficiale. Noi dobbiamo andare ad attivare quelli più profondi, che sono quelli che danno stabilità e proteggono la nostra colonna.
0: Allora, questo è il primo esercizio che ci suggerisce Gianluca. Adesso facciamo vedere il secondo esercizio.
1: Secondo, continuiamo il lavoro sull'addome, però adesso lavoriamo sulla catena laterale, quindi la parte degli obliqui. Ci mettiamo su un fianco, gambe in raccolta, da qui spingo il bacino verso l'alto e rimango in posizione. Qui andiamo ad attivare sia la zona degli obliqui e sia la zona del medio gluteo, che sono entrambi dei muscoli che vanno ad attivare bene e a proteggere poi la colonna.
0: Esatto, quindi, però qui si possono commettere degli errori facendo questo esercizio, no?
1: L'errore più comune è quello di spingere troppo con la spalla, quindi facendo poco leva sulla parte addominale e quindi spingendo anche meno con il gluteo della gamba sotto.
0: Anche la posizione è importante, la spalla non
1: crea la spalla deve rimanere sempre bassa e la testa allineata con l'altra spalla, in modo da favorire una maggiore attivazione proprio di questi due muscoli.
0: E adesso usiamo l'attrezzo che hai
1: adesso
0: portato,
1: l'asciugamano.
0: Con l'asciugamano che cosa facciamo?
1: Ce l'abbiamo tutti l'asciugamano,
0: sicuro,
1: lo arrotoliamo in questo modo, andiamo ad attivare invece i muscoli erettori spinali e muscoli posteriori della spalla. Asciugamano in tensione, busto leggermente inclinato, mantenendo l'asciugamano sempre teso, portiamo le braccia in alto e torniamo giù piano. Mi raccomando qui la respirazione. Qui
0: come
1: butto fuori l'aria, butto fuori l'aria mentre porto sulle braccia, qui prendo aria.
0: Ok. Durante qui, lo sforzo si butta fuori l'aria.
1: Quindi. Qui come dicevo Monica andiamo ad attivare tutti i muscoli, ci sono anche piccoli muscoli della catena posteriore che ci aiutano a tenere una postura poi corretta.
0: Facciamo il quarto esercizio.
1: Torniamo al tappetino, andiamo pancia a terra. Da qui lasciamo scivolare le braccia in avanti e poi torniamo in posizione. Mi raccomando anche qui, respirazione, testa in posizione neutra e scapole sempre chiuse, ok? Piano.
0: E questo, per farlo in sicurezza, questo perché questo tante volte può
1: bisogna
0: dar fastidio.
1: Fare attenzione. Per farlo in sicurezza puntiamo bene i piedi, lasciamo scivolare le braccia a terra Monica, in modo che possiamo lavorare in sicurezza, poi ovviamente se siamo più allenati possiamo provare anche a sollevare le braccia, quindi mantenendole sospese in questo modo.
0: Quante volte, questo mini circuito, quante volte gli esercizi li dobbiamo ripetere?
1: Allora, Monica, per un principiante io consiglio almeno un paio di volte.

0: a settimana. Mm-hmm. Ogni esercizio lo manteniamo per almeno 40 secondi con un recupero di un minuto.
1: Ah, per cui per le prime volte. Poi
0: esatto.
1: Per un
0: chi è... Poi se si è più allenati possiamo passare anche a 3 volte a settimana, sempre 40, da 40
1: una
0: secondi.
1: Una volta sola, 3 volte, quante volte le dobbiamo?
0: Almeno 3 volte,
1: almeno
0: sì,
1: tre
0: per
1: volte.
0: Esercizio, sì.
1: Grazie, grazie di cuore a Gianluca
0: grazie,
1: Petrucci,
0: Maria.
1: Grazie al nostro preparatore atletico.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta delle isole Tremiti in provincia di Foggia. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo le isole e il filo conduttore della puntata saranno alcune canzoni di Lucio Dalla, cittadino illustre delle isole Tremiti. Naturalmente degusteremo anche alcuni piatti tipici delle isole, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao mamma.
4: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
5: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
6: Licenziata.
4: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
7: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
8: Diventerà una casa bellissima.
1: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata.
9: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
10: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
11: Il vero bug in sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
1: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.

Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci?

0: di farci del male, di farci annegare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta delle isole Tremiti in provincia di Foggia. Il comune conta circa 500 abitanti, non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario marinaro, a voi le isole Tremiti.
0: Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare.
1: E le canzoni di Lucio Dalla vivono in simbiosi con le isole Tremiti, quindi adesso incontriamo il cantautore Lino Rufo che ci accompagnerà nel corso di questa puntata ed ha conosciuto Lucio Dalla.
2: Conosciuto Lucio Dalla negli anni 60-70, abbiamo anche vissuto un periodo insieme, siamo stati molto amici, veniva a trovarmi anche in paese, sulle Mainarde, nel Molise. Comunque questo delle Tremiti è un habitat naturale per una persona come Dalla, che ci sono tre elementi fondamentali. Il primo è l'acqua, perché era dei pesci, per cui vabbè, del resto non lesina il termine pesci in nessuna canzone, lo dice ampiamente dappertutto. Il secondo elemento era il racconto epico. Questa era la patria di Diomede, no, grande eroe greco, il migliore amico di Ulisse che fondò appunto le Tremiti, per cui Lucio era molto affezionato al mito di Diomede, che tra l'altro era diventato un grande dio per volontà di Atena, che aveva tramutato i suoi amici in uccelli. E il terzo elemento da non trascurare, forse il più importante, il Medioevo. Lucio in quel periodo, diciamo anni 70, metà anni 80, era appassionato di Medioevo, tant'è vero che il suo migliore amico d'infanzia, compagno di liceo e autore di diverse canzoni, Piazza Grande, Itaca, La casa in riva al mare, Occhi di ragazza, che faceva Lucio, Gianfranco Baldazzi, prima di morire, un anno dopo Lucio chiaramente, ha scritto un romanzo intitolato Assassinio nella cattedrale, proprio ambientato nel Medioevo, perché lui e Lucio disquisivano spesso di Medioevo. E qui c'è una roccaforte medievale pazzesca, fantastica, quindi abbiamo i tre elementi fondamentali per un creativo straordinario come Lucio.
0: È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, com'è profondo il mare.
1: Quali sono le tre canzoni che hai scelto per accompagnare questa puntata?
2: Ho scelto la prima che ha scritto qui alle Tremiti, che è 4 marzo 43, che tutti conoscono. Poi un'altra canzone fondamentale che ha scritto sempre alle Tremiti, che è quella che gli ha dato poi il grande successo, perché fino ad allora vendeva 5.000 copie, lì è esploso proprio ed è Com'è profondo il mare. E poi ho scelto La casa in riva al mare, che secondo me è la canzone poetica più bella di tutto il Novecento.
0: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava a Maria, e il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia.

0: E con gioia iniziamo il nostro itinerario con Annalisa Lisci, sindaco delle Isole Tremiti. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
1: Allora, sicuramente le Isole Tremiti ha la storia, ha la natura che ci avvolge. Noi da isolani amiamo questi periodi di stagione, diciamo così, tra virgolette, morta, perché si riesce a respirare l'essenza delle isole, il fatto di essere in un posto avvolti dalla natura e quindi determinato anche il tempo che tu passi su queste isole. Tremiti è un posto dalla lentezza, dalla vita lenta, perché appunto a dettarti i tempi è la natura stessa. Meravigliosa, c'è una natura predominante, abbiamo la storia di San Nicola che è il fulcro e l'eccellenza di questo arcipelago.
0: E allora entriamo nelle varie isole, no? Presentiamole.
1: Allora, un arcipelago formato da 5 isole. San Domino è l'isola verde, diciamo, dove siamo oggi. Di fronte a noi c'è San Nicola, la parte storica. Mi piace descriverla, la perla di questo arcipelago. Ci abbiamo il Cretaccio, che è questo isolotto disabitato completamente in Creta. Capraia, poco distante. E poi a 12 miglia abbiamo l'isola di Pianosa, che comunque fa parte di questo arcipelago. È parte dell'area marina protetta, zona A, quindi un isolotto completamente disabitato ma ricco di ambiente meraviglioso.
0: E come si arriva, ci accoglie Lucio Dalla.
1: Beh, Lucio Dalla per noi in qualche modo è l'immagine di quest'isola. Io sono cresciuta con lui che viveva queste isole come fosse un tremitese, e per noi era un tremitese, e quindi sì, Tremiti è legata a lui indissolubilmente.
0: Qui abbiamo i pescatori e lei è un pescatore, abbiamo qui la sua barca, l'ischetta,
1: sì.
0: No?
1: Sì, la pesca per noi isolani è fondamentale. Noi viviamo soprattutto i mesi invernali in mare. Poi non è che siamo pescatori che distruggiamo con mezzi tipo strascico o quant'altro. Noi perdiamo il nostro tempo con una lenzetta in mano, sperando magari di portare a casa un pesce la sera.
0: Abbiamo già descritto tante cose belle, ma che cosa sono le Isole Tremiti per lei?
1: Per me le Isole Tremiti sono casa, sono il mio cuore, la storia della mia famiglia, che poi in realtà è legata alla storia di tutti gli isolani. Noi siamo una piccolissima comunità e questa terra è nel nostro sangue, e quindi io non potrei vivere altrove se non qui, e soprattutto, ripeto, cioè, per me vivere Tremiti 12 mesi l'anno, quindi anche i periodi di non turismo, tra virgolette, è la cosa fantastica, perché lì veramente ti senti abbracciato da questa terra.
0: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto per dire venite a Tremiti a trovarci, nel dialetto locale, come direbbe?
1: Veniteci a trovare, aspettam.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo l'isola di San Nicola per incontrare il parroco delle Isole Tremiti.

0: E adesso abbiamo raggiunto il santuario dell'isola di San Nicola, incontriamo Don Dino Iacovone. Allora andiamo a presentare la comunità cristiana delle isole Tremiti.
1: Buongiorno, la comunità cristiana nostra ha una devozione molto forte nei confronti di Maria. Questa chiesa è dedicata a Santa Maria a Mare, protettrice nelle tempeste, protettrice nei momenti di sconforto, perché anche l'isola è lontana dalla terra, è tanto disagio. Maria è il porto sicuro anche per la nostra tradizione cristiana, dove qui conserviamo una statua antichissima dell'undicesimo secolo dedicata proprio a Maria, di scuola bizantina. Per cui c'è questa devozione forte mariana che si manifesta soprattutto nella grande festa dell'Assunta, il 15 agosto, dove si celebra direttamente in mare con le barche, a dire che Maria ci guarda e ci dà forza, e ci dà gioia, soprattutto.
0: Senz'altro questa, possiamo dire, santuario parrocchiale abbaziale è un po' il gioiello delle isole Tremiti.
1: Mi spingo oltre, il gioiello dell'Adriatico, senza esagerare, perché sì, dall'antichità, dal 1045, secondo le fonti che conserviamo, questa chiesa venne consacrata, così come la vediamo, alla preghiera, alla riflessione dei pellegrini, soprattutto nel 1300, non ci dimentichiamo che questa chiesa venne inserita nel percorso giubilare, già del primo giubileo. E allora, con questi tesori, i benedettini che la fondarono, ci hanno lasciato veramente un bel patrimonio, di cui i nostri tremitesi ovviamente vanno orgogliosi, tra cui

0: anch'io. Questa chiesa conserva dei tesori tipo il Polittico di scuola veneziana del 1400, il grande crocifisso dell'XI secolo di scuola bizantina e poi il grande mosaico che anticamente ricopriva tutto il pavimento dell'abbazia.
1: Che mostra un grifone.
0: Al centro c'è questo animale mitologico medievale che rappresenta un animale dalla doppia natura, il leone e l'aquila. Gesù Cristo ha la doppia natura umana e divina, quindi era il segno artistico per dire che Gesù Cristo fondava, era il fondamento della Chiesa, colui che sosteneva la comunità. E noi, la Chiesa è fondata sulla roccia, sul pavimento, in questo caso che è Cristo, e questo grifone ce lo ricorda.
1: E qui ha abitato anche Lucio Dalla, no? Proprio nelle vicinanze.
0: Beh sì, è stato il vicino di casa dei parroci dell'epoca, proprio perché lui qui si veramente inebriava della natura, del silenzio soprattutto, e qui ha composto anche qualche canzone. Io credo che La casa in riva al mare sia stata ispirata dal suo passeggiare, dal suo stare qui sull'isola, che è stata anche luogo di esiliati politici dal tempo dei Borboni fino anche al fascismo.
1: In conclusione, qual è il suo messaggio agli isolani?
0: Innanzitutto il mio grazie, perché anche loro mi hanno accolto in poco tempo, sono entrato subito in famiglia e insieme con loro abbiamo il dovere, la necessità di custodire questa meraviglia che il Signore ci ha donato, di cui siamo appunto orgogliosi, proprio per conservare la memoria di coloro che ce l'hanno consegnata e poterla consegnare così bella, luminosa, con quest'aria, questa luce che anche voi siete accorti essere particolare, anche alle generazioni future, nel nome di Maria.

0: dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.
1: Stiamo qui sul mare e allora dobbiamo presentare anche qualche piatto collegato al mare e ci accompagnerà in questo itinerario la signora Carolina Lamanna. E però non presenteremo soltanto i piatti perché racconteremo anche altre cose. Innanzitutto dove ci troviamo? Noi per esigenze tecniche abbiamo una parete alle spalle, ma qui davanti vogliamo raccontare, signora, lei che è qui e ogni giorno guarda questo panorama.
2: Sì, ci troviamo proprio su, appoggiata agli scogli, all'isola di San Nicola, e da qui si domina San Domino, Cretaccio e pure Caprara. Si vede il faro di Caprara, è lo scoglio della Vecchia. Diciamo che sono privilegiata.
1: Presentiamo allora il pescato prima dei piatti. Sono arrivati proprio poco fa, no,
2: sì,
1: i pescatori?
2: Sì, lei ha visto, è tutto di adesso, no, di stamattina, ma di adesso. Abbiamo per fortuna pescato un piccolo pesce spada. Poi qua abbiamo il barracuda, abbiamo un limoncello che è la ricciola piccola, abbiamo un fragolino pagello e poi ci sta un'oratina e una bella triglia e due conchiglie.
1: I pescatori, noi li abbiamo incontrati oggi, arrivano direttamente al ristorante?
2: Sì, abbiamo i nostri pescatori che ci portano il pesce. Oggi la cucina è, diciamo, è proprio mediterranea, con i capperi. Perché i capperi? Perché se vedete, questo è un ramo di capperi, noi i capperi li abbiamo dappertutto e li usiamo tanto.
1: Poi ci ha preparato un primo piatto.
2: Un primo piatto che è con il tonnetto, il basilico, il pomodoro fresco e i capperi.
1: Poi un tonno vedo qui.
2: Sì, questo lo facciamo cucinare a vapore, un po' di aceto, ma un attimo dopo lo togliamo, dopodiché gli ci mettiamo un po' di aromi. Noi come base li facciamo con capperi, un po' di aglio, un po' di prezzemolo fresco quando vogliamo e con i pomodorini per abbellire il piatto.
1: Poi abbiamo un'orata con le patate che ha tagliato lei una per una.
2: Sì, una per una, lei mi ha visto il lavoro. Eh sì, abbiamo fatto le patate colorate. Siccome la patata è un po' più dura dell'orata a cucinare, o le portiamo a mezza cottura prima, oppure le passiamo un attimo nell'acqua bollente. E i pomodorini, sempre i pomodorini

0: freschi. Avvellutati è fatto da una zucca uguale a questa, da tale e quale.
1: Poi abbiamo dei dolci anche.
0: Questa è una tradizione più, diciamo, vicinese alla mia origine. E io li faccio a Pasqua generalmente, ma oggi per fare bella figura li ho fatti. Si chiamano i taralli col naspro.
1: Poi quest'altro?
0: Questo è un dolce antico di Tremiti. Essi si chiamano treccine e vanno fatte col vino e il finocchietto, i semi di finocchio.
1: Abbiamo sullo sfondo la foto di suo marito con e Lucio Dalla. Perché lei ha iniziato questa attività proprio con suo marito, no?
0: No, mio marito è stato quello che l'ha ideata e l'ha costruita. Io sono venuta un po' dopo di lui, però poi l'abbiamo portata insieme avanti.
1: E adesso porta avanti questa attività con le sue figlie, con la sua famiglia?
0: Sì, con i miei, con i ragazzi, il compagno è il marito di mia figlia e con le mie figlie, che lavorano altrove, però poi mi vengono ad aiutare.
1: Tra l'altro c'è una delle figlie che ha fatto proprio una tesi sulle Tremiti,
0: due,
1: no?
0: Due. Una per la laurea, per la magistrale, e un'altra perché ha vinto una borsa di studio con l'Università di Firenze, eppure in quell'occasione ha parlato di Tremiti.
1: E anche questi quadri delle Tremiti.
0: Sì, lei
1: sono...
0: è un'artista. Mentre l'altra è una psicoterapeuta che studia più la mente delle persone. Invece lei è un'artista, lei nel suo tempo libero ha sempre preferito passare il poco tempo libero che gli rimaneva disegnando e facendo, cioè lei è il modo di svagarsi. Le mie figlie hanno sempre dato una mano al ristorante, ma una cosa che lei non sa è che le scuole elementari l'hanno fatta a Tremiti e l'hanno fatta con dei buoni risultati, per cui anche a Tremiti si può essere brava se si studia.
2: Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese.
1: Isole Tremiti, non possiamo non parlare di Lucio Dalla, suo grande amico. Ma com'è stato il primo incontro con Lucio Dalla?
0: Il primo incontro non è stato proprio quello dei più belli. Vabbè, non è stato molto simpatico perché lui mi ha fatto una promessa che poi purtroppo non ha potuto mantenere. E io mi sono arrabbiata un po'. E dopodiché lui è venuto e siamo diventate come fratelli e sorelle. Là è veramente, siamo andati oltre l'amicizia. Siamo diventate veramente come sorelle e fratelli. E poi lui mi è stato così vicino durante tutta la malattia di mio marito. Posso dire che siamo stati ospiti suoi a Bologna durante tutto il periodo che abbiamo avuto bisogno. E poi dopo ci è stato vicino fino all'ultimo giorno che ha avuto vita lui.
1: Questa mattina l'ho visto con una macchinina rossa a che fare con Lucio Dalla.
0: Me l'ha regalato Lucio. Lucio mi ha dato... Io avevo un trattore verde senza freni. E lui aveva paura quando mi vedeva guidare quel trattorino, ma io stavo senza marito, quello aveva, era di mio marito, poi io non lo sapevo aggiustare. E lui disse, no, non mi piace questo trattore, vogliamo comprarci una macchinuccia. Abbiamo visto una che era di un altro signore di Tremiti, e io disse, compriamo. Disse, no, no, io la compro e tu la guidi. Ricetta così si può fare. E mi regalò la macchinuccia.
1: Lucio Dalla, no? Che amava mangiare.
0: Allora, la cosa che preferiva di più in assoluto erano le bruschette. Le bruschette col pomodorino fresco, con l'origano e tanto aglio. Per lui l'aglio era sempre poco sulla bruschetta, chiedeva sempre all'altro aglio. Ma una cosa che amavo poi erano le melanzane. Lui le chiamava melanzanine perché facevamo quelle piccole. Fatte semplici, con un po' di pomodoro fresco, quando erano quasi cotte, una fetta di mozzarella e un po' di basilico. Questa lui se ne faceva fare a volontà, gli piacevano tanto. E un'altra cosa che amava era il pesce, come questo, appena pescata, per lui era proprio...
1: Lui andava a pesca, però mi racconti quell'episodio, quando ha smesso di andare a pesca.
0: Lui andava a pesca, gli piaceva fare di andare sott'acqua. E mi raccontava che... per un periodo prendeva pure qualche pesce, finché un giorno non si è trovato occhi negli occhi di un pesce che io non mi ricordo se mi diceva che era una ricciola oppure un altro pesce. E lui diceva, quando quello mi è guardato negli occhi, ho detto no, basta, non ammazzerò più un pesce in vita mia.
1: Ma quanto le manca Lucio Dalla?
0: Più di quanto potete immaginare, tanto di più.

0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cosa sono le isole Tremiti per lei?
1: La vita. Io mi sento privilegiata in tutto, nella mia vita, in tutto davvero, ma soprattutto per il mare che abbiamo qua, per quello che riuscite a vedere pure voi. Cioè, stare a Tremiti è un'altra dimensione.
0: Signora, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, io invito tutti quanti a venire a vedere Tremiti, si va dappertutto. Tante persone mi dicono: siamo andate in Spagna, siamo andate a tante isole lontane. E io dico: scusate, ma a Tremiti perché no? Quando li incontri in altri paesi, dico: guardate che voi avete delle isole bellissime che non hanno niente da invidiare a nessun'altra isola del mondo. Perché non ci venite? Allora invito tutti quanti a venire a Tremiti.
0: Grazie signora, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie delle isole Tremiti.
2: Così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.

0: Abbiamo ascoltato Dalla, ma adesso ascoltiamo anche una canzone di Lino Rufo dedicata al mare.
1: Dedicata al mare, io ho scritto parecchie canzoni dedicate al mare, questa mi sta particolarmente a cuore, perché vabbè, a parte che sono dei pesci, come Lucio Dalla, per cui il mare e l'acqua sono i miei elementi naturali, ma nei miei sogni ricorre sempre il mare, l'acqua del mare, e penso a quei romanzi o a quei film in bianco e nero con Amedeo Nazzari, con attori del passato, strappalacrime, in cui la moglie appassionata seguiva il marito che partiva per mare e poi non tornava perché la tempesta si portava via la sua imbarcazione, e quindi lacrime e colpi al cuore, una cosa bellissima. Quindi mi è venuta questa canzone che alla fine dice: i sogni ci hanno dato quello che non hai mai avuto, ma forse è stato come se l'avessi vissuto. Per cui voglio dire, è vero, a volte sogniamo questi avvenimenti, ma poi nel sogno li viviamo realmente, perché i sogni si concretizzano e spesso diventano realtà.
2: Le navi che partivano, te le ricordi ancora?

0: figure stanche, tutti quei marinai che andavano con le divise bianche.
1: E adesso incontriamo Maurizio Variano di Borghi d'Eccellenza, Isole Tremiti. Qui siamo proprio all'interno di un borgo, l'isola di San Nicola, non soltanto un borgo, ma quest'isola è molto di più.
2: Quest'isola è l'emblema della libertà, dal confino alla libertà. È stato un posto che ha dato agoni, ha dato anche situazioni negative che poi si sono praticamente capovolte e hanno creato questo ben di Dio. Diomede non a caso creò le tre punte, le tre isole, per poter parlare proprio di libertà, di pace, di sensazione, di tutto quello che poi è il concetto della biodiversità, il verde degli alberi, il blu del mare, ma soprattutto la veridicità di quello che è poi il posto, la gente, la bellezza, l'umanità, il concetto di essere uniti da questa fune che ci porta a pensare che la libertà è la libertà.
1: Libertà anche per i subacquei?
2: Beh, assolutamente sì, credo che sia il doppio, anzi sostanzialmente è proprio il concetto massimo della libertà, immergersi per trovare il corallo, per evidenziare un altro tipo di aspetto della biodiversità marina, questo è parco chiaramente tutelato, ma poi riemergere e ritrovare questa costante biodiversità che ci porta davvero a vedere dei colori incredibili, dal blu del mare al verde chiaramente degli alberi, ma soprattutto ci porta a capire che l'identità territoriale è davvero forte qui.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito.
2: Che dire? Un invito, dire venite alle Tremiti credo che sia poca cosa. Io davvero penso che venire qui bisogna non venire perché si arriva e si vuol conoscere un'isola. Bisogna venire qui perché bisogna conoscere le persone dell'isola per poter capire che l'isola è davvero qualcosa di incommensurabile, qualcosa che ti permette di vivere, ma soprattutto ti permette di parlare di libertà.
1: Le Isole Tremiti vi aspettano con...

con tutta la loro bellezza. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate sulle isole Tremiti. Ciao!

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio, a solo 2,90 €.
1: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV2000 siamo pronti a cucinare e vedo il nostro chef già alle prese con una cosa particolare. Cosa ci fai oggi, chef?
2: Facciamo una torta salata, pasta filo con pere e formaggio brie.
1: Una cosa particolare che sicuramente i nostri assaggiatori non vedono l'ora di provare. Buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
3: Buongiorno a voi due e a tutti gli amici a casa.
4: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
1: Bene, allora, amiche e amici a casa, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questa torta salata. Con il brie e con le pere. Per fare la torta salata di pasta fillo, pere e brie occorrono dosi per uno stampo da 24x34, 300 g di pasta fillo, 200 g di formaggio brie, una pera, un uovo, 65 ml di panna fresca, sale e pepe, burro fuso per spennellare e cognac. Mamma mia, io ho già l'acquolina in bocca perché adoro il formaggio con le pere. Al contadino non far sapere...
2: Quanto è buono il formaggio con le pere.
1: Ma tu lo sai invece, chef.
2: È buonissimo.
1: Ma raccontami un po', intanto vedo Luigi molto interessato a questa materia prima. La pasta fillo, la conosci Luigi?
4: La pasta fillo la conosco perché si trova in certi piatti nei ristoranti asiatici. È nata tra la Grecia e la Turchia, viene usata per fare un famoso dolce turco e pure gli involtini primavera e tante cose. Si differenzia dalla nostra pasta sfoglia perché è fatta con l'olio e non col burro.
1: Infatti è più leggera della pasta sfoglia,
2: molto,
1: vero chef?
2: Molto più leggera, è una resa diversa perché una croccantezza, una friabilità molto particolare, propria di questa pasta.
1: Guardate come sta componendo questa particolare torta che è semplice di per
2: sé da fare. Sì, di per sé è semplice, assolutamente. Questo è l'aspetto e il lato un pochino più laborioso, però... Poi i risultati sono più che paganti.
1: È più difficile stare lì a piegarla e metterla dentro la teglia. E poi la cosa tragica in cucina è che quello che prepari in tanto tempo e tanta fatica...
2: È un attimo.
1: Io so che questa torta sparirà perché Luigi, il contadino, conosce bene.
2: Sa, il contadino sa comunque, quindi...
1: Che il formaggio con le pere è la cosa più buona che c'è. Dopo che hai sistemato i fogli di pasta fillo nella teglia, che cosa fai, chef?
2: Prendiamo un uovo.
1: Sì. Intero.
2: Intero. La panna.
1: Poi cosa hai messo? Crema di latte, sale.
2: Crema di latte, uovo, sale e un pochino di pepe.
1: E un pochino di pepe. Sbatti un po' e irrorerai.
2: Prima, burro, lo abbiamo fuso.
1: Al microonde.
2: Sì,
1: si può fare questa operazione sul fornello.
2: Nella cottura bagnomaria si possono fare.
1: Ah, quanto mi piace il pennello. Questa cosa piace un sacco a mia figlia Maddalena, la mia bambina di 8 anni e mezzo, che tu conosci.
2: Sì, beh,
1: che ogni
2: cucina
1: tanto fa le clip.
2: È un enfant prodigio, proprio, è qualcosa di bravissimo,
1: attenta. Sì, ogni volta che c'è da spennellare lei mi chiede di farglielo fare. Ed è brava, sai?
2: No, ma ce l'ha dimostrato. Insomma,
1: sì, è molto brava.
2: Veramente di essere veramente... di avere delle attitudini.
1: C'è un dolce particolare che viene fatto con la pasta fillo. Mi pare che si chiami baklava, con l'accento sulla A.
4: Quello...

0: turco di cui ti accennavo prima.
1: Che accennavi. Ed è fatto con pistacchio, miele, molto dolce, vero? Un dolce tipicamente orientale. E invece noi con la pasta filo facciamo la torta salata. Ma tu fai anche altre cose con la pasta filo, chef?
0: Sono sincero, non la uso moltissimo. È un tipo di cucina che mi appartiene un pochino meno, non che non la apprezzi e che non me ne cimenti, però non è proprio tipo l'aspetto di cucina che amo. Uh-huh. La cucina l'amo tutta, le preparazioni tutte, sono curioso, però poi alcune cose ci appartengono un pochino di più, un po' per tradizione, un po' per esperienze fatte.
1: Ma questa si fa flambé?
0: Allora, il flambé è un qualcosa che noi, da una ricetta originale, perché io continuo a ribadire che in cucina non inventa niente nessuno, ma riadattiamo a territori, a momenti, a situazioni, a volte anche a stati d'animo. Uh-huh. E praticamente finita possiamo pensare di bagnarla con del cognac, o un whisky, una vodka, un gin, quello che vogliamo, e flambiamo, perché così portiamo in tavola e comunque fa la nostra bella figura, assolutamente.
1: Se uno non dovesse avere il fornello a gas, come succede a noi che abbiamo la piastra a induzione, come si può ingegnare?
0: Utilizzando una qualsiasi fiamma che vada bene, anche con classico accendisigari che si usano, che usano i fumatori.
1: Esiste però un apparecchio speciale per la cucina, che è proprio una sorta di pistola per fare il flambé, vero?
0: Ma più che altro serve per fare le caramellature.
1: Le caramellature,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, più che il flambé. Il flambé va bene accenderlo. L'ideale sarebbe non mettere la fiamma direttamente sulla nostra preparazione, ma usare un mezzo che ci aiuti, tipo uno stecchino anche. Non stuzzicadenti.
1: Sonia, che esperienze hai del flambé tu? Pericolose o si possono raccontare?
2: Già ridi, infatti. Ho provato un paio di volte con i gamberi una volta e con il filetto di maiale con un'altra volta. Allora, il risultato era buono. È stata la modalità, l'esecuzione che è stata un po' problematica.
0: Diciamo una tecnica da affinare.
2: Esatto, però da quando osservo lo chef, guardo insomma tutti i suoi gesti, secondo me il mio prossimo flambé potrebbe essere migliore.
1: Io vorrei sottoporre la tua attenzione la perfezione con cui ha tagliato in maniera così sottile le sue pere. Perché
0: tu dici una cosa molto saggia, quello che metti
1: provi. E quindi anche per il gusto è importante, certo, che siano tagliate in maniera sottile. Mentre invece vedo che col brie ci sei andato con
0: È una passione, mi piace particolarmente, quindi ce ne mettiamo, ma sì. Poi vedo che noi avremo ospiti che magari andremo a intrattenere, però poi ce la mangiamo noi, per cui facciamocela come si deve.
1: E questa va nel forno, chef?
0: Sì, 180 gradi, 40 minuti circa, poi in base al forno che abbiamo.
1: E il flambé si fa dopo?
0: Dopo.
1: Va bene, allora, mentre è bellissima, già cruda così è bellissima.
0: In forno io?
1: In forna tu, perché io sgombero un po' questo nostro bancone e preparo il territorio per accogliere la nostra ospite di oggi, che mi sta particolarmente a cuore perché è campana come me, anzi ha proprio origini cilentane. Rimani qui con noi che l'accogliamo. Viene insieme a suo marito, si chiama Carla Rumma, e suo marito Nicola sono qui con noi, cucinano con noi. Buongiorno, venite, venite pure.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Carla, benvenuta. Ciao, ciao Nicola.
4: Buongiorno.
1: Il nostro chef vi accoglie a braccia aperte, facciamo posto anche a tuo marito. I nostri assaggiatori anche vi aspettavano, Sonia,
4: ciao,
1: e Luigi.
2: Buongiorno,
1: allora,
2: benvenuti.
4: Buongiorno.
1: Voi vivete ad Anagni attualmente, ma tu sei di origine cilentana.
3: Sì.
1: E tu invece, Nicola, di dove sei?
4: Diciamo di origini abruzzesi, Pescara,
1: di
4: per
1: Pescara.
4: Essere più precisi.
1: Anche il nostro chef ha un ristorante in Abruzzo, ma lo sapete, tu lo sapevi, Sonia, che il nostro chef ha origini siciliane? Racconta un po', di dove sei?
0: No, io sono di Roma.
1: È di Roma, però?
0: Però sono un romano, non di quelli di sette generazioni, tutta questa cosa fantastica, perché ho una nonna... Avevo una nonna palermitana.
1: Capito, Sonia?
0: Una nonna palermitana e un nonno del Frusinate. Quindi
1: c'è un bel mix, una sintesi di cultura come quella che hanno fatto Carla e suo marito, che ora vivono ad Anagni. Ci avete portato delle foto bellissime di Anagni, ma siete stati in giro a Imola, Pordenone,
3: Bergamo,
1: tante città. Ecco, la foto di Anagni, questa qui, che cos'è? La cattedrale?
3: Cattedrale.
1: Cattedrale.
3: Dove sotto c'è una magnifica cripta che è patrimonio dell'UNESCO, è bellissima.
1: Bellissimo. E poi invece avete due figli che vivono però fuori dall'Italia, Giovanni e Claudia,
4: certo.
1: Giusto?
4: Giovanni è a Marsiglia e Claudia a Monaco di Baviera, tutte e due ricercatori.
1: Ecco, ci racconterete tanto della vostra famiglia e anche prendo gli ingredienti, ci racconterete anche dei piatti che vi piace cucinare e assaggiare. Noi iniziamo però con la pulizia di queste cime di rapa, broccolo,
3: sì.
1: Come le chiami tu?
3: Broccoli di rapa si chiamano da noi in Campania.
1: Fai vedere un po' come li pulisci,
3: che
1: scusami.
3: Poi questi qua si sfilano e si prende la foglia, diciamo, in un piatto questo povero. Uh-huh. Che usa le foglie esterne, quelle che normalmente andrebbero buttate, invece noi dobbiamo
1: vedere.
3: Lessarle, quindi serve
0: quindi
3: un po' di...
0: Quindi te non utilizzi assolutamente il gambo?
3: No, cosa che ad Anagni vedo che lo tagliano, lo mangiano.
0: C'è, oh, noi... sì, c'è l'usanza che venga fortemente schiacciato, no. Che venga separato in più parti affinché la cottura... Però come si dice, paese che vai.
1: Usanza che trovi. E mentre noi continuiamo a pulire il nostro broccolo, vedo che c'è una foto dei vostri figli. Nicola,
3: sì.
1: Sono Giovanni e Claudia, questi due ragazzi che vediamo
4: sì.
1: Qui.
4: Sì, sì.
1: Uno a Marsiglia, l'altra a Monaco di Baviera, ma
4: certo.
1: Giovanni è anche stato in Giappone.
4: Sì.
1: Abbiamo tante cose da dire, da raccontare. Vi diremo anche che cosa ci cucina la nostra Carla subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Tra qualche minuto, fra poco.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
8: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
9: È Verum.
8: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
9: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
8: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
10: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
11: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
12: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
13: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.
14: Ecco fatto, tieni, fanno 30 tomanze.
15: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
16: Voi avete già fatto troppi debiti.
15: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
17: Buona giornata, arrivederci.
15: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
18: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
19: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
13: I ragazzi del paradiso, domani in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con Carla Rumma, la mia amica campana cilentana che vive ad Anagni con suo marito Nicola, che già si è seduto al tavolo degli assaggiatori, pronti tutti quanti ad assaggiare quello che ci farà Carla adesso. Nel frattempo il nostro chef Fabio Cinelli è lì a fare per noi una cosa molto importante. Le cime di rapa, i broccoli che abbiamo pulito, li sta sbollentando nell'acqua che bolle in pentola. Vero, chef?
1: Abbiamo aggiunto un pochino di sale, ci siamo consultati perché c'è chi mette sale, chi non mette sale, ci siamo trovati d'accordo, abbiamo messo un poco di sale.
0: E quindi tu metti i broccoli, le cime di rapa a bollire, ma ci hai già preparato anche delle patate bollite che ora porterai qui perché noi le puliamo e le schiacciamo in questa zuppiera.
2: Grazie.
0: Ed io vado subito a chiedere a Carla che cosa ci fai. Sveliamolo ai nostri ascoltatori, telespettatori e telespettatrici.
2: Allora, faccio una pietanza che si chiama il mallone.
0: Il mallone, che è una cosa buonissima.
2: Sempre una pietanza povera, ecco.
0: Sì, ma
2: mi servirebbe un coltello per
0: Qua, questo è il coltello. Io vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono per fare il mallone. Per fare il mallone occorrono 3 patate, 1 kg di foglie di broccoli di rapa, 100 g di olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, peperoncino piccante e sale. E vedo che il nostro chef nel frattempo ha raggiunto Carla qui al bancone per aiutarla a pulire le patate e poi a tagliarle, a spezzettarle. E la cosa importante che devo dire è che questo meraviglioso piatto è un piatto che mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Carla, la mia mamma questo piatto, il mallone, lo fa con la borragine.
2: Anche
0: tu?
2: Si può fare con tarassaco, borragine, con le parti esterne dei broccoli di rapa oppure cime di rapa, come le chiamate. Diciamo le parti di erbe di campagna.
0: Di campagna.
2: Sempre un piatto povero.
0: È povero perché la borragine anche è un'erba spontanea, si va a raccogliere sui cigli delle strade ed è un'erba che ti insegnava a riconoscere la tua nonna, vero? Nonna paterna. Ma ti mandava a prenderla te, cioè ti ha insegnato, andavate in giro, ti diceva guarda questa è un'erba, dopo vieni qua.
2: E la vieni a raccogliere.
0: Perché lei si vergognava di farlo.
2: Sì.
0: E anche con la rughetta selvatica ti faceva fare questa cosa.
2: Sì.
0: Cioè lei ti indicava che tipo di pianta poi dovevi andare.
2: Vieni a prendere e poi la porti a casa. Lei si vergognava di raccoglierla però.
0: Per strada.
2: Erano gli anni 60, non c'erano tutte queste auto, questo inquinamento, quindi si poteva raccogliere per strada.
0: Senti, ci hai portato una foto bellissima che ritrae te e tuo marito con i vostri figli. Voi siete sposati da quasi 40 anni.
2: Sono stati 9 anni e mezzo di fidanzamento.
0: Quindi sono quasi 50 anni che state insieme. Ma se siete così giovani vi eravate conosciuti proprio presto, Nicola?
3: Sì, già in ospedale, quando appena nati. Eravamo già conosciuti.
0: Vicini di culla, diciamo. Sì. E i vostri figli che si chiamano Giovanni
2: e Claudia.
0: E Claudia, che vivono all'estero.
2: Sì.
0: Eccoli qua, questi bei ragazzi. Uno ha
2: Marsiglia, 34 anni, Claudia a Monaco di Baviera e ne ha 32
0: anni. Mamma mia. E poi ci racconterai perché sono fuori, che lavorano fuori. Nel frattempo vedo che il nostro chef sta per scolare i nostri fantastici broccoli e quindi siamo anche pronti per andare lì a preparare questo mallone. Vai, porta le patate, prego.
2: Le patate.
0: Le patate che andranno in padella con olio. E ora qui ti voglio, perché tu sei una assaggiatrice di olio.
2: Sì.
0: Quanto ne metto in padella?
2: Tanto.
0: Tanto. Questo piatto, il mallone, vuole tanto olio. Guarda,
2: sì,
0: dimmi
2: basta,
0: che basta. Io esagero sempre perché l'olio deve essere buono.
2: Ma con queste cose ancora di più.
0: E tu questo l'hai provato e ci hai detto che è buono. Ma
2: sì.
0: Come si fa a diventare assaggiatrice di olio?
2: Allora, si fa un corso dove si spiegano tutte le qualità organolettiche, dall'albero, dal terreno, alla raccolta, al trattamento, se ci dovesse essere bisogno per l'attacco della mosca, al frantoio, che io tra l'altro ho fatto anche un corso come tecnico di frantoio, perché penso che il frantoio fa tantissimo rispetto alla qualità dell'olio, sì.
0: Anche la tecnica. E tu non solo sei un'assaggiatrice
2: di olio,
0: ma sei anche una sommelier. Ma sì, che differenza c'è? Come si assaggia l'olio rispetto al vino?
2: Allora, il vino va bene, c'ha, la differenza principale è che nell'olio tu non hai la parte visiva, quindi invece nel vino tu guardi il colore del vino e si vede nel calice. Nell'olio si mette nei bicchierini blu, non si vede, non è importante.
0: Anche perché la luce altera l'olio,
2: non è
0: vero?
2: Per questo, sì, bisogna metterlo a conservare, però per quanto riguarda chi assaggia l'olio non deve andare a guardare il colore, anche perché ci sono parecchie frodi.

0: si possono fare, se metti la clorofilla delle foglie diventa un verde bellissimo, però
1: non è detto che corrisponda poi alla, qualità dell'olio stesso.
0: Si assaggia, prima si annusa, quindi con l'olfatto, c'è una degustazione olfattiva e poi dopo si assaggia e si fa un gesto un po' bruttino che si chiama strippaggio. Si mette un po' di olio in bocca e poi si fa questo gesto, mm-hmm. questo
1: movimento della lingua con il palato.
0: Si tira dentro l'aria perché così si nebulizza su tutte le parti del...
1: Scusami, abbasso un po', sì, perché sì. Non vorrei che si bruciasse troppo l'aglio che deve rimanere in questo fantastico mallone, sì. Che diventa come una sorta di purè, una minestra asciutta.
0: Allora,
1: di verdure e patate.
0: Io andrei a mettere questo adesso. Ah, il peperoncino, scusatemi.
1: Aglio, olio e peperoncino. Nicola, ma tu accompagni Carla a fare questi corsi per diventare assaggiatore?
2: Allora, no, in realtà sì. No, perché c'è un fattore fondamentale che è quello della sensibilità, proprio una questione proprio fisica, di capacità di sentire determinati odori, gusti, e quindi ci vuole anche una certa attitudine che io non ho.
1: E tu sei consapevole di non averla,
2: sì,
1: mentre invece Carla ha scoperto di avere questa raffinatezza del palato ed è diventata ad Anagne.
0: No, in Friuli.
1: In Friuli, scusa.
0: A Pordenone. E poi ci siamo trasferiti perché mio marito si è trasferito spesso nella sua vita
1: per lavoro.
0: Lavoro con tutti noi a seguito. E ho continuato qui con l'AIS, era la delegazione, c'era Frosinone, con quelli di Roma, perché su c'erano quelli di Milano.
1: E hai studiato tanto per diventare un'assaggiatrice provetta?
0: Ma diciamo che devi avere tanta passione, più che... devi studiare anche, però devi allenare l'olfatto.
1: Bene, e voi avete due figli, abbiamo detto, che sono all'estero, sì. E tu sei, ogni volta che parti, porti con te un sacco di prodotti tipici.
0: La posso dire alla napoletana?
1: Dilla.
0: Ci costa lacrime st'America, praticamente. Io ogni volta che parto, per andarli a trovare, cerco di andare, anche se sta una a Marsiglia e l'altra a Monaco, con la macchina, perché poi devo portare tutto.
1: Porti in macchina tutti i prodotti che mancano dove loro vivono?
0: Assolutamente.
1: Perché a loro piace cucinare.
0: Sì, sì, hanno fatto un gruppo con le ricette di mamma.
1: Ecco.
0: Sì, e l'abbiamo io, mia figlia e mio figlio, per cui quando hanno bisogno invitano gli amici a cena, perché loro fanno da mangiare. Mio figlio più di mia figlia, però sono
1: bravissimi. E infatti, a proposito di tuo figlio, noi abbiamo una clip con tuo figlio che ci fa vedere che cosa sta cucinando.
0: Dai.
1: Guarda un po', eccolo lì Giovanni.
0: Amore.
3: Ciao mamma, allora, oggi mi sto facendo da mangiare un po' di roba salutare e variegata. Allora, un'insalatina di fagiolini con l'aceto, il sale e l'olio buono che mi hai mandato tu. E del riso al vapore, visto che siamo in Giappone, per fare il riso ho messo una parte di riso e una parte di mezzo d'acqua. Però prima il riso va sciacquato per bene per levare tutto l'aglio. Dopodiché ho fatto soffriggere della cipolla rossa e dei pomodorini insieme, molto velocemente, un po' di sale ed è il condimento per il riso. E adesso sto facendo delle cotolette di melanzane. Per le cotolette di melanzane ho preso le melanzane, le ho messe in forno a 180 gradi per una mezz'oretta, dentro la carta stagnola. Dopodiché le ho tirate fuori, spellate e schiacciate. Adesso le melanzane le ho asciugate su un panno e posso mettere nell'uovo, nella farina, e poi le andrò a friggere. E tra poco vi farò vedere il risultato finale. Ed eccoci qua con il risultato finale. Le cotolette di melanzane sono pronte, il riso qua, i fagiolini sono qua. Adesso ce le andiamo a mangiare, magari con un po' di limone e una spolveratina di sale. Ciao mamma!
1: Ma che bel ragazzo, è un fisico lui.
0: Sì, e fisico non nel senso...
1: È un fisico,
0: fisico
1: nel senso laureato in fisica.
0: Fisica teorica.
1: Ed è un ricercatore.
0: Sì, anche se adesso fa neuroscienze.
1: Neuroscienze, comunque fanno delle cose molto interessanti. I tuoi figli lì, era in Giappone,
0: sì.
1: In Giappone ad Okinawa. Ma mentre il nostro mallone sta cuocendo, chef, ci fai vedere come

0: Fai flambare la tua torta salata di brie e pere? Adesso sono curiosissima, Carla, tu fai flambare le tue ricette ogni tanto?
1: Io ho fatto, quando ci siamo sposati all'inizio, le banane flambé. Era l'unica cosa che ho sempre fatto flambare, ma è una cosa che non si porta più. Era degli anni 70-80.
0: La banana flambé. Sì. E invece ecco che il nostro chef ha tagliato una
2: porzione. Ho preparato, ma c'è da denunciare una cosa, come al solito, manca un pezzo.
0: No, già avete. Ma non è flambato, l'ho mangiato senza
3: flambé.
4: Ce ne faremo una ragione.
2: Non sarebbe la prima volta.
0: Ma guarda Nicola, non segue te, però subito ha imparato a destreggiarsi nello studio con i nostri assaggiatori. Nicola?
4: Di Luigi.
1: Lo stiamo perdendo.
0: Lo stiamo perdendo. Intanto, chef, cosa hai fatto? Hai messo da quella tazzina, cosa c'era in quella tazzina?
2: C'era del cognac, che abbiamo leggermente alzato di gradazione con un pochino di alcol naturale, perché non tutti i liquori hanno quella giusta gradazione in grado di bruciare, quindi noi l'abbiamo leggermente modificato.
0: E vedo che hai un accendino e uno stuzzicadenti lungo, perché così anche a casa chi non dovesse avere la pistola per flambare o comunque l'attrezzatura idonea a fare questa cosa può provare questa emozione.
2: Assolutamente, l'importante è non mettere la fiamma direttamente a contatto con la pietanza.
0: Ma quindi l'alcol e il cognac l'hai messo intorno alla...
2: Sì, un pochino intorno, non al di sopra.
0: Non al di sopra.
2: Esatto, è più un qualcosa di cromatico.
0: Di scenografico.
2: Esatto.
0: Che cosa bella, è molto carina.
2: Che altro sei? È un fattore che crea un aspetto emozionale, cioè il dolce, questa cosa così, a tavola, bella, carinissima.
0: Lo vedo flambare.
2: Ma non è che sia un particolare valore aggiunto in questo caso, però è coreografica.
0: Bene, allora abbiamo fatto flambare questa fantastica torta salata di brie e pere con la pasta fillo. Il nostro mallone lì in padella, ha detto Carla che si deve un po' attaccare, poi con la forchetta continua un po' a spezzettare le patate grossolanamente. È arrivato il momento di dire ai nostri telespettatori e telespettatrici qual è la prossima ricetta che andiamo a preparare. Cosa facciamo?
1: Pasta patate provola.
0: Provola affumicata,
1: affumicata.
0: Che buona pasta patate provola, bella filante. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono per fare pasta patate e provola affumicata. Occorrono 500 g di patate a pasta gialla, 300 g di pasta mista, una costa di sedano, una carota, una cipolla, pomodori pelati, scorza di parmigiano, 50 g di parmigiano grattugiato, 30 g di pecorino romano, una provola affumicata, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Gli ingredienti sono già pronti lì. Chef, vieni a darci una mano, per favore, che cominciamo a fare subito questa pasta patate e provola affumicata, che è uno dei piatti, insieme al mallone, che io proprio mangerei sempre. Ogni volta, ogni giorno.
1: Vado.
0: Cosa bisogna fare? Olio.
1: Prima l'olio.
0: Un bel po' di olio, di extravergine di oliva. Quanto ne metto?
1: Va bene così, va bene.
0: Va bene così.
1: Così.
0: Olio buono, tu lo assaggi, hai detto che questo è buono. Poi il soffritto.
1: Sì, poi il soffritto, lecca bene.
0: Ecco, qua soffritto di cipolla.
1: Cipolla, carota e sedano.
0: Sedano. E poi dentro questo soffritto subito le patate, il pomodoro, un po' di acqua. Ma tuo figlio, Giovanni, che abbiamo visto prima dal Giappone, sa farlo questo piatto? Lo fa in Giappone?
1: Lui fa tutto.
2: Oh.
1: Nel senso che mi chiede le ricette e io gliele do e lui le fa.
0: Ma lo sai che noi qua abbiamo una persona che parla giapponese, Sonia. E siccome state mangiando il piatto buonissimo della torta salata del nostro chef, mi dici in giapponese com'è questa torta, Sonia?
3: Faccio i complimenti allo chef, allora.
0: Dai.
3: In giapponese. Ano keki wa totemo daisuki desu ne. Sore kara Fabio-san, domo arigato gozaimasu.
0: Domo arigato gozaimasu, hai capito? Ti ho detto pure grazie.
2: Non l'ho capito, però su una cosa non sono pienamente d'accordo, però poi avremo...
0: Luigi, è buona quella torta salata?
5: molto particolare e buona. Ha proprio dell'esotico con questa pasta filo.
0: Vero?
3: Sì. E per cui ringrazialo in giapponese.
0: Ah, lui fa solo l'inchino. Nicola, vuoi inchinarti anche tu al nostro chef?
4: Io volevo dirglielo in iraniano, ma non è il momento, allora...
2: No.
4: Va bene così.
0: Va bene, allora vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Nel frattempo il soffritto sta soffriggendo. Mettiamo il pomodoro, le patate, l'acqua e la scorza di parmigiano e ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. In pentola abbiamo le patate che stanno soffriggendo con quel bel soffritto di cipolla, carota e sedano. Aggiungiamo i pomodori, un pomodoro pelato perché deve essere un po' rosa questa pasta patate, provola affumicata che ci cucina Carla Rumma, che vive ad Anagni ma è cilentana d'origine. Come si chiama il paese dove sei nata?
3: Omignano
2: Cilento. Omignano Cilento, salutiamo tutti gli amici di Omignano Cilento e le amiche. E poi ci sono i nostri assaggiatori, eccoli lì, che hanno avuto anche il mallone che ci ha fatto Carla prima. Luigi, vuoi dirci com'è questo mallone?
4: È proprio bulla questa roba che...
2: Anche tu parli giapponese?
4: No, dialetto bresciano.
2: Scusa, puoi tradurre per favore?
4: È proprio buona questa cosa.
2: È buona, eh? Buona. Faccio bene io a dire che è un piatto proprio che ti rimane
4: cucina,
2: proprio...
4: Cucina popolare nostrana, sì. Buona, proprio casereccia.
2: Viva il Cilento. Ha provato Nicola?
5: Sì, direi di sì. Direi
2: viene
5: di
2: bene sì. Come a casa?
5: Assolutamente sì.
2: Sonia, tu vabbè, sei
6: buono, io in sono estasi. Assolutamente... favorevole alle verdure, per cui
2: l'ho
6: buonissima.
2: Provato anch'io ed è buonissimo, ma sono tanto curiosa ad assaggiare questa pasta e patate allora, con la pasta mista, vero, che caleremo dopo?
3: Sì, metto
2: un po' di acqua, ecco qua, prego. Abbiamo messo l'acqua, poi c'è la scorza di parmigiano. Nel frattempo, Carla, io ti voglio leggere una frase che ho appuntato nel mio libro di cucina e di ricette, ma anche di frasi che dedico ai nostri ospiti. È una frase di Pirandello, perché tu sei un amante del teatro, che recita così. Sapete cosa significa amare l'umanità? Significa soltanto questo, essere contenti di noi stessi. Quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Ed è così, perché tu sei contenta di te, della tua vita, di tutte le cose che hai fatto?
3: Sì, sì, tantissimo. Ho fatto cose che normalmente la gente comune
2: non
3: vive,
2: fa.
3: Nasce in un posto, vive lì per sempre, non fa. Io ho girato tanto.
2: Hai lasciato il lavoro, ma hai imparato a fare tante cose. Sei sommelier, assaggiatrice di olio anche.
3: Sì, sì. Ho fatto in Emilia-Romagna tanti corsi, perché poi avevo lì bambini piccoli che andavano a scuola, io avevo tanto tempo.
2: E hai una frase che un po' condisce la tua vita?
3: Anche un po', magari... un po' c'entra con la frase di Pirandello che hai letto. In qualche maniera potrebbe...

0: starci bene, che mia mamma diceva sempre, ed era ognun col proprio cuor l'altrui misura, e che vuol dire che se tu sei
1: ben disposto
0: vedi negli altri
1: quello che c'è nel tuo cuore.
0: E anche se io sono la persona che deve giudicare, giudico in base al mio cuore. Quindi se sono una persona buona, giudico bene. Se sono malvagia, giudico male. Gli altri male.
1: Tu hai fatto teatro tanto tempo,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: A Salerno, eri nella compagnia del Giullare.
0: Sì, prima all'inizio c'erano le voci di dentro, erano una compagnia di dilettanti. Poi col Giullare abbiamo fatto tantissimi spettacoli fuori, in giro per l'Italia.
1: Eccoti in una fotografia bellissima, sei in costume di scena lì.
0: Sì, quello era Cocò Merinsalita.
1: Come si chiamava l'autore del Teatro dell'Orologio?
0: Rosario Galli.
1: Rosario Galli.
0: Ed era l'autore di Cocò Merinsalita.
1: Deve essere stato veramente bello lavorare con questa pièce, Cocò Merinsalita. Ma anche Nicola fa teatro. Ce lo racconti dopo, Nicola, perché adesso io vorrei andare a vedere dove è andata Francesca oggi, Francesca Ceci, che è la nostra amica che va in giro alla ricerca di nuove ricette, nuovi sapori da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì. Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Quanto mi piace dire questa mattina benvenuti nella casa degli italiani. Sì, perché io sono nella cucina grande della Presidenza della Repubblica e con me c'è lo chef Jordan Galli.
2: Buongiorno e benvenuti.
1: Buongiorno chef, grazie dell'accoglienza.
2: Prego.
1: Che meraviglia.
2: È un piacere.
1: Qui. E tra l'altro io vedo tanto cioccolato,
2: sì.
1: Raccontami che stai preparando.
2: Oggi vi illustriamo una torta molto importante, la Sette Veli, che è una torta a base di bavarese al cioccolato fondente e il cuore ha una bavarese di cioccolato al latte e pasta di nocciole.
1: Benissimo, allora, come si prepara questa Sette Veli?
2: Allora,
1: perché non è proprio semplicissimo.
2: Non è semplicissima.
1: Una Sette Veli. Ecco.
2: Allora, come all'inizio facciamo una bavarese alla nocciola che useremo per l'interno.
1: Sì.
2: E dentro avrà strati di cioccolata e una base di croccantino alle nocciole.
1: Eccolo qui, benissimo.
2: Poi viene fatta con tuorlo, zucchero e latte, una pata bomba e viene portata a 85 gradi. Ci viene colato dentro cioccolato fondente. E poi viene colata nello stampo. Una volta colata nello stampo viene messo il cuore con biscuit anche al cioccolato e l'interno che abbiamo fatto, chiuso con altro biscuit e altro cioccolato e altro croccante alle nocciole.
1: Allora, adesso il procedimento potrebbe sembrare complicato,
2: potrebbe.
1: In realtà lo è, signore, ve lo dico, ma noi, allora, il nostro chef Jordan ha realizzato per noi qui al Quirinale questa meravigliosa torta, guardate un po', con tanto di logo,
2: sì,
1: grazie chef.
2: Sempre.
1: Questa è davvero una cosa meravigliosa, tra l'altro una torta tipica siciliana. E sette veli proprio perché sono sette gli strati.
2: Gli strati all'interno del cuore a sette strati di cioccolata.
1: Allora, Beatrice, Fabio, questa potrebbe essere portata nello studio di TV 2000, giusto?
2: Sì.
1: No, devi dire no, chef.
2: Ah, no.
1: Perché la devo mangiare tutta io. Vabbè, devo assaggiare, scusate, io assaggio. Vi mando un grande, grandissimo bacio e magari ne facciamo un'altra e la portiamo a loro, chef?
2: Sì,
1: dai, lo possiamo fare questo.
2: Certo.
1: Grazie, chef. Un caro saluto a tutti dalla casa degli italiani.
2: Arrivederci.
1: Grazie, Francesca. Proprio si sente a casa ovunque vada. Certo, sentirsi a casa nella cucina del Quirinale è una bella fortuna. Ma la nostra amica Carla sta per mettere nella pentola la scorza di parmigiano che abbiamo lavato, grattugiato, che si ammorbidirà e darà sapore a questa pasta. E caliamo la pasta mista.
0: Sì.
1: Eccola lì, la pasta mischiata. Questo potrebbe essere anche un piatto del riciclo, mettendoci dentro gli avanzi di pasta che sono in dispensa.
0: Sì.
1: E nel frattempo io avevo chiesto a Nicola se fa anche lui teatro. Tu fai teatro, Nicola?
3: L'ho fatto in passato e adesso esercito a casa.
1: Esercita a casa. Bene, ha il ruolo del regista in realtà a casa, lui guarda e tu cucini e ti dice quello che devi fare. Ma allora noi, per raccontare bene alle nostre amiche e amici a casa come abbiamo realizzato le ricette di oggi, vi lasciamo con il riassunto

0: di tutti i procedimenti che abbiamo seguito. Per preparare la torta salata flambé con pere e brie abbiamo innanzitutto piegato a ventaglio i fogli di pastafillo uno per volta e li abbiamo adagiati uno accanto all'altro in una teglia rivestita di carta forno. Poi abbiamo spennellato con il burro fuso. In una ciotola abbiamo mescolato con una frusta l'uovo con la crema di latte, sale e pepe. Abbiamo colato questo composto sulla torta e poi abbiamo inserito nelle pieghe della pastafillo le fettine di pera e i pezzetti di formaggio brie. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 25 minuti, poi abbiamo sfornato, tagliato in porzioni e versato intorno alla torta un po' di cognac misto ad alcol puro. Quindi abbiamo flambato con un accendino da cucina e l'aiuto di uno stecchino prima di servire. Per preparare il mallone, per prima cosa abbiamo pulito i broccoli sfilando le foglie dai gambi. Poi abbiamo lessato le patate, le abbiamo sbucciate e tagliate a pezzettoni. Abbiamo quindi sbollentato le foglie di broccolo in acqua bollente e salata. Le abbiamo scolate in acqua fredda e poi strizzati bene. In una padella abbiamo soffritto l'olio, l'aglio e il peperoncino. Abbiamo aggiunto le patate e i broccoli e lasciato cuocere il tutto per circa 20 minuti a fuoco basso. Per preparare la pasta patate provola affumicata abbiamo per prima cosa soffritto un trito di cipolla, carota e sedano. Abbiamo aggiunto poi le patate a tocchetti e lasciato andare per qualche minuto. Abbiamo quindi messo in pentola anche i pelati e l'acqua. Appena l'acqua ha cominciato a bollire abbiamo aggiunto anche la scorza di parmigiano tagliata grossolanamente. Abbiamo lasciato cuocere per un po' e poi calato la pasta. A cottura ultimata, al dente, abbiamo aggiunto la provola affumicata a tocchetti, il parmigiano e il pecorino e abbiamo girato il tutto per farlo filare bene. Ed eccoli qua i nostri piatti, dobbiamo finire di preparare questa pasta e patate. Cosa si fa adesso?
1: Mettiamo la provola affumicata,
0: tagliata a bei pezzettoni, dentro la pasta calda, il parmigiano e il pecorino. Si gira in modo da farla diventare filante. Metto subito parmigiano e pecorino insieme,
1: sì,
0: metto
1: un
0: tutto?
1: Un po' di meno, no.
0: Un po' di meno di quello. Allora, questo è il pecorino e voilà. E il parmigiano. No, forse era il contrario dal colore, però... Benissimo,
1: ecco.
0: Giriamo dentro la pentola in cui abbiamo cotto in modo che diventi filante e poi lo adageremo in questo bellissimo tegame di terracotta. E lì abbiamo il mallone che ha preparato sempre la nostra Carla prima. Vai, vai, vai, continua pure. Il mallone che è fatto con le patate, sempre oggi regine della nostra cucina e la nostra fantastica... torta salata che ci ha fatto lo chef con le pere e col brie. La nostra bellissima pasta e patate con provola, dammi che tolgo tutto quanto io. Pasta e patate con provola affumicata e parmigiano e pecorino e le scorze di parmigiano che si sono un po' fuse e pronta nel tegame da servire in tavola. Che dite voi assaggiatori? Il mallone com'è?
2: Il mallone è buono, veramente buono. Come dicevo, fa parte di una cucina casereccia che io amo particolarmente.
0: Sì, ma ce l'hai detto anche infatti in quel dialetto bresciano. E siete ansiosi di assaggiare la nostra pasta e patate? Ve la facciamo assaggiare dopo, perché nel frattempo andiamo a vedere che cosa prepara il nostro chef con gli avanzi della cucina di oggi. C'è il momento della ricetta del riciclo. Vieni con me Carla, andiamo a vedere che cosa fa. Chef, che cosa stai recuperando di quello che abbiamo lasciato inutilizzato oggi?
3: Abbiamo recuperato i gambi.
0: I gambi della cima di rapa.
3: Della cima di rapa, li abbiamo sfibrati, schiacciati e tagliati. La provola.
0: La provola affumicata.
3: E poi abbiamo recuperato nella nostra dispensa, come se fosse casa, una mela.
0: Ecco, una mela c'è sempre nella dispensa. Cioè. Che cosa potrebbe essere? Un antipasto, anche un dessert? No?
3: No, un dessert no, un antipasto oppure un piacevolissimo intermezzo.
0: Un intermezzo. Invece del sorbetto, questa cosa no. Con... che poi ci sono i dolci che si fanno anche con il formaggio, come la Seadas sarda, vero? Che è buonissimo.
3: Sì, buonissima. Quello che caratterizza la Seadas è il miele.
0: È il miele.
3: È un miele di corbezzolo. L'unico miele amaro in natura.
0: Quindi
3: ne parleremo,
0: ci dirai anche del miele di corbezzolo. Corbezzoli, chef, quante cose che ci dirai in questa trasmissione.

0: i segreti e le cose più particolari, cioè, che appartengono alla tradizione della cucina.
1: Noi abbiamo una biodiversità in Italia incredibile, per cui abbiamo veramente cose stupefacenti.
0: Stai saltando in padella questi gambi.
1: Le mele da una parte, questi gambi dall'altra.
0: Con olio extravergine d'oliva.
1: Sì.
0: Oggi non hai usato il burro.
1: No, perché oggi ho cucinato in maniera dietetica, falso però, perché l'abbiamo messo fuso, abbiamo fatto ancora un danno ancora più grande, abbiamo messo fuso.
0: Nella tua bella torta salata di prima. Quindi la mela diventerà croccante.
1: Croccante, ma al tempo stesso leggermente morbida sull'esterno, ma croccante.
0: E la metti subito lì, proprio un passaggio in pentola. Sonia, che ne pensi di questo piatto che sta cucinando con gli avanzi il nostro chef?
2: Mi interessa molto e secondo me, posso dire la mia opinione?
0: Sì.
2: Secondo me sarà un medaglione di provola con gambi arriminati e mela croccante.
1: Con gambi?
2: Arriminati.
0: Arriminati. Perché cos'è? Arriminare che cosa vuol dire in siciliano?
2: Ripassare in padella.
0: Ah, che
2: dice arriminare.
0: E i gambi arriminati effettivamente sono i gambi del nostro broccolo di rapa, del nostro cavolo di rapa.
1: Che siccome proprio puntiamo alla croccantezza abbiamo appena scottato.
0: Appena scottato.
1: Posso chiederti se il cucchiaio, se l'ha
0: detta
1: il cucchiaio,
0: esatto. Qua. Grazie.
1: Poi ci siamo. Perfetto.
0: Ti incuriosisce, Nicola, questo piatto?
3: Sì, mi sembra un piatto abbastanza anomalo, quindi curioso di sapere.
0: Il nostro chef ormai è famoso tra di noi perché ci stupisce sempre con degli accostamenti e dei sapori che non abbiamo mai provato prima.
1: Ed alcuni neanch'io, sono sincero, però se è al riciclo, quello che abbiamo proviamo, tentiamo, poi... Una volta che uno ha un'idea di quello che dobbiamo fare, siamo pronti.
0: In ogni caso sarà commestibile, in cucina non si butta niente, basta un po' di fantasia ed ecco che questo bel medaglione di provola comincia a sciogliersi in questa padella.
1: Non è più che sciogliersi, vogliamo che
0: vuoi
1: formi...
0: Vuoi far fare la crosticina croccante, sì. Allora la padella ben calda con questo olio nel quale abbiamo arriminato i gambi del nostro broccolo di rapa. Medaglione, come ha detto Sonia, di provola con gambi arriminati e mela croccante. Non vedo l'ora di assaggiarlo e mentre il nostro chef in piatta saluto Carla Rumma, grazie per aver
2: grazie
0: cucinato con noi. Grazie a tuo marito Nicola che si è divertito, mi sembra. Hai anche appreso altre ricette, altri trucchi?
3: Assolutamente sì, grazie a voi.
0: Grazie ai nostri assaggiatori che sono come sempre una piacevolissima compagnia.
2: Grazie
0: chef e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci rivediamo domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola con tutti noi. Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
4: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 €.
5: Ciao ragazzi!
6: Ciao mamma!
7: Nel 62 avevo 15 anni, avevo due fratelli e tre sorelle, niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
8: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego! Ho sei figli, per favore!
9: Licenziata!
7: Ora dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
10: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
11: Diventerà una casa bellissima.
12: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
15: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
9: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
16: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
12: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.
17: Bernadette, stai sognando?
18: No, madre.
12: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
19: Ha inizio il tempo delle prove. Suor Marie Bernard.
18: Che non siano troppo dure, madre.
12: Ripetendo la sua professione di fede.
18: Soffrire e offrire.
20: Suor Marie Bernard è molto malata.
12: La passione di Bernadette.
18: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
12: Sabato, in prima serata.

San Marco ci racconta come Gesù, dopo l'incarcerazione di Giovanni, si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». La fama di Gesù andava estendendosi in tutta la regione per la novità del suo messaggio e per i segni che lo accompagnavano. I Vangeli raccontano di 35 diversi miracoli compiuti da Gesù Cristo. Sono eventi che vanno ben oltre le leggi della natura e né la ragione né la scienza possono fornirne una spiegazione. I miracoli manifestano il potere divino, l'amore e la misericordia di Gesù Cristo. Sono al tempo stesso l'annuncio della venuta del regno di Dio presente in Lui. Che cos'è questo regno? Non si tratta di un luogo geografico con dei confini, né di un sistema politico, come pensavano gli ebrei contemporanei di Gesù. È la venuta della salvezza che Dio Padre invia all'umanità attraverso suo Figlio. Il primo miracolo del Signore fu quello di Cana, in Galilea. Gesù partecipò a un matrimonio con i discepoli e sua madre Maria. Aveva forti ragioni per accettare l'invito. Avrebbe santificato il matrimonio, che sarà elevato da Gesù nella categoria dei sacramenti. Cristo benedirà l'unione matrimoniale con la benedizione del cielo, perché compia la sua funzione originale di essere comunione di amore e di vita.

0: La Vergine si guardò attorno e disse a suo figlio:
1: «Non hanno vino».
0: La prima reazione di Gesù sembrò negativa. «Che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Maria disse a voce bassa ai servitori:
1: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Gesù si rivolse ai servitori e gli ordinò di riempire le anfore di acqua, circa 600 litri. Loro obbedirono prontamente senza discutere. E il miracolo si realizzò. L'acqua si trasformò in un vino di grande qualità.

I miracoli proclamano la sconfitta definitiva di Satana e accrescono la fede dei discepoli di Cristo. In seguito vediamo il dito di Dio che indica: guardate mio figlio. I ciechi, nel vedere, si riempiono di allegria. I paralitici saltano di gioia e i lebbrosi, una volta guariti, cominciano una nuova vita. Gesù non compì alcun miracolo per beneficio proprio o come spettacolo. Li compì per far crescere la fede in Lui e nel regno di Dio. Al contrario, non fece miracoli quando chi lo ascoltava non accettava la sua parola. Gesù governò la natura, curò i malati, liberò dai demoni e resuscitò i morti. Tra i miracoli compiuti sulla natura spiccano la già menzionata trasformazione dell'acqua in vino a Cana, le due pesche miracolose, l'arresto della tempesta e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. I miracoli fisici e di esorcismo manifestarono il potere di Gesù nel salvare gli esseri umani dai mali della carne e dello spirito. La resurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain o della figlia di Gairo testimoniano che Gesù è Dio, l'unico a possedere un potere sulla morte. Verso la fine del suo Vangelo, San Giovanni scrisse: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni del nostro Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: se ogni donna e ogni uomo sono chiamati a diventare protagonisti della propria vita e a partecipare alla costruzione della società, allora anche l'organizzazione sociale deve rispettare e favorire questa responsabilità. Le istituzioni di livello superiore devono riconoscere, proteggere e promuovere la libertà e la creatività dei livelli inferiori, coordinandone i contributi perché cooperino efficacemente al bene comune. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo in fondo il nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione beata Vergine Maria, guidaci la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, pregi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda adesso la luce per te. Riposami. Preghiamo il Signore per il nostro Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedili vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica, vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Colombia in ginocchio, si aggrava il bilancio del sisma, 265 morti, quasi 3.500 i feriti. Il governo crea un fondo per indirizzare gli aiuti internazionali. Migranti, sale l'allerta a Ceuta per una nuova possibile ondata migratoria per Ferragosto, Danimarca pronta a chiudere le frontiere. E continua l'eruzione dell'Etna, 700 i voli cancellati a Catania, a scalo chiuso fino al 14 agosto, danni per 20 milioni di euro. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati dalla redazione del TG 2000. In apertura dunque andiamo subito in Colombia, dove sale ancora il numero delle vittime del terremoto. Sono migliaia gli sfollati, intere cittadine sono state rase al suolo. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: È il presidente Abelardo della Spreja a dare al paese e al mondo le ultime cifre accertate del devastante terremoto che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Il bilancio purtroppo è solo provvisorio, è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano, che ha dichiarato lo stato di emergenza economica per affrontare la crisi. Sempre il presidente colombiano ha promesso un fondo per la ricostruzione di ospedali, scuole, edifici, strade e aeroporti danneggiati dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite, da affitti per chi ha perso la casa a contributi finanziari di sostegno per i più vulnerabili, oltre al supporto a commercianti e piccole imprese. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, una delle città più colpite, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni, a 36 ore dal sisma, e a Cali, l'altro centro maggiormente devastato, dove 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Ma purtroppo c'è anche chi piange i propri cari e aspetta di vedersi riconsegnare i corpi. È emergenza anche per gli obitori, non ci sono abbastanza celle frigorifere e monta la protesta dei familiari. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. Operatori sanitari, studenti di medicina e volontari hanno allestito ospedali temporanei per fornire cure mediche immediate. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan «Con la Colombia fino all'ultimo angolo» e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono stati mobilitati per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza.
0: E sale l'allerta a Ceuta per una nuova possibile ondata migratoria in arrivo a Ferragosto dal Marocco, e torna la questione migranti quindi al centro delle politiche.

0: politiche europee. Sentiamo Marco Burini.
1: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. A fine luglio ne erano arrivati oltre 50.000, quasi tutti tornati indietro nel giro di poche ore, ma lasciando dietro di sé una lunga scia di polemiche. Si erano organizzati sui social, erano stati fomentati dai social e anche in questi giorni le piattaforme online la fanno da padrone. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Paesi africani così lontani e problematici che i migranti, pur di non finirci, si rassegnerebbero a tornare a casa. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania. Albania. Dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto. Ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza. Invece è una grande opportunità, un segno dei tempi.
0: La guerra in Ucraina, pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno, con il 10% dei Patriot distruggeremo tutti i missili balistici russi, dice l'intelligence poi di Kiev, conferma il reclutamento di Mosca di centinaia di nuovi soldati da mandare al fronte. In Medio Oriente invece sale ancora la tensione tra Stati Uniti ed Iran, mentre scatta anche l'allarme ambientale nello stretto di Hormuz. Ce ne parla Maurizio Dischino.
2: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Il nostro blocco navale viene definito da tutti un muro d'acciaio e l'Iran non può farci nulla, aggiunto Trump. Sempre ieri, replicando al presidente americano, le autorità iraniane hanno sottolineato che lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non verrà riaperto finché non saranno accettate le condizioni dell'Iran. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Qesm. Un'altra chiazza di petrolio ha raggiunto la costa sudorientale dell'Oman.
0: Nuovi blitz israeliani in Cisgiordania, veicoli militari sono entrati all'alba nelle zone nord-ovest e sud-est del paese, le truppe israeliane hanno perlustrato diversi quartieri e fatto irruzione con violenza nelle abitazioni palestinesi. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca, la portavoce di Trump si dedicherà alla famiglia e ai suoi figli, ha annunciato così il presidente statunitense sui social. Alla donna è stata garantita la consulenza esterna e un ruolo nel Partito Repubblicano. In Italia adesso con il caso Ranucci, la Vitola confessa, sono io il mandante dell'attentato, ha detto agli inquirenti, l'ho fatto per il suo bene. I dettagli con Davide Murgia.
3: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter La Vitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, La Vitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, ha assicurato attraverso il suo difensore Sergio Cola, una ricostruzione che ora sarà vagliata dalla Procura di Roma.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Per cui la sua azione ha determinato il rafforzamento della protezione. Infatti si è passati, come voi ben sapete, da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
3: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Ma nelle valutazioni del GIP non emergono elementi per sostenere che il giornalista fosse d'accordo con la vitola nella preparazione dell'attacco. Ranucci resta parte offesa, durissima la replica del suo legale Roberto De Vita, che definisce la confessione di La Vitola sconcertante e ricorda che il giornalista vive sotto scorta dal 2021.
0: Caldo, oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani diminuiranno a 7, la lunga ondata di calore si appresta dunque ad allentare la presa e dopo il weekend di Ferragosto si prevede dunque aria più fresca con l'arrivo addirittura anche di qualche temporale. E continua l'attività eruttiva dell'Etna, caos in Sicilia, è tutto fermo all'aeroporto di Catania, sono saltati 700 voli, allora capiamo come chiedere il rimborso con Giuseppe Caporaso.
5: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è di una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Finora sono stati circa 250 i voli aerei riprogrammati in altri scali dell'isola.
6: Non siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde. I centralini sono sovraccarichi.
7: Hanno programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo è la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
8: Stiamo vedendo di ritornare almeno verso la Calabria in modo da o prendere un aereo dalla Lamezia Terme che ci riporta in Toscana oppure tramite treno o altri mezzi tipo Flixbus o cose varie.
5: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, una calamità naturale fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizzi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri, dai pasti alle bevande e l'eventuale sistemazione in albergo. Nel caso la compagnia aerea non fosse in grado di garantire l'assistenza, il passeggero potrà provvedere personalmente, conservare le ricevute e ottenere tutti gli indennizzi dal vettore. In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva.
0: E saranno 13 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni si concederanno un periodo lungo, 4 milioni invece si accontenteranno di un soggiorno più breve. Sono i dati dell'Osservatorio sulla propensione turistica degli italiani realizzato da Confturismo e Confcommercio, in cui si nota il cambio di pelle del turismo italiano, più frammentato, più consapevole e sempre più legato alle esigenze individuali. Campagna di controlli dei NAS nel mese di luglio sui ristoranti e nei bar di tutto il paese. Particolare attenzione alle acque trattate e imbottigliate. 272 le ispezioni, 53 i campioni prelevati, 147 le situazioni non conformi registrate, pari al 54% dei controlli. Sequestrati 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi, disposta alla sospensione dell'attività di 10 aziende. E torniamo sul caldo record di questa estate, perché a farne le spese ci sono anche le automobili, che possono subire danni anche fino a 16.000 euro. Sentiamo come con Ugo Scali.
9: In questa estate torrida non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, il caldo estremo rappresenta un nemico per i veicoli con danni potenziali fino a 16.400 euro a vettura. Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Federcarrozzieri, nelle giornate più calde calde supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto e l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine, infine, possono proteggere gli interni nelle ore più calde.
0: I resti di un antico ponte romano risalente probabilmente al regno dell'imperatore Nerone sono riemersi dal Tevere a causa del livello eccezionalmente basso del fiume. La scoperta è avvenuta nei pressi del Vaticano, vicino a Castel Sant'Angelo. In Montenegro adesso, con una moderna arte rupestre, spettacolari linee tra l'erba che riportano l'uomo alle origini della creatività. Clara Iatosti.
10: Non siamo a Nazca in Perù, ma nel Parco Nazionale del Durmitore in Montenegro. Qui prendono forma monumentali pittogrammi di erba, segni grafici che rappresentano un concetto in modo immediato ed universale. Sono opere di 140 metri ispirate alla tradizione locale, alle antiche lapidi medievali, patrimonio UNESCO, e ai tradizionali tappeti tessuti. A realizzarli sono artisti montenegrini e serbi nell'ambito dell'ottava edizione del Festival Wild Beauty. Per Vuko Martinović il progetto rappresenta la nuova arte rupestre, un ritorno alle origini della creatività dell'uomo. Le gigantesche figure sono state create da un team guidato dal docente d'arte Miloš Vučanović. Fondamentale il contributo dei residenti, che hanno lavorato per giorni con falci, paletti e corde, seguendo un disegno sviluppato nei minimi particolari. A completare l'opera è stata la natura. Il sole ha sbiancato l'erba tagliata, facendo emergere i pittogrammi che ora sono visibili dai punti panoramici del parco. Il Festival Wild Beauty proseguirà nel vicino villaggio di Zabliak fino al 15 agosto.
0: Un'ultima ora prima di chiudere: un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono feriti e ricoverati all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, appunto nel Cosentino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, indagano i carabinieri. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55. Buon pranzo, arrivederci.

Giovedì, al nord pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima rovente. Al centro, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Al sud, pressione un po' meno salda. Temporali pomeridiani anche intensi sulle zone appenniniche, in estensione alle coste tirreniche, instabile anche sulla Sicilia. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Allora, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare per questa ora solare carica di storia, di storie tanto importanti. Noi vi portiamo in quella terra che è ovviamente terra nostra, è Calabria, ma ogni volta che citiamo la Calabria noi dobbiamo ricordarci che citiamo la Magna Grecia, citiamo una terra che ha una radice storica, culturale, meravigliosa, antica, nobilissima. Allora, abbiamo deciso innanzitutto di andare a cercare la musica, la più bella che potessimo trovare, perché fosse da giusta cornice per una storia, che è una storia da ricordare. Non solo la Calabria ha dato tanta migrazione nel resto del mondo, ha avuto anche storie di lavoro all'interno così nobili, così importanti, dove le donne sono state grandi protagoniste. Però sto zitta. Non sembra, ma ogni tanto lo faccio, e do il benvenuto a Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, splendidi musicisti che ci fanno ascoltare Mutetta Regina. Guarda.

0: Diego Pizzimenti, applausi, con la chitarra battente, poi ci racconterà meglio come Vincenzo Budriesi, grazie infinite. Una storia che è stata riportata in vita, una storia di durissimo lavoro, di sfruttamento, dove le donne portavano il pane a casa e per portare il pane a casa lavorando su fiori profumatissimi, gelsomini che come crescono in Calabria non crescono da nessuna altra parte del mondo, hanno patito tanto. E raccontare le storie di donne che hanno conquistato con fatica i loro diritti è giusto, perché si racconta la nostra storia. Anna Foti, eccola qua. Anna Foti è una splendida... Grazie Anna, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a voi.
0: È una splendida in tutti i sensi, giornalista di La C Network. Allora, da un'idea di Lucia Cara insieme a Paola Suraci avete realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, le gelsominaie di Calabria, prodotto dall'Unione Donne in Italia, la UDI, di Reggio Calabria, che racconta le gelsominaie calabresi. Da dove comincia questa storia?
2: Intanto la storia comincia da un'urgenza. L'urgenza di riportare alla luce una storia sconosciuta e dimenticata, sia perché è una storia del sud, sia perché è una storia che riguarda le donne. E quindi
0: è un aggravante, no?
2: Questo è
0: già grave essere donne del sud, pare ancora
2: purtroppo
0: peggio.
2: Purtroppo sì.
0: E invece...
2: questo lontano dagli stereotipi, perché è realtà storica, purtroppo.
0: Esatto.
2: E, naturalmente l'urgenza dal fatto di non aver trovato, anche nel momento in cui noi ci siamo affacciati a questo tema, Lucia Cara ha avuto questa idea che ha proposto naturalmente all'associazione, ma delle gelsominaie cosa sappiamo? Eppure hanno arricchito la storia e la produttività della Calabria fin dal secondo dopoguerra fino ad arrivare agli anni 70. Nulla c'era. Abbiamo deciso di metterci sulle tracce di quelle che potevano essere sopravvissute e devo dire che non avendo trovato, perché purtroppo mancate, quelle che avevano intrecciato, imbracciato le battaglie sindacali per avere gli stivali, per non avere i piedi nel fango la
0: perché
2: notte.
0: Perché lavoravano di notte infatti, con i piedi nel fango.
2: Mi ricollego al titolo che abbiamo scelto, La Rugiada del Sole, che è un titolo proprio che si attaglia a quella che era la storia. La rugiada è questo fenomeno meteorologico delle goccioline quando l'aria si satura all'alba. Ecco, quando il sole comincia a sorgere il gelsomino perde tutta la sua qualità, la spendibilità economica. Di conseguenza la raccolta andava fatta velocemente nelle ore notturne prima del sorgere del sole. E quindi si partiva di notte e si andava in questi campi ore e ore di lavoro per raccogliere questi fiori, la cui concreta poi andava chiaramente oltre Alpe.
0: Ovviamente più se ne raccoglievano e più venivi pagato. Era schiavitù. Così, l'ho detta dritta, diretta, parliamo del 1940-1970, schiavitù. Poi questi gelsomini andavano, perché come crescono i gelsomini, bergamotto e la liquirizia e molte altre cose in Calabria, non cresce da nessun'altra parte del mondo, andavano a rendere ricchi quelli che facevano i profumi in Francia. Allora, attenzione, abbiamo delle immagini che vogliamo mostrarvi di questo lavoro, non solo bellissimo, indispensabile, guardate.
3: In piena notte, sì, all'una erano quasi tutte sulla strada.
4: Ma poi no, poi andavamo con la corriera, sempre dell'azienda.
5: Dell'azienda, sì, perché lei lavorava alle dipendenze dell'azienda Correale.
4: Sì.

0: E quanta strada c'era da fare per raggiungere
1: era
0: i campi?
1: Lontano, lontanino, un pochino.
2: Capitava le 2, le 3 di notte, anche la mattina alle 4, fino a che, insomma, diventava a turno.
3: A certe volte all'11 li alzavamo e arrivavamo da onde c'erano i fiori.
4: È solo fatica, ognuno raccoglieva i fiori, cercava me, mi raccoglie di più.
5: C'erano migliaia di donne, almeno 10.000 donne nella zona, no?
2: Poi il padrone le pesava, vedeva quanto erano ognuno e basta.
6: Il padrone, Anna, e queste donne, avete visto la fotografia, lavoravano scalze,
7: capo,
6: i fiori,
7: schiena ricurva,
6: i fiori del gelsomino sono fiori delicatissimi,
7: esatto.
6: Quindi andavano raccolti
7: e puliti prima della pesatura, perché dopo la raccolta c'era poi la fila per la pesatura per capire il guadagno di giornata, e quindi se la raccolta avveniva in una maniera spendibile, c'era anche del tempo, si poteva raccogliere anche più fuori e avere anche una possibilità di una giornata più proficua, altrimenti i fiori prima della pesatura davanti insomma a chi si occupava di questo per vedere il paga di giornata, doveva essere preceduta anche dalla pulitura, perché c'era già questa attività che veniva svolta dalle stesse donne e i bambini che molte volte collaboravano, perché non c'erano asili nido. E se mi permetti vorrei evidenziare una cosa, che la storia delle gelsominaie come delle raccoglitrici di olive, per esempio della Piana di Gioia Tauro, che è il versante opposto, noi abbiamo le due coste nel Reggino, ionico e tirrenico,
6: certo.
7: La riviera dei gelsomini era quella ionica, la riviera tirrenica della raccolta delle olive hanno portato alla ribalta nazionale, grazie a Emilio Argiroffi, che portò in Senato importanti proposte di legge per gli asili nido e la tutela dell'infanzia e della maternità, perché naturalmente con gli uomini che erano andati all'estero a lavorare dopo la fine della guerra, molti del sud hanno dovuto affrontare questo tipo di emigrazione, sì. Le donne dovevano portare il pane a casa. Perché no? Lavorare, certo che le donne avrebbero potuto e dovuto lavorare, lo hanno fatto egregiamente, hanno prodotto per il territorio di Reggio, che comunque esportava quasi il 50% di quello che veniva prodotto fuori, proveniva da Reggio Calabria, dalla Calabria e dalla Sicilia come raccolta di questi fiori. Quindi c'è stato un incremento di produttività grazie al lavoro delle donne. Questo naturalmente comportava che il focolare è stato in qualche modo scardinato.
6: E comportava, avete sentito quella protagonista che ha detto: mi alzavo alle 11, che vuol dire alle 23,
7: esatto.
6: Dopo che avevano faticato tutto il giorno, perché faticavano intorno a quel focolare, sapevano faticare le donne, lo sanno fare ancora oggi con tanta virtù, e allora a queste donne, a queste gelsominaie, in ritardo rispetto alla storia, però noi dedichiamo nel nostro piccolo questa puntata come omaggio, letterale omaggio. Poi c'è stato chi molto coraggiosamente ha detto: carta canta, immagini pure, noi vi raccontiamo lo sfruttamento vergognoso che c'è stato di queste donne nel corso del tempo. E il profumo del gelsomino, che è uno dei profumi più buoni al mondo, non suppliva la durezza del lavoro, garantisco, non suppliva la durezza del lavoro. Ci vediamo tra un attimo, abbiamo tanta Calabria da raccontarvi, tantissime ancora questa storia, l'ora solare. Restate lì, noi arriviamo tra un attimo.
8: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
9: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
10: Voi avete già fatto troppi debiti.
9: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
11: Buona giornata, arrivederci.
9: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
12: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
13: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
14: I ragazzi del paradiso, domani in prima serata.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
17: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere.

0: anche la mamma è fortemente malnutrita.
1: Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 euro.
1: Allora, Calabria con una storia da ascoltare tutta quanta, perché è una storria che riguarda il nostro paese. Anna Foti è la brillantissima giornalista di La C Network.
2: Grazie a voi.
1: Che è qui con noi. Stiamo raccontando la storia di un mestiere andato completamente perduto, quello delle gelsominaie calabresi. Grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che ha realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, gelsominaie di Calabria, raccontiamo la storia di queste donne che faticavano in una maniera, Anna, atroce, per paghe da fame.
3: Io posso fare solo un esempio. Quando è iniziata questa raccolta, nel secondo dopoguerra addirittura si parlava di 25 lire al chilo.
1: Al chilo di gelsomini,
3: perché c'era questa pesatura.
1: Quanto pesa un gelsomino?
3: Un chilo di gelsomini, tra gli 8.000 e 10.000 fiori bisogna raccogliere, ecco. 8.000 e 10.000. C'erano donne, chiaramente, soprattutto le più esperte, perché si andava anche giovanissime, e anche i bambini raccoglievano, come dicevo prima, a volte capitava, e arrivavano anche a raccoglierne 10-11 chili al giorno. Ovviamente immaginiamo la fatica in quella posizione per ore e ore, continuamente in questi filari che erano veramente sterminati sulla costa ionica reggina. Poi si dovettero fare tante battaglie sindacali. Purtroppo il documentario che siamo riusciti a realizzare, essendo riuscita a raggiungere le gelsominaie, possiamo dire di seconda generazione,
1: certo.
3: E non abbiamo trovato in vita purtroppo quelle che occupavano i binari per avere una paga più dignitosa, perché ci rendiamo conto che 25 lire non consentiva una sopravvivenza. Si dovettero aspettare gli anni 70, quindi anche un po' sul finire di questa,
1: certo,
3: raccolta, perché poi col sintetico il gelsomino non fu più raccolto, per avere una paga intorno alle 1000 lire. Però ricordiamo sempre, insomma, con questi sacrifici assolutamente indescrivibili.
1: Allora, sacrifici indescrivibili ancora, e ringraziamo ovviamente per la possibilità di farvi vedere parte di questo documentario che dobbiamo andare a cercare, che bisogna vedere, ancora una parte di questa storia raccontata dalla seconda generazione che si era formata sulle fatiche della prima. Guardate.
4: La gente voleva andare a raccogliere i fiori, non aveva importanza se gli davano poco, se gli davano troppo.
5: C'era talmente tanta disperazione, esattamente.
6: Lo stipendio che lei percepiva era giusto per la fatica e il lavoro che faceva o era troppo basso?
7: Non percepiva niente, solo la disoccupazione.
8: Erano soprattutto loro a lavorare, loro a portare l'economia a casa, ma erano anche il centro dell'economia della zona. L'attività dello sfruttamento, dell'estrazione, dell'essenza del gelsomino era la più importante in un periodo che va dal dopoguerra fino a metà degli anni 70. Sì.
1: E come sempre il paradosso, poi quei profumi fatti con il gelsomino calabrese costavano cifre giustamente altissime.
3: Sì, ecco, la Candelora di San Pantaleo, poi se mi permetti le vorrei nominare tutte le signore che ci hanno aperto la casa per raccontarci la loro storia così.
1: Anna.
3: E faceva riferimento al discorso della disoccupazione, perché c'era anche questo risvolto, purtroppo, lo sfruttamento dello sfruttamento, già a paghe basse, ma a volte si sfruttava lo stato del bisogno, quindi davano qualcosa dal campo per mangiare e poi garantivano la disoccupazione, perché le signore lavoravano nei periodi di raccolta, poi c'era un lungo periodo di sosta, quindi si avevano quelle giornate iscritte allo stato per poi avere la disoccupazione, quindi a volte loro non percepivano neanche denaro. Ecco, quella è una storia e siamo riusciti a raccontare anche questo.
1: Anna, qual era? Siete riuscite a raccontare tutto voi?
3: No,
1: siete
3: veramente una parte della storia. Purtroppo siamo arrivate tardi.
1: Siete arrivate tardi, ma siete arrivate, Anna. Ci sono storie che muoiono e vengono sepolte. No,
3: infatti,
1: vengono...
3: il nostro piccolo
1: e nessuno le racconta più. Non è piccolo, è grandissimo quello che avete fatto.
3: Grazie.
1: È grandissimo. Tra l'altro voglio ricordare che la comunità dei calabresi nel mondo, quindi dei calabresi che hanno lasciato l'Italia, è la più numerosa rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Nulla toglie alle altre comunità, ma la comunità calabrese è la più numerosa, che vuol dire che c'è stata più emigrazione. Sono partiti perché non c'era lavoro, se questo era lavoro, il lavoro restava nelle mani delle donne. Qual era il tempo? Qual è il tempo di fioritura? Quali erano i mesi di lavoro?
3: Si andava sostanzialmente dalla primavera, fine primavera, fino all'autunno, ecco quello. Era, infatti, molte ragazze

0: ragazze, quelle che studiavano, dice: io accompagnavo mia madre durante l'estate. Questa era l'estate di moltissime ragazze che tra un anno e l'altro facevano questo tipo di, facevano questo tipo di attività. E se mi permetti, le vorrei citare le signore, perché ripeto, noi come Udi siamo stati accolti in una maniera straordinaria. Le signore hanno aperto le porte, noi siamo dentro le loro case a raccogliere queste storie che per molte sono storie di fatica e di veramente di sacrificio. E siamo stati a Brancaleone dalle sorelle Ieriti, Angela e Maria Teresa, poi siamo state a Bova Marina. Ecco, Maria Cristina Larizza, che avete, di cui avete mandato un estratto, purtroppo è mancata, non ha potuto vedere questo documentario che le è dedicato, e lei fu una sindacalista con la sorella Teresa, eccola, con la sorella Teresa, insomma, ci ha dato un contributo. E poi siamo stati a San Pantaleo con Candelora Condemi, Silvana Scaramozzino e Angela Rodà. Ci tenevo a citarle perché
1: era assolutamente doveroso.
0: E poi abbiamo i tre contributi maschili, perché su questo sono anche gli uomini che devono raccontare la nostra storia, noi e loro. Tutti insieme dobbiamo raccontare la storia, che è una storia di tutti.
1: Certo.
0: Abbiamo il contributo di Gioacchino Criaco, naturalmente scrittore, che ha dedicato pagine bellissime, poetiche, su questa fatica in molti suoi romanzi, soprattutto Maligredi. E poi abbiamo il contributo di Francesco Catanzariti, che fu deputato, faceva le riunioni di caseggiato, sindacalista sempre del Regino, che contribuì alle battaglie per ottenere i dispositivi di sicurezza, per dire gli stivali, per dire una cosa che sembra essenziale, che arrivarono con molto ritardo. E poi abbiamo anche il contributo del medico Luigi De Angelis, che ci ha portato nella distilleria di Brancaleone, perché negli anni 30 sorse una distilleria a Brancaleone sul versante ionico reggino, dove si lavorava questa concreta che poi andava oltre Alpe. Quindi era un polo produttivo che si fondava sul lavoro delle donne.
1: Sul lavoro, e aggiungo il lavoro è lavoro, ma sullo sfruttamento delle donne.
0: Sì.
1: Perché il lavoro, purtroppo, quando è pensato male, diventa fratello dello sfruttamento. Allora, Maria Cristina Larizza, sindacalista, appunto, è dedicato a questo documentario. Noi ne abbiamo ancora una parte ed è un gioiello quello che vi mostriamo ancora qui all'Ora Solare.
2: A questo punto il movimento divenne sempre più grande.
3: Un'altra volta abbiamo fatto uno sciopero. Io l'avevo organizzato. Ho dormito due notti, io, quasi tre.
4: E quante persone hanno scioperato quel giorno? Quante donne hanno scioperato?
3: Pochissime. Perché avevano paura.
4: Di che cosa?
3: Di perdere il lavoro. Portavo un po' di consapevolezza, sì, e andavo a piedi. Vi dico, non avevo neanche una bicicletta.
4: Lo rifarebbe?
3: Sì.
1: E a questa donna che con fierezza ha detto: lo rifarebbe? Sì, lo rifarebbero. Questo vostro lavoro, Anna, è un lavoro importantissimo. L'avete fatto girare per scuole, per...
0: Allora, la scelta che ha fatto l'Unione Donne Italia di Reggio Calabria è stata quella di non pubblicarlo su YouTube. Infatti non si trova, per una visione, diciamo, anche comoda, a caso, in qualunque momento ormai da dispositivi, perché la scelta è stata quella di accompagnare il documentario. Quindi ci invitano e noi andiamo. Andiamo e insieme alla proiezione noi facciamo riflettere su quell'urgenza da cui siamo partiti nell'incontro di oggi. E quindi ci sarà, nell'attesa di un dibattito e di un confronto su questa cosa. Quindi l'Udi di Reggio Calabria è raggiungibile dai profili, con le mail, risponde ovviamente per quanto possibile. Siamo assolutamente appena nella massima disponibilità per poter, insomma, promuovere laddove ci venga richiesto. E le scuole sicuramente, certo, sono diciamo la prerogativa principale.
1: Anche se, come amo dire io, oltre alle scuole bisogna invitare i ripetenti sessantenni,
0: cinquantenni,
1: le coscienze di tutti, che si vadano a cercare, vadano a capire, si vadano a formare su questa storia. Una storia di coraggio, perché in Calabria il coraggio non manca, non è mai mancato, di coraggio, di tenacia, di talento, di donne, che grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che è contattabile per vedere questo documentario importantissimo, continua a raccontare la storia di quelle gelsominaie. Anna Foti, grazie,
0: no, grazie a voi
1: per la passione.
0: Vorrei veramente ringraziare voi della sensibilità e dello spazio che avete dato a questa storia, che merita di entrare a pieno titolo nella memoria collettiva e nella storia di tutti, davvero. C'è anche la cantastoria, l'unica cantastoria calabrese, che ha composto una canzone che fa da colonna sonora a questo lavoro, che è Francesca Prestia. E mi sia consentito di ringraziare Paola Suraci, che mi ha accompagnato in questo viaggio, e anche coloro che hanno post prodotto. Io vedo qua un grande dispiego anche di forze tecniche, senza le quali non potremmo fare nulla.
1: Mai.
0: E quindi Franco Cutrupi, Catigallo e Antonio Melasi, per avere consentito di rendere fruibile a tutti questo lavoro. Grazie dell'invito.
1: Allora, Anna Foti, è giornalista, donna del sud, quindi la risposta è non la ferma nessuno. Qualora qualcuno dicesse ma ferma un attimo, chietatela, non la ferma nessuno, credete. Ed è calabrese, quindi io la ringrazio tantissimo anche proprio per la passione e velocità che ha messo nel raccontare, nel contenere questo grazie che deve essere corale. Quando sentirete Profumo di gelsomino, ricordatevi delle gelsominaie, perché è così che la memoria
0: assolutamente si tramanda e si vive. Tramanda.
1: Anna, grazie infinite. Grazie. Allora io mi risposto da Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che sono due ragazzi di diverse età, entrambi però appassionati, innamorati di quella musica che è tradizione pura ed è terra di Calabria. Noi li ascoltiamo con il cuore e con le orecchie. Grazie.

0: Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che abitualmente non suonano insieme, ma io mi metto qua, piccolina, piccirilla, mi metto in mezzo a voi due. Avete fatto un bel duo, insomma, abitualmente non...
1: Posso parlare?
0: È apposta qua per questo?
1: Non mi viene la parola, Paola Salluzzi qua.
0: Ma no, ma adesso... Diego, è un amore! Ma le devono venire le parole, io la ringrazio, sono onorata.
1: Grazie.
0: Della sua presenza.
1: Io spero che non guardi mia moglie.
0: Ma io spero invece che la signora guardi, perché no?
1: Lei, quando c'è Paola Salluzzi...
0: Vi giuro, questo...
1: Tutti in silenzio.
0: Questo è un delizioso siparietto che io non mi aspettavo, ma fa così, vero? Diego è così,
2: sì,
0: è carico,
2: è
0: di...
2: È molto simpatico.
0: È carico di energia. Allora, uomo di Calabria, calabrese purissimo, lei la conosce questa storia delle gelsominaie?
1: Sì, io tra le... Noi in Calabria facciamo centinaia di lavori. Io uno di quei lavori che ho fatto... prima di entrare fortunatamente al comune di Reggio Calabria.
0: Sì.
1: Sì, ho lavorato in una ditta che adesso non esiste più, che era, diciamo, primaria sia in
0: nella
1: Calabria,
0: lavorazione,
1: sia,
0: nella lavorazione
1: del bergamotto, le varie essenze.
0: Le tante essenze, sì, perché sì, la Calabria è terra di magnifici profumi, e il profumo, se me lo passate, della musica è un profumo di una pianta che ha radici molto molto antiche. La musica in Calabria, la musica che voi portate avanti, che lei porta avanti, ha proprio una matrice, io dico Magna Grecia, ma è così?
1: Sì. Non si sa quando è iniziata, perché la musica popolare è iniziata quando è iniziato il popolo.
0: Okay,
1: quindi
0: bravo.
1: Nella notte dei tempi.
0: Bravo.
1: Poi c'è stata la separazione tra la musica colta, sì, e la musica popolare, che era fatta dai popolani. Però la musica popolare è stata sempre quella che è andata avanti, perché il popolo era sempre più numeroso dei ricchi. Ha capito?
0: Bravo Diego. Allora, diciamo anche un'altra cosa. Questa musica che voi continuate a proporre è una musica...

0: musica che ricorda anche tanta musica che partiva con i migranti, sì. Perché era la musica che i calabresi si portavano dietro quando andavano in tutte le parti del globo.
1: E si portano ancora adesso questi giovani, che adesso c'è la seconda emigrazione, l'emigrazione colta, diciamo, dei cervelli, anche loro portano la nostra musica. Io ho un figlio emigrato a Torino e lui fa questa musica qua. Insieme,
0: posso darle una carezza? Lei è proprio caro, Diego.
1: Grazie.
0: Senta, grazie. E adesso arrivo subito da Vincenzo. Vincenzo è una meraviglia. Lei quando ha iniziato a seguire questa musica, a fare questa musica?
1: Io non lo so, io sono cresciuto in una famiglia che ha sempre suonato, sempre, non lo so, io mi ricordo ero 3-4 anni, si suonava a casa di mio nonno e io dormivo sui sacchi di grano. Se ero proprio piccolino, io ho un nipote di 2 anni che suona il tamburello come me.
0: Ma quanto è bello questo ragazzo! Allora, Vincenzo Budriesi, Vincenzo ha 22 anni?
2: 22 anni.
0: E si vede pure, sì. 22 anni, quindi non ha neanche due volte 12 anni, come dico io. Cosa attira un giovane a mettersi a fare questa musica, a cercare questa musica e a saperla fare così bene?
2: Diciamo che, cioè, parlando di me, io provengo da tutt'altro genere, no? Mi sono appassionato alla musica estremopolare grazie ai miei compagni di viaggio che suonano con me nel mio gruppo, che li ringrazierò.
0: Come si chiama il gruppo?
2: Sono Antico.
0: Perfetto.
2: E li ringrazierò a vita perché mi hanno fatto scoprire questo mondo che ce l'avevo a due passi sostanzialmente dalla mia vita.
0: Sotto casa,
2: esatto,
0: diciamo così.
2: Mia casa.
0: Eccoli qua, guardatevi quanto sono belli e bravi soprattutto.
2: Ed è grazie a loro che ho scoperto la bellezza di questa musica.
0: Cos'è di bello questa musica, Vincenzo?
2: Io dico sempre che chi è calabrese la percepisce in maniera diversa rispetto a chi magari l'ascolta, l'ascolta e basta. E poi chi la suona e la canta ancora ha un vantaggio in più, perché si teletrasporta all'interno proprio della musica, del genere, di questa tradizione che è da anni che non smette di entrare dentro la vita delle persone, capito?
0: Diventa pelle e sangue, diciamo,
2: esatto.
0: Così
2: sì.
0: Ti entra nelle vene, no?
2: Sì.
0: Perché questo fa la musica popolare, perché il popolo è tanto, il popolo è numeroso, il popolo viene sfruttato, come è stato nel caso delle Gelsominaie, e la musica calabrese vanta, per esempio, la lira calabrese, niente a che spartire con i nostalgici della lira, che poi è diventata euro. La lira era uno strumento, la lira greca era uno strumento.
1: È uno strumento.
0: Ed è tuttora.
1: Sì, tuttora. Cioè, ha avuto un revival adesso, no? Io mi ricordo quando ho incominciato a suonare io la lira, che suonavo la lira e c'erano 7-8 persone, non di più.
0: Che è uno strumento a corde, no?
1: Sì, giusto? È uno strumento a corde, diciamo, come un mandolino, come un violino.
0: Come un violino, esatto.
1: Però è fatto da un unico ceppo di legno scavato. E poi si scava il legno in un certo modo e poi si applica alla tavola armonica. E poi c'ha 3 corde e si suona con l'archetto.
0: Che bellezza.
1: Tipo violino.
0: Che bellezza. Allora, la musica, esattamente come era il caso della danza, accompagnava le feste religiose, i momenti di divertimento, i momenti in cui la gente stava insieme. Voi oggi, qui, ora, io me ne vado, perché non posso stare in mezzo, voglio dire, la lira faccio... No. Però, che ci fate ascoltare adesso?
1: E lui canta una canzone. Dici
2: una
1: tu,
2: canzone.
1: Parla tu, non mi facete parlare sempre
0: dici,
1: a me.
0: Dici, parla tu, meraviglioso.
2: È una canzone che ho dedicato, scritto io e musicato insieme al mio gruppo. Una canzone dedicata alla Vergine Maria.
0: Okay,
2: più che una canzone, è una preghiera, ecco.
0: È una preghiera. Sono Antico, si
2: sono
0: chiama
2: Antico.
0: Il gruppo. Allora, signori, io vado via. Qui sono tutti pronti. Ripeto, abbiamo messo insieme due età diverse, ma un'unica passione, la musica.
1: Io dico qua, la prima volta che ho cantato su un palco, perché cantavo prima, però no, sul palco, era il 30 di aprile del 1971.
0: Io le posso dare dopo un bacio in fronte? No, adesso no. Adesso deve suonare, deve... Dopo lo prendo a bacioni, signora, con il suo permesso. Ovviamente. Signori, Calabria in musica, all'ora solare. Vediamo.

0: meraviglia. Vieni. Pure se siete da sola, ogni male voi cacciate. Sentite, abbiamo aperto con Anna Foti parlando delle gelsominaie. Torniamo a salutare con Diego Pizzimenti, che è un capolavoro sto ragazzo, e con Vincenzo Budriesi, che ha scritto questa canzone. Noi salutiamo e ringraziamo tutta la terra di Calabria, tutti i calabresi che ci seguono, quelli che ci seguono via satellite in giro per il mondo, a tutta la Calabria che ci sta seguendo. Grazie, grazie a voi, grazie davvero. Ci vediamo tra poco all'ora solare con una storia di altrettanta migrazione ma diversa. Ci vediamo tra poco. È stupenda questa preghiera, è stupenda.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
8: È un rapporto di odio e amore quello con i social.
9: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
10: The Good Influencer. Questa sera in seconda serata.
0: Allora, bentornati, bentornati all'ora solare. Parliamo di giovani, che molto spesso, anche se poco fa, Diego Pizzimenti in maniera molto carina diceva tanti nostri ragazzi lasciano l'Italia, vanno all'estero, è un altro tipo di migrazione, però vanno via, lasciano il nostro paese perché molto spesso gli stipendi sono più alti, perché molto spesso c'è anche una voglia di conoscere terre straniere. E cosa fai tu? Vai via e ti porti da casa i sapori, la sto prendendo larga, i sapori che tu ami di più. 8 giovani ricercatori italiani sparsi per il mondo hanno deciso, cito, di trovare il balsamo alla loro nostalgia mettendo a punto la ricetta perfetta della cacio e pepe, ricetta che ha vinto il premio Nobel in una speciale categoria. Ivan Diterlizzi, fisico e biologo eccezionalmente in Italia. Guardatelo qua, che meraviglia di ragazzo. Ivan, ci diamo del
11: ma
0: tu.
11: Sì, ragazzo.
0: Ma sì, abbiamo compiuto tutti e due 18 anni, lui da un po' meno. Ivan è di Bisceglie.
11: Esatto.
0: Quindi già vieni da una terra dove i profumi sono una meraviglia.
11: Cibo importante.
0: Cibo importante. E vivi però a
11: Dresda.
0: A Dresda.
11: Eh sì.
0: Cosa fai a Dresda? Il fisico e il biologo, giustamente.
11: Esattamente, sono un fisico, lavoro in un istituto di ricerca internazionale dove per mia fortuna lavorano anche tanti altri italiani e quindi diciamo ovviamente con altri italiani all'estero si fa comunella, si passa il tempo insieme e ovviamente si cucina. Si cucinano piatti italiani, molto spesso il venerdì sera e quindi diciamo una parte della nostra, diciamo, del nostro tempo passato
0: tempo
11: insieme.
0: Tempo libero e tempo passato insieme è dedicato anche alla cucina. Ma
11: esattamente.
0: Qua, a vincere un Nobel molto particolare, perché voi adesso state dicendo c'è il Nobel per la cucina e non lo sapevamo, momento. Però è un premio a tutti gli effetti che voi avete vinto perché avete trovato la perfetta costruzione della cacio e pepe. Qua siamo molto seri,
11: Allora, in realtà è un premio parodico,
0: sì,
11: che si chiama IG Nobel,
0: sì,
11: che ovviamente è ispirato al premio Nobel,
0: sì,
11: però è un premio comunque abbastanza serio, nel senso,
0: certo,
11: che negli ultimi anni è diventato anche abbastanza prestigioso. Ogni anno si scelgono delle categorie, degli
0: articoli. È un
11: premio
0: che motteggia il premio Nobel, nel senso che non è il Nobel vero e proprio, però premia delle categorie,
11: esatto,
0: che fanno cose.
11: No, fisica, biologia, insomma, ogni anno in realtà si scelgono delle materie diverse.
0: Sì.
11: Però diciamo fisica tendenzialmente c'è ogni anno.
0: Come avrei voluto averti compagno di classe, tutti i compiti avrei copiato. Sì, andiamo avanti.
11: E quindi niente, abbiamo fatto questo, cioè ispirati un pochettino dalle nostre discussioni di cosa cuciniamo questa sera, cosa non cuciniamo questa sera, abbiamo realizzato a un certo punto che la cacio e pepe nasconde in realtà un sacco di fisica molto interessante. E in particolare la fisica delle transizioni di fase.
0: Ora, momento, aspettate un attimo. Allora, la fisica delle transizioni di fase.
11: Esattamente, in realtà è una cosa che noi vediamo ogni giorno, cioè banalmente l'acqua quando diventa ghiaccio fa una transizione di fase,
0: okay,
11: o l'acqua quando bolle diventa vapore, questa è un'altra transizione di fase. Nel caso della cacio e pepe invece si parte da una salsa che dovrebbe essere omogenea, quella che ci piace, quella che insomma la cremina per essere un po' più semplici, che però se messa a contatto con una fonte di calore troppo forte, in particolare che ne so la pasta ancora non abbastanza raffreddata, si fa i grumi e quindi si passa da una fase omogenea ad una fase raggrumata. E quindi nel momento in cui parlavamo del fatto che appunto quanto è difficile fare la cacio e pepe per così tante persone, però cacchio, questa è effettivamente una transizione di fase, perché non trattiamo questa cosa in maniera scientifica, no?
0: Allora, praticamente, quando, come dice il grande Bruno Barbieri, a noi viene il mappazzone, cioè viene un mattone di formaggio con povere punte di pepe su una pasta che chiede di essere condita, quella cosa significa che abbiamo sbagliato.
11: Esattamente.
0: La fase di transizione, abbiamo sbagliato qualcosa.
11: È avvenuta una transizione di fase che non sarebbe dovuta avvenire.
0: Professore, mi aiuti. Allora, attenzione, devo citarli tutti i tuoi colleghi?
11: Ma sì, dai, citiamoli.
0: Giacomo Bartolucci da Barcellona, Daniel Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas e Vincenzo Schimmenti.
11: Esattamente.
0: Tutti loro, insieme ovviamente al nostro ospite, hanno pubblicato lo studio intitolato Phase Behavior of Cacio and Pepe Sauce.
11: Esattamente.
0: Di che cosa seria. Allora, a questo punto, questo studio, per esempio, lui ha detto la pasta non deve essere completamente calda, cioè bollente appena scolata.
11: Allora, di base, se la pasta è troppo calda e viene messa in contatto col formaggio, il formaggio fa i grumi. Quindi diciamo l'obiettivo in un certo senso è rendere la salsa il più resistente possibile alle fonti di calore in maniera tale che la pasta calda non destabilizzi la salsa e non la faccia raggrumare.
0: Allora, come si fa la cacio e pepe fatta da premio Nobel? Per favore, già che è l'ora.
11: Allora, premesso che diciamo, la ricetta che noi abbiamo proposto è una ricetta che non abbiamo inventato noi, diciamo, su YouTube si trovano delle cose simili. Noi abbiamo semplicemente dato una cornice scientifica.
0: Esatto, valore scientifico.
11: Ah, anche valore scientifico, sì.
0: Forza.
11: Allora, il segreto banalmente è la quantità di amido. L'amido, quando si fa la cremina, solitamente si usa l'acqua di cottura, no? L'acqua di cottura è un ingrediente che molto spesso si dimentica, che è un ingrediente.
0: Perché contiene l'amido della pasta.
11: Esattamente. L'unico problema è che molto spesso l'acqua di cottura non contiene abbastanza amido. Quindi, per esempio, un trucchetto che ho letto su Reddit di alcune nonne che quando fanno la cacio e pepe mettono, per esempio, una patata nell'acqua in maniera tale che l'acqua della pasta sia ancora più
0: ricca di amido.
11: Ora, però, mettere una patata, usare quel tipo di pasta, diciamo, è tutto un pochettino poco scientifico, nel senso che tante cose possono cambiare. E quindi quello che noi abbiamo proposto, ripeto, anche ispirati da ricette che altre persone avevano già proposto, abbiamo pensato, perché non utilizzare dell'amido in polvere, che può essere tranquillamente pesato, e quindi si può, diciamo, avere sempre la giusta proporzione di amido rispetto alla quantità di formaggio.
0: E quanto deve essere questa giusta proporzione?
11: Abbiamo trovato che la percentuale, chiamiamola perfetta, è del 2,5% rispetto alla massa di formaggio. Quindi, per esempio, se stiamo utilizzando 100 grammi di formaggio per la nostra pasta, 2,5 grammi di amido. 2,5 grammi di amido messi in acqua, si cucina l'amido in maniera tale che diventi...
0: In un pentolino a parte,
11: esatto,
0: però.
11: Diventa praticamente gelatinoso. Sì. Tra l'altro anche quella è una transizione di fase molto interessante.
0: Questa transizione di fase, quanto ci piace.
11: I fisici
0: le mie ragazze là stanno facendo il trattati.
11: I fisici vanno pazzi per le transizioni di fase.
0: Transizione, io subito l'avevo denominata fase di transizione. Lasciate perdere, cancellatemi.
11: Ti perdono,
0: allora,
11: dai.
0: Transizione di fase.
11: Esatto.
0: Quindi, poca acqua però.
11: Allora, sì, vabbè, diciamo sì, se abbiamo 2,5 grammi di amido, facciamo 25 grammi di acqua, facciamo fare questa transizione di fase, poi altri 50 grammi di acqua in maniera tale da abbassare la temperatura di questo composto, si unisce al formaggio, si frulla.
0: Quindi foto precedente voi avevate un frullatore.
11: Esatto, questo magari alcuni chef non sarebbero molto d'accordo.
0: Ma voi siete scienziati, chef solo, siete scienziati chef.
11: Allora, in mia discolpa, abbiamo cucinato molto spesso questa pasta dopo tutta questa avventura per tante persone, tra cui anche molti romani, e nessuno si era lamentato. Quindi...
0: Wow, quello è il 110 lode. Quindi si mette nel frullatore.
11: Si frulla. E a questo punto questa salsa è prestabilizzata, nel senso che l'amido aiuta appunto a... Allora, nel formaggio ci sono contenute queste proteine che una volta messe in contatto con il calore denaturano e quindi tendono ad attaccarsi. Uh-huh. Se invece c'è dell'amido, l'amido molto banalmente impedisce a queste proteine denaturate di attaccarsi. Però questa salsa va stabilizzata a basse temperature.
0: Sì.
11: E nel momento in cui verrà messa in contatto con della pasta calda, magari aspettiamo 30 secondi dal momento che l'abbiamo scolata, giusto?
0: Non farla raffreddare.
11: Non è a prova di bomba, però insomma...
0: non dovete avere il palato di Ghisa per mangiarla praticamente, aspettate un attimo.
11: 30 secondi che la pasta diminuisce di temperatura, poi si unisce a questa salsa prestabilizzata e... Esatto.
0: Si mescola.
11: E di base vi posso assicurare al 99,9% che non si formeranno grumi, appunto perché l'amido impedisce a queste proteine di attaccarsi.
0: Allora, qua vengono gli applausi, vi prego, perché è di una bravura, è di una chiarezza indice. Allora, questo gruppo di lavoro che ha studiato dal punto di vista della fisica che cosa accada, tutto è fisica, noi non ce ne rendiamo conto, ma qualsiasi cosa, pure quando ci asciughiamo i capelli, pure quando usciamo, quando si crea il vaporacqueo in macchina perché siamo usciti dalla piscina e improvvisamente non ci vediamo più, tutto è fisica, ma il premio Nobel Giorgio Parisi, professore, noi ci inchiniamo di fronte a lei, è rimasto molto intrigato da questa vostra ricerca.
11: Allora, questa è stata una delle più grandi gioie dell'anno scorso, probabilmente. Perché noi abbiamo messo questo articolo online il 3 gennaio. In realtà il 31 dicembre del 2024, però poi è diventato pubblico il 3 gennaio. E avevamo, diciamo, un po' anche un po' di paura, no? Come verrà preso dalle persone questo articolo, prenderanno serio, insomma, piacerà, non piacerà. E la prima persona che in un certo senso ha notato è stato appunto il professor Parisi, ragazzi, che l'ha pubblicato un post su Facebook con il link al nostro articolo. E allora noi ovviamente sul nostro gruppo WhatsApp siamo
0: vi hanno trovato come Jackie attaccati
11: al soffitto. Sì, va bene, per quanto ci riguarda va bene già così.
0: Ma se questo vi par poco, quindi il professor Parisi, che è persona, non è solo un genio, è una persona stupenda anche, perché ha proprio questa capacità di saper narrare e di saper ascoltare. Il New York Times e The Guardian, quindi stiamo citando due testate tra le più importanti al mondo, si sono occupate di questa ricerca fatta da voi.
11: Bene, sì, con nostra grande sorpresa, devo dire. Diciamo, nel tempo di 3 settimane, mi sa, siamo finiti appunto sulla prima pagina del New York Times. C'erano la faccia di Trump e di Putin. E sotto invece...
0: Sono stati,
11: il nostro apparato sperimentale.
0: Sono stati premiati alla Boston University durante l'annuale cerimonia organizzata dalla rivista scientifica umoristica, ma attenzione, a parte l'umorismo ci salverà, quando parliamo di rivista umoristica, ovviamente una rivista che pubblica le ricerche che ogni anno sono talmente improbabili come ricerche, nessuno penserebbe facciamo la cacio e pepe secondo legge fisica, e invece c'è qualcuno che l'ha pensato. Abbiamo un messaggio, perché lui è presente qui con noi, ma gli altri li volevamo ben sentire? Eccoli qua, guardate.
12: Ciao Ivan, ciao Paola, io sono Fabrizio Almeda, sono qui all'ISTA a Vienna, se ancora non si è sentito, sono l'unica quota romana del gruppo. Quindi devo dire che ho dovuto testare più e più volte la cacio e pepe ed è stata super approvata. Saremo pubblicati sicuramente.
13: Un saluto dal Giappone ai miei colleghi sparsi nel mondo, un saluto a Paola Saluzzi e un saluto a tutte le persone che prima e adesso spero anche di più hanno saputo e sapranno apprezzare una cacio e pepe fatta ad opera d'arte.
14: Saluti dalla soleggiata Dresda, da Vincenzo,
15: 20 gradi all'ombra,
14: esattamente, potete benissimo vedere, è Matteo qui, grandi fan della cacio e pepe, grandi fan di Paola, salutiamo Paola, salutiamo il pubblico da casa, e niente, lui è un po' così, quindi buona cucinata, buona cacio e pepe, niente.
15: Non sbagliatela per favore.
16: Caro saluto a te e a tutti quelli che sanno apprezzare una cacio e pepe fatta secondo la scienza.
17: Un saluto a Paolo Saluzzi e tutti gli appassionati e le appassionate della cacio e pepe da Barcellona. Grazie mille per averci seguito in questa avventura.
0: Ma voi siete geniali! Vi mandiamo e vi mando baci sperticati ovunque, sparsi nel mondo. Che amori che siete! Bravi, bravi, bravi!
11: Grazie,
0: ripeto.
11: Grazie mille.

0: Dal premio Nobel Giorgio Parisi al New York Times, al The Guardian, alla Boston University, questa è stata la dimostrazione che il vostro lavoro sia arrivato a tutti.
1: Sì, devo dire che diciamo la scala del successo è sicuramente inaspettata, ma sicuramente siamo molto contenti perché diciamo abbiamo saputo mischiare anche un po' di sano umorismo italiano.
0: Certo.
1: Che secondo me ha dato quel quid in più da
0: secondo
1: da farlo.
0: Me, oltre all'amido, professore, e mi rivolgo a te Ivan, la ricetta è l'italianità, e non lo dico per bandiera,
1: no,
0: ma la ricetta è l'italianità che aggiunge,
1: è vero,
0: no,
1: è vero,
0: aggiunge,
1: assolutamente,
0: dà un valore netto in più. Siamo arrivati, siamo già arrivati alla fine? Sicuri? Sapete che facciamo? Noi mettiamo l'acqua a bollire. Andiamo, dove lo compro l'amido? L'amido lo compro.
1: Sì, maizena.
0: L'amido di mais che va messo in ragione del 2,5% rispetto al peso del formaggio.
1: Esattamente.
0: Va sciolto in
1: acqua.
0: Poca acqua.
1: Cucinato.
0: Poi va messo con il formaggio. E frullato.
1: Esattamente, scusate chef,
0: ma tanto io per come maltratto la cucina mi scusate per forza. Scolo la pasta, la lascio un attimo, 30 secondi raffreddare. Il pepe lo aggiungo alla fine.
1: Il pepe lo si può tostare prima e frullarlo con
0: questo
1: la salsa.
0: Questo mi tosta il pepe, però me la fa difficile, professore, abbia pazienza. Va bene,
1: potete
0: il
1: anche
0: pepe,
1: non farlo.
0: Il pepe si può tostare e mettere o prima o dopo. C'è il nostro Francesco disperato, il nostro direttore di studio, che mi dice chiudila sta puntata. Grazie a tutti, Ivan di Terlizzi. Grazie al professore,
1: grazie.
0: A tutti i meravigliosi colleghi che ci hanno mandato un messaggio dal resto del mondo. Grazie a tutti, grazie. Andiamo a mangiare, forza. Ma siete dei geniacci. Dei geniacci, la fase.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 €.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
6: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
7: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Ciao ragazzi.
8: Ciao mamma.
9: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
10: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
11: Licenziata.
9: Ora, ecco, questo... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
12: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
13: Diventerà una casa bellissima.
1: Una casa tutta per noi. Questa sera in prima serata.

0: Secondo lei è giusto che Mariana si sposi con Leonardo senza amarlo, solo per uscire da una situazione difficile per lei?
1: No, figliolo. Non è né giusto né morale.
0: E allora, perché non le parla?
1: Vedremo un po'.
0: Prego, s'accomodi, padre. Vado ad avvertire la mamma.
1: Grazie. Mariana che sta facendo?
0: Non so, penso che sia in camera sua. Vuole che la chiami?
1: No, no, no. Meglio di no, dopo.
0: Eccoli qui.
1: Mi sembra proprio che tu stia molto meglio, Alberto.
2: Sì, e mi sono anche stancato di starmene chiuso in camera.
1: Come va la vita, donna Elena?
3: Bene, grazie. E a lei, padre?
1: Ringraziando il signore, bene.
3: Posso offrirle qualcosa?
1: No, no, no, no, grazie, no. Sono venuto solo per salutarvi e fare un rimprovero a te, Alberto.
2: A me? E perché? Vuoi che andiamo in biblioteca?
1: No, no, no, no, no, no. Preferisco che siano presenti anche donna Elena e Luis Antonio.
2: Allora, accomodati.
1: Grazie.
0: Scusami.
1: Dunque, credo che ormai ti sarai convinto che tuo figlio non avrebbe mai osato rubare.
2: Certo, e ne abbiamo già parlato.
0: Ma la colpa è mia lo stesso, padre. Non sono mai stato un figlio modello ed è comprensibile che papà abbia pensato che l'unico che poteva avere commesso quel furto fossi io. Ma ormai le cose sono state chiarite.
1: Ne sono contento. Allora, se mi permetti, Luis Antonio, io vorrei parlare con i tuoi genitori.
0: Sì, va bene, come no. Torno dopo, con permesso.
2: È successo qualcosa?

0: Sì. Una cosa dolorosa ma importante. Marianne è sempre decisa a sposarsi.
1: Mi ha appena detto che hanno intenzione di farlo tra pochi giorni.
0: Allora, non ci resta che impedire queste nozze.
2: Perché? Che novità ci sono? Cosa ha saputo, padre?
0: Non posso dirlo. Marianna non deve sposarsi senza essere innamorata. Il matrimonio è un vincolo sacro e ci si deve arrivare soltanto per amore. Dobbiamo aiutarla a chiarirle le idee e anche convincerla a rompere il suo fidanzamento con l'architetto Mentisaba. Il matrimonio è un sacramento che deve durare tutta la vita. Se Marianna si sposa senza essere veramente innamorata di suo marito, che ne sarà di lei?
1: Sì, ma ricordati che ne abbiamo già parlato con
0: Marianna. Sì, lo ricordo, Alberto.

due le vittime. Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma di magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia i cittadini rimasti senza casa. La Chiesa colombiana, la Caritas, lanciano la campagna nazionale di solidarietà. Domenica indetta una giornata di preghiera. Nell'exclave spagnolo di Ceuta resta l'allerta dopo il tantam sui social su nuovi arrivi di migranti a Ferragosto a Roma. Il ministro degli interni Piantedosi viene ascoltato dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Secondo Save the Children, circa 4.000 minori giunti due settimane fa a Ceuta rimangono fuori dal sistema di protezione. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo nel Trapanese è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Deceduto anche uno dei soccorritori del 118 a causa di un malore. Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. In mattinata un 17enne si è presentato ai carabinieri per confessare l'omicidio. Emergenza Etna, da sei giorni prosegue l'attività effusiva dalle bocche eruttive, voli sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. I disagi hanno coinvolto decine di migliaia di passeggeri con oltre 700 voli saltati, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Giovedì, al nord pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima rovente. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 37 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, pressione un po' meno salda. Temporali pomeridiani anche intensi sulle zone appenniniche, in estensione alle coste tirreniche, instabile anche sulla Sicilia. Venerdì, pressione meno salda. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, anche con grandine.

0: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita.

0: una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.

Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono.

0: dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la

0: divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre, «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò tutte le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'ho riavuto sano e salvo». Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, ma tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.

0: era perduto ed è stato ritrovato.
1: Terza stagione di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Ad aprire le nostre puntate quest'anno sarà, l'avete visto, l'attore Enzo De Caro, che nella splendida cornice di una delle basiliche dell'ormai prossimo Giubileo, la Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, ci ha appena letto una delle parabole più note del Vangelo, quella del figlio al prodigo. E a scegliere questo brano del Vangelo di Luca è stato, come sempre, la nostra guida che ci trasporta tra le scritture e l'economia dei nostri giorni, il professor Luigino Bruni. Economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Allora, grazie professore per essere con noi anche quest'anno.
2: Grazie a te, sono molto felice di ricominciare.
1: Vogliamo cominciare a dare qualche anticipazione. Intanto, a quale tema ci porterà questo figlio al prodigo e poi quali altri temi tratteremo nel corso di questa stagione?
2: Abbiamo ascoltato, c'è un padre, c'è un'azienda familiare, c'è un figlio che rimane e uno che parte. Quindi parleremo di imprese familiari, di chi resta, di chi parte, i figli, i genitori.
1: E nel corso della stagione invece qualche anticipazione?
2: Beh, parleremo di economia di guerra. Purtroppo parleremo della bellezza, dell'industria, della bellezza di questo sogno di essere sempre giovani, un mondo che ama la giovinezza ma poco i giovani. Poi parleremo di lavoratori, di pensioni e entreremo dal Vangelo, arriveremo fino all'economia di oggi.
1: Ne avremo insomma di cose da dire, ma partiamo oggi dal figlio al prodigo, non prima però, professore, di aver conosciuto l'ospite di questa nostra prima puntata, una storia e un nome che rappresenta le aziende familiari italiane nel mondo. Allora, benvenuta a José Rallo, amministratore delegato di Donna Fugata, l'importante azienda vinicola siciliana che però è conosciuta in tutto il mondo. Allora, dottoressa, arrivo subito da lei, ma prima dobbiamo dar la possibilità al professore di portarci da quel figlio al prodigo fino all'economia dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. Con questa parabola siamo nel cuore del Vangelo di Luca, in una delle pagine più amate, più belle, perché ha a che fare con una famiglia simile e diversa dalle nostre. C'è un padre, due figli, un'eredità, un primo e un secondo genito, quindi diversi i figli. Un'azienda. Non siamo quindi in un contesto di povertà. Il figlio minore rivolge al padre una richiesta che dà subito una svolta al racconto. Vuole la sua parte di eredità col padre ancora in vita. Quindi abbiamo tutti gli elementi. Un figlio che chiedeva al proprio padre l'eredità stava facendo qualcosa di improprio, perché il mondo ebraico non consentiva questo, che era come augurare al padre la morte. Quindi un figlio che chiede qualcosa di strano, il padre che la concede, che anche questo è insolito, perché il padre non doveva dire di sì a una tale richiesta. Invece questo padre, donando al figlio la sua parte di patrimonio, fa diventare quei beni patrimonio, munus, dono del padre. E quindi il primo atto d'amore, di misericordia di questo padre è dare la possibilità al figlio di essere libero. Dà la possibilità della libertà. Diversamente dal figlio maggiore, quel figlio più giovane non voleva restare nell'impresa di famiglia e chiede di poter fare, di poter esprimere, di poter realizzare i suoi desideri diversi. Tanti padri, ieri, oggi, dicono no, in varie forme. Altri padri dicono, se esci da quella porta non torni più. Qualcuno dice, sono certo che farai buon uso di questi beni. Comunque, tutti pesi enormi sulle spalle dei figli. Quel padre della parabola, invece, non parla, è in silenzio. Quel silenzio è meraviglioso, perché è un silenzio che fa diventare adulto quel figlio. Se un giorno quel figlio tornerà nella parabola, perché il padre lo aveva fatto libero con quell'atto di dono di libertà. Oggi, come ieri, la libertà dei figli è un tema centrale nelle imprese familiari, di genitori, nonni che hanno fatto qualcosa di grande, che a volte per i figli diventa un peso. Già da piccoli, già da bambini si sentono orientati verso un destino che i genitori o la vita ha pensato per loro. Oggi noi sappiamo che l'Italia vive di queste piccole o grandi multinazionali, ormai migliaia, che sono partiti da genitori, da nonni, negli anni 70, 80, dei gioielli autentici, ma qualche figlio rimane nell'impresa, qualche nipote rimane, altri no. E allora dobbiamo guardare questa parabola come un modo per riflettere su questo: che rapporto hanno i figli con il patrimonio familiare?

0: fare? Sono condannati, diciamo, a restare o possono andare via? E come occorre guardare a entrambe le scelte? E quindi la domanda diventa: come sarà l'Italia senza queste imprese familiari che stanno diminuendo oggi rispetto a 20 anni fa? E cosa devono, possono fare quei padri, quelle madri di fronte ai figli che partono? E cosa fare di fronte ai figli che invece restano?
1: Grazie professore di questa sua riflessione. E ognuno di noi, ascoltando la parabola del figlio il prodigo, si immedesima nell'uno o nell'altro figlio, nel figlio che decide di restare a casa oppure nel figlio che decide di partire, di andare lontano da casa, di costruire la propria strada, il proprio futuro. E allora io chiedo alla dottoressa Rallo, ripensando un po' alla sua storia personale, anche alla sua storia in azienda, lei con quale figlio si immedesima, quello che resta o quello che parte?
2: Allora, io sono stata una figlia che è andata via, perché quando ho fatto i miei 18 anni volevo assolutamente trovare un'indipendenza dalla famiglia, anche economica, e quindi mi sono impegnata per ottenere una borsa di studio e finanziarmi agli studi in questo modo. Devo dire che i miei genitori mi conoscevano molto bene, perché non mi hanno mai chiesto di entrare in azienda, e questa è stata una mia scelta molto personale dopo 7 anni dal mio arrivederci, perché mi sono innamorata di un siciliano, quindi tutto sommato una scelta, diciamo, un po' così, non proprio dritta sull'azienda. Chiamo mio padre, dico: papà, mi sposo, sono contento, brava, e vorrei venire a lavorare con te. E la risposta è stata: sì, certo, però.
1: Però?
2: Però tu dovrai fare la gavetta, dovrai cominciare dalla base per far capire a tutti i nostri collaboratori quali sono le tue conoscenze, quali sono le tue competenze, il percorso che hai fatto, lo devono poter constatare. E allora io, che sono sempre un po' provocatoria, dico: sì, va bene, io parto dalla gavetta, ma ho due progetti ai quali sto pensando, per te, per l'azienda, per Donna Fugata. Dice: va bene, se tu hai due progetti da portare avanti, te lo facciamo fare. E così mi sono occupata, oltre che della gavetta, anche dell'informatizzazione e della comunicazione.
1: E a breve ci racconterà molto altro, perché Donna Fugata è leader, è una grande impresa tra le aziende familiari italiane che hanno un grandissimo peso, sono spina dorsale della nostra economia. Ce lo raccontano anche questi dati che guardiamo subito insieme, perché l'85% delle aziende italiane sono appunto imprese familiari. Il loro fatturato annuo è di 260 miliardi di euro ed il loro peso sul PIL, il prodotto interno lordo del nostro paese, è pari all'80%. E allora, professore, quali sono i punti di forza e quali invece quelli di debolezza di queste imprese familiari?
0: Cominciamo con la debolezza, così finiamo in bellezza. La debolezza è che questo intreccio tra famiglia e lavoro fa sì che i problemi del lavoro finiscono in famiglia e quelli della famiglia finiscono al lavoro. Quindi le imprese familiari hanno più conflitti e più gioia insieme, tutte e due. Ma le cose belle, i punti di forza quali sono? Chiaramente l'altro giorno, parlando con un mio amico di Milano, della grande finanza, mi diceva: quando dietro una grande impresa c'è una famiglia, è tutto diverso. Perché la famiglia guarda alla continuità, non guarda al trimestre. E quindi se è a cuore la continuità, fa delle scelte a volte che sono per il lungo periodo, per il benessere, che non è semplicemente piacere, il profitto immediato.
1: Ma per il futuro. Dottoressa Rallo, che azienda è Donna Fugata? E poi le chiedo anche se è più facile o più difficile oggi rispetto a ieri essere un'azienda familiare.
2: Allora, io sono perfettamente d'accordo. La famiglia e l'azienda familiare è un'azienda che guarda veramente sempre molto lontano. Nel caso della vigna è chiaro, no? Cioè, tu pianti un vigneto e speri di poter raccogliere le uve per 30-40 anni, quindi anche i nostri investimenti sono di lungo termine. C'è una passione, perché c'è una volontà di trasmettere l'azienda agli eredi che verranno, ai figli, ai nipoti.

0: piccola dimensione a volte non ti aiuta ad andare sui mercati, in particolare quelli più lontani, no? Partiamo dagli Stati Uniti piuttosto che l'Asia. Ci sono investimenti importanti da fare dal punto di vista del marketing, ma anche dal punto di vista commerciale. Quindi il piccolo potrebbe avere molte difficoltà. Ci sono però delle soluzioni sì, molto interessanti, la Sicilia è testimone di questo, delle associazioni di produttori, per cui in squadra 100-150 produttori si possono mettere insieme, unire le forze
1: e si va più lontano.
0: E si va più lontano.
1: E tra poco ci racconta bene anche questo. Intanto il valore delle aziende familiari è stato sottolineato anche da Papa Francesco. Noi ripartiamo proprio dalle sue parole subito dopo la pubblicità. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
3: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
4: Voi avete già fatto troppi debiti.
3: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
5: Buona giornata, arrivederci.
3: Io le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
6: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
7: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
8: I ragazzi del paradiso, domani in prima serata.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
12: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
13: È Verum.
12: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
13: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
12: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con José Rallo, amministratore delegato di Donna Fucata. Stiamo scoprendo insieme il valore delle imprese familiari, valore che ha sottolineato anche Papa Francesco incontrando una delegazione dell'Associazione Aziende Familiari. Allora, ascoltiamo le sue parole.
14: Come la missione della Chiesa, così la vostra attività è generalmente radicata in un territorio che siete chiamati a arricchire, sia con la testimonianza dei legami familiari, sia con la serietà del vostro impegno professionale. Il dono della fede orienta sempre di più la vostra presenza nelle realtà locali e rafforzi la vostra partecipazione alle sorti dell'umanità. Non dimentichiamo che tutto è connesso, niente isolato.
1: Legami familiari e impegno professionale, così ci dice Papa Francesco. Dottoressa Rallo, voi come tenete insieme le due cose in azienda? E ci dica anche chi della famiglia lavora in azienda e ricordiamo anche che meraviglie producete.
0: Sì, la mia famiglia è iniziato nel 1851, mio padre era la quarta generazione. E lì c'è questo passaggio molto difficile, quindi si scioglie l'azienda di famiglia, la prima, ma mio padre ne fonda un'altra insieme alla mia mamma Gabriella. Quindi io sono la quinta generazione, ho anche due figli che adorano il mondo del vino. La prima è già entrata in azienda, ha fatto 4 anni di esperienza lavorativa fuori dalla famiglia e l'altro ragazzo, anche lui sta lavorando da un bel po'. Quindi i giovani vedono lungo. I giovani sanno che devono essere preparati per entrare in azienda e uno dei miei figli, il più piccolo, ha scelto una specializzazione in gestione risorse umane e io gli ho detto ma perché? Cioè mamma, io ho fatto un'analisi, in famiglia questa competenza non c'è e io la voglio acquisire per portarla dentro l'azienda di famiglia.
1: Ci vede lungo, come ha detto lei.
15: Bella famiglia.
1: E allora, legami affettivi e impresa, creatività e resistenza, ma anche tradizione ed innovazione, di tutto questo ce n'è un po' nelle aziende familiari italiane.

0: cane. E ora, per saperne di più, facciamoci guidare da una storia possibile, da una voce della nostra rubrica teatrale che voi sapete si chiama Le ragioni degli altri. Ascoltiamo allora le ragioni di un imprenditore che è molto fiero della storia della sua impresa familiare.
1: Quattro generazioni. In questo capannone c'è la vita di quattro generazioni. Sacrifici, affetto, idee, lavoro, crisi, successi. Qui dentro c'è tutto questo. C'è un patrimonio di valori e di relazioni che i grandi gruppi industriali se li sognano. Mio nonno Arnaldo Arnaldi, era solo un piccolo fabbro di paese, ma negli anni 20 decise di iniziare a costruire bilance. Ovviamente tutti lo presero per matto, però poi tutti andavano a comprare le bilance da lui. E forse fu per questo che mio padre, suo figlio, gli propose nel secondo dopoguerra di cambiare strada e lui, il nonno, accettò di buon grado questa nuova intuizione. Paolo, mio padre si chiamava Paolo e ci raccontava sempre che aveva avuto questa idea guardando gli americani che lanciavano le caramelle ai bambini. Così, di giorno lui aiutava mio nonno per portarsi il pane a casa e invece poi la notte continuava in officina per inseguire il suo sogno, una macchina automatica per incartare caramelle. Così mio padre e mio nonno si imbarcarono in questa nuova avventura, ovviamente contro il parere di tutti, tranne che di mia nonna Maria, perché lei aveva sempre creduto in loro. E così nel 1950 gli operai erano due, oltre a mio padre e a mio nonno, ma erano già 10 all'inizio degli anni 60, perché le macchine erano diventate due, una per incartare le caramelle e l'altra per incartare il cioccolato, poi venne quella per incartare i farmaci e poi ancora quelle delle sigarette. E così i capannoni diventarono 2, 3, 4 e gli operai 100, 200, 300. Le nostre macchine dell'Arnaldi SRL erano vendute alle più grandi aziende italiane ed europee. E mio padre e mio nonno, gli operai, li conoscevano ad uno, nome per nome. E fra quegli operai ci sono stato anch'io per alcuni anni, anche se ero il figlio di Paolo e il nipote dell'Arnaldo, e anche se avevo studiato all'università, perché è da lì che mi hanno fatto iniziare. Quello che avevo studiato mi sarebbe servito qualche anno dopo, negli anni 80, quando ho iniziato a vendere le macchine in tutto il mondo. E non sapete la gioia quando ritornavo in azienda o a casa con un nuovo contratto. Festeggiavamo tutti insieme con gli operai perché c'era lavoro per tutti. E forse senza il ricordo di quel clima, di quelle feste, noi non avremmo superato la crisi che attraversammo tra il 2008 e il 2011. Tutti quelli che lavoravano per noi non esitarono un attimo a firmare i contratti di solidarietà che gli avevamo proposto. Meno soldi, meno lavoro per tutti, ma nessuno a casa. Così, tutti insieme, superammo la crisi. Ecco, vedete, i miei figli, Paolo e Carla, hanno vissuto come me, respirando il clima dell'azienda. E a loro ho consegnato tutto questo, e a chi altri avrei dovuto lasciarlo? Questa non è solo un'azienda, è una storia di una comunità, di un territorio. E adesso tocca a loro, ai miei figli, custodirla, onorarla e rispettarla.
0: Professore, abbiamo ascoltato una storia bellissima, la storia di tante imprese familiari. La dottoressa Rallo sorrideva durante il nostro racconto. Io mi vorrei concentrare sull'ultimo passaggio, perché un'impresa familiare non è solo la storia di un'azienda, di una famiglia, è la storia di un territorio, di una comunità.
2: Sì, cioè noi ci dimentichiamo troppo spesso, in Italia soprattutto, che l'impresa è bene comune. Quando noi pensiamo al bene comune pensiamo alla politica, pensiamo al sindaco, pensiamo al volontariato. Ci dimentichiamo una cosa fondamentale, che prima il bene comune lo fanno le imprese. Con i loro prodotti aumentano la biodiversità di un territorio, danno lavoro alle persone. Noi dovremmo parlare molto di più, ma ci manca la cultura. Nel mondo cattolico, l'impresa, l'imprenditore,

0: non sono capiti abbastanza, sono considerati qualcos'altro rispetto al bene comune. Oggi dobbiamo raccontare un'altra narrativa, se vogliamo avere giovani imprenditori, perché la prima benedizione sui giovani è parlare bene del lavoro, è parlare bene dell'impresa e non parlarne come un luogo di sfruttamento, un luogo di profitti e basta. Ci manca molto questa narrativa.
1: Annuisce la dottoressa Rallo, anche perché per voi il territorio è fondamentale, il territorio vi offre la materia prima per i vostri prodotti e quindi quei vigneti sono cultura, sono tradizione.
2: Esatto, noi siamo fortemente radicati nel territorio, lavoriamo in Sicilia su varie aree della Sicilia, quindi dal Monte Etna a 3.000 metri, all'isola di Pantelleria con i vigneti che lambiscono il mare, dalla Sicilia dell'Ovest alla Sicilia dell'Est. Quindi sentiamo molto la Sicilia, sentiamo di essere un po' un'azienda che fa made in Sicily e che cerca di dare una bella immagine della Sicilia in giro per il mondo. Allora, la famiglia va presa per tutte le qualità che porta, ma ci sono anche degli aspetti un po' più problematici, no? Io penso, è quello che abbiamo fatto noi, in momenti di grande difficoltà, si parlava della crisi finanziaria prima, noi ci siamo aperti all'esterno. Io ho chiamato i miei due uomini, li chiamavo così, mio padre e mio fratello, dico ragazzi, noi tre da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno di un esperto, di più esperti che ci diano una mano. E quindi abbiamo vissuto dal 2010 a oggi questo inserimento di competenze che vengono da fuori e che ci hanno dato una grande mano. E se posso dirla tutta, non soltanto dal punto di vista economico-finanziario, ma anche dal punto di vista delle relazioni in famiglia, perché avere un confronto più sereno, grazie anche alla presenza di persone super partes esterne, è qualcosa che ha dato sicuramente all'azienda anche uno slancio in più.
1: Mi apre un altro tema, perché oltre al territorio sono importanti le persone che lavorano con noi, l'abbiamo ascoltato anche all'interno del nostro racconto, e spesso le aziende familiari sono facilitate ad superare le crisi. Guardiamo questi dati che ci raccontano del problema occupazionale tra il 2019 e il 2022, quindi gli anni della pandemia. Nelle imprese non familiari, in 3 anni il numero degli addetti è cresciuto di 121.000 unità, pari ad un aumento percentuale del 4,5. Ma nelle aziende familiari i lavoratori in più nel 2022 erano 194.000, con un aumento percentuale che è quasi il doppio, quindi il più 7,3. Allora, dottoressa Rallo, anche per voi la crisi legata al Covid è stata in qualche modo un'occasione di innovazione, di sperimentazione e ha portato anche un miglioramento in termini di fatturato.
2: Ci assolutamente sì, io sono dell'idea che le crisi vanno sfruttate, tra virgolette, devono essere delle opportunità per cambiare, per innovare. Noi con l'arrivo della pandemia e il boom del settore digitale ci siamo tuffati nel settore digitale su internet con i social network, un e-commerce, modi nuovi di fare comunicazione con la stampa. Cioè abbiamo lavorato moltissimo e investito moltissimo. Quello che stavamo risparmiando, per esempio, nelle trasferte sui paesi di destinazione, piuttosto che nelle fiere, no? Non faccio Vinitaly quest'anno, come uso questi soldi? Sì. Cioè, per me non era un risparmio da fare, era un investimento diverso. E quindi nell'anno brutto, quello appunto il 2020, abbiamo perso un 5% delle nostre vendite, ma neanche un occupato, ci tengo a dirlo. E nel 2021 abbiamo raccolto tutti i frutti di questa grande attività di marketing sul canale digitale, più 52%.
1: Ecco, però professore, spesso gli studi dicono che invece essere così piccoli, così parcellizzati a fronte del mercato globalizzato è invece una nota di demerito per il nostro paese. Eppure abbiamo visto i dati, abbiamo ascoltato adesso la dottoressa Rallo, ma non è che piccolo e efficace invece è una buona strategia?
0: Sì, innanzitutto la loro azienda non è così piccola, come stiamo capendo che è un'azienda importante, di fatto è una multinazionale, però la grandezza non è sempre un vantaggio. Cioè quando siamo in tempi di, come oggi, di grandi cambiamenti epocali, siamo un po' come nel momento in cui sulla Terra arrivò quella meteorite che sembra abbia fatto estinguere i dinosauri, per far nascere e sviluppare i piccoli mammiferi. Cioè le grandi crisi fanno crescere i piccoli mammiferi agili rispetto ai grandi dinosauri. Oggi noi siamo in un tempo dove i piccoli stanno, se hanno delle condizioni di contesto, stanno correndo più velocemente dei grandi.
1: Ci fermiamo soltanto un attimo, ma torniamo tra poco qui a Pani e Pesci, perché vi dobbiamo portare nell'azienda familiare italiana più antica. 1000 anni di storia per un prodotto che si fa ancora come 1000 anni fa. Ci vediamo tra poco. Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

In ogni campana c'è anche l'anima della nostra famiglia, che ci mettiamo anima e corpo. Ogni campana è come se fosse un piccolo figlio. Infatti quando, alla fine di ogni infusione, quando il bronzo si è solidificato, ci diamo gli auguri come fosse nato un bambino.

0: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
5: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
6: È Verum.
5: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
6: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
5: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
7: Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dalla parabola del figlio il prodigo per raccontare il valore e la bellezza delle imprese familiari. Ne abbiamo sottolineato l'importanza per il territorio, il valore economico e anche la capacità di resistere alle crisi. Però non sempre le cose vanno per il verso giusto, perché a volte un'impresa familiare per le generazioni che la ricevono in eredità può anche essere una condanna. E allora è questo che ci racconta un altro imprenditore, perché è sempre importante ascoltare le ragioni degli altri.
8: Quattro generazioni. In questo capannone c'è la vita di quattro generazioni. Sapete quante volte ho sentito raccontare questa storia? Se volete vi racconto anche la mia, perché anch'io ho avuto fra le mani un'azienda che è stata fondata da mio nonno all'inizio del secolo scorso. Ma un'impresa è un'impresa. E oggi, come ieri, non c'è spazio per retorica o romanticismo. Non è cinismo il mio, è realismo. Perché quando fai impresa e hai sulle spalle la responsabilità della vita di 200 operai e delle loro famiglie, oltre che della tua, il realismo è una virtù. Oggi il mercato è globale, ci sono decine di concorrenti sparsi in tutto il mondo e basta solo una crisi finanziaria o una guerra per fermare o bloccare tutto. Ed è già un miracolo che io sia riuscito a salvarla, la mia azienda. Eravamo leader nel settore delle macchine agricole, sempre più sofisticate. Ne producevamo centinaia ed erano vendute in mezzo mondo. Ma quando ci siamo trovati in difficoltà per l'arrivo sul mercato di un concorrente straniero, mio padre e mio zio hanno cominciato a litigare sulle soluzioni. E così la nostra vita familiare è diventata un inferno. Voi non sapete quante guerre si possono scatenare in un'azienda di famiglia. Mio padre e mio zio non si parlarono più. I cugini con i quali io avevo passato la mia vita, spariti. Le feste di Natale, che erano il ritrovo di tutta la famiglia, erano diventate un'angoscia di solitudine. Così mio padre si indebitò fino al collo per liquidare mio zio per andare avanti come diceva lui. E io nel frattempo, ad esempio, più coinvolto nell'azienda di famiglia, non mi potevo sottrarre. Ho passato la mia vita in giro per il mondo, trascurando mia moglie, i miei figli, per cercare di vendere le nostre macchine nell'altra metà del mondo che non ci conosceva e risanare l'azienda. E la conosco solo io, l'angoscia, quando tornavo da una trasferta andata male, quel contratto tanto agognato, non ero riuscito a chiuderlo. Poi vedevo mio padre che passava la notte intera a 70 anni per far quadrare i conti e ripartivo. L'unica vera gioia di tutta la mia vita di imprenditore predestinato è stato quello di risanare l'azienda e farla ripartire prima che morisse mio padre. Così, quando proprio quel concorrente che ci aveva messo in difficoltà anni prima ha bussato alla nostra porta, con un'offerta milionaria per acquistare l'azienda, io non ci ho pensato due volte. Loro erano diventati nel frattempo una potenza, noi eravamo ancora una piccola impresa italiana che forse oggi non sarebbe riuscita ad affrontare la rivoluzione industriale che l'intelligenza artificiale impone. 5 anni fa ho venduto l'azienda di famiglia con realismo e ho liberato i miei figli di questo peso, di questa storia che forse valeva per un tempo, ma che oggi non esiste più.
7: Professore, insomma, un'impresa familiare può anche essere una condanna per chi la riceve in eredità, ma forse è proprio in questi casi che il padre del figlio il prodigo può raccontarci qualcosa.
9: Sì, intanto io sono appassionato di questa rubrica delle ragioni degli altri, perché la realtà è polivalente.
7: È vero.
9: Cioè non è mai soltanto una cosa, cioè perché la vita è così, ci sono i vari lati, quindi questa storia è una storia possibile anche, come lo era la storia precedente. No, il figlio prodigo che cosa ci dice quel racconto? Per il nostro discorso, cioè che quel figlio tornò in azienda perché era diventato adulto nell'esilio, cioè lì in quella distanza terapeutica divenne adulto e scelse di tornare, cioè prima l'azienda era destino, poi divenne scelta. Quindi in qualche momento, come abbiamo sentito prima con la dottoressa, questo momento duri anche un giorno solo, non è che devo dare anni come nel caso della dottoressa, però c'è il momento in cui l'azienda da destino deve diventare scelta e desiderio e sentire che quell'azienda può diventare un'altra cosa, che non è semplicemente suonare uno spartito che altri hanno scritto per me. Io posso essere un compositore di uno spartito almeno jazz e quindi lo possiamo interpretare ogni volta in un modo diverso.
7: Il jazz torna tra poco, dottoressa, perché sappiamo che è una sua grande passione, allora poi le chiederò qualcosa anche sul jazz. Però fermiamoci sulla successione, che secondo tanti studi è proprio un momento critico delle imprese familiari. Guardiamo un attimo questo titolo di Avvenire che ci dice: aziende familiari, solo il 13% arriva alla terza generazione. E dottoressa, le chiedo, ma il momento più difficile è questo? È il momento della successione? Oppure prima l'ho vista, per esempio, sospirare durante il racconto quando si parlava della responsabilità. Certo. Quali sono le cose più difficili?
10: Allora, questi dati sono sicuramente la verità. La terza generazione è già difficile. Mio padre era la quarta generazione, ha liquidato, diciamo, i suoi familiari. Io voglio raccontare una cosa. Quando mio padre aprì il consiglio di amministrazione a me e a mio fratello, che siamo diventati amministratori delegati, lui disse una frase molto semplice. Avete scelto di entrare in azienda, volete lavorare nella vostra azienda, siete condannati a collaborare. Una frase che non me la sono più tolta dalla mente, perché in effetti se noi riusciamo ad avere il giusto self-control, possiamo sempre evitare che le cose vadano, no, a rotoli. Quindi bisogna essere equilibrati, tendere verso un equilibrio, mantenere sempre un dialogo aperto e, come dicevo prima, farsi anche, tra virgolette, aiutare da qualche consulente esterno.
7: I manager esterni che manager possono esterni, dare
10: ma
7: una
10: per esempio l'associazione AIDAF di cui abbiamo parlato prima, che ha incontrato il Papa, è proprio un'associazione di imprese familiari che studia i vari casi, i vari problemi e da una mano assiste gli imprenditori, quindi le soluzioni ci sono sempre.
7: Allora, di passaggi generazionali sono sicuramente esperti nell'azienda che stiamo per visitare, una storia lunga, 1000 anni per fare un prodotto, un'eccellenza tutta italiana. Il servizio è di Giorgio Brangia, guardiamo.

0: troviamo in quello che è il nostro Alto Molise, in Agnone, e ci troviamo nella fonderia Marinelli. Nella nostra fonderia facciamo campane, quindi lavoriamo per quello che è questo oggetto che è tra cielo e terra. E la particolarità è che, come si faceva 1000 anni fa, così noi oggi la continuiamo a fare.
1: La cosa primaria è che noi utilizziamo la terra che calpestiamo, la nostra terra, la terra di Agnone, la terra del Molise, è la migliore terra che esiste. Piano piano questa terra prende varie sembianze per fare il modello di una campana, che poi va eliminata e verrà il bronzo.
2: Nell'Intercapedine andremo a fare appunto la colata, che è un momento molto emozionante per noi perché, diciamo, è un po' il culmine di un lavoro durato 3 mesi.
3: Questa grande tensione che poi man mano pensavo che svanisse, a un certo punto invece no, ogni fusione ha la sua tensione, perché dopo 3 mesi di lavorazione quei 2 minuti sono tutto.
2: Noi siamo la seconda più antica azienda al mondo, ma in generale non fonderia, la prima è un'azienda giapponese.
0: E portiamo un bagaglio molto carico di emozioni, carico di racconti, carico di ricordi, perché la mia famiglia fa campane dall'anno 1000, quindi c'è stato sempre un Marinelli che ha continuato, diciamo così, la tradizione.
1: E ricordiamo il giorno quando è venuto il Papa qui dentro, che mio zio illuminato di santità si avvicina il grande giubileo, che dice: facciamo una campana per il giubileo del 2000. Il Papa Giovanni Paolo II si girò, sembrava che in quel momento tutti quanti ci batteva il cuore, perché c'è chissà che cosa risponderà adesso. E Marinelli, grande giubileo, grande campana. Ed ecco.
2: Sentiamo attraverso appunto il peso delle generazioni che abbiamo di non poter stopparsi, ma sai anche che quel lavoro è il tuo, sai anche che quel lavoro ci sei nato e senti tutto il percorso che hanno avuto anche i tuoi predecessori.
1: Ma che cosa si trasmette? Non solo il lavoro, si trasmettono i profumi, le puzze, questi materiali che vengono amalgamati, che quando lo tocchi ti trasmette qualcosa dentro, capisci che è sano, è buono, è giusto. Questo fatto qui non trasmette ai nostri figli, perché non sarebbe stato un reato.
3: Oltre alla musica, all'arte, alla matematica, c'è anche in ogni campana l'anima della nostra famiglia, che ci mettiamo anima e corpo. Ogni campana è come se fosse un piccolo figlio. Infatti, quando alla fine di ogni fusione, quando il bronzo è solidificato, ci diamo gli auguri come fosse nato un bambino.
4: Che bella, professore, questa immagine. Quando nasce una nuova campana è come se fosse nato un nuovo bambino. Insomma, come dice sempre lei, il lavoro non è solo lavoro.
5: No, il lavoro è una sintesi della vita. Poi la campana, pensavo, il valore simbolico delle campane, no? Cioè, fino a pochi decenni fa le campane scandivano il tempo della vita, dai funerali alle gioie, alle feste, l'orario. Chi aveva gli orologi dentro le case? Nessuno. Quindi la campana era il grande simbolo dell'unione del villaggio, il campanile.
4: Dottoressa Rallo, vorrei continuare sulle immagini generative, perché lei in qualche modo ha rivoluzionato il modo di fare marketing intorno al vino, perché ne ha fatto promozione della Sicilia, ha colorato le etichette con l'artista Stefano Vitale, lo ha riempito di note e di musica, insomma ha fatto una vera e propria rivoluzione. E a proposito di musica e del jazz che citava prima il professore, lei ha dichiarato: la musica jazz mi aiuta a gestire meglio l'azienda. Allora, ci svegli questo segreto. Come?
6: Allora, io intanto voglio ringraziare l'impresa familiare nell'avermi dato l'opportunità di conciliare due mie grandi passioni, che sono quella per il vino e quella per la musica. Con queste due passioni ho voluto creare qualcosa di molto innovativo, quindi comunicare il vino attraverso delle esperienze multisensoriali. Ad ogni vino

0: un'azienda agricola di 60 ettari, coltivata a uliveto, frutti e soprattutto agrumi. Patrizia, ci troviamo qui immersi nella storia, nel parco archeologico di Locri e Pizzeferi, ricco di testimonianze greco-romane. Qual è il collegamento tra questo luogo e l'agricoltura?
1: Sì, Francesca, questo è il tempio dedicato a Persefone, dove fu trovata anche la statua che ora si trova al Museo di Berlino, che era la figlia di Demetra, la dea dell'agricoltura, che arricchiva la terra per tutti i periodi dell'anno con fiori, frutta ed uccelli, e che dopo che la figlia fu rapita, arrabbiatissima con Zeus, iniziò a privare l'umanità di tutti questi doni. Cercando di patteggiare, in qualche modo riuscirono a trovare una soluzione per cui nei mesi in cui Persefone stava nell'Ade, negli inferi, la terra sarebbe stata un po' spoglia e quindi i mesi dell'inverno non danno tutti questi frutti, per arrivare poi a un'esplosione di vita, di natura e quindi un luogo fertilissimo all'agricoltura, nei mesi che invece partivano dalla primavera e la figlia aveva la possibilità di stare qui sulla terra.
0: Patrizia, cosa portarono qui i greci?
1: Quelle che erano le coltivazioni proprie del loro territorio. Pur essendo approdati a Capo Zefirio, si spostarono poco dopo, da 25 km di distanza, quindi in questa baia che è vicina alla città che fondarono Locri, perché si resero conto che i terreni erano più adatti alla coltivazione di olivo e di grano e di quello che era ciò che sapevano fare a partire dalla loro terra, la Grecia, fondando anche la Magna Grecia e muovendosi da qui per poi andare a conquistare il resto del territorio calabrese.
0: Ecco, però Patrizia, oggi la Calabria è una terra di agrumi anche.
1: Sì, perché abbiamo subito varie dominazioni nel corso dei secoli, tra cui quella saracena, e quindi sono stati portati gli agrumi, di cui ora questo territorio è particolarmente ricco.
0: Andiamo a vederli i tuoi?
1: Andiamo, vieni.
2: Oggi abbiamo raccolto 40 quintali.
0: Questa è un'azienda davvero storica, quante generazioni porta avanti?
1: Noi riusciamo ad attestarci con dei documenti all'incirca al 1800, però sappiamo, abbiamo notizie che comunque anche dal punto di vista dei vari appezzamenti comunque avevamo proprietà anche prima, che però non riusciamo a dimostrare documentalmente, quindi è un qualcosa che noi ricordiamo.
0: Una vocazione quindi, Patrizia, che hai nel DNA?
1: Sì, è all'interno del mio sangue, anche se comunque io mi occupo anche di digitalizzazione, che è un settore completamente diverso.
0: Perché tu ti dividi tra due mestieri.
1: Sì, io mi occupo di strategia digitale per la pubblica amministrazione, ma ho anche la conduzione di questa proprietà, che comunque è una tradizione di famiglia e continuo a preservare. Sicuramente nascere informatico mi fa pensare non solo a quella che è la coltivazione delle piante, ma anche come per esempio far viaggiare i dati, e anche se dal momento che noi abbiamo le attività distribuite sui differenti versanti, noi ora siamo al versante ionico ma anche su quello tirrenico, per esempio utilizziamo molto il cloud per lo scambio dei dati, oppure anche l'internet delle cose per aprire cancelli, la videosorveglianza, per aprire e chiudere i pozzi dell'irrigazione, e ne stiamo pensando anche tante altre, anche utilizzando le tecnologie che via via si affacciano al mondo dell'agricoltura.
0: Anche per quanto riguarda la commercializzazione, hai introdotto novità, per esempio la vendita online?
1: Sì, l'ho portata io, l'ho pensata e realizzata completamente con le mie forze, perché effettivamente avevo una visione di quello che poteva essere rendere internazionale una realtà piccola anche in una zona un po' di confine, quella che può essere la provincia di Reggio Calabria. Cercare di esportarla anche al mondo, ma facendo conoscere proprio alle persone quello che è il territorio stesso e raccontandolo.
3: Questi clementini sono stati raccolti questa mattina, questi qui con la foglia vanno consegnati direttamente ai nostri mercati locali, invece questo qui senza foglia vanno consegnati direttamente a nord con il nostro corriere di fiducia.
0: Perché non ha la foglia?
3: Perché se no si secca e questi qui arrivano direttamente freschi, così.

Allora, Francesca, vediamo se possiamo procedere alla raccolta delle nostre clementine. Vediamo se sono mature e vediamo di calcolare l'indice zuccherino. Mettiamo alcune gocce di succo sul nostro strumento che si chiama refrattometro, guardiamo all'interno e possiamo essere orgogliosi di aver raggiunto la nostra maturazione desiderata. Ci sono i 13 gradi Brix che volevamo ottenere. Andiamo avanti con la raccolta.

con delle caratteristiche uniche che si trovano solo nella zona di Reggio Calabria, per un utilizzo fresco, come anche trasformato nell'industria alimentare, farmaceutica e nella cosmesi, parliamo adesso del bergamotto, un agrume profumatissimo dalle tante proprietà. Conosciamo Ileana Siciliano che lo coltiva tra Bova Marina e Condofuri, due località che si affacciano sul Mar Ionio.

0: Ecco, questo è il mio giardino, come amava chiamarlo mio padre. Sono circa 65 ettari tra bova marina e condufuri, coltivati soprattutto ad agrumi, bergamotto, arancio e limone. E poi abbiamo anche due oliveti, un bosco di eucalipto, una pineta e tanti altri frutti. E tutto coltivato in biologico.
1: Ileana, con una laurea in relazione internazionale alle spalle, dell'esperienza all'estero, poi hai deciso di tornare in azienda, inizialmente per dare una mano a tuo papà, ma poi hai deciso di fermarti. Come mai?
0: L'azienda era condotta inizialmente dalla mia famiglia, da mio nonno, poi da mio padre e mio zio, negli ultimi anni soltanto da mio padre, ma era un'attività collaterale, ecco, al lavoro, era un terreno di famiglia da mantenere. In realtà per me è diventato il mio lavoro, ho cercato di riprendere un po' le sorti di questi terreni che comunque erano coltivati inizialmente ad arance, e successivamente vedendo che il bergamotto comunque iniziava ad essere valorizzato nel nostro territorio e conosciuto comunque in tutto il mondo. Per me è stata un'idea quella di cogliere questa opportunità e di portare avanti appunto la valorizzazione di questo frutto che per noi è importantissimo.
1: Anche perché l'arancia non rende tanto quanto il bergamotto.
0: Esatto, l'arancia purtroppo, a parte non avere la peculiarità di crescere solo in questa zona, diciamo che più o meno in tutto il mondo, nel sud di tutto il mondo si riesce a trovare l'arancia, e comunque diciamo che il mercato italiano si avvale anche dell'importazione di questo frutto. Anche se noi con le varietà presenti sul territorio riusciamo a coprire più di 6 mesi di produzione, ma non riusciamo a venderlo per poter mantenere in piedi un'azienda.
1: E invece col
0: Quindi col
1: bergamotto è
0: bergamotto
1: possibile.
0: assolutamente sì, anche perché le caratteristiche del bergamotto permettono che questo frutto possa essere utilizzato in vari settori, quindi è sfruttato al massimo e valorizzato sia per prodotti farmaceutici, prodotti cosmetici, ma anche nella gastronomia.
2: Guarda, grattugiando sulla scorza abbiamo già l'olio essenziale che col suo profumo mette anche buon umore.
0: Il suo profumo è utilizzato anche come antidepressivo, è un antibatterico, antimicotico e antivirale, anche antidolorifico, è ricchissimo di vitamina C ed è il frutto del benessere per combattere il colesterolo alto, ma anche la glicemia. Solo il bergamotto di Reggio Calabria possiede queste proprietà. Probabilmente il microclima che caratterizza la costa dei Gelsomini.
1: Che è il nome di questo luogo,
0: È
1: no?
0: un 100 chilometri di costa circa di Reggio Calabria, nel quale vengono vocate alla coltivazione di questo frutto. Noi normalmente raccogliamo i primi frutti e li destiniamo al mercato del fresco. La maggior parte del raccolto è destinata invece all'industria per la produzione.

0: infusione dell'olio essenziale di bergamotto. E alla fine della stagione invece, quando il frutto è molto più maturo e leggermente più zuccherino, lo usiamo invece per la trasformazione in composte, in marmellate.
1: L'Italia ha la maglia nera per quanto riguarda il tasso di invecchiamento della popolazione. Naturalmente questo si riflette anche in agricoltura. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice in estimo agrario all'Università IUAV di Venezia.
2: Sì, Francesca, hai proprio ragione. Questo è veramente uno dei problemi principali che ha l'agricoltura in Europa e in Italia in special modo. Perché? Perché le aziende stanno chiudendo, lasciando terreni incolti, abbandonando colture anche di pregio, perché le aziende non hanno effettivamente più personale che ci possa lavorare. In Italia, soprattutto dove le aziende sono molto piccole, il proprietario arriva ad essere molto anziano, quindi si ritira dall'attività, i figli, se ci sono, non si vogliono occupare di agricoltura, perché comunque è un settore complicato, difficile, in questi ultimi anni particolarmente anche soggetto al cambiamento climatico e quindi a produzioni alternate, ma molte volte effettivamente questi figli non ci sono. Quindi il ricambio generazionale è effettivamente un nodo centrale e quindi la politica agricola europea sta cercando con sovvenzioni, supportando attraverso bandi, anche supporto tecnologico, supporto finanziario, di rilanciare l'agricoltura e quindi l'imprenditoria agricola, supportando l'ingresso femminile, che è uno dei grandi temi, e dei giovani under 40.

0: Restiamo nella cosiddetta area grecanica, l'ampia zona della provincia di Reggio Calabria che si estende per oltre 50 km lungo la costa ionica. A Palizzi andiamo a incontrare Alberta Nesci, che oltre agli agrumi porta avanti un importante progetto dedicato alla viticoltura. Alberta, tu frequentavi l'università, poi a un certo punto hai deciso di interrompere gli studi per dedicarti a un progetto più importante, un progetto di famiglia nella tua azienda agricola a fianco a tuo papà, coltivavate agrumi, ma poi avete potenziato un progetto dedicato al vino. Di che cosa si tratta?
1: Io decisi di abbandonare l'università per affiancare mio padre in questo progetto quando me lo chiese, quando iniziammo i lavori nel 2012 per la cantina. Partendo dal presupposto che mio padre, docente universitario d'agraria, fin da subito il suo hobby era quello di seguire l'azienda. Quindi a poco alla volta, anno dopo anno, rifece una bonifica di tutti i terreni, quindi prima del bergamotto e poi del vigneto, e poi su uno di questi, diciamo, delle cultivar preesistenti nel nostro territorio, quindi per potenziare l'autoctono, decidemmo su uno di sviluppare una filiera produttiva, ed è lì che nasce la cantina nel 2012, quindi io decisi di abbandonare l'università e lo affiancai, prima facendo tirocini in altre aziende, giusto per non arrivare inesperta nella mia azienda.
0: Poi a un certo punto tuo papà è mancato e tu hai deciso di fare tutto da sola.
1: Sì, mio padre si ammalò nel 2019 e poi è venuto a mancare nel 2021. Diciamo che io ho una spalla, sostanzialmente poi non sono sola, perché alla fine il suo supporto o la sua bacchettata arriva sempre in un modo o nell'altro.
0: Oggi sei tu al comando, una donna anche giovane, quali sono le innovazioni che hai portato?
1: L'obiettivo cardine era quello di far credere che una giovane donna avesse le intenzioni e la volontà di perseguire un sogno, perché il mio obiettivo, l'ho sempre detto, io voglio portare avanti gli obiettivi di mio padre, ma il sogno è mio.
2: Qui abbiamo un autoctono di Calabrese Nero, un vino ancora in fase di maturazione, successivamente arriverà sui 13-14 gradi.

0: E per quanto riguarda gli aspetti legati alle difficoltà che oggi l'agricoltura pone, prima di tutto per esempio il cambiamento climatico, no? Questa è una zona dove piove poco, diventa sempre più siccitosa. Come affronti queste problematiche?
1: Bisogna capire step by step quelli che possono essere diciamo, i supporti da dare, no? Quindi certe volte anche capire quello che facevano gli antichi, quando per esempio non c'erano i pozzi, quando non c'era anche tutta questa diciamo, questi eccessivi problemi, capire quali erano i segreti, no? Da cui partire. E io di conseguenza vorrei fare questo, o nel frattempo intercettare qualche finanziamento per aiutare le piante in qualche modo.
0: Hai già avuto modo di fruire di finanziamenti europei?
1: Sì, noi abbiamo preso ovviamente il finanziamento che ci ha aiutato per la creazione della cantina a nome di mio padre, di recente a nome mio, da quando io l'azienda, diciamo, come primo progettino ho messo dei pannelli solari in cantina, quindi per rendermi un pochettino autonoma dal punto di vista energetico. Visto che non c'è pioggia, almeno traggo beneficio dal sole.
0: Alberta, tu sei anche mamma di due bambini, come coniughi l'attività imprenditoriale con la vita di famiglia?
1: È difficile, perché io non vivo qua, vivo a 60 km da qua. Diciamo una cosa, io lo dico sempre, io per essere una mamma perfetta devo essere una mamma, non perfetta perché penso che la perfezione non esiste, per essere una mamma che a poco deve imparare a vivere con i figli, no? Però essere un punto di riferimento, io sono Alberta a 360 gradi, quindi accanto a me ci deve essere l'essere imprenditrice, l'essere moglie, l'essere mamma e l'essere figlia. Ogni tanto mi porto i figli qua anche per fargli vedere quello che è il sacrificio, no, di mamma che non può stare a casa con i figli ma sta qui anche nella speranza che un giorno loro o i miei nipoti possano diciamo, godere di questo magnifico territorio.

0: Siamo qui di fronte ai vostri bellissimi prodotti. Che cosa vi augurate per il vostro futuro e per il futuro dell'imprenditoria di questa terra?
1: Io mi vedo a portare avanti l'azienda di famiglia e la sua espansione. Insieme ai miei colleghi imprenditori, allo sviluppo e alla sostenibilità del nostro territorio, per un esempio più fruibile e tangibile anche per i nostri figli.
2: Francesca, anche se il settore dell'agricoltura è molto tradizionale, io penso che è opportuno che ognuno di noi imprenditori colga sempre di più la sfida verso l'innovazione, sia per migliorarsi ma anche per andare a risolvere le problematiche quotidiane che si possono presentare.
3: E concludo dicendo che il mio obiettivo sarà quello di sperare di amare sempre di più il mio lavoro, ma soprattutto l'augurio è quello di riportare i giovani all'agricoltura per poter dire con gioia che non coltiviamo solo in agricoltura, ma che coltiviamo talenti.
0: Bene, allora non mi resta che farvi un augurio. E noi ora diamo spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità.

0: Da grande vorrei fare l'imprenditrice agricola.
1: Da grande voglio lavorare nell'agricoltura.
0: Mi piace la natura.
1: E a me piace coltivare gli ortaggi.
2: Carlotta e Martina, così come tanti altri bambini e bambine dell'Istituto Scolastico Iannuzzi di Donna di Andria, in Puglia, da grandi vogliono diventare imprenditrici agricole. I piccoli studenti delle quinte classi hanno partecipato ad AgriNet for Education, il progetto realizzato con il contributo della Commissione europea che ha a cuore i temi chiave della politica agricola comunitaria.
3: Tutte le aziende agricole vivono prima o poi il cambio generazionale, cioè l'imprenditore diventato anziano lascia ai propri figli o ai discendenti l'attività che ha costruito.

0: costruito fino ad allora.
1: Grazie ai docenti e ad un'equipe di esperti, hanno lavorato sull'obiettivo numero 7 della PAC, sostenere il ricambio generazionale. Daniela Colizzi, agrotecnica e mamma di Erika, una delle alunne, ha mostrato come si fa impresa agricola, dalla creazione alla produzione.
0: L'agricoltura è un'attività creativa e coinvolgente. È importante però anche avere delle competenze umanistiche, ma anche e soprattutto tecnologiche. Questo perché non si può pretendere più di andare in azienda a fare esclusivamente gli agricoltori, ma è importante anche essere imprenditori della propria azienda. Abbiamo bisogno di ricreare attorno a noi un mondo più sostenibile, proprio per noi stessi, per i nostri figli e per quello che verrà dopo. E l'agricoltura è centrale da questo punto di vista, perché chiaramente è da lì che parte tutto questo cambiamento.
1: Oltre a lezioni interattive, con Vincenzo Casamassima, agronomo e papà di Erika, in una porzione di terra della scuola, i bambini hanno preso parte a laboratori pratici.
2: Mostrare ai bambini come piantare un seme, io lo intendo come metafora della vita, che sia appunto un seme, una pianta o un'idea da piantare nella nostra mente, deve essere un qualcosa di cui avere cura.
1: Durante tutto l'anno scolastico, l'Istituto Iannuzzi di Donna sviluppa progetti che promuovono l'idea di cura del nostro pianeta.
3: Sviluppare i temi legati alla sostenibilità significa incentivare gli alunni a rimanere qui al sud, perché il mezzogiorno offre grandi opportunità. Pertanto la scuola è importante che sia proiettata con un occhio al futuro.

0: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
1: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
2: Voi avete già fatto troppi debiti.
1: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
3: Buona giornata, arrivederci.
1: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
4: Ma come faccio ad andare a scuola domani? Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
5: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: C'è un'Italia che coltiva

0: futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
2: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
3: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
0: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Ascoltatelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre dice a Gesù: dice ai servi, fate quello che vi dirà.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto e si trasfigurò davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
3: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'Eucarestia. Lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spe-

0: O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi alla grotta, questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

La questione migranti stoppa gli accordi di Schengen con la Spagna fino a quando il rischio non sarà finito. In Parlamento il ministro Piantedosi chiarisce la strategia del governo. Con la Germania aggiunge terremo conto dell'opera delle ONG tedesche. Tragedia sul lavoro nel Trapanese. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo ha perso la vita per le esalazioni dell'impianto. Morto anche un operatore del 118 intervenuto per soccorrerlo. Rissa tra ragazzi a Trani, un 18enne ucciso con 3 coltellate, confessa un 17enne, ho reagito a un'aggressione, ha detto ai carabinieri, forse la lite per una ragazza. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, caos in Sicilia, tutto fermo all'aeroporto di Catania, finora saltati 700 voli, passeggeri costretti a dormire in aeroporto. La quarta ondata di calore si prende una pausa. Il 15 agosto saranno solo 2 le città con il bollino rosso. Contemporaneamente si intensificano rovesci e grandinate. 18:26 minuti e una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. La questione migranti in primo piano. Il ministro Piantedosi ha intervenuto in Parlamento sulla crisi con la Spagna. Revocheremo lo stop a Schengen solo con

0: La fine totale dei rischi, ha detto. E intanto Madrid prepara un rafforzamento della barriera tra l'exclave di Melilla e il Marocco. Leonardo Fossati.
1: Quindi comunque non una speculazione contro la Spagna, ma la volontà di tutelare la sicurezza. Il ministro Piantedosi, a colloquio con la Commissione parlamentare su Schengen, ribadisce che ad oggi l'accordo nei confronti della Spagna è sospeso. Se ne riparlerà solo dopo il 15 agosto, a condizione che siano esclusi rischi di sicurezza per il nostro paese. Intanto, dal punto di vista del governo, i numeri confermano il successo delle politiche finora adottate. Dal ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna ci sono stati 3 arresti e 21 persone respinte. Per quanto invece riguarda le espulsioni per motivi di sicurezza, dall'ottobre del 2022 ad oggi sono state 256, crescono poi i rimpatri, nel 2026 sono stati 5.300, il doppio dello stesso periodo del 2024 e del 2025. Sull'intenzione poi della Germania di rimandare in Italia i dublinanti, i migranti cioè sbarcati in Italia, Piantedosi ha detto che l'Italia è pronta a far valere la compensazione con le migliaia di migranti che ci vengono portati da ONG battenti bandiera tedesca. A conferma della linea del governo, via social Giorgia Meloni si congratula con la polizia per l'ennesima operazione di espulsione di immigrati irregolari, 17 cittadini egiziani rimpatriati. L'attenzione alle frontiere è un tema sempre più sentito in Europa, con molti paesi che pretendono controlli rigorosi, l'espulsione di chi minaccia ordine pubblico e sicurezza nazionale e rimpatri per quanti provengono da paesi sicuri. Lo ha ribadito ancora nei giorni scorsi il primo ministro della Danimarca, presidente del Partito Socialdemocratico, che si è detto in piena sintonia con Giorgia Meloni nel desiderio di difendere i confini dell'Europa. Madrid intanto cerca di premunirsi in vista di possibili nuovi arrivi dal Marocco. La Guardia Civile spagnola ha iniziato l'installazione di una nuova barriera marittima sul frangiflutto meridionale di Melilla, simile a quella eretta a Ceuta. La volontà è rafforzare il controllo sul confine via mare.
0: Ed ora in Medio Oriente, in Cisgiordania, dove continua l'assedio dei coloni israeliani in un villaggio di palestinesi. L'ambasciatore americano dice terrorismo. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
2: I mezzi dell'esercito israeliano si muovono attorno al villaggio di Kusra, questo piccolo centro a sud di Nablus, nei territori palestinesi, da giorni è assediato da un gruppo di coloni ebrei. Sono arrivati e hanno tagliato acqua e corrente elettrica, poi hanno piantato delle tende all'ingresso del villaggio, impedendo a chiunque di entrare o uscire. La famiglia che abita qui, dice un residente, da 6 giorni non può uscire di casa. Attacchi come questo sono ormai la normalità. Se ne contano almeno 6 al giorno, hanno denunciato i rappresentanti delle Nazioni Unite. I coloni arrivano, distruggono le proprietà dei palestinesi, rubano o uccidono il bestiame, spesso uccidono anche le persone. Violenze inaccettabili che anche un fedele amico di Israele, come l'ambasciatore americano Mike Huckabee, ha definito atti di terrorismo. Il governo di Benjamin Netanyahu si è dissociato dalle brutalità commesse dai coloni e ha inviato l'esercito con l'obiettivo però di allontanare le famiglie palestinesi. Ma di fronte alle denunce dell'ambasciatore americano e delle Nazioni Unite, i militari hanno deciso di smantellare 2 avamposti illegali dei coloni. Nonostante ciò, la popolazione palestinese non si sente per niente rassicurata. Il sindaco di Kusra spiega infatti che i militari aiutano e proteggono i coloni. Li abbiamo visti pregare insieme, fare un barbecue e ballare. Non sono certo qui per proteggere le famiglie assediate.
0: La questione Hormuz per il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione. Ora lo controlliamo noi e lo riapriremo solo alle nostre condizioni. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Il passaggio tramite lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica, lo afferma l'esercito iraniano respingendo le dichiarazioni di Donald Trump, che ieri è tornato a rivendicare il controllo totale sullo stretto da parte degli Stati Uniti. Il portavoce del quartier generale centrale, Zolfagari, parla di false affermazioni, menzogne e invenzioni. Sul tema interviene anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Peggio delle fake news c'è la fake intelligence, fate attenzione, aggiunge il capo della diplomazia iraniana. Su Hormuz dunque è una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che questo punto strategico per il commercio globale di petrolio è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio della guerra, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo quanto riferisce il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto. I negoziati però restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo su

0: attacco ucraino a Sebastopoli nella penisola della Crimea annessa da Mosca. Vito De Torre.
1: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Sul piano diplomatico è tutto fermo da febbraio. Oggi il vice ministro degli esteri russo Ryabkov ha detto che un incontro con gli inviati di Trump è ancora da valutare, un modo diplomatico per dire che non è previsto nessun vertice e che al momento Stati Uniti e Russia non hanno interesse ad un colloquio per far cessare la guerra. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che lo scorso mese almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi, nella regione di Odessa, un razzo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente.
0: Resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del suo difensore che, al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva chiesto gli arresti domiciliari. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma avevano dato parere negativo. Ancora morti sul lavoro, 2 persone hanno perso la vita per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. Le vittime sono un operaio e un soccorritore del 118, il servizio di Raffaella Frullone.
2: Ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tornara del Secco a San Vitolo Capo nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Resta da capire se ad ucciderlo sia stato un malore, forse acuito dalle temperature altissime di queste ore oppure l'esposizione a sostanze tossiche. Ma durante i soccorsi si consuma una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accascia a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochissimo tempo. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Al momento si esclude quindi per lui l'ipotesi esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle 2 morti, mentre la Procura di Trapani apre un'inchiesta sull'accaduto.
0: Aumentano gli incidenti sul lavoro, ma secondo i dati INAIL sui primi 6 mesi di quest'anno diminuiscono lievemente i morti. 2 anni fa a Palermo, in un incidente simile a quello avvenuto oggi nel Trapanese, persero la vita 5 operai. Sentiamo David Murgia.
3: Si continua a morire sul lavoro anche per le esalazioni tossiche, una dinamica tragicamente già vista e che riporta alla memoria quanto accadde il 6 maggio del 2024 a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove 5 operai persero la vita durante un intervento di manutenzione in un impianto di sollevamento delle acque reflue. Gli uomini stavano lavorando all'interno di una cisterna quando respirarono idrogeno solforato, un gas altamente tossico. Le esalazioni per loro furono letali, trasformando un normale intervento di manutenzione in una strage. Quello delle morti bianche resta così un dramma che anno dopo anno continua a ripetersi e i numeri raccontano un'emergenza tutt'altro che superata. Nei primi 6 mesi del 2026 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL sono state quasi 214.000, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In calo invece le denunce di incidenti mortali, scese a 342, 15 in meno rispetto all'anno precedente. Preoccupa anche l'aumento delle malattie professionali, quasi 59.500 denunce nel semestre, con una crescita del 16,7%. Tra i settori nei quali gli infortuni aumentano maggiormente figurano la sanità e i trasporti, con un aumento di circa il 5%, e il commercio, con un aumento quasi del 4%. Numeri che, al di là delle percentuali, ricordano come la sicurezza sul lavoro continui a rappresentare una delle grandi emergenze del Paese.
0: Sono tutti in salvo i pochi dipendenti, una ventina, presenti oggi nello stabilimento di munizioni situato nel territorio di Colleferro, vicino a Roma, dove nel pomeriggio si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione nell'area di lavorazione e pressatura delle polveri da sparo. Gli operai presenti nella zona interessata sarebbero riusciti a raggiungere in tempo le aree di sicurezza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del

0: del fuoco. È finita in tragedia una rissa tra ragazzi a Trani. Un diciottenne è stato ucciso con 3 coltellate. Un giovane di 17 anni ha confessato il delitto dicendo ho reagito a un'aggressione. Luigi Ferraiuolo.
1: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il diciottenne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani, in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del diciassettenne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del diciassettenne.
2: Prima ancora che essere istituzioni siamo genitori, abbiamo figli e sapere che i nostri figli escono come normalmente si fa alla loro età, soprattutto d'estate, per trascorrere del tempo insieme, magari per guardare le stelle, magari per una chiacchiera, insomma, comunque in compagnia di amici, e che questo loro incontro finisca quasi ormai quotidianamente in risse diffuse dappertutto, da nord a sud, è raccapricciante. Un ragazzo è stato ucciso.
1: Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone.
2: Non basta puntualmente dire che non ci sono controlli. Controlli di che cosa? Che cosa dobbiamo controllare? Ragazzi che escono normalmente tra di loro. Allora, io credo che l'allarme sia più che altro sociale ed è un allarme che davvero chiede la collaborazione di tutti e soprattutto chiede al mondo degli adulti di essere educante, di dare l'esempio, di dare una testimonianza di positività partendo dal linguaggio.
1: L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come La Pinetina, a uccidere il diciottenne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi.
0: Continua l'attività eruttiva dell'Etna e caos in Sicilia, tutto fermo all'aeroporto di Catania, aerei a terra fino alle 2 del 14 agosto. Alessandra Camarca.
3: A causa della ricaduta di cenere sulle infrastrutture di volo, tutte le operazioni di decollo e atterraggio sono sospese.
4: Resta chiuso l'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Non si ferma infatti l'emissione di lava dalle fratture sul fianco del vulcano nella valle del Bove, mentre lo stop ai voli in arrivo viene prolungato fino alle 8 di domani, venerdì 14 agosto. Per quanto riguarda i voli in partenza, sono sospesi fino alle 2, sempre del 14 agosto. Così l'emergenza entra nell'ottavo giorno con una sola certezza: i disagi continueranno finché la nube di cenere arrivata fino a Malta e al nord Africa incontrerà venti diretti verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto. Il conto pagato finora è alto: dal 7 agosto al 12 sono stati 700 i voli cancellati, oltre 400 i collegamenti riprogrammati su altri scali. Decine di migliaia i passeggeri rimasti a terra, moltissimi quelli costretti a percorrere la Sicilia con bus e treni per poter lasciare l'isola. E a complicare ulteriormente la situazione è stato anche il temporaneo blocco di 12 ore per la contaminazione da cenere vulcanica dello scalo di Comiso, rientrato ieri mattina. L'eruzione dell'Etna continua ad alimentare diverse fratture e colate. Al momento non sembrano mostrare segni evidenti di una conclusione imminente. Uno scenario impressionante che continua ad attirare però numerosi curiosi appassionati, molti dei quali fanno a gara per salire sul vulcano. In tilt le guide che non riescono a soddisfare le richieste. Due facce della stessa eruzione.
0: Si aggrava il bilancio del sisma in Colombia: 265 morti, quasi 3.500 i feriti, 496 i dispersi, secondo l'ultimo aggiornamento. Il governo crea il Fondo Milagro per affrontare la crisi e indirizzare gli aiuti internazionali. Ce ne parla Fausto Nicastro.
5: Quando i soccorritori alzano le braccia, chiedono silenzio per sentire se dalle macerie arriva un segnale di vita. L'ultimo miracoloso salvataggio dopo il terrificante terremoto di lunedì in Colombia è avvenuto in questa palazzina di Cali, dove 8 persone sono state salvate dalle macerie. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi, e le operazioni in tutti i centri più colpiti sono adesso una corsa contro il tempo. Dopo 72 ore la finestra di opportunità per trovare sopravvissuti si riduce drasticamente, dice un sergente dei vigili del fuoco di Cali impegnato nell'operazione in città. Il nostro approccio e sollevamento deve garantire che la persona ritrovata in vita non subisca lesioni a seguito del nostro intervento. Il bilancio del sisma però si aggrava ogni giorno. Il numero delle vittime è infatti salito a 265 con quasi 3.500 feriti. Risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato.

0: Per affrontare la crisi, il presidente colombiano Abelardo Dell'Es Prieya ha dichiarato lo stato di emergenza economica e la creazione del Fondo Milagro per incanalare le risorse verso la ricostruzione. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale e la Caritas, ha indetto una giornata di preghiera che si terrà domenica 16 agosto dal titolo Con la Colombia fino all'ultimo angolo. Il presidente della Conferenza Episcopale colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato i fedeli a trasformare la solidarietà in presenza concreta per le persone colpite, coordinando la risposta delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza.
1: Il presidente russo Putin ha visitato per la prima volta l'isola di Truk nell'arcipelago delle Curili, oggetto di contesa con il Giappone, scatenando inevitabili polemiche. Marco Burini.
2: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Kurili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. È la prima volta che Putin mette piede da queste parti, ma per lui il versante asiatico della Russia non è meno importante di quello occidentale. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento.
1: Ebola, oltre 2.000 morti in Congo. Secondo l'OMS si tratta della seconda epidemia più grande mai registrata. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: L'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi precedente epidemia. In tre mesi quasi 4.500 casi, di cui oltre 2.000 morti. È preoccupato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale ha evidenziato che l'aspetto più preoccupante è l'elevata percentuale di decessi che si verifica nelle comunità anziché nelle strutture sanitarie. Questo ci indica l'esistenza di catene di trasmissione di cui non siamo a conoscenza e finché non le scopriremo e non le interromperemo non riusciremo a fermare l'epidemia, ha aggiunto Ghebreyesus facendo il punto della situazione della 17ª epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio scorso. Questa volta è causata dal ceppo virale Bundibugyo. 5 le province congolesi interessate: Ituri, epicentro dell'epidemia, e poi Nord Kivu, Sud Kivu, Alto Welé e Chopo. Il direttore dell'Agenzia ONU per la Salute ha ricordato che la maggior parte dei contagi avviene quando le persone presentano la malattia in fase avanzata e non sono in cura, oppure quando il loro corpo viene manipolato dopo il decesso. Ghebreyesus ha confermato che sono in fase di sperimentazione e di studio 3 vaccini e 2 farmaci contro il virus Ebola Bundibugyo. Un volontario alla fine di luglio ha ricevuto la prima dose di un vaccino sperimentale sviluppato dall'Università Britannica di Oxford.
1: Nel mese di luglio i carabinieri dei NAS hanno passato al setaccio 272 tra bar e attività di ristorazione in tutta Italia per verificare imbottigliamento e somministrazione delle acque trattate. Oltre la metà dei controlli ha fatto emergere irregolarità. 126 persone segnalate, 256 violazioni contestate, 10 aziende sospese e sequestri per migliaia di litri d'acqua. Secondo Confcooperative, 2 italiani su 10 si indebitano per partire a Ferragosto. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Ferragosto è alle porte, 2 italiani su 10 rischiano di indebitarsi per andare in vacanza. Lo sottolinea un'indagine del Centro Studi di Confcooperative. Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno. E così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo e della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatte da bambini. In tanti, oltre 6 milioni di italiani non si concederanno però una vacanza, secondo un'altra indagine di Facile.it, e tra questi 4,4 milioni resteranno a casa per ragioni economiche. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, 7 milioni secondo la Coldiretti punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. Sempre nel periodo di Ferragosto, Confturismo anticipa che saranno 13 milioni gli italiani in vacanza e di questo 4 milioni e mezzo faranno una gita in giornata senza pernottamento. In ogni caso dovrebbe essere un'estate record per quanto riguarda l'Italia, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola.
1: La quarta ondata di caldo di quest'estate si avvia verso una pausa. Per Ferragosto sono previste solo due città da bollino rosso. Il servizio di Lucia Ascione.
5: I meteorologi avvisano quella che sta arrivando è una tregua, non la fine della lunga estate 2026. Le piogge, anche a carattere temporalesco, brevi ma intense, spesso accompagnate da violente grandinate, hanno già rinfrescato le ore notturne, sebbene le temperature al di sopra della media siano ancora molto elevate. Dal pomeriggio sono in corso rovesci sulle Alpi occidentali e acquazzoni intensi sulle zone appenniniche e in estensione alle coste tirreniche. Le città a bollino rosso sono 18 nella giornata odierna, uniformemente distribuite su tutto il territorio nazionale. Domani saranno 7. Ad eccezione di Bolzano e Genova, il caldo si concentrerà maggiormente nelle regioni meridionali. Ma la vera attesa novità è la previsione per sabato di Ferragosto. Solo a Bari e a Bolzano i bollini restano rossi, un dato che non va letto come una semplice classifica delle temperature massime previste, ma, lo ricordiamo, una valutazione dell'impatto delle condizioni meteorologiche sulla salute. Nella settimana in corso il termometro ha segnato 35-36 gradi di media nelle principali città, con picchi fino a 39 gradi per la permanenza di un campo di alta pressione di matrice subtropicale, arrivato dal Nord Africa, che ha abbracciato tutta la penisola. A chiudere la quarta ondata, ma gli esperti non si sbilanciano ancora sulla durata della tregua, proprio il weekend di Ferragosto. A risveglio, lunedì prossimo potrebbe essere tutta un'altra storia, almeno per qualche giorno.
1: Il 13 agosto di 65 anni fa cominciava la costruzione del muro di Berlino, simbolo della guerra fredda e di un mondo diviso a metà. Allora ripercorriamone la storia con Cristiana Caricato.
6: Scampoli di passato, macerie di ideologie spazzate dalla storia, feritoie su drammi ancora vividi. E tutto ciò che rimane del muro di Berlino che 65 anni fa veniva eretto in una sola notte, restituendo al mattino una città dall'anima divisa in due. Era il 13 agosto del 1961 e in poche ore famiglie, amici, quartieri si trovarono separati da filo spinato e checkpoint. Qualcuno aveva deciso per loro l'appartenenza ad uno dei due blocchi in cui era stata tagliata a metà Berlino. Il più potente simbolo della guerra fredda, i 155 chilometri di mattoni alti 3,6 metri, erano destinati a diventare un confine emblematico, la linea che divideva due mondi antagonisti e potenti, l'America e l'Occidente, e la Russia con i paesi della Cortina di Ferro. La decisione di costruire una barriera fu presa dalla Germania Est per fermare il massiccio esodo di cittadini verso Berlino Ovest, in cerca di stabilità economica e soprattutto libertà. Il muro finì per diventare anche l'ostacolo più grande per chi voleva passare dall'altra parte. In quasi 30 anni, 136 persone, secondo i dati ufficiali, morirono tentando di attraversarlo clandestinamente, uccisi dalla guardia di frontiera. In 5.000 riuscirono a fuggire attraverso tunnel sotterranei, automobili con doppio fondo e persino mongolfiere artigianali. Decine di migliaia le persone imprigionate per Republikflucht, il reato di fuga dalla Repubblica Socialista. Da una parte la repressione e la mancanza di opportunità, dall'altra la creatività di artisti e dissidenti. Il crollo nel novembre del 1989, quando confini e poteri si erano indeboliti e il governo della Germania Est annunciò la fine delle restrizioni sui viaggi all'estero. La sua demolizione, consegnata alla storia da immagini indimenticabili, aprì la strada per la riunificazione tedesca nel 1990.
1: E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: è un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Da quando ho scoperto l'Inespecial Stance potrei scalare l'Everest!
5: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: L'Inespecial Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: L'Inespecial, speciali per te.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Eccoci di nuovo insieme con due notizie di cronaca. Un vasto incendio di sterpaglie con più focolai sta interessando la zona di Piana del Sole all'estrema periferia di Roma, al confine con il comune di Fiumicino. A causa dell'estensione dell'incendio è stata disposta la chiusura della Roma-Fiumicino. Le fiamme stanno interessando anche l'area della nuova fiera di Roma. E i carabinieri della stazione di Iseo nel Bresciano hanno arrestato un uomo di 57 anni per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. La donna era riuscita a contattare la figlia, che a sua volta aveva avvertito i militari dell'arma, sostenendo che la madre era caduta nella trappola del finto maresciallo, poiché un uomo al telefono le aveva detto che l'auto di famiglia era rimasta coinvolta in una grave rapina e che doveva raccogliere contanti e preziosi per scagionare i parenti. La pattuglia dell'arma, arrivata sul posto, ha arrestato l'uomo proprio davanti al cancello dell'abitazione. Per questa edizione è tutto, ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Giovedì, al nord pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima rovente. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 37 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, pressione un po' meno salda. Temporali pomeridiani anche intensi sulle zone appenniniche, in estensione alle coste tirreniche, instabile anche sulla Sicilia. Venerdì, pressione meno salda. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, anche con grandine.

0: quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
1: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
2: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.
4: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
5: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
4: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
5: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
4: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
8: Ciao ragazzi.
9: Ciao mamma.
10: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
9: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
11: Licenziata.
10: Ora... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
12: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
13: Diventerà una casa bellissima.
3: Una casa tutta per noi, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In questa celebrazione eucaristica vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiere e tutte le persone che sono unite a noi tramite la televisione.

0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti ai loro uscirai, perché al tramonto, come portano gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani, uscì nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Proclameremo le tue opere, Signore. Si ribellarono a Dio, l'Altissimo, e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele. Proclo.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico, diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
2: Proclameremo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci parla di un pericolo molto grande e sempre attuale. Avere gli occhi e non vedere, avere gli orecchi e non ascoltare e avere un cuore ma lasciarlo diventare duro. Nella prima lettura Dio dice al profeta

Ezechiele, che il popolo è diventato ribelle. Vede segni, ascolta le parole, ma non comprende. Non perché Dio non parli, anzi, Dio parla sempre, ma perché il nostro cuore si è chiuso. E questo può accadere anche a noi sempre. Dio ci parla attraverso la sua parola, ci parla attraverso una sofferenza, attraverso una persona che ci corregge, attraverso un avvenimento della vita, ma noi qualche volta non vogliamo ascoltare. Perché ascoltare Dio significa anche cambiare. E cambiare, come sappiamo, costa fatica. Nel Vangelo Pietro pone a Gesù una domanda molto concreta. Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello? Pietro vuole un numero, vuole sapere fino a che punto deve essere paziente e propone 7 volte, che già gli sembra tantissimo. Ma Gesù risponde, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perché se ci pensiamo bene, Dio non mette un limite alla sua misericordia verso di noi. Quante volte il Signore ci ha perdonato? Tante volte. Quante volte ci siamo presentati davanti a Lui con gli stessi peccati, le stesse fragilità, le stesse promesse non mantenute? Eppure Dio non ci ha mai detto questa è l'ultima volta, non mi sembra. Dio ci ha sempre riaperto la porta, ci ha sempre dato una nuova possibilità. E allora Gesù oggi ci chiede, se tu hai ricevuto misericordia, perché non riesci ad offrirla? Perdonare però non è facile, lo sappiamo. Ci sono ferite che durano anni, parole che continuano a risuonare dentro, tradimenti che non riusciamo a dimenticare, persone che ci hanno fatto davvero del male, ma Gesù ci chiede di far finta che non sia successo nulla, non ci chiede questo, non ci chiede di chiamare bene ciò che è male, no, no, no. Ci chiede di non lasciare che il rancore diventi il padrone del nostro cuore. Facciamo attenzione su questo. Che il rancore non diventi padrone del nostro cuore. Perché il rancore è come portare dentro un peso grande. In testa nostra pensiamo di punire l'altro, ma intanto siamo noi a non vivere più in pace. Perdonare non significa sempre tornare come prima, significa consegnare quella ferita a Dio e dirgli, Signore, io da solo non ci riesco, aiutami Tu. E qui comprendiamo anche il significato delle lacrime di Maria. Perché piange una madre? Piange quando vede un figlio soffrire, piange quando vede i figli divisi, piange quando parla e non viene ascoltata. Le lacrime della Madonna non vogliono spaventarci, vogliono sciogliere con le sue lacrime il nostro cuore. Sono le lacrime di una madre che ci dice, ritornate a mio figlio, non vivete nel rancore, non lasciate che l'orgoglio distrugga le vostre famiglie, imparate a chiedere scusa. Quanto dolore nasce nelle famiglie perché nessuno vuole fare il primo passo. Si aspetta sempre che cominci l'altro. Deve telefonare lui, deve chiedere scusa a lei, io non ho fatto niente. E così passano i giorni, i mesi, qualche volta anni. Ma davanti a Dio non conta chi fa il primo passo. Conta invece chi ha il coraggio di fare un passo verso la pace. Questa sera allora, ai piedi della Madonna delle Lacrime, non chiediamo soltanto grazie per il corpo, chiediamo soprattutto una grazia.

grazia per il cuore. Forse c'è una persona che dobbiamo perdonare. Forse c'è qualcuno al quale dovremmo chiedere scusa. Forse c'è una ferita che da troppo tempo ci impedisce di vivere serenamente. Portiamola davanti a Maria. Diciamole: Madre, tu che hai pianto sotto la croce, raccogli anche le mie lacrime, ammorbidisci il mio cuore, insegnami a perdonare come Gesù ha perdonato me. Perché il miracolo più grande non è vedere una lacrima sul volto di Maria. Il miracolo più grande è quando quella lacrima riesce a sciogliere un cuore di pietra e a farlo tornare capace di amare. Vergine Maria, Madre delle lacrime, asciuga le nostre lacrime, guarisci le nostre ferite e conduci le nostre famiglie sulla strada del perdono e della pace. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito.

0: perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
3: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore. Confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso reciteremo la supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime

Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divino Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia,

0: voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Le montagne, i boschi, il cielo. Tutto qui a Rocca Palomba sembra indicare la presenza di Dio. Un Dio che ti guarda, che ti ascolta, che ti vede anche se non lo vedi.
1: Vescovo, sono molto contento che tu venga domani. Ah, gliela vuoi dare te la notizia a Manolo?
0: Beh, non è l'unico che ascolta senza farsi vedere.
1: E come la prenderà? Beh, diciamo che un nuovo incarico è sempre uno stimolo, no? Per qualsiasi persona, ma soprattutto per un prete. Dovrà cambiare il suo modo di fare, certo. Diciamo che dovrà cambiare l'abito.
0: Origliare le conversazioni altrui non è proprio un comportamento da sacerdote. Chissà se Don Manolo è pronto a indossare la nuova veste che il vescovo Valeri ha in serbo per lui.
1: Va bene, ci vediamo domani. Ciao vescovo, ciao.
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Ciao ragazzi.
7: Ciao mamma.
8: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
7: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
9: Licenziata.
8: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
10: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
11: Diventerà una casa bellissima.
12: Una casa tutta per noi. Questa sera in prima serata.
13: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
14: È un rapporto di odio e amore quello con i social.
15: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
12: The Good Influencer. Questa sera in seconda serata.

0: Sì. E li avete sia mistolana che l'ana 100%? Perfetto. Ah, e vorrei anche ordinare due colli
1: È
0: semplici.
1: indubbio che Don Manolo si stia dando da fare per indossare la nuova veste. Però chiamare il sarto non è esattamente quello che intendeva il vescovo.
0: Perfetto. E me li fate avere entro domani, no? Prima non si può. Grazie lo stesso. No, quello non lo stirare, buttalo, è vecchio. Ne ho ordinati due nuovi, belli.
2: E me lo dici dopo che già l'ho lavato e stirato? A parte che comunque mica è tanto vecchio, non te lo puoi mettere in oratorio con i ragazzi.
0: Ah, quale oratorio? Gesù Cristo diceva tenetevi pronti, è nell'ora che non vi aspettate che verrà il figlio dell'uomo. Ed io mi tengo pronto per la venuta del vescovo domani.
2: Viene il vescovo? Ma qua è tutto sporco, ma non si fa così però, ma lo dovete dire se viene il vescovo.
0: Che non lo sa nessuno. Viene a darmi un nuovo incarico. Da domani avrò un ruolo prestigioso.
2: E quindi niente più furti di biscotti dalla cucina? E niente più cantate a squarciagola prima mattina? E niente più foglietti con gli orari dell'oratorio in giro per la canonica?
0: Niente, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo, più ligio.
3: Ma che fai? Balli o marci?
2: Don Michele, scusa, ti volevo chiedere, visto che Don Manolo vuole buttare il suo abito, che comunque per me è ancora buono, io dico, non è che potrei buttare pure i tuoi che invece sono proprio vecchi vecchi assai?
3: I miei non sono vecchi, non sono da
2: Chissà te.
3: buttare, ma pure questo, che c'è che devi buttarlo? Ah, domani viene il vescovo, potrebbe essere l'occasione per fargli vedere tutte le migliorie che hai fatto all'oratorio.
0: Domani viene il vescovo, hai capito, Angela?
2: Sì. Meno male che Don Manolo si è offerto di sua spontanea volontà di aiutarmi a sistemare il salone e senza sapere che veniva il vescovo, proprio un miracolo.
3: È un miracolo. Bravo, bravo, datti da fare.
0: Certo, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo.
3: Nuovo Don Manolo, dovevi stare a confessare un quarto d'ora fa. Voce. Ma che c'è che non va questo? È meglio del mio.
2: E io quello dico.
3: Forse un po' stretto, eh?
2: Don
1: Quindi abbiamo un nuovo Don Manolo. Però che strano, quello vecchio faceva di tutto per attirare i ragazzi in parrocchia. Invece questo nuovo addirittura li caccia.
0: Allora che ci fate qui conciati così? Vi sentite a casa vostra? In chiesa si viene ordinati e composti e per pregare.
4: Guarda che è stato il sacrestano a dirci che potevamo restare qua.
0: Cos'è, le panchine del paese non vi piacciono più? Dai, su. Andate a controllare se ci sono ancora tutte le panchine in piazza.
5: Bravo, bravo Don Manolo. All'oratorio borderline, qui invece.
0: La chiesa è chiesa, bisogna saper far rispettare le regole.
5: Valla a dire a Don Michele, posso per lui questo posto sarebbe un accampamento, 24 ore su 24 aperti. Già ci basta la perpetua.
0: Adesso non esageriamo, eh. Angela è un ottimo acquisto, una pecorella smarrita che ha ritrovato la via dell'ovile.
5: Don Manolo, ma ti sento buono. Sei tu. Prima cacci i ragazzacci dalla chiesa, poi citi delle parabole, e poi le confessioni non dovevano cominciare un quarto d'ora fa.
0: Allora, se non c'è nessuno.
5: Ma come? Io ho incontrato questo gentile signore che vagava per la chiesa alla ricerca di un prete per confessarsi.
0: Mi scusi, Don Michele mi ha trattenuto, ma adesso sono qua.
6: Pascal Dubois, piacere.
0: Piacere, prego, mi segua. Prego. Mi scusi per prima, io sono il primo a pensare che la Chiesa debba accogliere tutti, ma.
6: Ci sono dei limiti, delle regole, sono d'accordo. Non si può mancare di rispetto a un luogo sacro.
7: Al ladro! Al ladro!
0: Che c'è, Gianluca? Cosa hanno rubato?
7: Rubato! Le ossa consacrate, tutte!
3: Solo le ostie. Tutte le ostie.
7: Tutte. Tutte. Il tabernacolo è stato forzato. L'abside era aperta con il coperchio spostato di 30 gradi rispetto a come
3: Sì,
7: dovrebbe essere.
3: grazie Gianluca, ma io l'ho rimessa a posto, mezz'ora fa, dopo la messa della mattina. Ma
0: Quindi il furto è avvenuto negli ultimi 30 minuti?
3: perché solo le ostie? Comunque vado a chiamare i carabinieri, poi vediamo.
7: Poi vediamo. ma per vedere bisogna far visualizzare bene ai carabinieri la scena del crimine. Io la conosco alla perfezione. La piside era aperta e spostata di 8 centimetri a destra con il punto di...
6: Sono desolato per quello che è successo. Oh, non si preoccupi per la mia confessione. Immagino che lei abbia mille cose da fare.
0: Prete deve sempre adempiere i suoi doveri. Anzi, mi scusi se l'ho fatta aspettare. Anzi, mi scusi se sono indiscreto e... Mariotti ha detto che lei è stato qui per un po'. Magari ha visto qualcosa di sospetto.
6: No, no, non mi pare. Ah, quando sono arrivato, la gente che era stata alla messa era già andata via e...
0: Evidentemente qualcuno ha approfittato della confusione.
6: Ah, oui, oui. E ho visto quei due ragazzi, quelli che poi lei ha trovato qui fuori.
0: Ah, erano qui? E che facevano? Si sono avvicinati al tabernacolo?
6: Oh, mi pare che sì, però non potrei giurare questo. Io ero troppo impegnato a cercare di lei e a pregare.
0: Bene, andrò io da loro. Lei aspetti qui un secondo.
1: Quanti panni indosserà oggi Don Manolo? Prima vice parroco casinista, poi prete rigoroso e adesso detective.
3: Va bene, maresciallo. Passo a firmare il verbale.
1: E mentre lui va alla ricerca dei colpevoli, a me tocca parlare con i carabinieri.
8: Don Michele, ho saputo del furto. Ma che roba è? Ma chi può venire in mente di rubare delle ostie consacrate?
3: I carabinieri hanno detto che è una cosa usuale. Questi sedicenti satanisti le rubano per fare le messe nere.
8: Questo mi conferma un sospetto che mo sta diventando una certezza.
1: Non bastava Don Manolo. Oggi sono tutti detective.
3: Sentiamo.
8: Nessuno dei fedeli presente alla messa si è avvicinato al tabernacolo. Io sono rimasto fino alla fine. Dopo?
0: E dopo sono arrivati loro due.
9: Don Michele, io sono venuto solo perché sono innocente, se no non venivo nemmeno.
3: No, tranquillo, nessuno ti sta accusando.
8: Insomma, in realtà sono gli unici rimasti da soli in chiesa al momento del furto.
9: Ma se siamo stati tutto il tempo seduti a giocare con i telefonini?
10: Io non entro in chiesa dalla prima comunione.
0: E questi, croci, teschi, mi ci gioco il nuovo incarico che sono stati loro.
3: Nuovo incarico? Comunque, ragazzi, non possiamo accusare le persone senza una prova. Ce l'abbiamo le prove?
0: Beh, prove no, però abbiamo un testimone che dice di averli visti in chiesa vicino al tabernacolo. Il francese, il signor Pascal Desbois, una persona rispettabilissima.
10: Ma non è vero, sta mentendo.
0: È in chiesa che aspetta per la confessione, vado a chiamarlo, così vediamo chi mente.
3: Vai pure te, Bruno.
10: Ti lascio da solo, cioè con questi.
3: Vai, vai.
10: Non c'è bisogno.
3: Vai! Oh. Ora che è andata via la Santa Inquisizione, ci facciamo due chiacchiere. Prego, accomodatevi.
1: Ho penato così tanto per far avvicinare questi due alla parrocchia e la prima volta che ci mettono piede li accusiamo di furto solo per come sono vestiti.
3: Adesso... Visto e considerato che v'accusa, no? Noi dobbiamo, pian pianino, sapere tutto quello che è successo.
1: Ecco, capiamo tutto quello che è successo. Ma nel frattempo il testimone di Manolo è Bruno Mariotti. Che fine ha fatto?
0: Dov'è finito?
11: Chi?
0: Il signore con il borsello che era qui.
11: È andato.
0: Andato?
11: Andato.
8: Ma che fine ha fatto?
0: Andato.
8: Andato?
0: Andato. Andato.
9: Da quando la chiesa si è svuotata, oltre Gianluca, i soliti...
3: Bruno e Don Manolo.
9: È entrato un signore elegante.
3: Che ha fatto? Si è messo a pregare?
9: Boh, non lo so, io sono rimasto sempre fuori dalla chiesa.
12: Non lo so io prima ho dato un'occhiata dentro la chiesa, l'ho visto che si è messo in prima fila, poi si è alzato e è andato verso l'altare.
3: Verso l'altare? E a fare che?
12: Non lo so, poi non ci ho fatto più caso io.
3: Ho capito, è tutto chiaro. Va bene, grazie ragazzi.
9: Possiamo andare?
3: Sì. Ah, mi fate una cortesia? Ma aspettate un attimo fuori. Perché c'è una persona che vi deve dire una cosa.
8: Ok.
1: Quella testimonianza aveva chiarito tante cose. Adesso toccava ai carabinieri rintracciare il colpevole. A me sarebbe toccato qualcosa di più difficile. Aprire gli occhi a Don Manolo e Bruno Mariotti.
5: tu l'abbia ripresi, a me mi ha fatto pensare bene. E vanno rispettate determinate cose. I ragazzi hanno confessato?
3: Hanno detto tutto quello che sapevano. Dov'è il vostro testimone?
0: Se n'è andato.
3: Insieme a tutte le osti. Ho chiamato i carabinieri, vi aspettano per l'identikit.
0: Ma chi? Il signor Pascal Dubois? Ci deve essere un errore, era un signore così a modo.
3: C'ha proprio la faccia da setta satanica.
5: Ma figurarsi, è venuto qui per farsi confessare. L'ho accompagnato io da Don Manolo.
3: Dove l'hai incontrato?
5: Ma lì, ci siamo scontrati lì. Vicino al tabernacolo.
3: Non cercavo un prete. Forse ha appena rubato le osti. E visto che si è fatto trovare in un posto improbabile...
0: Ha inventato la storia della confessione per non destare i sospetti. E quando ha visto che mi sono scagliato contro i due ragazzi, ha pensato...
3: Ha approfittato del fatto che tu sapevi già chi erano i colpevoli e se l'è squagliata.
5: Vabbè, tutto sembra tornare, no? Ma a me non mi sembra che questo signor Dubois sia capace di queste porcherie.
3: Magari lui è semplicemente un ladro. Ruba le oste e poi le rivende sul web. Il dark web. La parte oscura di internet, dove si svolgono tutte le attività illecite.
5: Don Michele, come lo sa?
3: Me l'hanno detto i carabinieri. Ma non siamo l'unica parrocchia che ha subito il furto di osti, eh? Comunque, adesso, attraverso il vostro identikit, finalmente il signor Dubois avrà un volto.
5: A questo punto basta andare a chiarire dai carabinieri e tutto è a posto. Andiamo, Don Manolo. Sì.
3: No, no, no, Bruno, vai da solo, perché Manolo ha una cosa importante da fare.
0: Hai ragione. Devo chiedere scusa ai ragazzi. Sono andati via.
3: Stanno qua, per strada.
1: E adesso tocca a Don Manolo. Si deve scusare con i due ragazzi. Li ha giudicati semplicemente per come erano vestiti.
0: Scusatemi davvero tantissimo, ragazzi. Non volevo. So che ho fatto una cosa orribile e me ne vergogno.
13: Non è successo nulla.

0: Hermano, no me debes dar una mano con el salón. Camina. Voy. Anda, ya. Camina. Veloz, veloz. Muévete. Ti do una mano, ti do una mano.
1: Gli hai cacciati?
0: Certo, sentiamo che fa.
2: E dunque Gesù disse: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 27,4. Dopo queste parole, lascio a Don Michele concludere l'omelia.
3: Vescovo, le due parole sono chiarissime. Sono di facile comprendere, magari è difficilissimo metterle in pratica, perché tutti noi giudichiamo. Giudichiamo per come uno parla, per come è vestito, per il colore della pelle, per il sesso, per la provenienza geografica. Però giudichiamo sull'aspetto, e l'aspetto spesso e volentieri inganna. Ricordiamocelo sempre, l'abito non fa il monaco.
4: Mai parole sono state più profetiche. Infatti neanche il tempo di cambiarci, che ecco si univa a noi il fattorino della sartoria ecclesiastica.
5: Salve, sto cercando Don Manolo Prampec.
1: Sono io.
5: Mi metto una firma qui, che ci sono i nuovi abiti che ho ordinato. Grazie.
1: Grazie.
5: No, grazie a lei per averci scelto. Complimenti del nuovo incarico, eh.
6: Un nuovo incarico, complimenti. Angela mi aveva anticipato che il vescovo era venuto per il conferimento, però non l'ho detto a nessuno, lo so che è un segreto.
1: E così ho origliato e ho scoperto che sarebbe venuto per me. E ho ordinato due abiti talari nuovi degni della nuova posizione.
4: Finalmente è arrivato il momento di svelare ogni cosa.
2: Peccato che per la nuova posizione che ho in mente io, ti serviranno sicuramente dei vestiti nuovi, ma un pochettino più informali, ecco. Un jeans e una maglietta.
3: Manolo, hai sentito quando Papa Francesco parla di chiesa in uscita? Ecco, il vescovo vorrebbe...

0: sarebbe che tu portassi la parola del Signore fuori da queste quattro mura, nella casa della gente.
1: Nei paesini sperduti nelle valli, agli anziani che non si possono muovere di casa, ai bambini che non hanno la libertà di venire alla messa perché nessuno li accompagna. Vedi, Don Manolo, anzi Manolo, io vorrei che tu ti facessi carico di questo fardello.
2: Io non so neanche se sono all'altezza. Voglio dire, ho sempre immaginato il mio ruolo sacerdotale dentro le mura della chiesa, o al limite in oratorio.
1: Manolo, la chiesa non è dentro quattro mura. E tu sei perfetto per professare la parola di Dio nelle strade. Non ci posso mica mandare Don Michele, no? E questo si presenta con la bicicletta vestito da ciclista. Che credito gli danno? Pensano che è arrivato Fausto Coppi. Tu somigli un po' a Fausto Coppi, c'era questo naso un po' protagonista.
0: Comunque Manolo, l'abito, non fa il monaco, manco il prete.
1: Neanche il vescovo allora.
0: Manco il vescovo.
3: Beh sì, e allora che cos'è che fa il prete? Bella domanda, eh? Immagino se lo stia chiedendo anche Don Manolo, ora. Come me lo chiedo io ogni giorno?
4: Lo so, il volere del Signore ci spiazza sempre. Solo dopo uno riesce a capire quanto sia giusta la cosa che è accaduta.
2: Dici? È che io non riesco proprio ad accettarla sta decisione. Cioè, a me piace stare in giro in mezzo alla gente, però la vedo come una retrocessione, capito?
4: Ma no! Tu proprio in mezzo alla gente diventerai lo strumento del Signore. Guarda, a me è successa la stessa cosa in Colombia. Io all'inizio non capivo perché mi avessero mandato là. Dico, ma è questo il sacerdote che volevo essere?
2: E la risposta?
4: E all'inizio era no, però poi dopo ho capito che senza quell'esperienza non sarei diventato quello che sono oggi.
2: Va bene. M'hai convinto. Però prima passo in sartoria a vedere se si riprendono il vestito perché l'ho pagato un sacco di soldi.
3: Che tenerezza. Mi ricorda me quando ero giovane. Eccolo, lo hanno preso grazie all'identikit che hanno fatto Bruno e Manolo. In casa sua hanno trovato le ostie rubate. E non è nemmeno francese. Beh, come si dice? L'accento non fa il francese.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. E i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
7: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo

0: il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
5: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama l'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
6: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
7: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
8: Voi avete già fatto troppi debiti.
7: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
9: Buona giornata, arrivederci.
7: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
10: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
11: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
12: I ragazzi del paradiso. Domani in prima serata.
13: Bernadette, stai sognando?
14: No, madre.
12: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
15: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
14: Che non siano troppo dure, madre.
12: Ripetendo la sua professione di fede.
14: Soffrire e offrire.
16: Suor Marie Bernard è molto malata.
12: La passione di Bernadette.
14: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
12: Sabato, in prima serata.
17: Ciao ragazzi.
18: Ciao mamma.
19: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo 2 fratelli e 3 sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
20: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
21: Licenziata.
19: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
22: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
23: Diventerà una casa bellissima.
12: Una casa tutta per noi. Questa sera in prima serata.
24: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
25: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
26: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
12: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti, abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino. Sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per ricostruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero, ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita delle bambine e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, per intercessione di Maria Immacolata per i tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per genti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono,
1: non adorano, non spero.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, mi sente il mormorio

0: dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria di Adorare e di tutti i santi,
1: concedi, Signore, santi genitori, santi da Cristo, sacerdoti e diavoli, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Serio della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Sera del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siano fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però sui 30 anni incontra un santo sacerdote, la Bévelin, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente,

0: e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, davanti alla quale stava pregando. Preghiamo San Carlo di Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente e si vede, applaudono maschere di bellezza e si vede, e incensano orribili mostri di egoismo e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo di Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo di Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Bernadette, stai sognando?
7: No, madre.
8: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
9: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
8: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
10: Suor Marie Bernard è molto malata.
8: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
8: sabato, in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
11: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
12: Voi avete già fatto troppi debiti.
11: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
13: Buona giornata, arrivederci.
11: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
14: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
15: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
8: I ragazzi del paradiso, domani in prima serata.
16: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
17: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
18: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
8: The Good Influencer, questa sera in seconda serata.

0: La questione migranti, stop agli accordi di Schengen con la Spagna fino a quando il rischio non sarà finito. In Parlamento il ministro Piantedosi chiarisce la strategia del governo. Con la Germania aggiunge terremo conto dell'opera delle ONG tedesche. Tragedia sul lavoro nel Trapanese. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo ha perso la vita per le esalazioni dell'impianto. Morto anche un operatore del 118 intervenuto per soccorrerlo. Kiev avanza una proposta a Mosca, stop agli attacchi da entrambe le parti alle infrastrutture civili nel Mar Nero. Il Cremlino replica di non aver ricevuto alcun documento in merito a una soluzione del conflitto. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, con la Talavica in avanzamento lungo la valle del Bove. Caos in Sicilia, tutto fermo all'aeroporto di Catania. Finora saltati 700 voli, passeggeri costretti a dormire nello scalo. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000. Buonasera. La questione migranti in primo piano. Il ministro Piantedosi è intervenuto in Parlamento sulla crisi con la Spagna. Revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, ha detto. Rimpatriati intanto al Cairo 17 egiziani con precedenti penali. Sentiamo Leonardo Possati.
1: La priorità resta la sicurezza nazionale, per questo motivo l'intesa con la Spagna continua a essere congelata. Lo ha confermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione davanti alla Commissione parlamentare Schengen, precisando che ogni eventuale riapertura del dossier sarà valutata dopo Ferragosto e soltanto in assenza di criticità per l'Italia. Il Viminale rivendica intanto i risultati ottenuti grazie alle misure di controllo introdotte negli ultimi mesi. Dalla chiusura della frontiera con la Spagna sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 ingressi. Sul fronte della prevenzione, dal 2022 ad oggi sono state eseguite poi 256 espulsioni per ragioni legate alla sicurezza. In aumento anche i rimpatri, nel 2026 sono stati 5.300, il doppio rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'audizione si è parlato anche dei rapporti con Berlino. Piantedosi ha sottolineato come l'Italia è pronta a rivendicare forme di compensazione rispetto ai numerosi migranti trasportati sulle proprie coste dalle ONG battenti bandiera tedesca. Oggi poi Giorgia Meloni sui social ha espresso apprezzamento per l'ultima operazione condotta dalle forze di polizia con il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Il controllo delle frontiere resta un tema centrale nel dibattito europeo. Diversi governi chiedono procedure più severe contro l'immigrazione illegale, un rafforzamento delle espulsioni per chi rappresenta una minaccia alla sicurezza e una maggiore efficacia dei rimpatri verso i paesi considerati sicuri. Nel frattempo la Spagna rafforza le proprie misure di controllo. A Melilla la Guardia Civile ha installato una nuova barriera marittima lungo i frangiflutti meridionali, seguendo il modello già sperimentato a Ceuta. L'obiettivo è prevenire possibili nuovi flussi migratori provenienti dal Marocco e aumentare la sorveglianza del confine marittimo.
0: Ancora morti sul lavoro. 2 persone hanno perso la vita per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. Le vittime sono un operaio e un soccorritore del 118. Il servizio di Raffaella Frullone.
2: La prima ispezione del cadavere non lascerebbe dubbi. Davide Anselmo, 45 anni, è morto per le esalazioni dei fumi sprigionati dai reflui presenti nella vasca del depuratore comunale della Tornara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. L'uomo, un operaio impegnato in un servizio di manutenzione, è riuscito appena a dire ai colleghi che non si sentiva bene prima di accasciarsi e cadere all'interno dell'impianto. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma è lì che si consuma la seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accascia a sua volta mentre tenta di far ripartire il cuore di Davide Anselmo. Anche per Bulgarella, che non era entrato nei locali dell'impianto, la morte sopraggiunge in pochi minuti. A chiarire le cause di questo secondo decesso sarà la procura di Trapani, che coordina l'inchiesta per omicidio colposo plurimo e ha disposto le autopsie su entrambi i corpi.
0: Sono tutti in salvo i pochi dipendenti, una ventina, presenti oggi nello stabilimento di munizioni situato nel territorio di Colleferro, vicino a Roma, dove nel pomeriggio si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione nell'area di lavorazione e pressatura delle polveri da sparo. Gli operai presenti nella zona interessata sarebbero riusciti a raggiungere in tempo le aree di sicurezza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul fronte russo-ucraino la novità è una proposta di moratoria di attacchi nel Mar Nero avanzata da Kiev a Mosca. La Russia nega tuttavia di averla ricevuta e apre un altro fronte di tensione, questa volta con il Giappone. Sentiamo Vito De Torre.
3: L'Ucraina propone alla Russia una tregua nel Mar Nero. Kiev, attraverso un intermediario, ha chiesto a Mosca di fermare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture strategiche lungo la principale rotta per l'esportazione dei cereali. La Russia non ha ancora risposto. La proposta di Kiev arriva dopo giorni di bombardamenti reciproci contro porti e poli logistici fondamentali per il commercio del grano. I droni ucraini hanno colpito il porto russo di Novorossiysk, paralizzando uno dei principali canali per l'esportazione del grano russo. Il terminal KSK, capace di movimentare 9 milioni di tonnellate l'anno, oggi ha sospeso le operazioni per ragioni di sicurezza. Mosca accusa Kiev di alimentare una possibile crisi dei prezzi alimentari mondiali. Sale anche la tensione tra Russia e NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa paesi dell'alleanza di aver fornito a Kiev informazioni su obiettivi energetici e navi russe. E si riapre anche lo scontro con il Giappone sulle isole Kurili. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta Iturup, isola controllata dalla Russia ma rivendicata da Tokyo. Un gesto definito dalla premier giapponese Takaichi assolutamente inaccettabile.
0: Medio Oriente, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani alle case di un villaggio di palestinesi. L'ambasciatore americano dice è terrorismo. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Questa volta le proteste delle Nazioni Unite e la denuncia dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito israeliano. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito infatti un atto di terrorismo ripugnante l'assedio delle abitazioni di alcune famiglie palestinesi da parte di un gruppo di coloni ebrei a Kusra, villaggio a sud di Nablus. Sei giorni fa, come mostrano questi video, i coloni sono arrivati e dopo aver tagliato acqua e luce si sono piazzati all'ingresso del villaggio, impedendo a chiunque di entrare o uscire, di fatto un assedio. Ci sono famiglie che da sei giorni sono chiuse in casa, dice questo abitante di Kusra. Attacchi come questo sono ormai la normalità. Se ne contano almeno sei al giorno, hanno denunciato i rappresentanti delle Nazioni Unite. Il governo di Benjamin Netanyahu si è dissociato dalle brutalità commesse dai coloni, però ha inviato l'esercito per allontanare le famiglie palestinesi. Di fronte alle denunce dell'ambasciatore americano e delle Nazioni Unite, i militari hanno fatto dietro fronte, limitandosi a smantellare due avamposti illegali dei coloni. Nonostante ciò, la popolazione palestinese non si sente per niente rassicurata. Il sindaco di Kusra spiega, infatti, che i militari aiutano e proteggono i coloni. Li abbiamo visti pregare insieme, fare un barbecue e ballare. Non sono certo qui per proteggere le famiglie assediate.
0: La questione Hormuz, per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione. E dal Pakistan una missione. Teheran e Washington hanno concordato una proroga della tregua in scadenza la prossima settimana. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
5: L'esercito iraniano respinge come menzogne e invenzioni le dichiarazioni di Trump, che ieri è tornato a rivendicare il controllo totale su Hormuz da parte degli Stati Uniti. Il passaggio tramite lo stretto resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica, afferma il portavoce del quartier generale centrale Zolfagari. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Al di là della propaganda, la realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani e, fa sapere il segretario della difesa Exet, possono portarlo avanti a tempo indeterminato facendo ruotare le navi come hanno fatto finora. Dopo le polemiche sulle gravi condizioni a bordo e le accuse dei familiari di alcuni marinai, l'amministrazione americana si prepara a inviare la portaerei Washington in sostituzione della Lincoln, impegnata da oltre 250 giorni in Medio Oriente contro Teheran. Intanto, secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco che, sulla base del memorandum di Islamabad, scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta.
0: Resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del suo difensore, che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva chiesto gli arresti domiciliari. Dichiarazioni fumose e assolutamente generiche, scrive il GIP nell'ordinanza a proposito della testimonianza di Lavitola. Una rissa tra ragazzi a Trani finisce in tragedia. Un 18enne è stato ucciso con 3 coltellate. Un giovane di 17 anni ha confessato il delitto dicendo: ho reagito ad un'aggressione. Luigi Ferraiuolo.
6: Non si ferma la spirale di violenza giovanile. Sia nel nord che nel sud del nostro paese le dinamiche sono sempre le stesse. Una ragazza contesa, un paio di scarpe sporcate, un diverbio futile e poi coltellate. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. E questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza.
7: Prima ancora che essere istituzioni siamo genitori, abbiamo figli e sapere che i nostri figli escono come normalmente si fa alla loro età, soprattutto d'estate, per trascorrere del tempo insieme, magari per guardare le stelle, magari per una chiacchiera, insomma comunque in compagnia di amici, e che questo loro incontro finisca quasi ormai quotidianamente in risse diffuse dappertutto, da nord a sud, è raccapricciante. Un ragazzo è stato ucciso.
6: Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto. Quanto successo non era nelle sue intenzioni, lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone.
7: Non basta puntualmente dire che non ci sono controlli. Controlli di che cosa? Che cosa dobbiamo controllare? Ragazzi che escono normalmente tra di loro. Allora io credo che l'allarme sia più che altro sociale ed è un allarme che davvero chiede la collaborazione di tutti e soprattutto chiede al mondo degli adulti di essere educante, di dare l'esempio, di dare una testimonianza di positività partendo dal linguaggio.
6: L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuta a Trani come la Pinetina. Ad uccidere il 18enne, 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi.
0: La vicenda dello Spin Time a Roma, l'edificio occupato da anni da famiglie e immigrati, sgomberato per un incendio scoppiato in uno degli ambienti. Da allora tutti gli occupanti vivono in strada, fra loro alcune persone in situazione medica difficile. Ad oggi sono state trovate sistemazioni temporanee per 196 persone, 34 in più rispetto a ieri, scrive l'organizzazione degli ex occupanti. Si tratta di 66 nuclei su 127. Proseguono le trattative per trovare una soluzione per tutti coloro che sono accampati in strada. L'Etna continua a rilasciare lava, avanzano le colate nel caos, i collegamenti tramite l'aeroporto di Catania, tuttora chiuso agli arrivi e alle partenze. Sentiamo Alessandra Camarca.
8: L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania. Gli arrivi sono sospesi fino alle 8 di domani mattina, le partenze fino alle 2 di notte, sempre del 14 agosto. Mentre per far fronte al caos voli, gli altri scali dell'isola sono chiamati a un nuovo superlavoro. Da 6 giorni il vulcano non concede tregua. A complicare ulteriormente la situazione è soprattutto la direzione della nube di cenere, che continua a essere orientata proprio verso l'aeroporto di Catania. I numeri restituiscono la portata dell'emergenza. Soltanto nella giornata di ieri sono stati dirottati più di 50 voli tra Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo aeroporto ha accolto complessivamente oltre 140 voli dall'inizio dello stop. A Fontana Rossa, invece, in pochi giorni sono circa 700 i voli saltati.

0: tra cancellazioni e collegamenti riprogrammati sugli altri aeroporti siciliani. Una situazione che coinvolge decine di migliaia di viaggiatori proprio nel cuore della stagione estiva. Pesanti anche le conseguenze economiche, le prime stime indicano danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turistico, mentre resta impossibile prevedere quando l'attività dell'Etna consentirà un ritorno alla completa normalità, le colate laviche che avanzano lungo la Valle del Bove e lo scenario fuori dall'ordinario attirano un altro tipo di turismo fatto di curiosi e appassionati, molti dei quali fanno a gara per salire sul vulcano, due facce della stessa eruzione.
1: Si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 273 morti, quasi 3.500 feriti, 496 dispersi, secondo l'ultimo aggiornamento. Domenica, giornata di preghiera. Fausto Nicastro.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che lunedì ha colpito la Colombia. Il numero delle vittime è infatti salito a 273 con oltre 3.800 feriti. Risultano disperse ancora 377 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi per rinforzare le operazioni che adesso sono una corsa contro il tempo. Spero che ci siano ancora due persone vive, dice questa volontaria impegnata a Cali. La persona da questa parte ha mostrato segni di vita in diverse occasioni, ma dobbiamo aspettare, stanno ancora lavorando e questa è la nostra speranza. Dopo 72 ore la possibilità di trovare sopravvissuti si riduce drasticamente, dice un sergente dei Vigili del Fuoco. Il nostro approccio deve garantire che la persona ritrovata in vita non subisca lesioni a seguito del nostro intervento. Per affrontare la crisi, il presidente colombiano Abelardo Dell'Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza economica e la creazione del Fondo Milagro per incanalare le risorse verso la ricostruzione. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, ha indetto una giornata di preghiera domenica 16 agosto dal titolo Con la Colombia fino all'ultimo angolo. Il presidente della Conferenza Episcopale colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato i fedeli a trasformare la solidarietà in presenza concreta per le persone colpite, coordinando la risposta delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza.
1: Il caldo si avvia verso una pausa. Per Ferragosto sono previste solo due città da bollino rosso. Sentiamo Lucia Scione.
3: Non è tempo di riporre i costumi, ma di tenere a portata di mano il golfino. Il caldo torrido concederà una tregua, tutto merito della perturbazione atlantica che avrà la meglio sull'anticiclone africano che ha spadroneggiato nell'estate 2026. Intense nubi fragiche si sono abbattuti nel pomeriggio sulla dorsale appenninica, in Toscana, nel Grossetano, ma anche nella bassa Tuscia Viterbese, nell'area dei Castelli Romani e nell'alta Irpinia. E se oggi le città da bollino rosso sono state 18, domani saranno 7. Eccezione fatta per Bolzano e Genova, almeno fino al tardo pomeriggio, il caldo si concentrerà nelle regioni meridionali. Gli esperti tengono a precisare che il tramonto della quarta ondata di calore non si tradurrà nella fine dell'estate. Non si sbilanciano sulla durata della tregua, ma annunciano l'attesa previsione per il giorno di Ferragosto. Resteranno a bollino rosso solo due città, Bari e Bolzano. Dalle 16 di domani, piogge in intensificazione lungo tutta la penisola. Quella prossima sarà una settimana all'insegna della variabilità meteo.
1: Altra giornata leggendaria per il nuoto italiano a Parigi. Sara Curtis vince la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli europei, migliorando il suo stesso record mondiale fatto nelle batterie di qualificazione 24 ore prima. È la prima italiana a vincere un titolo continentale in questa prova. Ed è tutto, ora vi lascio al film Una casa tutta per noi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: una famiglia in cerca di riscatto. Il film Una casa tutta per noi. Tra poco, su TV 2000.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Da quando ho scoperto l'In Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Linee Specialist, speciali per te.

Questa è l'unica foto che ho della mia infanzia. Avevo 8 anni. Fu scattata nel 55 da mio padre, con una macchina presa in prestito. Ed è l'unica cosa che mi resta di quel periodo, a parte i miei ricordi. Questa è una storia vera, fatti realmente accaduti. Avevo 2 fratelli e 3 sorelle. Nel 62 avevo 15 anni. Niente padre, niente soldi. Ero io l'uomo di casa. E mia madre, era un tipo speciale.

0: Owens, venga subito in ufficio, signor... Ah.
1: Via, la prego! Ho sei figli, per
0: licenziata.
1: Favore!
0: Licenziata!
1: La prego!
0: Sei licenziata! Giuro.

0: te l'ho detto, io li avrò quei soldi. Per ora non ho un cent. Questa volta li prendi più tardi.
1: Digli fra un paio di mesi, eh?
0: Ma certo che li avrai, non assistiarmi. Senti, o ti fidi di me o non becchi niente. Ah, non starmi addosso. E te li rendo tutti, vedrai. Sì, te li do.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao mamma.
2: Sei? Va alla poltrona la vecchia mamma.
4: Lascialo stare, che quello è
5: stato
4: mio.
5: Tanto bene, mamma.
0: Questa mostra di proiettili dove la gente si sta calcando.
5: Beh,
0: ormai
5: faceva paura. Presenta tutti i dischi volanti e muoversi. Annie piangeva.
4: Io no, e no.
6: Tu sì, io no.
4: Tu sì, io no.
6: Tu sì, io no.
4: Tu sì, io no. Tu sì.
2: Voi due zitti, fatela finita.
0: Le pietre di qualsiasi tipo.
4: Guarda, mamma.
2: Oh, che carina. Ma non è mia?
4: Non lo so. Perché prendi sempre la collana di
2: mamma? Vi ho dato quelle caramelle?
4: Sì, che è vero. Non è vero.
2: I soldi erano giusti per il cinema. Vi avevo dato anche il popcorn.
4: Non è vero.
6: Sì, che è vero.
2: Len.
6: Sì, che è vero.
7: Di voi. Fate qualcos'altro invece di litigare sempre.
4: Io non c'entro. Litighiamo quando ci pare.
8: Basta con la TV, ora voglio sentire la radio.
7: No.
8: La TV,
2: state
8: la
2: buoni
8: radio,
2: voi due.
8: La TV,
2: mi
8: la radio, la TV, la radio,
7: la TV, la radio.
9: Signora Lacey?
2: Sì.
9: C'è suo marito?
2: No, non c'è.
8: Uffa.
2: Cos'è successo questa volta?
10: Beh, mamma, io stavo...
2: Tu sta zitto.
9: C'è una denuncia della società telefonica, rubava le monete dalle gettoniere.
2: Lo avete arrestato per questo? Per una ragazzata del genere, scherzate. Con quello che succede per le strade, arrestate chi frega due soldi a una schifosissima società telefonica.
10: Diglielo, mamma.
2: Chiudi quella boccaccia. Ho avuto una brutta giornata, una giornata di merda. E non sareste graditi neanche con un mazzo di fiori. Lo tenete o lo rilasciate?
11: Non vale la pena di aprire una pratica. Lo prenda come un avvertimento e si tenga il suo Dillinger, d'accordo?
2: Attenti ai nomi che date. È fuori di qui che ci penso io a mio figlio.
8: Le manette, eh?
9: Ci pensi davvero? La prossima volta potrei non essere così di buon umore. Ah, andiamo.
2: Allora lustrare le scarpe rende tanto,
10: beh...
2: eh? Andavi forte e prendevi grosse mance.
10: Sì, ma io a volte...
2: Tu le bugie a chi le dici? A tua madre? Prendi la cinta di tuo padre.

0: di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccato. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogna di Salus Popolo Romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri piedi, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza. Madre purissima. Madre castissima. Madre sempre vergine. Madre immacolata. Madre degna d'amore. Madre ammirabile. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine prudente. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio di perfezione. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora consacrata di Dio. Rosa mistica. Torre della santa città di Davide. Fortezza inespugnabile. Santuario della Divina Presenza. Arca dell'Alleanza. Porta del Cielo. Stella del Mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori della fede. Regina delle Vergini. Regina di tutti i Santi. Regina concepita senza peccato. Regina assunta in cielo. Regina del Rosario. Regina della Famiglia. Regina della Pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

Allora, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare per questa ora solare carica di storia, di storie tanto importanti. Noi vi portiamo in quella terra che è ovviamente terra nostra, è Calabria, ma ogni volta che citiamo la Calabria noi dobbiamo ricordarci che citiamo la Magna Grecia, citiamo una terra che ha una radice storica, culturale, meravigliosa, antica, nobilissima. Allora, abbiamo deciso innanzitutto di andare a cercare la musica, la più bella che potessimo trovare, perché fosse da giusta cornice per una storia, che è una storia da ricordare. Non solo la Calabria ha dato tanta migrazione nel resto del mondo, ha avuto anche storie di lavoro all'interno, così nobili, così importanti, dove le donne sono state grandi protagoniste. Però, sto zitta, non sembra, ma ogni tanto lo faccio, e do il benvenuto a Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, splendidi musicisti che ci fanno ascoltare Mutetta Regina. Guardate.

0: storia di durissimo lavoro, di sfruttamento, dove le donne portavano il pane a casa e per portare il pane a casa lavorando su fiori profumatissimi, gelsomini che come crescono in Calabria non crescono da nessuna altra parte del mondo, hanno patito tanto. E raccontare le storie di donne che hanno conquistato con fatica i loro diritti è giusto, perché si racconta la nostra storia. Anna Foti, eccola qua. Anna Foti è una splendida... Grazie Anna, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a voi.
0: È una splendida in tutti i sensi giornalista di La C Network. Allora, da un'idea di Lucia Cara insieme sì. a Paola Suraci avete realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, le gelsominaie di Calabria, prodotto dall'Unione Donne in Italia, la UDI di Reggio Calabria, che racconta le gelsominaie calabresi. Da dove comincia questa storia?
2: Intanto la storia comincia da un'urgenza. L'urgenza di riportare alla luce una storia sconosciuta e dimenticata, sia perché è una storia del sud, sia perché è una storia che riguarda le donne.
0: E quindi, è un aggravante, no?
2: Questo
0: è già grave essere donne del sud pare ancora
2: purtroppo
0: peggio.
2: Purtroppo sì.
0: E invece...
2: questo lontano dagli stereotipi, perché è realtà storica, purtroppo.
0: Esatto.
2: E, naturalmente l'urgenza dal fatto di non aver trovato, anche nel momento in cui noi ci siamo affacciati a questo tema, Lucia Cara ha avuto questa idea che ha proposto naturalmente all'associazione, ma delle gelsominaie cosa sappiamo? Eppure hanno arricchito la storia e la produttività della Calabria fin dal secondo dopoguerra fino ad arrivare agli anni 70. Nulla c'era. Abbiamo deciso di metterci sulle tracce di quelle che potevano Bravi. Essere sopravvissute e devo dire che non avendo trovato, perché purtroppo mancate, quelle che avevano intrecciato, imbracciato le battaglie sindacali per avere gli stivali, per non avere i piedi nel fango la
0: perché
2: notte.
0: Perché lavoravano di notte infatti, con i piedi nel fango.
2: Mi ricollego al titolo che abbiamo scelto, La Rugiada del Sole, che è un titolo proprio certo. che si attaglia a quella che era la storia. La rugiada è questo fenomeno meteorologico delle goccioline quando l'aria si satura l'alba. Ecco, quando il sole comincia a sorgere il gelsomino perde tutta la sua qualità, la spendibilità economica. Di conseguenza la raccolta andava fatta velocemente nelle ore notturne prima del sorgere del sole. E quindi si partiva di notte e si andava in questi campi ore e ore di lavoro per raccogliere questi fiori, la cui concreta poi andava chiaramente oltre Alpe.
0: Ovviamente più se ne raccoglievano sì. e più venivi pagato. Era schiavitù. Così l'ho detta dritta, diretta, parliamo del 1940-1970, schiavitù. Poi questi gelsomini andavano, perché come crescono i gelsomini, bergamotto, la liquirizia e molte altre cose in Calabria, non cresce da nessun'altra parte del mondo, andavano a rendere ricchi quelli che facevano i profumi
2: esatto.
0: in Francia. Allora, attenzione, abbiamo delle immagini che vogliamo mostrarvi di questo lavoro, non solo bellissimo, indispensabile, guardate.
3: In piena notte, sì, a luna erano quasi tutti sulla strada.
4: Ma poi no, poi andavamo con la corriera, sempre dell'azienda.
5: Dell'azienda, sì, perché sì. lei lavorava alle dipendenze dell'azienda correale.
4: Sì.
5: Okay. E quanta strada c'era da fare per raggiungere i campi?
4: Era lontano, lontanino, un pochino.
6: Capitava le 2, le 3 di notte, anche la mattina alle 4, fino a che, insomma, diventava a turno.
7: A certe volte all'11 li alzavamo. E arrivavamo da onde c'erano i fiori.
8: È solo fatica, ognuno raccoglieva i fiori, cercava a me raccoglie di più.
6: C'erano migliaia di donne, almeno 10.000 donne nella zona, no?
9: Poi il padrone le pesava, vedeva quanto erano ognuno e basta.
0: Il padrone, Anna, il padrone. E queste donne, avete visto la fotografia, lavoravano scalze,
2: capo,
0: i fiori
2: schiena ricurva,
0: i fiori del gelsomino sono fiori delicatissimi,
2: esatto.
0: quindi andavano raccolti
2: e puliti prima della pesatura, perché dopo la raccolta c'era poi la fila per la pesatura per capire il guadagno di giornata, e quindi se la raccolta avveniva in una maniera diciamo già spendibile, c'era anche del tempo, si poteva raccogliere anche più fuori e avere anche una possibilità di una giornata più proficua, altrimenti i fiori prima della pesatura davanti insomma a chi si occupava di questo per vedere il paga di giornata, doveva essere preceduta anche dalla pulitura, perché c'era già questa attività che veniva svolta dalle stesse donne e i bambini che molte volte collaboravano perché non c'erano asili nido. E se mi permetti vorrei evidenziare una cosa, che la storia delle gelsominaie come delle raccoglitrici di olive, per esempio della Piana di Gioia Tauro, che è il versante opposto, noi abbiamo le due coste nel Regino, ionico e tirrenico,
0: certo.
2: la riviera dei gelsomini era quella ionica, la riviera tirrenica della raccolta delle olive, hanno portato alla ribalta nazionale, grazie a Milo Argiroffi che portò in Senato importanti proposte di legge per gli asili nido e la tutela dell'infanzia e della maternità.

0: maternità. Perché naturalmente con gli uomini che erano andati all'estero a lavorare dopo la fine della guerra, molti del sud hanno dovuto affrontare questo tipo di emigrazione, le donne dovevano portare il pane a casa. Perché no? Lavorare, certo che le donne avrebbero potuto e dovuto lavorare, lo hanno fatto egregiamente, hanno prodotto per il territorio di Reggio, che comunque esportava quasi il 50% di quello che veniva prodotto fuori proveniva da Reggio Calabria, dalla Calabria e dalla Sicilia come raccolta di questi fiori. Quindi c'è stato un incremento di produttività grazie al lavoro delle donne. Questo naturalmente comportava che il focolare è stato in qualche modo scardinato.
1: E comportava, avete sentito quella protagonista che ha detto mi alzavo alle 11, che vuol dire alle 23,
0: esatto.
1: Dopo che avevano faticato tutto il giorno, perché faticavano intorno a quel focolare, sapevano faticare le donne. Lo sanno fare ancora oggi con tanta virtù, e allora a queste donne, a queste gelsominaie in ritardo rispetto alla storia, però noi dedichiamo nel nostro piccolo questa puntata come omaggio, letterale omaggio. Poi c'è stato chi molto coraggiosamente ha detto carta canta, immagini pure, noi vi raccontiamo lo sfruttamento vergognoso che c'è stato di queste donne nel corso del tempo. E il profumo del gelsomino, che è uno dei profumi più buoni al mondo, non suppliva la durezza del lavoro, garantisco, non suppliva la durezza del lavoro. Ci vediamo tra un attimo, abbiamo tanta Calabria da raccontarvi, tantissime ancora questa storia, l'ora solare. Restate lì, noi arriviamo tra un attimo.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Allora, Calabria, Calabria con una storia da ascoltare tutta quanta, perché è una storia che riguarda il nostro paese. Anna Foti è la brillantissima giornalista di La C Network.
5: Grazie a voi.
0: Che è qui con noi. Stiamo raccontando la storia di un mestiere andato completamente perduto, quello delle gelsominaie calabresi. Grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che ha realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, gelsominaie di Calabria, raccontiamo la storia di queste donne che faticavano in una maniera, Anna, atroce, per paghe da fame.
5: Io posso fare solo un esempio. Quando è iniziata questa raccolta, nel secondo dopoguerra addirittura si parlava di 25 lire al chilo.
0: Al chilo di gelsomini,
5: perché c'era questa pesatura.
0: Quanto pesa un gelsomino?
5: Per fare un chilo di gelsomini, tra gli 8.000 e 10.000 fiori bisogna raccogliere,
0: ecco.
5: 8.000 e 10.000. C'erano donne, chiaramente, soprattutto le più esperte, perché si andava anche giovanissime, e anche i bambini raccoglievano, come dicevo prima, a volte capitava, e arrivavano anche a raccoglierne 10-11 chili al giorno. Ovviamente immaginiamo la fatica, in quella posizione per ore e ore, continuamente in questi filari che erano veramente sterminati. Sulla costa ionica Regina. Poi si dovettero fare tante battaglie sindacali. Purtroppo il documentario che siamo riusciti a realizzare, essendo riuscita a raggiungere le gelsominaie, possiamo dire di seconda generazione,
0: certo.
5: Non abbiamo trovato in vita purtroppo quelle che occupavano i binari per avere una paga più dignitosa, perché ci rendiamo conto che 25 lire non consentiva una sopravvivenza. Si dovettero aspettare gli anni 70, quindi anche un po' sul finire di questa,
0: certo,
5: raccolta, perché poi col sintetico il gelsomino non fu più raccolto, per avere una paga intorno alle 1.000 lire. Però ricordiamo sempre, insomma, con questi sacrifici assolutamente indescrivibili.
0: Allora, sacrifici indescrivibili ancora, e ringraziamo ovviamente per la possibilità di farvi vedere parte di questo documentario che dobbiamo andare a cercare, che bisogna vedere, ancora una parte di questa storia raccontata dalla seconda generazione che si era formata sulle fatiche della prima. Guardate.
6: La gente voleva andare a raccogliere i fiori, non aveva importanza se gli davano poco, se gli davano troppo.
7: C'era talmente tanta disperazione, talmente tanto bisogno di lavorare.
6: Esattamente.

0: Esattamente.
1: Lo stipendio che lei percepiva era giusto per la fatica e il lavoro che faceva o era troppo basso?
2: Non percepiva niente, solo la disoccupazione.
3: Erano soprattutto loro a lavorare, loro a portare l'economia a casa, ma erano anche il centro dell'economia della zona. L'attività dello sfruttamento, dell'estrazione, dell'essenza del gelsomino era la più importante in un periodo che va dal dopoguerra fino a metà degli anni 70, sì.
4: E come è sempre il paradosso, poi quei profumi fatti con il gelsomino calabrese costavano cifre giustamente altissime.
5: Sì, ecco, la Candelora Condemi, chiedo scusa, di San Pantaleopoli, se mi permetti le vorrei nominare tutte le signore che ci hanno aperto la casa per raccontarci la loro storia così. Faceva riferimento al discorso della disoccupazione, perché c'era anche questo risvolto, purtroppo, lo sfruttamento dello sfruttamento, già a paghe basse, ma a volte si sfruttava lo stato del bisogno, quindi davano qualcosa dal campo per mangiare e poi garantivano la disoccupazione, perché le signore lavoravano nei periodi di raccolta, poi c'era un lungo periodo di sosta, quindi si avevano quelle giornate iscritte allo stato per poi avere la disoccupazione, quindi a volte loro non percepivano neanche denaro. Ecco, quella è una storia e siamo riusciti a raccontare anche questo.
4: Qual era? Siete riusciti a raccontare tutto voi?
5: No, veramente una parte della storia. Purtroppo siamo arrivate tardi.
4: Siete arrivate tardi, ma siete arrivate, Anna. Ci sono storie che muoiono e vengono sepolte.
5: Infatti,
4: vengono...
5: il nostro piccolo
4: e nessuno le racconta più. Non è piccolo, è grandissimo quello che avete fatto. È grandissimo. Tra l'altro voglio ricordare che la comunità dei calabresi nel mondo, quindi dei calabresi che hanno lasciato l'Italia, è la più numerosa rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Nulla toglie alle altre comunità, ma la comunità calabrese è la più numerosa, che vuol dire che c'è stata più emigrazione. Sono partiti perché non c'era lavoro, se questo era lavoro, il lavoro restava nelle mani delle donne. Qual era il tempo? Qual è il tempo di fioritura? Quali erano i mesi di lavoro?
5: Si andava sostanzialmente dalla primavera, fine primavera, fino all'autunno, ecco quello. Era infatti molte ragazze, quelle che studiavano, dice: io accompagnavo mia madre durante l'estate. Questa era l'estate di moltissime ragazze che tra un anno e l'altro facevano questo tipo di attività. E se mi permetti, le vorrei citare le signore, perché ripeto, noi come Udi siamo stati accolti in una maniera straordinaria. Le signore hanno aperto le porte, noi siamo dentro le loro case a raccogliere queste storie che per molte sono storie di fatica e di veramente di sacrificio. E siamo stati a Brancaleone dalle sorelle Ieriti, Angela e Maria Teresa, poi siamo state a Bova Marina. Ecco, Maria Cristina Larizza, di cui avete mandato un estratto, purtroppo è mancata, non ha potuto vedere questo documentario che a lei è dedicato, e lei fu una sindacalista con la sorella con la sorella Teresa, insomma, ci ha dato un contributo. E poi siamo stati a San Pantaleo con Candelora Condemi, Silvana Scaramozzino e Angela Rodà. Ci tenevo a citarle perché
4: era assolutamente doveroso.
5: E poi abbiamo i tre contributi maschili, perché su questo sono anche gli uomini che devono raccontare la nostra storia, noi e loro. Tutti insieme dobbiamo raccontare la storia, che è una storia di tutti.
4: Certo.
5: Abbiamo il contributo di Gioacchino Criaco, naturalmente scrittore, che ha dedicato pagine bellissime, poetiche, su questa fatica in molti suoi romanzi, soprattutto Maligredi. E poi abbiamo il contributo di Francesco Catanzariti, che fu deputato, faceva le riunioni di caseggiato, sindacalista sempre del Reggino, che contribuì alle battaglie per ottenere i dispositivi di sicurezza, per dire gli stivali, per dire una cosa che sembra essenziale, che arrivarono con molto ritardo. E poi abbiamo anche il contributo del medico Luigi De Angelis, che ci ha portato nella distilleria di Brancaleone, perché negli anni 30 sorse una distilleria a Brancaleone sul versante ionico reggino, dove si lavorava questa concreta che poi andava oltre Alpe. Quindi era un polo produttivo che si fondava sul lavoro delle donne.
4: Sul lavoro, e aggiungo il lavoro
5: era lavoro,
4: sullo sfruttamento delle donne.
5: Sì.
4: Perché il lavoro, purtroppo, quando è pensato male, diventa fratello dello sfruttamento. Allora, Maria Cristina Larizza, sindacalista, appunto, è dedicato a questo documentario. Noi ne abbiamo ancora una parte ed è un gioiello quello che vi mostriamo ancora qui all'Ora Solare.
6: A questo punto il movimento divenne sempre più grande.
7: Un'altra volta abbiamo fatto uno sciopero. Io l'avevo organizzato. Avevo dormito due notti, io, quasi tre.
8: E quante persone hanno scioperato quel giorno? Quante donne hanno scioperato?
7: Pochissime. Perché avevano paura.
8: Di che cosa?
7: Di perdere il lavoro. Portavo un po' di consapevolezza, sì, e andavo a piedi. Vi dico, non avevo neanche una bicicletta.
8: Lo rifarebbe?
7: Sì.
4: E a questa donna che Con fierezza ha detto, lo rifarei, sì, lo rifarebbero. Questo vostro lavoro, Anna, è un lavoro importantissimo. L'avete fatto girare per scuole, per...
5: Allora, la scelta che ha fatto l'Unione Donne Italia di Reggio Calabria è stata quella di non pubblicarlo su YouTube. Infatti non si trova, per una visione, diciamo, anche comoda a caso, in qualunque momento ormai da dispositivi, perché la scelta è stata quella di accompagnare il documentario. Quindi ci invitano e noi andiamo. Andiamo e insieme alla proiezione noi facciamo riflettere su quell'urgenza da cui siamo partiti nell'incontro di oggi. E quindi ci sarà nell'attesa di un dibattito e di un confronto su questa cosa. Quindi l'UDI di Reggio Calabria è raggiungibile dai profili, con le mail, risponde ovviamente per quanto possibile, siamo assolutamente appena nella massima disponibilità per poter, insomma, promuovere laddove ci venga richiesto. E le scuole sicuramente, certo, sono diciamo la prerogativa principale.
4: Anche se, come amo dire io, oltre alle scuole bisogna invitare i ripetenti sessantenni,
5: cinquantenni,
4: le coscienze di tutti, che si vadano a cercare, vadano a capire, si vadano a formare su questa storia, una storia di coraggio, perché in Calabria il coraggio non manca, non è mai mancato, di coraggio, di tenacia, di talento, di donne che grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che è contattabile per vedere questo documentario importantissimo, continua a raccontare la storia di quelle gelsominaie. Anna Foti, grazie,
5: no, grazie a voi
4: per la passione.
5: Vorrei veramente ringraziare voi della sensibilità e dello spazio che avete dato a questa storia, che merita di entrare a pieno titolo nella memoria collettiva e nella storia di tutti, davvero. C'è anche la cantastoria, l'unica cantastoria calabrese, che ha composto una canzone che fa da colonna sonora a questo lavoro, che è Francesca Prestia. E mi sia consentito di ringraziare Paola Suraci, che mi ha accompagnato, certo, in questo viaggio, e anche coloro che hanno post-prodotto. Io vedo qua un grande dispiego anche di forze, certo, tecniche, senza le quali non potremmo fare nulla.
4: Mai.
5: E quindi Franco Cutrupi, Catigallo e Antonio Melasi per avere consentito di rendere fruibile a tutti questo lavoro. Grazie dell'invito.
4: Allora, Anna Foti è giornalista, donna del sud, quindi
5: chiaramente
4: la risposta è: non la ferma nessuno. Qualora qualcuno dicesse: ma ferma un attimo, chietatela, non la ferma nessuno, credete, ed è calabrese. Quindi io la ringrazio tantissimo anche proprio per la passione e velocità che ha messo nel raccontare, nel contenere questo grazie che deve essere corale. Quando sentirete Profumo di gelsomino, ricordatevi delle gelsominaie, perché è così che la memoria
5: assolutamente si tramanda
4: e si vive. Tramanda. Anna, grazie infinite.
5: Grazie.
4: Allora io mi risposto da Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che sono due ragazzi di diverse età, entrambi però appassionati, innamorati di quella musica che è tradizione pura ed è terra di Calabria. Noi li ascoltiamo con il cuore e con le orecchie. Grazie, Anna. Grazie a te.

0: Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che abitualmente non suonano insieme, ma io mi metto qua, piccolina, piccirilla, mi metto in mezzo a voi due. Avete fatto un bel duo, insomma, abitualmente non...
1: Posso parlare?
0: È apposta qua per questo?
1: Non mi viene la parola, Paola Salluzzi è qua.
0: Ma no, ma adesso... Diego, è un amore! Ma le devono venire le parole, io la ringrazio, sono onorata.
1: Grazie,
0: per
1: grazie.
0: La sua presenza.
1: Io spero che non guardi mia moglie.
0: Io spero invece che la signora guardi, perché no?
1: Lei, quando c'è Paola Salluzzi...
0: Vi giuro, questo...
1: Tutti in silenzio.
0: Questo è un delizioso siparietto che io non mi aspettavo, ma fa così, vero? Diego è così,
2: sì,
0: è carico
2: è
0: di...
2: È molto simpatico.
0: È carico di energia. Allora, uomo di Calabria, calabrese purissimo, lei la conosce questa storia delle gelsominaie?
1: Sì, io tra le... Noi in Calabria facciamo centinaia di lavori. Io uno di quei lavori che ho fatto... prima di entrare fortunatamente al comune di Reggio Calabria.
0: Sì?
1: Sì, ho lavorato in una ditta che adesso non esiste più, che era, diciamo, primaria, sia in
0: nella
1: Calabria...
0: Nella lavorazione
1: del bergamotto, le varie essenze.
0: Le tante essenze, perché la Calabria è terra di magnifici profumi, e il profumo, se me lo passate, della musica... è un profumo di una pianta che ha radici molto molto antiche. La musica in Calabria, la musica che voi portate avanti, che lei porta avanti, ha proprio una matrice, io dico Magna Grecia, ma è così?
1: Sì, sì. Cioè, non si sa quando è iniziata, perché la musica popolare è iniziata quando è iniziato il popolo.
0: Okay,
1: quindi nella notte dei tempi.
0: Bravo.
1: C'è stata la separazione tra la musica colta, sì, e la musica popolare, che era fatta dai popolani. Però la musica popolare è stata sempre quella che è andata avanti, perché il popolo era sempre più numeroso dei ricchi. Ha capito?
0: Bravo, bravo Diego, scusate, bravo Diego. Allora, diciamo anche un'altra cosa, questa musica che voi continuate a proporre è una musica che ricorda anche tanta musica che partiva con i migranti,
1: sì,
0: perché era la musica che i calabresi si portavano dietro quando andavano in tutte le parti del globo.
1: E si portano ancora adesso questi giovani, che adesso c'è la seconda emigrazione, l'emigrazione colta, diciamo, dei cervelli, anche loro portano la nostra musica. Io ho un figlio emigrato a Torino e lui fa questa musica qua. Insieme,
0: posso darle una carezza? Lei è proprio caro, Diego.
1: Lei
0: è proprio caro. Senta,
1: grazie.
0: E adesso arrivo subito da Vincenzo. Vincenzo è una meraviglia. Lei quando ha iniziato a seguire questa musica, a fare questa musica?
1: Io non lo so, io sono cresciuto in una famiglia che ha sempre suonato, sempre, non lo so, io mi ricordo ero 3-4 anni, si suonava a casa di mio nonno e io dormivo sui sacchi di grano. Se ero proprio piccolino, io ho un nipote di 2 anni che suona il tamburello come me.
0: Ma quanto è bello questo ragazzo! Allora, Vincenzo Budriesi, Vincenzo ha 22 anni?
2: 22 anni.
0: E si vede pure,
2: sì.
0: 22 anni, quindi non ha neanche due volte 12 anni, come dico io. Cosa attira un giovane a mettersi a fare questa musica, a cercare questa musica e a saperla fare così bene?
2: Diciamo che, cioè, parlando di me, io provengo da tutt'altro genere, no? Mi sono appassionato alla musica tremopolare grazie ai miei compagni di viaggio che suonano con me nel mio gruppo, che li ringrazierò.
0: Come si chiama il gruppo?
2: Sono Antico.
0: Perfetto.
2: E li ringrazierò a vita perché mi hanno fatto scoprire questo mondo che ce l'avevo a due passi sostanzialmente dalla mia vita.
0: Sotto casa, diciamo così.
2: Mia casa.
0: Eccoli qua, guardatevi quanto sono belli e bravi soprattutto.
2: Ed è grazie a loro che ho scoperto la bellezza di questa musica.
0: Cos'ha di bello questa musica, Vincenzo?
2: Io dico sempre che chi è calabrese la percepisce in maniera diversa rispetto a chi magari l'ascolta e basta. E poi chi la suona e la canta ancora ha un vantaggio in più, perché si teletrasporta all'interno proprio della musica, del genere, di questa tradizione che è da anni che non smette di... entrare dentro la vita delle persone, capito?
0: Diventa pelle e sangue, diciamo,
2: esatto.
0: Così
2: sì.
0: Ti entra nelle vene, no?
2: Sì.
0: Perché questo fa la musica popolare, perché il popolo è tanto, il popolo è numeroso, il popolo viene sfruttato, come è stato nel caso delle Gelsominaie, e la musica calabrese vanta, per esempio, la lira calabrese. Niente a che spartire con i nostalgici della lira, che poi è diventata euro. La lira era uno strumento, la lira greca era uno strumento.
1: È uno strumento.
0: Ed è tuttora.
1: Sì, tuttora. Ha avuto un revival adesso. No, io mi ricordo quando ho incominciato a suonare io la lira, che suonavo la lira e c'erano 7-8 persone, non di più.
0: Che è uno strumento a corde, no?
1: Sì, giusto? È uno strumento a corde, diciamo come un mandolino, come un violino.
0: Come un violino, esatto.
1: Però è fatto da un unico ceppo di legno scavato e poi si scava il legno in un certo modo e poi si applica alla tavola armonica e poi c'è tre corde e si suona con l'archetto.
0: Che bellezza.
1: Tipo violino.
0: Che bellezza. Allora, la musica, esattamente come era il caso della danza, accompagnava le feste religiose, i momenti di divertimento, i momenti in cui la gente stava insieme. Voi oggi, qui, ora, io me ne vado, perché non posso stare in mezzo, voglio dire, la lira faccio... No. Però, che ci fate ascoltare adesso?
1: E lui canta una canzone. Dici
2: una
1: tu,
2: canzone.
1: Parla tu, non mi facete parlare sempre a me.
0: Dici, parla tu, meraviglioso.
2: È una canzone che ho dedicato, scritto io e musicato insieme al mio gruppo. Una canzone dedicata alla Vergine Maria.
0: Oh, che
2: più bello. Che una canzone, è una preghiera, ecco.
0: È una preghiera. Sono antico, si
2: Sono
0: chiama
2: antico.
0: Il gruppo. Allora, signori, io vado via. Qui sono tutti pronti. Ripeto, abbiamo messo insieme due età diverse, ma un'unica passione, la musica.
1: Io dico qua, la prima volta che ho cantato su un palco, perché cantavo prima, però no, sul palco, era il 30 di aprile del 1971.
0: Io le posso dare dopo un bacio in fronte? No, adesso no. Adesso deve suonare, dopo lo prendo a bacioni, signora, con il suo permesso. Ovviamente. Signori, Calabria in musica, allora suonare, vediamo.

0: meraviglia. Vieni. Pure se siete da sola, ogni male voi cacciate. Sentite, abbiamo aperto con Anna Foti parlando delle gelsomminaie. Torniamo a salutare con Diego Pizzimenti, che è un capolavoro sto ragazzo, e con Vincenzo Budriesi, che ha scritto questa canzone. Noi salutiamo e ringraziamo tutta la terra di Calabria, tutti i calabresi che ci seguono, quelli che ci seguono via satellite in giro per il mondo, a tutta la Calabria che ci sta seguendo. Grazie, grazie a voi, grazie davvero. Ci vediamo tra poco all'Ora Solare con una storia di altrettanta migrazione ma diversa. Ci vediamo tra poco. È stupenda questa preghiera, è stupenda.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: La lucevalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Allora, bentornati, bentornati all'Ora Solare. Parliamo di giovani, che molto spesso, anche se poco fa, Diego Pizzimenti in maniera molto carina diceva tanti nostri ragazzi lasciano l'Italia, vanno all'estero, è un altro tipo di migrazione, però vanno via, lasciano il nostro paese, perché molto spesso gli stipendi sono più alti, perché molto spesso c'è anche una voglia di conoscere terre straniere. E cosa fai tu? Vai via e ti porti da casa i sapori, la sto prendendo larga, i sapori che tu ami di più. 8 giovani ricercatori italiani, sparsi per il mondo, hanno deciso, cito, di trovare il balsamo alla loro nostalgia mettendo a punto la ricetta perfetta della cacio e pepe. Ricetta che ha vinto il premio Nobel in una speciale categoria. Ivan Di Terlizzi, fisico e biologo eccezionalmente in Italia, guardatelo qua, che meraviglia di ragazzo. Ivan, ci diamo del
17: ma
0: tu?
17: Sì, ragazzo.
0: Ma sì, abbiamo compiuto tutti e due 18 anni, lui da un po' meno. Ivan è di Bisceglie.
17: Esatto.
0: Quindi già vieni da una terra dove i profumi sono una meraviglia.
17: Cibo importante.
0: Cibo importante. E vivi però a
17: Dresda.
0: A Dresda.
17: Eh sì.
0: Cosa fai a Dresda? Il fisico e il biologo, giustamente.
17: Esattamente, sono un fisico, lavoro in un istituto di ricerca internazionale dove per mia fortuna lavorano anche tanti altri italiani e quindi diciamo ovviamente con altri italiani all'estero si fa comunella, si passa il tempo insieme e ovviamente si cucinano piatti italiani, molto spesso il venerdì sera e quindi diciamo una parte della nostra, diciamo, del nostro tempo passato
0: tempo
17: insieme.
0: Tempo libero e tempo passato insieme è dedicato anche alla cucina.
17: Ma esattamente.
0: Qua, a vincere un Nobel molto particolare, perché voi adesso state dicendo c'è il Nobel per la cucina e non lo sapevamo, momento. Però è un premio a tutti gli effetti che voi avete vinto perché avete trovato la perfetta costruzione della cacio e pepe. Qua siamo molto seri,
17: Allora, in realtà è un premio parodico,
0: sì,
17: che si chiama IG Nobel,
0: sì,
17: che ovviamente è ispirato al premio Nobel,
0: sì,
17: però è un premio comunque abbastanza serio, nel senso,
0: certo,
17: che negli ultimi anni diciamo, è diventato anche abbastanza prestigioso. E ogni anno si scelgono delle categorie, degli
0: articoli. È un premio che motteggia il premio Nobel, nel senso che non è il Nobel vero e proprio, però premia delle categorie,
17: esatto,
0: che fanno cose.
17: No, fisica, biologia, insomma, ogni anno in realtà si scelgono delle materie diverse.
0: Sì.
17: Però diciamo fisica tendenzialmente c'è ogni anno.
0: Come avrei voluto averti compagno di classe, tutti i compiti avrei copiato. Sì, andiamo avanti.
17: E quindi niente, abbiamo fatto questo, cioè ispirati un pochettino dalle nostre discussioni di cosa cuciniamo questa sera, cosa non cuciniamo questa sera, abbiamo realizzato a un certo punto che la cacio e pepe nasconde in realtà un sacco di fisica molto interessante. E in particolare la fisica delle transizioni di fase.
0: Ora. Momento, aspettate un attimo. Allora, la fisica delle transizioni di fase.
17: Esattamente, in realtà è una cosa che noi abbiamo, vediamo ogni giorno. Cioè, banalmente, l'acqua quando diventa ghiaccio fa una transizione di fase.
0: Okay.
17: O l'acqua quando bolle, diciamo, diventa vapore. Questa è un'altra transizione di fase. Nel caso della cacio e pepe, invece, si parte da una salsa che dovrebbe essere omogenea, quella che ci piace, quella che è, insomma, la cremina, per essere un po' più semplici. Che però, se messa a contatto con una fonte di calore troppo forte, in particolare, che ne so, la pasta ancora non abbastanza raffreddata, si fa i grumi. E quindi si passa da una fase omogenea ad una fase raggrumata. E quindi, nel momento in cui parlavamo del fatto che, appunto, quanto è difficile fare la cacio e pepe per così tante persone, però, cacchio, questa è effettivamente una transizione di fase. Perché non trattiamo questa cosa in maniera scientifica, no?
0: Allora, praticamente, quando... Come dice il grande Bruno Barbieri, a noi viene il mappazzone, cioè viene un mattone di formaggio con povere punte di pepe su una pasta che chiede di essere condita, quella cosa significa che abbiamo sbagliato.
17: Esattamente.
0: La fase di transizione, la transizione, abbiamo sbagliato qualcosa.
17: È avvenuta una transizione di fase che non sarebbe dovuta avvenire.
0: Professore, mi aiuti. Allora, attenzione, devo citarli tutti i tuoi colleghi?
17: Ma sì, dai, citiamoli.
0: Giacomo Bartolucci da Barcellona, Daniel Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas e Vincenzo Schimmenti.
17: Esattamente.
0: Tutti loro, insieme ovviamente al nostro ospite, hanno pubblicato lo studio intitolato Phase Behavior of Cacio and Pepe Sauce.
17: Esattamente.
0: Di che cosa seria. Allora, a questo punto, questo studio, per esempio, lui ha detto la pasta non deve essere completamente calda, cioè bollente appena scolata.
17: Allora, di base, se la pasta è troppo calda e viene messa in contatto col formaggio, il formaggio fa i grumi. Quindi, diciamo, l'obiettivo in un certo senso è rendere la salsa il più resistente possibile alle fonti di calore, in maniera tale che la pasta calda non destabilizzi la salsa e non la faccia raggrumare.
0: Allora, come si fa la cacio e pepe fatta da premio Nobel? Per favore, già che è l'ora.
17: Allora, premesso che, diciamo, la ricetta che noi abbiamo proposto è una ricetta che non abbiamo inventato noi, diciamo, su YouTube si trovano delle cose simili. Noi abbiamo semplicemente dato una cornice scientifica.
0: Valore scientifico.
17: Anche valore scientifico, sì.
0: Forza.
17: Allora, il segreto banalmente è la quantità di amido. L'amido, quando si fa la cremina, solitamente si usa l'acqua di cottura, no? L'acqua di cottura è un ingrediente che molto spesso si dimentica, che è un ingrediente
0: perché contiene l'amido della pasta.
17: Esattamente. L'unico problema è che molto spesso l'acqua di cottura non contiene abbastanza amido. Quindi, per esempio, un trucchetto che ho letto su Reddit di alcune nonne che quando fanno la cacio e pepe mettono, per esempio, una patata nell'acqua in maniera tale che l'acqua della pasta sia ancora più
0: ricca di amido.
17: Ora, però, mettere una patata, usare quel tipo di pasta, diciamo, è tutto un pochettino poco scientifico, nel senso che tante cose possono cambiare. E quindi quello che noi abbiamo proposto, ripeto, anche ispirati da ricette che altre persone avevano già proposto, abbiamo pensato, perché non utilizzare dell'amido in polvere, che può essere tranquillamente pesato, e quindi si può, diciamo, avere sempre la giusta proporzione di amido rispetto alla quantità di formaggio.
0: E quanto deve essere questa giusta proporzione?
17: Abbiamo trovato che la percentuale, chiamiamola perfetta, è del 2,5% rispetto alla massa di formaggio. Quindi, per esempio, se stiamo utilizzando 100 grammi di formaggio per la nostra pasta, 2,5 grammi di amido. 2,5 grammi di amido messi in acqua, si cucina l'amido in maniera tale che diventi
0: un pentolino a parte.
17: Esatto,
0: però
17: diventa praticamente gelatinoso. Sì. Tra l'altro anche quella è una transizione di fase molto interessante.
0: Questa transizione di fase quanto ci piace.
17: I fisici
0: le mie ragazze là stanno facendo il trattati.
17: I fisici vanno pazzi per le transizioni di fase.
0: Transizione, io subito l'avevo denominata fase di transizione. Lasciate perdere, cancellatemi.
17: Ti perdono,
0: allora,
17: dai.
0: Transizione di fase.
17: Esatto.
0: Quindi poca acqua però.
17: Allora sì, vabbè, diciamo, sì, se abbiamo 2,5 grammi di amido, facciamo 25 grammi di acqua, facciamo fare questa transizione di fase, poi altri 50 grammi di acqua in maniera tale da abbassare la temperatura di questo composto, si unisce al formaggio, si frulla.
0: Quindi foto precedente voi avevate un frullatore.
17: Esatto, questo magari alcuni chef non sarebbero molto d'accordo.
0: Ma voi siete scienziati, chef solo, siete scienziati chef.
17: Allora, in mia discolpa, abbiamo cucinato molto spesso questa pasta dopo tutta questa avventura per tante persone, tra cui anche molti romani, e nessuno se l'ha lamentato. Quindi...
0: Wow, quello è il 110 e lode è quello.
17: Vale.
0: Quindi si mette nel frullatore.
17: Si frulla. A questo punto questa salsa è prestabilizzata, nel senso che l'amido aiuta appunto a... Allora, nel formaggio ci sono contenute queste proteine che una volta messe in contatto con il calore denaturano e quindi tendono ad attaccarsi. Uh-huh. Se invece c'è dell'amido, l'amido molto banalmente impedisce a queste proteine denaturate.

0: di attaccarsi. Però questa salsa va stabilizzata a basse temperature, sì, e nel momento in cui verrà messa in contatto con della pasta calda, magari aspettiamo 30 secondi dal momento che l'abbiamo,
1: ecco,
0: scolata,
1: cioè,
0: giusto? Che
1: non farla raffreddare.
0: Non è, diciamo, non è a prova di bomba, però insomma...
1: Cioè non dovete avere il palato di Ghisa per mangiarla praticamente, aspettate un attimo.
0: 30 secondi, 30 si aspetta secondi. 30 secondi che la pasta diminuisce di temperatura, poi si unisce a questa salsa prestabilizzata e... Esatto.
1: Si mescola.
0: E di base vi posso assicurare al 99,9% che non si formeranno grumi, appunto perché l'amido impedisce a queste proteine di attaccarsi.
1: Allora, qua vengono gli applausi, vi prego, perché è di una bravura, è di una chiarezza indicibile. Allora, questo gruppo di lavoro che ha studiato dal punto di vista della fisica che cosa accada, tutto è fisica, noi non ce ne rendiamo conto, ma qualsiasi cosa, che pure quando ci asciughiamo i capelli, pure quando usciamo, quando si crea il vaporacqueo in macchina perché siamo usciti dalla piscina e improvvisamente non ci vediamo più, tutto è fisica. Ma il premio Nobel, Giorgio Parisi, professore, noi ci inchiniamo di fronte a lei, è rimasto molto intrigato da questa vostra ricerca.
0: Allora, questa è stata una delle più grandi gioie dell'anno scorso, probabilmente. Perché noi abbiamo messo questo articolo online il 3 gennaio. In realtà il 31 dicembre del 2024, però poi è diventato pubblico il 3 gennaio. E avevamo, diciamo, un po' anche un po' di paura, no? Come verrà preso dalle persone questo articolo, prenderanno serio, insomma, piacerà, non piacerà. E la prima persona che in un certo senso ha notato è stato appunto il professor Parisi, che l'ha pubblicato un post su Facebook con il link al nostro articolo. Allora noi ovviamente sul nostro gruppo WhatsApp siamo...
1: Vi hanno trovato come Jakey attaccati
0: al
1: soffitto.
0: Sì, detto, va bene, per quanto ci riguarda va bene già così.
1: Ma se questo vi par poco, quindi il professor Parisi, che è persona, non è solo un genio, è una persona stupenda anche, perché ha proprio questa capacità di saper narrare e di saper ascoltare. Il New York Times e The Guardian, quindi stiamo citando due testate tra le più importanti al mondo, si sono occupate di questa ricerca fatta da voi.
0: Bene, sia con nostra grande sorpresa, devo dire, diciamo nel tempo di 3 settimane, mi sa, siamo finiti appunto sulla prima pagina del New York Times, c'erano la faccia di Trump e di Putin e sotto invece...
1: Sono stati,
0: il nostro apparato sperimentale.
1: Sono stati premiati alla Boston University durante l'annuale cerimonia organizzata dalla rivista scientifica umoristica, ma attenzione, a parte l'umorismo ci salverà, quando parliamo di rivista umoristica, ovviamente una rivista che pubblica le ricerche che ogni anno sono talmente improbabili come ricerche, nessuno penserebbe facciamo la cacio e pepe secondo legge fisica, e invece c'è qualcuno che l'ha pensato. Abbiamo un messaggio, perché lui è presente qui con noi, ma gli altri li volevamo ben sentire? Eccoli qua, guardate.
2: Ciao Ivan, ciao Paola, io sono Fabrizio Almeda, sono qui a Lista Vienna, se ancora non si è sentito, l'unica quota romana del gruppo. Quindi devo dire che ho dovuto testare più e più volte la cacio e pepe ed è super approvata. Saremo obbligati sicuramente.
3: Un saluto dal Giappone ai miei colleghi sparsi nel mondo, un saluto a Paola Saluzzi e un saluto a tutte le persone che prima e adesso spero anche di più hanno saputo e sapranno apprezzare una cacio e pepe fatta ad opera d'arte.
4: Saluti dalla soleggiata Dresda, da Vincenzo,
5: 20 gradi all'ombra,
4: esattamente, potete benissimo vedere, è Matteo qui, grandi fan della cacio e pepe, grandi fan di Paola, salutiamo Paola, salutiamo il pubblico
5: bene,
4: da casa, e niente, lui è un po' così, quindi buona cucinata, buona cacio e pepe, niente.
5: Non sbagliatela per favore.
6: Caro saluto a te e a tutti quelli che sanno apprezzare una cacio e pepe fatta secondo la scienza.
7: Un saluto a Paolo Saluzzi e tutti gli appassionati e le appassionate della cacio e pepe da Barcellona. Grazie mille per averci seguito in questa avventura.
1: Ma voi siete geniali! Vi mandiamo, vi mando baci sperticati ovunque, sparsi nel mondo. Che amori che siete! Bravi, bravi, bravi.
0: Grazie,
1: ripeto,
0: grazie, grazie mille.
1: Dal premio Nobel Giorgio Parisi, al New York Times, al The Guardian, alla Boston University.

0: diversity. Questa è stata la dimostrazione che il vostro lavoro sia arrivato a tutti.
1: Sì, devo dire che diciamo la scala del successo è sicuramente inaspettata, ma sicuramente siamo molto contenti, perché diciamo abbiamo saputo mischiare anche un po' di sano umorismo italiano.
0: Certo.
1: Che non secondo me ha dato quel quid in più da
0: secondo
1: da farlo.
0: Me, oltre all'amido, professore, e mi rivolgo a te Ivan, la ricetta è l'italianità, e non lo dico per bandiera,
1: no,
0: ma la ricetta è l'italianità che aggiunge,
1: è vero,
0: no,
1: è vero,
0: aggiunge,
1: assolutamente,
0: dà un
1: assolutamente.
0: Valore netto in più. Siamo arrivati, siamo già arrivati alla fine? Sicuri? Sapete che facciamo? Noi mettiamo l'acqua a bollire. Andiamo, dove lo compro l'amido? L'amido lo compro,
1: sì,
0: dice,
1: maizena.
0: Io sto, sì, insomma, l'amido di mais che va messo in ragione del 2,5% rispetto al peso del formaggio.
1: Esattamente.
0: Va sciolto in
1: acqua,
0: poca acqua,
1: cucinato,
0: poi va messo con il formaggio e frullato.
1: Esattamente, scusate chef,
0: ma tanto io per come maltratto la cucina mi scusate per forza. Scolo la pasta, la lascio un attimo, 30 secondi a raffreddare. Il pepe lo aggiungo alla fine?
1: Il pepe lo si può tostare prima e frullarlo con
0: questo
1: la salsa.
0: Questo mi tosta il pepe, però me la fa difficile, professore, abbia pazienza. Va bene,
1: potete
0: il pepe,
1: anche non farlo.
0: Il pepe si può tostare e mettere o prima o dopo. C'è il nostro Francesco disperato, il nostro direttore di studio, che mi dice chiudila sta puntata. Grazie a tutti, Ivan di Terlizzi. Grazie al professore,
1: grazie.
0: A tutti i meravigliosi colleghi che ci hanno mandato un messaggio dal resto del mondo. Grazie a tutti, grazie. Andiamo a mangiare, forza! Ma siete dei geniacci! Dei geniacci, la fase di...
2: Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre, «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò tutte le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse, «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi, «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa». Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose, «È tornato tuo fratello». E il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'ho riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre, «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, ma tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre, «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. ma bisogna

0: Bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
1: Terza stagione di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Ad aprire le nostre puntate quest'anno sarà, l'avete visto, l'attore Enzo De Caro, che nella splendida cornice di una delle basiliche dell'ormai prossimo Giubileo, la Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, ci ha appena letto una delle parabole più note del Vangelo, quella del figlio al prodigo. E a scegliere questo brano del Vangelo di Luca è stato, come sempre, la nostra guida che ci trasporta tra le scritture e l'economia dei nostri giorni, il professor Luigino Bruni, economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Allora, grazie professore per essere con noi anche quest'anno.
2: Grazie a te, sono molto felice di ricominciare.
1: Vogliamo cominciare a dare qualche anticipazione. Intanto, a quale tema ci porterà questo figlio il prodigo e poi quali altri temi tratteremo nel corso di questa stagione?
2: Abbiamo ascoltato, c'è un padre, c'è un'azienda familiare, c'è un figlio che rimane e uno che parte. Quindi parleremo di impresa familiare, di chi resta, di chi parte, figli e genitori.
1: E nel corso della stagione invece qualche anticipazione?
2: Beh, parleremo di economia di guerra. Purtroppo parleremo della bellezza, dell'industria, della bellezza di questo sogno di essere sempre giovani, un mondo che ama la giovinezza ma poco i giovani. Poi parleremo di lavoratori, di pensioni e entreremo dal Vangelo, arriveremo fino all'economia di oggi.
1: Ne avremo insomma di cose da dire, ma partiamo oggi dal figlio al prodigo, non prima però, professore, di aver conosciuto l'ospite di questa nostra prima puntata, una storia e un nome che rappresenta le aziende familiari italiane nel mondo. Allora, benvenuta a José Rallo, amministratore delegato di Donna Fugata, l'importante azienda vinicola siciliana che però è conosciuta in tutto il mondo. Allora, dottoressa, arrivo subito da lei, ma prima dobbiamo dare la possibilità al professore di portarci da quel figlio al prodigo fino all'economia dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. Con questa parabola siamo nel cuore del Vangelo di Luca, in una delle pagine più amate, più belle, perché ha a che fare con una famiglia simile e diversa dalle nostre. C'è un padre, due figli, un'eredità, un primo e un secondogenito, quindi diversi i figli. Un'azienda. Non siamo quindi in un contesto di povertà. Il figlio minore rivolge al padre una richiesta che dà subito una svolta al racconto. Vuole la sua parte di eredità col padre ancora in vita. Quindi abbiamo tutti gli elementi. Un figlio che chiedeva al proprio padre l'eredità stava facendo qualcosa di improprio, perché il mondo ebraico non consentiva questo, che era come augurare al padre la morte. Quindi un figlio che chiede qualcosa di strano, il padre che la concede, che anche questo è insolito, perché il padre non doveva dire di sì a una tale richiesta. Invece questo padre, donando al figlio la sua parte di patrimonio, fa diventare quei beni patrimonio, munus, dono del padre. E quindi il primo atto d'amore, di misericordia di questo padre è dare la possibilità al figlio di essere libero. Dà la possibilità della libertà. Diversamente dal figlio maggiore, quel figlio più giovane non voleva restare nell'impresa di famiglia e chiede di poter fare, di poter esprimere, di poter realizzare i suoi desideri diversi. Tanti padri, ieri, oggi, dicono no, in varie forme. Altri padri dicono, se esci da quella porta non torni più. Qualcuno dice, sono certo che farai buon uso di questi beni. Comunque, tutti pesi enormi sulle spalle dei figli. Quel padre della parabola invece non parla, è in silenzio. Quel silenzio è meraviglioso perché è un silenzio che fa diventare adulto quel figlio. Se un giorno quel figlio tornerà nella parabola, perché il padre lo aveva fatto libero con quell'atto di dono di libertà. Oggi, come ieri, la libertà dei figli è un tema centrale nelle imprese familiari, di genitori, nonni che hanno fatto qualcosa di grande, che a volte per i figli diventa un peso. Già da piccoli, già da bambini si sentono orientati verso un destino che i genitori o la vita ha pensato per loro. Oggi noi sappiamo che l'Italia vive di queste piccole o grandi multinazionali, ormai migliaia, che sono partiti da genitori, da nonni negli anni 70, 80, dei gioielli autentici, ma qualche figlio rimane nell'impresa.

0: paese, qualche nipote rimane, altri no. E allora dobbiamo guardare questa parabola come un modo per riflettere su questo. Che rapporto hanno i figli con il patrimonio familiare? Sono condannati, diciamo, a restare o possono andare via? E come occorre guardare a entrambe le scelte? E quindi la domanda diventa: come sarà l'Italia senza queste imprese familiari che stanno diminuendo oggi rispetto a 20 anni fa? E cosa devono, possono fare quei padri, quelle madri di fronte ai figli che partono? E cosa fare di fronte ai figli che invece restano?
1: Grazie professore di questa sua riflessione. E ognuno di noi, ascoltando la parabola del figlio il prodigo, si immedesima nell'uno o nell'altro figlio, nel figlio che decide di restare a casa oppure nel figlio che decide di partire, di andare lontano da casa, di costruire la propria strada, il proprio futuro. E allora io chiedo alla dottoressa Rallo, ripensando un po' alla sua storia personale, anche alla sua storia in azienda, lei con quale figlio si immedesima, quello che resta o quello che parte?
2: Allora, io sono stata una figlia che è andata via, perché quando ho fatto i miei 18 anni volevo assolutamente trovare un'indipendenza dalla famiglia, anche economica, e quindi mi sono impegnata per ottenere una borsa di studio e finanziarmi agli studi in questo modo. Devo dire che i miei genitori mi conoscevano molto bene, perché non mi hanno mai chiesto di entrare in azienda, e questa è stata una mia scelta molto personale dopo 7 anni dal mio arrivederci, perché mi sono innamorata di un siciliano, quindi tutto sommato una scelta, diciamo, un po' così, non proprio dritta sull'azienda. Chiamo mio padre, dico: papà, mi sposo, sono contento, brava, e vorrei venire a lavorare con te. E la risposta è stata: sì, certo, però.
1: Però?
2: Però tu dovrai fare la gavetta, dovrai cominciare dalla base per far capire a tutti i nostri collaboratori quali sono le tue conoscenze, quali sono le tue competenze, il percorso che hai fatto, lo devono poter constatare. E allora io, che sono sempre un po' provocatoria, dico: sì, va bene, io parto dalla gavetta, ma ho due progetti ai quali sto pensando, per te, per l'azienda, per Donna Fugata. Dice: va bene, se tu hai due progetti da portare avanti, te lo facciamo fare. E così mi sono occupata, oltre che della gavetta, anche dell'informatizzazione e della comunicazione.
1: E a breve ci racconterà molto altro, perché Donna Fugata è il leader, è una grande impresa tra le aziende familiari italiane che hanno un grandissimo peso, sono spina dorsale della nostra economia. Ce lo raccontano anche questi dati che guardiamo subito insieme, perché l'85% delle aziende italiane sono appunto imprese familiari. Il loro fatturato annuo è di 260 miliardi di euro ed il loro peso sul PIL, il prodotto interno lordo del nostro paese, è pari all'80%. E allora, professore, quali sono i punti di forza e quali invece quelli di debolezza di queste imprese familiari?
0: Cominciamo con la debolezza, così finiamo in bellezza. La debolezza è che questo intreccio tra famiglia e lavoro fa sì che i problemi del lavoro finiscono in famiglia e quelli della famiglia finiscono al lavoro. Quindi le imprese familiari hanno più conflitti e più gioia insieme, tutte e due. Ma le cose belle, i punti di forza quali sono? Chiaramente l'altro giorno, parlando con un mio amico di Milano, della grande finanza, mi diceva: quando dietro una grande impresa c'è una famiglia, è tutto diverso. Perché la famiglia guarda alla continuità, non guarda al trimestre. E quindi se ha a cuore la continuità, fa delle scelte a volte che sono per il lungo periodo, per il benessere, che non è semplicemente piacere, il profitto immediato.
1: Ma per il futuro. Dottoressa Rallo, che azienda è Donna Fugata? E poi le chiedo anche se è più facile o più difficile oggi rispetto a ieri essere un'azienda familiare.
2: Allora, io sono perfettamente d'accordo, la famiglia e l'azienda familiare è un'azienda che guarda veramente sempre molto lontano. Nel caso della vigna è chiaro, no? Cioè, tu pianti un vigneto e speri di poter raccogliere le uve per 30-40 anni, quindi anche i nostri investimenti sono di lungo termine. C'è una passione, perché c'è una volontà di trasmettere l'azienda agli eredi che verranno, ai figli, ai nipoti, no? Quindi c'è anche questa passione che poi si trasmette anche ai collaboratori. Allora, l'azienda familiare, sappiamo ce ne sono tante in Italia, però attenzione, perché la piccola dimensione a volte non ti aiuta ad andare sui mercati, in particolare quelli più lontani, no? Partiamo dagli Stati Uniti piuttosto che l'Asia. ci sono investimenti importanti da fare dal punto di vista del marketing, ma anche dal punto di vista commerciale. Quindi il piccolo potrebbe avere molte difficoltà. Ci sono però delle soluzioni molto interessanti, la Sicilia è testimone di questo, delle associazioni di produttori, per cui in squadra 100, 150 produttori si possono mettere insieme, unire le forze
1: e si va più lontano.
2: E si va più lontano.
1: E tra poco ci racconta bene anche questo. Intanto il valore delle aziende familiari è stato sottolineato anche

0: faccio, alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Buongiorno!
4: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con José Rallo, amministratore delegato di Donna Fucata. Stiamo scoprendo insieme il valore delle imprese familiari, valore che ha sottolineato anche Papa Francesco incontrando una delegazione dell'Associazione Aziende Familiari. Allora, ascoltiamo le sue parole.
11: Come la missione della Chiesa, così la vostra attività è generalmente radicata in un territorio che siete chiamati a arricchire, sia con la testimonianza dei legami familiari, sia con la serietà del vostro impegno professionale. Il dono della fede orienta sempre di più la vostra presenza nelle realtà locali e rafforzi la vostra partecipazione alle sorti dell'umanità. Non dimentichiamo che tutto è connesso, niente isolato.
10: Legami familiari e impegno professionale, così ci dice Papa Francesco. Dottoressa Rallo, voi come tenete insieme le due cose in azienda? E ci dica anche chi della famiglia lavora in azienda e ricordiamo anche che meraviglie producete.
12: Sì, la mia famiglia è iniziato nel 1851, mio padre era la quarta generazione. E lì c'è questo passaggio molto difficile, quindi si scioglie l'azienda di famiglia, la prima, ma mio padre ne fonda un'altra insieme alla mia mamma Gabriella. Quindi io sono la quinta generazione, ho anche due figli che adorano il mondo del vino. La prima è già entrata in azienda, ha fatto 4 anni di esperienza lavorativa fuori dalla famiglia e l'altro ragazzo anche lui sta lavorando da un bel po'. Quindi i giovani vedono lungo. I giovani sanno che devono essere preparati per entrare in azienda e uno dei miei figli, il più piccolo, ha scelto una specializzazione in gestione risorse umane e io gli ho detto ma perché? Cioè mamma, io ho fatto un'analisi, in famiglia questa competenza non c'è e io la voglio acquisire per portarla dentro l'azienda di famiglia.
10: Ci vede lungo, come ha detto lei.
13: Bella famiglia.
10: E allora, legami affettivi e impresa, creatività e resistenza, ma anche tradizione di innovazione. Di tutto questo ce n'è un po' nelle aziende familiari italiane. E ora, per saperne di più, facciamoci guidare da una storia possibile, da una voce della nostra rubrica teatrale che voi sapete si chiama Le ragioni degli altri. Ascoltiamo allora le ragioni di un imprenditore che è molto fiero della storia della sua impresa familiare.
14: 4 generazioni. In questo capannone c'è la vita di 4 generazioni. Sacrifici, affetto, idee, lavoro, crisi, successi. Qui dentro c'è tutto questo. C'è un patrimonio di valori e di relazioni che i grandi gruppi industriali se li sognano. Mio nonno Arnaldo Arnaldi, era solo un piccolo fabbro di paese, ma negli anni 20 decise di iniziare a costruire bilance. Ovviamente tutti lo presero per matto, però poi tutti andavano a comprare le bilance da lui. E forse fu per questo che mio padre, suo figlio, gli propose nel secondo dopoguerra di cambiare strada e lui, il nonno, accettò di buon grado questa nuova intuizione. Paolo, mio padre si chiamava Paolo e ci raccontava sempre che aveva avuto questa idea guardando gli americani che lanciavano le caramelle ai bambini. Così, di giorno lui aiutava mio nonno per portarsi il pane a casa e invece poi la notte continuava in officina per inseguire il suo sogno, una macchina automatica per incartare caramelle. Così mio padre e mio nonno si imbarcarono in questa nuova avventura, ovviamente contro il parere di tutti, tranne che di mia nonna Maria, perché lei aveva sempre creduto in loro.

0: Nel 1950 gli operai erano due, oltre a mio padre e a mio nonno, ma erano già 10 all'inizio degli anni 60, perché le macchine erano diventate due, una per incartare le caramelle e l'altra per incartare il cioccolato, poi venne quella per incartare i farmaci e poi ancora quelle delle sigarette. E così i capannoni diventarono 2, 3, 4 e gli operai 100, 200, 300. Le nostre macchine dell'Arnaldi SRL erano vendute alle più grandi aziende italiane ed europee. E mio padre e mio nonno, gli operai, li conoscevano ad uno, nome per nome. E fra quegli operai ci sono stato anch'io per alcuni anni, anche se ero il figlio di Paolo e il nipote dell'Arnaldo, e anche se avevo studiato all'università, perché è da lì che mi hanno fatto iniziare. Quello che avevo studiato mi sarebbe servito qualche anno dopo, negli anni 80, quando ho iniziato a vendere le macchine in tutto il mondo. E non sapete la gioia quando ritornavo in azienda o a casa con un nuovo contratto. Festeggiavamo tutti insieme con gli operai perché c'era lavoro per tutti. E forse senza il ricordo di quel clima, di quelle feste, noi non avremmo superato la crisi che attraversammo tra il 2008 e il 2011. Tutti quelli che lavoravano per noi non esitarono un attimo a firmare i contratti di solidarietà che gli avevamo proposto. Meno soldi, meno lavoro per tutti, ma nessuno a casa. Così, tutti insieme, superammo la crisi. Ecco, vedete, i miei figli, Paolo e Carla, hanno vissuto come me, respirando il clima dell'azienda. E a loro ho consegnato tutto questo e a chi altri avrei dovuto lasciarlo. Questa non è solo un'azienda, è una storia di una comunità, di un territorio. E adesso tocca a loro, ai miei figli, custodirla, onorarla e rispettarla.
1: Professore, abbiamo ascoltato una storia bellissima, la storia di tante imprese familiari. La dottoressa Rallo sorrideva durante il nostro racconto. Io mi vorrei concentrare sull'ultimo passaggio, perché un'impresa familiare non è solo la storia di un'azienda, di una famiglia, è la storia di un territorio, di una comunità.
2: Sì. Cioè, noi ci dimentichiamo troppo spesso, in Italia soprattutto, che l'impresa è bene comune. Quando noi pensiamo al bene comune, pensiamo alla politica, pensiamo al sindaco, pensiamo al volontariato. Ci dimentichiamo una cosa fondamentale, che prima il bene comune lo fanno le imprese. Con i loro prodotti aumentano la biodiversità di un territorio, danno lavoro alle persone. Noi dovremmo parlare molto di più, ma ci manca la cultura. Nel mondo cattolico l'impresa, l'imprenditore, non sono capiti abbastanza, sono considerati qualcos'altro rispetto al bene comune. Oggi dobbiamo raccontare un'altra narrativa, se vogliamo avere giovani imprenditori, perché la prima benedizione sui giovani è parlare bene del lavoro, è parlare bene dell'impresa e non parlarne come un luogo di sfruttamento, un luogo di profitti e basta. Ci manca molto questa narrativa.
1: Annuisce la dottoressa Rallo, anche perché per voi il territorio è fondamentale, il territorio vi offre la materia prima per i vostri prodotti e quindi quei vigneti sono cultura, sono tradizione.
3: Esatto, noi siamo fortemente radicati nel territorio, lavoriamo in Sicilia su varie aree della Sicilia, quindi dal Monte Etna a 3.000 metri all'isola di Pantelleria con i vigneti che lambiscono il mare, dalla Sicilia dell'Ovest alla Sicilia dell'Est. Quindi sentiamo molto la Sicilia, sentiamo di essere un po' un'azienda che fa made in Sicily e che cerca di dare una bella immagine della Sicilia in giro per il mondo. Allora, la famiglia va presa per tutte le qualità che porta, ma ci sono anche degli aspetti un po' più problematici, no? Io penso, è quello che abbiamo fatto noi, in momenti di grande difficoltà, si parlava della crisi finanziaria prima, noi ci siamo aperti all'esterno. Io ho chiamato i miei due uomini, li chiamavo così, mio padre e mio fratello, dico ragazzi, noi tre da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno di un esperto, di più esperti che ci diano una mano. E quindi abbiamo vissuto dal 2010 a oggi questo inserimento di competenze che vengono da fuori e che ci hanno dato una grande mano. E se posso dirla tutta, non soltanto dal punto di vista economico-finanziario, ma anche dal punto di vista delle relazioni in famiglia, perché avere un confronto più sereno, grazie anche alla presenza di persone super parte esterne, è qualcosa che ha dato sicuramente all'azienda anche uno slancio in più.
1: Mi apre un altro tema, perché oltre al territorio sono importanti le persone che lavorano con noi, l'abbiamo ascoltato anche all'interno del nostro racconto, e spesso le aziende familiari sono facilitate ad superare le crisi. Guardiamo questi dati che ci raccontano del problema occupazionale tra il 2019 e il 2022, quindi gli anni della pandemia. Nelle imprese non familiari, in 3 anni il numero degli addetti è cresciuto di 121.000 unità, pari ad un aumento percentuale del 4,5. Ma nelle aziende familiari i lavoratori in più nel 2022 erano 194.000, con un aumento percentuale che è quasi il doppio, quindi il più 7,3. Allora, dottoressa Rallo, anche per voi la crisi legata al Covid è stata in qualche modo un'occasione di innovazione, di sperimentazione, e ha portato anche un miglioramento in termini di fatturato.
3: Assolutamente sì, io sono dell'idea che le crisi vanno sfruttate, tra virgolette, devono essere delle opportunità per cambiare, per innovare. Noi con l'arrivo della pandemia e il boom del settore digitale ci siamo tuffati nel settore digitale su internet con i social network, un e-commerce, modi nuovi di fare comunicazione con la stampa, cioè abbiamo lavorato moltissimo e investito moltissimo, quello che stavamo risparmiando per esempio nelle trasferte sui paesi di destinazione piuttosto che nelle fiere, no? Cioè, non faccio Vinitaly quest'anno, come uso questi soldi?
1: Sì.
3: Cioè, per me non era un risparmio da fare, era un investimento diverso. E quindi nell'anno brutto, quello appunto il 2020, abbiamo perso un 5% delle nostre vendite, ma neanche un occupato, ci tengo a dirlo. E nel 2021 abbiamo raccolto tutti i frutti di questa grande attività di marketing sul canale digitale, più 52%.
1: Ecco, però professore, spesso gli studi dicono che invece essere così piccoli, così parcellizzati a fronte del mercato globalizzato è invece una nota di demerito per il nostro paese. Eppure abbiamo visto i dati, abbiamo ascoltato adesso la dottoressa Rallo, ma non è che piccolo e efficace invece è una buona strategia?
2: Sì, innanzitutto la loro azienda non è così piccola, come stiamo capendo che è un'azienda importante, di fatto è una multinazionale, però la grandezza non è sempre un vantaggio, cioè quando siamo in tempi come oggi, di grandi cambiamenti epocali, siamo un po' come nel momento in cui sulla Terra arrivò quella meteorite che sembra abbia fatto estinguere i dinosauri, per far nascere e sviluppare i piccoli mammiferi. Cioè le grandi crisi fanno crescere i piccoli mammiferi agili rispetto ai grandi dinosauri. Oggi noi siamo in un tempo dove i piccoli stanno, se hanno delle condizioni di contesto, stanno correndo più velocemente dei grandi.
1: Ci fermiamo soltanto un attimo, ma torniamo tra poco qui a Pane e Pesci, perché vi dobbiamo portare nell'azienda familiare italiana più antica. 1000 anni di storia per un prodotto che si fa ancora come 1000 anni fa. Ci vediamo tra poco. Pane e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: In ogni campana c'è anche l'anima della nostra famiglia, che ci mettiamo anima e corpo. Ogni campana è come se fosse un piccolo figlio. Infatti quando alla fine di ogni infusione, quando il bronzo è solidificato, ci diamo gli auguri come fosse nato un bambino.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
13: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
14: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
13: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Ben Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dalla parabola del figlio il prodigo per raccontare il valore e la bellezza delle imprese familiari. Ne abbiamo sottolineato l'importanza per il territorio, il valore economico e anche la capacità di resistere alle crisi. Però non sempre le cose vanno per il verso giusto, perché a volte un'impresa familiare per le generazioni che la ricevono in eredità può anche essere una condanna. E allora è questo che ci racconta un altro imprenditore, perché è sempre importante ascoltare le ragioni degli altri.
0: Quattro generazioni. In questo capannone c'è la vita di quattro generazioni. Sapete quante volte ho sentito raccontare questa storia? Se volete vi racconto anche la mia, perché anch'io ho avuto fra le mani un'azienda che è stata fondata da mio nonno all'inizio del secolo scorso. Ma un'impresa è un'impresa. E oggi, come ieri, non c'è spazio per retorica o romanticismo. Non è cinismo il mio, è realismo. Perché quando fai impresa e hai sulle spalle la responsabilità della vita di 200 operai e delle loro famiglie, oltre che della tua, il realismo è una virtù. Oggi il mercato è globale. Ci sono decine di concorrenti sparsi in tutto il mondo e basta solo una crisi finanziaria o una guerra per fermare o bloccare tutto. Ed è già un miracolo che io sia riuscito a salvarla, la mia azienda. Eravamo leader nel settore delle macchine agricole, sempre più sofisticate. Ne producevamo centinaia ed erano vendute in mezzo mondo. Ma quando ci siamo trovati in difficoltà per l'arrivo sul mercato di un concorrente straniero, mio padre e mio zio hanno cominciato a litigare sulle soluzioni. E così la nostra vita familiare è diventata un inferno. Voi non sapete quante guerre si possono scatenare in un'azienda di famiglia. Mio padre e mio zio non si parlarono più. I cugini con i quali io avevo passato la mia vita, spariti. Le feste di Natale, che erano il ritrovo di tutta la famiglia, erano diventate un'angoscia di solitudine. Così mio padre si indebitò fino al collo per liquidare mio zio, per andare avanti come diceva lui. E io nel frattempo ero sempre più coinvolto nell'azienda di famiglia, non mi potevo sottrarre. Ho passato la mia vita in giro per il mondo, trascurando mia moglie, i miei figli, per cercare di vendere le nostre macchine nell'altra metà del mondo che non ci conosceva e risanare l'azienda. E la conosco solo io, l'angoscia, quando tornavo da una trasferta andata male, quel contratto tanto agognato, non ero riuscito a chiuderlo. Poi vedevo mio padre che passava la notte intera a 70 anni per far quadrare i conti e ripartivo. L'unica vera gioia di tutta la mia vita di imprenditore predestinato è stato quello di risanare l'azienda e farla ripartire prima che morisse mio padre. Così, quando proprio quel concorrente che ci aveva messo in difficoltà anni prima ha bussato alla nostra porta con un'offerta milionaria per acquistare l'azienda, io non ci ho pensato due volte. Loro erano diventati nel frattempo una potenza, noi eravamo ancora una piccola impresa italiana che forse oggi non sarebbe riuscita ad affrontare la rivoluzione industriale che l'intelligenza artificiale impone. 5 anni fa ho venduto l'azienda di famiglia con realismo e ho liberato i miei figli di questo peso, di questa storia, che forse valeva per un tempo, ma che oggi non esiste più.
1: Professore, insomma, un'impresa familiare può anche essere una condanna per chi la riceve in eredità, ma forse è proprio in questi casi che il padre del figlio il prodigo può raccontarci qualcosa.
2: Sì, intanto io sono appassionato di questa rubrica delle ragioni degli altri, perché la realtà è polivalente.
1: È vero.
2: Cioè non è mai soltanto una cosa, cioè perché la vita è così, ci sono i vari lati, quindi questa storia è una storia possibile anche, come lo era la storia precedente. No, il figlio prodigo che cosa ci dice quel racconto per il nostro discorso? Cioè che quel figlio tornò in azienda perché era diventato adulto nell'esilio. Cioè lì in quella distanza terapeutica divenne adulto e scelse di tornare. Cioè prima l'azienda era destino, poi divenne scelta. Quindi in qualche momento, come abbiamo ascoltato prima con la dottoressa, questo momento duri anche un giorno solo, non è che devo dare anni come nel caso della dottoressa, però c'è il momento in cui l'azienda da destino deve diventare scelta e desiderio e sentire che quell'azienda può diventare un'altra cosa, che non è semplicemente suonare uno spartito che altri hanno scritto per me. Io posso essere un compositore di uno spartito almeno jazz e quindi lo possiamo interpretare ogni volta in un modo diverso.
1: Il jazz torna tra poco, dottoressa, perché sappiamo che è una sua...

0: Grande passione, allora poi le chiederò qualcosa anche sul jazz. Però fermiamoci sulla successione, che secondo tanti studi è proprio un momento critico delle imprese familiari. Guardiamo un attimo questo titolo di Avvenire che ci dice: aziende familiari, solo il 13% arriva alla terza generazione. E dottoressa, le chiedo, ma il momento più difficile è questo? È il momento della successione? Oppure prima l'ho vista, per esempio, sospirare durante il racconto quando si parlava della responsabilità. Quali sono
1: Certo.
0: le cose più difficili?
1: Allora, questi dati sono sicuramente la verità. La terza generazione è già difficile. Mio padre era la quarta generazione, ha liquidato, diciamo, i suoi familiari. Io voglio raccontare una cosa. Quando mio padre aprì il consiglio d'amministrazione a me e a mio fratello, che siamo diventati amministratori delegati, lui disse una frase molto semplice. Avete scelto di entrare in azienda, volete lavorare nella vostra azienda, siete condannati a collaborare. Una frase che non me la sono più tolta dalla mente, perché in effetti, se noi riusciamo ad avere il giusto self-control, possiamo sempre evitare che le cose vadano, no, a rotoli. Quindi bisogna essere equilibrati, tendere verso un equilibrio, mantenere sempre un dialogo aperto e, come dicevo prima, farsi anche, tra virgolette, aiutare da qualche consulente esterno,
0: I
1: che
0: manager esterni
1: i
0: che
1: manager
0: possono
1: esterni,
0: dare
1: ma
0: una
1: per
0: mano.
1: esempio l'associazione AIDAF, di cui
0: Sì.
1: abbiamo parlato prima, che ha incontrato il Papa, è proprio un'associazione di imprese familiari che studia i vari casi, i vari
0: Certo.
1: problemi e dà una mano, assiste gli imprenditori. Quindi le soluzioni ci sono sempre.
0: Allora, di passaggi generazionali sono sicuramente esperti nell'azienda che stiamo per visitare, una storia lunga, 1.000 anni, per fare un prodotto, un'eccellenza tutta italiana. Il servizio è di Giorgio Brangia. Guardiamo.

0: Ci troviamo in quello che è il nostro Alto Molise, in Agnone, e ci troviamo nella fonderia Marinelli. Nella nostra fonderia facciamo campane, quindi lavoriamo per quello che è questo oggetto che è tra cielo e terra. E la particolarità è che come si faceva mille anni fa, così noi oggi la continuiamo a fare.
1: La cosa primaria è che noi utilizziamo la terra che calpestiamo, la nostra terra, la terra di Agnone, la terra del Molise, è la migliore terra che esiste. Piano piano questa terra prende varie sembianze per fare il modello di una campana che poi va eliminata e verrà il bronzo.
2: Nell'Intercapedine andremo a fare appunto la colata, che è un momento molto emozionante per noi perché diciamo è un po' il culmine di un lavoro durato 3 mesi.
3: Questa grande tensione che poi man mano pensavo che svanisse, a un certo punto invece no, ogni fusione ha la sua tensione, perché dopo 3 mesi di lavorazione quei 2 minuti sono tutto.
2: Noi siamo la seconda più antica azienda al mondo, ma in generale non fonderia, la prima è un'azienda giapponese.
0: E portiamo un bagaglio molto carico di emozioni, carico di racconti, carico di ricordi, perché la mia famiglia fa campane dall'anno 1000, quindi c'è stato sempre un Marinelli che ha continuato, diciamo così, la tradizione.
1: E ricordiamo il giorno quando è venuto il Papa qui dentro, che mio zio illuminato di santità, si avvicina il grande giubileo, che dice: facciamo una campana per il giubileo del 2000. Il Papa Giovanni Paolo II si girò, sembrava che in quel momento tutti quanti ci batteva il cuore perché chissà che cosa risponderà adesso. E Marinelli, grande giubileo, grande campana. Ed ecco.
2: Sentiamo attraverso appunto il peso delle generazioni che abbiamo di non poter stopparsi, ma sai anche che quel lavoro è il tuo, sai anche che quel lavoro ci sei nato e senti tutto il percorso che hanno avuto anche i tuoi predecessori.
1: Ma che cosa si trasmette? Non solo il lavoro, si trasmettono i profumi, le puzze, questi materiali che vengono amalgamati e quando lo tocchi ti trasmette qualcosa dentro, capisci che è sano, è buono, è giusto. Questo fatto qui non trasmette ai nostri figli, per noi sarebbe stato un reato.
3: Oltre alla musica, all'arte, alla matematica, c'è anche in ogni campana l'anima della nostra famiglia, che ci mettiamo anima e corpo. Ogni campana è come se fosse un piccolo figlio.